siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: hai anche un vaccino.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

fa bella che sta pigliata la pulanca e mamma mia non marò. Uè, e quanto era bella che la pulanca lì, mamma mia. Facevo la vasera e la mattina. A mamma ci piaceva soltanto il pianghellone, perché a Russia ci facevo male. A Vicciarella soffrevo fegato.

Langele mamma mia. Prima di tutto si chiama Pascalina, Langele mamma mia, meglio che lo sapete. Allora sapete com'è? Quando la sette è pulita dopo la sera ci mancava una gallina. Ai evo trovato. Allora ci la massari, massari, faceva coccote, coccote, coccote, coccote, coccote, coccote, coccote. Ehi, Ronna Maria, devi stare a Pascalina. Ma perché è Pascalina, figlia vostra?

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo. Anyway, you know it's getting crazy.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

rimane iconico. Chiaro che per noi l'iconico, solo per toccare terra, nuotare in cielo.

chiesto appena dopo le nozze. Nonostante il mal di mare che le torceva le reni, lo avrebbe seguito su tutte le rotte, tutte le volte. E quando lui tornava dai viaggi di notte, avvicinando lo scafo e parlando agli peggio, lei lo avvistava dalla finestra interrogando la coltre, da cui si vedeva l'arrivo e l'attracco del peschereccio. E nonostante i 30 anni che parevano un'era, lei lo attendeva ancora la sera e svaniva l'intera candela. E non sai mai quando torna chi lavora nel mare, quando ti abitui all'assenza, rieccolo lì che compare. E rimanevi in attesa del suo sorriso frugale, come se l'acqua ed il sale lo trattenessero in zone lontane. Ogni volta chiedeva, questa volta che fa? Fosse una domanda scema, una cantilena che diceva, resti

0: fai? I marinai tornano tardi. Decorava la tavola bianca con qualche fiore del posto. Al centro un vaso d'acqua e dentro un ramo di bosso. Apparecchiava sempre per due col mare di sforo. Ho l'occhio allenato a cogliere tutti i movimenti nel porto. Poi finalmente eccola apparire la punta di un monte. Appoggiato coi gomiti alla balaustra del ponte. La luna riversava sull'acqua piatta una luce rifratta che scendeva calma carica di polvere dovata. Sì che lui le raccontava ciò che aveva visto fra le onde. La costa di rocce che si stende fra Genova e Dolone. O il manto bianco alle falde delle Azzorre. Le baracche di zinco imbiancate di calce nel meridione. Le zattere esplodono ovunque ad aprile. Ma tu non farti ingannare, le parole sanno come tradire. Questo è un mestiere pessimo, qualche scoccio colpisce. Per il resto è solo fatica, una solitudine che annichilisce. Prendo in prestito i tuoi occhi, disse lei scortese. E il velo del vento lambiva le vie del paese. E si portava via le speranze di stare insieme. Le riportava la speranza di poterlo rivedere fra un mese.
1: Resti o vai? Che fai? Che fai?
0: Sì, sì, sì, sì. Poco tempo e partiva, lo vedeva sparire all'aurora. E lei seduta in poltrona lo immaginava intagliare la bruma. Verso porti e moli e 30 nodi, nuovi soli. Oppure lottare contro muri furiosi di schiuma. E sarebbe tornato, sì, sarebbe tornato. E sarebbe riuscito a stupirla ancora. Come l'ultima volta che tornato a tarda ora. Le aveva portato in regalo un vestito da sposa di Cefalonia. Sempre via suo marito, beato lui che viaggia. Dicevano le donne salutandole sulla terrazza. E lei che annuiva pulendo il parapetto di ferro. Su cui il vento lasciava sempre un leggero velo di sabbia. Si era abituato a un paese di pochi focolari. A vederli in attesa qualche turista chiedeva ai locali: cosa fa quella vecchia la sera con gli occhi sul porto? Rispondeva: aspetta che il marito torni dal mare. Dal mare. Sono 10 anni che è morto.
1: Vai, che fai? Che fai? Resta.
0: Quando tace cosa pensi?
1: Vai.
0: Il nostro amore di silenzio.
1: Vai.
0: Cara mia, ma dove guardi?
1: Fai.
0: I marinai tornano tardi.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indirecti.
4: Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo...
5: Latino America, prima puntata della stagione 2006-2027 all'interno della cassetta degli attrezzi qui su Radio Onda d'Urto. La nostra sigla non è cambiata, sono sempre Calle 3 con Latino America.
4: Tiempo del colera, mi hermano, il sol che nace.
5: Andiamo veloci perché oggi abbiamo un ampio stralcio da mandare in onda di un dibattito pratica di resistenza in Latino America che si è tenuto all'ultimo festival Paratodes di Verona. Nello specifico oggi andremo ad ascoltare una voce raccolta direttamente a Cuba con un rappresentante del COSPE, ONG toscana presente da anni sull'isola, strangolata dal bloqueo americano in corso dagli anni 60, ma poi pesantemente aggravato da Trump dal mese di gennaio.
4: Madre, soy America Latina, un pueblo sin pierna, pero que...
5: Andiamo quindi ad ascoltare questo stralcio. In apertura ci sarà David, compagno attivista educatore del collettivo Colombia Paz y Justicia. Poi anche la voce di Federico Carazzolo del COSPE a livello in Italia, poi un compagno sempre del COSPE ma da Cuba. Buon ascolto a tutte e a tutti, facciamo sfumare la nostra sigla con i Calle 3 e poi noi ci andiamo a Cuba, lo facciamo passando da Verona.

0: Abbiamo un collegamento da Cuba. Intanto presento Federico Carazzolo di Cospe, che dopo ci spiegherà meglio cos'è la Cospe. E io oggi sono in rappresentanza anche del collettivo Colombia Paz y Justicia, che nasce a Milano nel 2018, con cui collaboro con azioni politiche qua, di politica latina, latinoamericana, dopo vi spiegherò meglio. E lascio la parola subito a Cuba, perché hanno problemi di corrente, e quindi partiamo direi con Federico, che presenta quello che si fa a Cuba, e ci sarà appunto un collegamento con dei compagni.
1: Ciao a tutti, sono Federico, grazie di essere qui, grazie di avermi anche ospitato e di averci ospitato. Sono un socio volontario di Cospe, che è una ONG, organizzazione non governativa di Firenze, attiva da più di 40 anni, e io qui a Verona e nel Veneto cerco di promuovere i progetti di Cospe, e soprattutto da tanti anni, infatti è stato grazie a Cuba che ho incontrato Cospe. E quindi io volevo, siccome che abbiamo veramente poco tempo, perché Fabio Lorenzi, che è in ascolto, che è il collegamento da L'Avana, che è il nostro referente capoprogetto a Cuba, lascio direttamente la parola a Fabio. Fabio, lascio direttamente la parola a te.
2: Intanto sì, un

0: saluto a tutte e tutti, grazie per l'opportunità, ma insomma grazie soprattutto per organizzare questi momenti di informazione, di riflessione, insomma, su quello che succede nel resto del mondo. E vabbè, entrare così a freddo è un po' difficile, per cui non so quanto posso parlare, soprattutto interrompetemi e fatemi pure delle domande.
1: Intanto, se posso aiutarti, partiamo, siccome stiamo improvvisando. Grazie. Un po', e non abbiamo fatto un intro, comunque il discorso è parlare, cioè ci siamo incontrati qua per parlare appunto di quello che fate voi là come progetti nei quartieri con le persone, e eravamo molto interessati a capire cosa succede lì, anche con tutti gli avvenimenti politici, geopolitici che comunque stanno colpendo anche Cuba. Quindi se riesci a fare un po' un quadro di come si vive, secondo me è molto interessante per noi, poi man mano che parli ti facciamo delle domande.
0: In effetti COFE che appunto è un'associazione che, come dire, opera anche attraverso nel mondo, anche attraverso la cooperazione internazionale, è un'associazione che collabora a Cuba, con Cuba, stando a Cuba, quindi questo evidentemente è un elemento importante. L'organizzazione è arrivata insieme a tante altre negli anni 90, quando dopo la caduta del blocco dei paesi socialisti, Cuba entra in una crisi economica pesantissima e si apre in qualche modo al mondo, più di quanto non lo fosse prima, o comunque a dei mondi diversi. Questo dal punto di vista politico, economico e anche della cooperazione internazionale. Dico questo perché faccio questo riferimento, perché quell'origine in una crisi assomiglia per certi versi alla crisi policrisi, multicrisi, che sta colpendo duramente Cuba in questa fase storica, in questi anni. E perché parlo di crisi? Perché ovviamente, essendo noi un'associazione che prova, che ha della cooperazione internazionale, una visione per cui la questione al centro è porsi al lato di organizzazioni, persone, associazioni locali, sostenere i processi di trasformazione in atto, e dunque, per usare una parola brutta, insomma, un'organizzazione che prova a portare avanti con le organizzazioni locali, sostenendo il lavoro delle organizzazioni locali, i processi di sviluppo sociale, economico, ovviamente inclusivi, sostenibili, quindi con un'ottica, con uno sguardo di medio e lungo periodo, è chiaro che questo tipo di cooperazione si trova completamente coinvolta, non dico travolta, ma sicuramente coinvolta nelle caratteristiche e negli effetti di questa crisi, che è economica, che è sociale, per certi versi è politica, per certi versi è culturale, e quindi è un elemento importante. Con tutti i difetti della sintesi, è chiaro che quello che sta passando Cuba trova una delle origini, indubbiamente, negli effetti del cosiddetto bloccheo, delle misure coercitive unilaterali che da oltre 60 anni vengono esercitate da parte degli Stati Uniti,

0: l'attuale amministrazione Trump, con un'ulteriore escalation che ha seguito, diciamo così, l'intervento americano in Venezuela e l'ulteriore blocco energetico e le ulteriori misure più recenti che riguardano le limitazioni, le sanzioni contro chi opera nel commercio, nell'import e export, soprattutto nell'import per quanto riguarda Cuba, essendo un'economia assolutamente dipendente dall'importazione. Ovviamente dall'altra parte la crisi non è di oggi, la crisi dunque è del tempo, anche la crisi energetica, qui tra l'altro poi magari Federico potrà dire qualcosa, perché abbiamo anche noi lanciato una campagna di raccolta fondi per dare un contributo certamente parziale, però fondamentale, per chi poi se ne beneficerà, una raccolta fondi per acquistare e installare sistemi fotovoltaici in una serie di luoghi che avessero dei benefici collettivi in territori dove stiamo già lavorando, come organizzazioni che qui stiamo lavorando, quindi associazioni, luoghi di donne vittime di violenza, luoghi di spazi culturali per giovani, luoghi e spazi di accoglienza di anziani e bambini. Anche la crisi energetica, adesso gravissima, che davvero, per dirvi, io sto usando la mia ultima mezz'ora delle 3 ore di luce che ormai solamente abbiamo, e siamo a L'Avana. La condizione nelle altre province e anche in altre zone della città è ancora peggiore. Questa crisi energetica, che ovviamente ha fatto sì che il trasporto su ruota praticamente quasi scomparisse, che fa sì che gli ospedali non siano più in grado di operare, che fa sì che le scuole non possano operare, le università siano chiuse da tempo, quindi le persone non abbiano luce per refrigerazione, illuminazione, insomma tutto quello che così come che causa un problema gravissimo per i rifornimenti di acqua, perché l'85% dell'approvvigionamento dell'acqua a Cuba dipende da sistemi alimentati ad energia elettrica. Questa crisi oggi è gravissima per le ultime misure, perché non entra più petrolio, perché non può più entrare petrolio a causa del blocco, ma trova un'origine in una serie di problemi strutturali del sistema cubano. Ne cito solamente uno, ma insomma sostanzialmente la Cuba dipende da energia elettrica prodotta da centrali termoelettriche alimentate a gasolio. Quando Cuba ovviamente non è un grande produttore di gasolio o di petrolio, e quello che produce non è, diciamo, della qualità, o comunque richiede dei processi di raffinazione costosi che Cuba in gran parte non può permettersi, e il petrolio che serve per quel dipendente non entra più nelle quantità sufficienti. Quindi queste centrali sono un sistema che, pur essendoci state delle opportunità per avviare una transizione, diciamo, energetica che oggi c'è, è in atto ed è forzata, il fatto che non sia questo avvenuto in anni precedenti ha fatto sì che ci sia stato un accumulo di questi problemi che oggi si spiegano proprio effetti in maniera assolutamente drammatica. Però insomma la crisi è, appunto, la chiamano poi di crisi proprio perché riguarda il sistema energetico, riguarda la capacità di acquisto dei salari, riguarda il sistema finanziario, riguarda la burocrazia, riguarda il fatto che è un sistema che continua ad essere assolutamente dipendente dalle importazioni, dipende dal fatto che per decenni si è continuato ad investire per esempio su un sistema turistico dello inclusive dei grandi hotel, che genera una domanda di beni e servizi che per il 35% continua ad essere soddisfatta soltanto da importazioni, un'agricoltura che non produce sufficientemente. Insomma, le origini sono tante, dunque sono di origine esterna, gravi, il bloccheo, indecente, inaccettabile, e dall'altra parte si trova per origine anche sulle scelte non fatte, sbagliate o comunque su problematiche quindi tutto questo ovviamente è da una parte difficile poter operare, dall'altra estremamente, mi verrebbe da dire, stimolante, perché naturalmente in tutto questo c'è una capacità di risposta. Una parola che si usa molto spesso, che a me sempre più mi sta antipatica, ve lo confesso, è quella della capacità di resilienza, no? Perché insomma io credo che tanti cubani si siano un po' stancati di essere resilienti, però riuscire ad avere una vita un pochino più tranquilla e non di doversi occupare costantemente, quotidianamente, di risolvere giorno per giorno tutta una serie di necessità di base.
1: Federico, posso cogliere la palla al balzo? Fabio, sì, scusami, certo, porta certo. Pazienza. Già che stai parlando di resilienza, resistenza, che vabbè è un termine ovviamente fisico, è un termine coniato appunto da questo sistema per, diciamo così, accettare delle condizioni ignobili. Siccome l'idea di questo incontro è portare il focus anche sulle forme di resistenza, delle pratiche di resistenza, e mi chiedevo personalmente, ma credo che siamo tutti comunque d'accordo, ci piacerebbe capire la gente cosa fa là per resistere, quali sono le pratiche, anche attraverso i progetti di COSPE, come si ci sta muovendo in uno scenario così tragico.
0: Sì, naturalmente appunto le forme di resistenza sono diverse e dipendono anche dal fatto che ormai Cuba è una società segnata anche da forti diseguaglianze, no? Per cui la possibilità e capacità di rispondere o resistere dipende effettivamente da quali mezzi, su quali mezzi puoi contare, no? Innanzitutto di tipo economico, ma anche di tipo territoriale, perché ovviamente ci sono territori dove la crisi impatta di più e altri impatta di meno. Allora, per quanto riguarda, diciamo, le persone, i gruppi, le organizzazioni con cui lavoriamo noi, che ovviamente sono persone, gruppi che guardano, lavorano e rappresentano anche per certi versi gruppi vulnerabili, no? Di qualunque società in cui operiamo, e anche a Cuba. Mi riferisco alle donne, mi riferisco ai giovani, mi riferisco agli anziani, o comunque in generale a persone che appunto vivono con meno mezzi di altri in territori semi urbani o rurali, dove effettivamente dove gli effetti della crisi si sentono di più, perché poi su questo, perché è importante capire che in questa crisi è entrato in crisi anche il sistema di welfare, di stato sociale cubano, che non è più in grado di funzionare per quantità, qualità ed efficacia rispetto solamente a quello che era 5-10 anni fa. Quindi questa stampella ovviamente è avvenuta meno progressivamente e colpisce di più le persone vulnerabili. Noi per esempio anche da questo punto di vista abbiamo rafforzato un po' il nostro approccio di lavoro su base territoriale, su base comunitaria, perché poi è a livello di comunità, di territori specifici, che le persone trovano costantemente forme organizzative che vanno anche cambiando per rispondere all'evoluzione della crisi stessa. Per cui noi lavoriamo nei territori, per esempio in un programma che si chiama Zona Creativa, che io spero poi Federico possa avere l'occasione di riprendere, perché è un processo quello su cui c'è bisogno di alleanze, c'è bisogno di sostegno. Vabbè, noi li lavoriamo per esempio con dei gruppi, dei progetti socio-comunitari che nel loro territorio di riferimento da una parte fanno un'azione di sensibilizzazione, di informazione, su questioni che hanno a che fare l'ambiente, la raccolta dei rifiuti, l'agroecologia, e dall'altra sopperiscono a tutta una serie di attività che sono venute meno da parte dello Stato e del governo locale, acqua, raccolta rifiuti per esempio, e quindi ci sono queste forme di mutualismo, di aiuto che tra l'altro in una situazione di crisi diventano anche sempre più articolati, cioè c'è come effetto positivo c'è il fatto che questa crisi spinge le persone e spinge diversi gruppi, organizzazioni in qualche modo ad articolarsi di più, a integrare sforzi e risorse. Un altro progetto, un altro programma, anzi per noi molto importante, è quello che ha a che vedere con le donne vittime di violenza. Cuba a partire dal 2021 si è dotata di un nuovo impianto legislativo, strategico, che l'ha resa sul piano della lotta alla discriminazione basata sul genere e sulla violenza contro le donne, l'ha resa all'avanguardia in America Latina. Forse soltanto in Uruguay si trova una legislazione più avanzata di quella cubana attuale. Questo ovviamente ha fatto sì che il problema che ovviamente esisteva a Cuba, come esiste in tutti i paesi, emergesse, venisse fuori anche con tutta la sua forza e drammaticità, e ha dato opportunità di lavorarci, perché è diventato anche politicamente corretto, no? Parlare esplicitamente di violenza intrafamiliare contro le donne e contro le bambine, e ha dato l'opportunità di lavorarci. Le donne, le organizzazioni di donne, le donne che stanno nei territori, e con queste donne noi con le organizzazioni di donne lavoriamo su l'afforzamento economico, quindi l'autonomia economica, quindi sul livello della prevenzione, lavoriamo sull'aspetto dell'attenzione, della cura per l'accoglienza delle donne vittime di violenza, lavoriamo sull'aspetto istituzionale, perché gestire, come ben sappiamo in Italia, i casi di donne vittime di violenza prima, durante e dopo richiede un'integrazione tra le associazioni di donne, il potere pubblico, magari di governo locale, il potere giudiziario, la polizia, eccetera eccetera. E infine un altro aspetto dove incrociamo fortemente la crisi è quello in cui lavoriamo sull'agroecologia in ambito rurale, incrociandolo con le questioni della giustizia di genere. Dunque agricoltura, produzione alimentare, per rispondere a necessità basiche, ma anche per cercare di promuovere un'agricoltura più sostenibile, capace di rispondere ai bisogni, ma anche di fornire nuove opportunità, per esempio di impresa, di attività guidate dalle donne. E questo lo facciamo nel centro del paese. Insomma, tutto questo è diventato, ci siamo dovuti insieme alle organizzazioni locali adattare, per rispondere alla situazione della crisi. Non è facile, però stiamo continuando a lavorare. Questo è un atto di resistenza, sì, sicuramente, un atto di creatività, sì, sicuramente, e su questi aspetti Cuba ha ancora oggi molto da offrire, nonostante il fatto, con questo chiudo, lo lascio come elemento di riflessione, nonostante che negli ultimi 5-6 anni un ulteriore milione di persone abbiano lasciato questi isole.
1: Grazie. Io vorrei invitare, se c'è qualcuno che vuole, ha una curiosità o vuole fare una domanda a Fabio, di approfittarne, se c'è.
2: No, faccio una domanda scema. Siccome ho un amico che viene dall'Argentina e che sta dietro Milei, lui è un desaparecido riapparso, insomma, torturato, mollato, eccetera. Non l'hanno buttato giù dall'aereo. Ed è molto in collegamento con l'Argentina e anche con tutta una serie di situazioni in America Latina. E mi diceva che purtroppo, però non so se è una sua idea, tutti hanno il concetto, anche a Cuba, non delle realtà che esistono intorno, ma tutti si vedono a Miami, cioè anche lui, i suoi parenti che è ancora in Argentina, i suoi amici, e stanno sempre più poveri, sempre male, ma sono convinti che Milei li porti a Miami. E sembra una cretinata, perché dico, non si guardano in lui dice, sono convinti così, a Cuba, in Argentina, in Venezuela, dove vuoi, loro vedono Miami.
1: Allora io faccio una piccola parentesi, sicuramente parleremo nel corso di questo dibattito, ci proveremo a parlare anche di questa illusione americana, diciamo così, no? Come dicono loro, del sogno americano statunitense, e sicuramente è uno dei problemi per cui le destre stanno cavalcando l'onda in questo momento. E integro, partendo dalla sua domanda, integro con questa domanda per Fabio, visto che ci ha invitato a riflettere sul perché la gente scappa via. Quali sono questi bisogni per cui le persone a Cuba abbandonano il paese, il proprio territorio? Quali sono questi bisogni che lui ha riscontrato su in questa esperienza che sta facendo? Ecco, questo mi incuriosisce molto.
0: Vi ringrazio per questa domanda, perché sono domande che stanno dietro una necessità che abbiamo tutti noi, sinistra internazionale, di, con qualche modo io credo, attualizzare un po' i nostri parametri e lenti di osservazione anche sul caso di Cuba, e in qualche modo chissà, forse smettere di trattarlo come un caso eccezionale sempre e comunque. Allora, per rispondere anche alla prima domanda, è vero che tutti vedono solamente Miami per modello lì? No, ovviamente. Però bisogna prendere atto che di una questione, cioè il problema della crisi a Cuba non nasce oggi. Io per quello che ho iniziato parlando degli anni 90, dagli anni 90 ad oggi, quante generazioni sto parlando? È un periodo lungo, di molti bassi, poco alti, volete di resistenza, mettetelo anche dal punto di vista, se fosse così, di resistenza, ma sono quasi 40 anni, 30, oltre 30 anni. Quindi c'è un periodo lungo che poi causa anche momenti diversi di migrazione, e anche questo ultimo. Molti vedono a Miami, sì, molti vedono a Miami, con ragionamenti di alta analisi politica, socio-economica, no, non necessariamente. Molti spinti proprio dal fatto che c'è un problema di risolvere necessità di base ormai da troppo tempo. Io, mio padre e poi mio figlio, che cosa? E poi ci sono, però ecco, e dopodiché ci sono a Cuba, perché a Cuba ci sono proprio per le cose che si sono date dal punto di vista dell'educazione, dell'istruzione, ci sono fasce di popolazione che hanno delle posizioni diverse e più articolate. Anche tra quelli che guardano a diversi modelli, ci sono

Come sul fatto che si possa riformare in qualche modo e lavorare con un cambiamento dall'interno del sistema, e quindi ci sono queste posizioni. Il flusso migratorio ultimo si deve al fatto che in questi ultimi anni c'è stata, perché c'è stato, dobbiamo capire che c'è stata l'apertura Obama tra il 2014, 15, 16, già arrivato Trump, è stata un'apertura.

0: attività economiche, di nuova circolazione di denaro, eccetera, eccetera. Poi c'è stato Trump, poi c'è stato il Covid, poi c'è stato Trump, Biden prima che non ha fatto niente rispetto al blocco di fatto, e poi di nuovo Trump con quello che sta succedendo. E dunque molti hanno definitivamente in qualche modo perso la speranza che ci potesse essere un futuro già per loro e non soltanto per i loro figli, visto che loro sono già figli di nipoti di persone che hanno passato questo lunghissimo periodo difficile, hanno perso la speranza e quindi se ne sono andati. Tra l'altro con un flusso migratorio con caratteristiche nuove e diverse rispetto ad altri precedenti che erano arrivati a Cuba, perché è stato un flusso che ha attraversato trasversalmente le varie gruppi sociali della società cubana. Tanti giovani, ma anche tante persone, professionisti, che hanno portato ad un impoverimento importante, trasversale, di istituzioni, dall'università alla sanità fino alla società civile, cubana. Quindi un impatto forte che si vede già adesso e che si vedrà ancora di più nei prossimi mesi. E chiudo questo intervento dicendo che, a proposito dei modelli, a proposito di, sono state annunciate la settimana scorsa 175 nuove misure trasformative che sono un qualcosa, una sorta di nuova rivoluzione e rivoluzione, in cui ancora le persone a vari livelli devono ancora un poco rendersi conto, ma che prefigurano, messe tutte insieme, l'evoluzione verso un modello che potremmo definire, con caratteristiche cubane naturalmente, ma che potremmo definire un modello cinese, vietnamita, quindi un modello, un sistema economico che evolve verso un modello di mercato all'interno di un sistema politico che rimane, diciamo, sostanzialmente quello attuale, o quello che si dice volersi mantenere. Questa cosa apre un nuovo scenario, o diversi nuovi scenari, che ovviamente, quanto questo è parte delle negoziazioni in corso con gli Stati Uniti, quanto è, e questo è vero, quanto è in effetti un concretizzare finalmente cose che dal 2011 si dicevano, a livello di congresso del Partito Comunista Cubano, eccetera, eccetera, quanto è effettivamente qualcosa di nuovo, perché davvero, se poi le andrete a vedere, se volete io poi posso condividerle, vedrete che sono riforme che davvero cambiano e stravolgono.
1: Modello quindi in cambiamento, quello di Cuba, per rispondere all'aggressione imperialista statunitense. Abbiamo aperto così la stagione 2026-2027 di Latino America. Ogni due lunedì su Radio Onda d'Urto, in replica la martedì mattina successivo. Ci salutiamo sempre con i Calle 13 e la loro Latino America, che è la nostra sigla di apertura e di chiusura. Buon ascolto a tutti e a tutti, restate ovviamente sulle frequenze antagoniste, quelle di Radio Onda d'Urto, dove ci troviamo anche per questa stagione, anche con Latino America.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: Sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

0: E sulle frequenze di Radio Onda d'Urto vi diamo il buongiorno, un buon inizio di mattinata a tutte e a tutti quando sono le 7:04 di martedì 15 settembre 2026. L'appuntamento a quest'ora sulle nostre frequenze è con i titoli di apertura, le prime pagine dei quotidiani in edicola, quindi andiamo subito a vedere i titoli scelti dalle redazioni questo martedì mattina. Vi ricordo poi che ogni giorno sulle frequenze di Radio Onda d'Urto l'appuntamento con una lettura più approfondita dei quotidiani è alle 8:30 con la rassegna stampa nazionale, seguita dalla rassegna stampa locale delle 9:15. Noi invece, dopo le prime pagine, ascolteremo la puntata di oggi di Storia di Classe. Alle 7:20 andrà in onda il primo GR Flash di oggi con l'aggiornamento delle notizie, seguito dall'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Poi, poco prima delle 8, alle 7:50, torneremo sui quotidiani e in particolare sulle prime pagine. Partiamo dalla prima pagina del Manifesto, un'esclusiva del Manifesto in apertura, cioè i risultati di una nuova indagine indipendente, quella dell'ONG investigativa Index, che gli avvocati di Fares Bouzidi hanno presentato al Tribunale dei giudici di Milano nell'ambito dell'inchiesta sulla morte, sull'uccisione durante un inseguimento nel 2024, un inseguimento tra una volante dei carabinieri e lo scooter su cui viaggiavano, di Rami El Gamle, 19enne, che viaggiava sullo scooter insieme proprio a Fares Bouzidi, che è indagato. Per questo i suoi legali hanno presentato questi nuovi risultati dell'indagine di Index. È indagato anche egli per la morte di Rami El Gamle insieme ai carabinieri che guidavano la volante che si è lanciata all'inseguimento. E cosa dicono questi nuovi rilievi della ONG Index? Dicono che per due volte, a differenza di quello che sostengono nella loro versione, i carabinieri con la propria volante sono andati a disarcionare, cioè si sono diretti volontariamente con la volante verso lo scooter su cui viaggiavano i due giovani durante l'inseguimento, e lo hanno disarcionato con violenza con la volante appositamente. Quindi l'apertura del Manifesto, fatta questa contestualizzazione, è questa: dritti al bersaglio. Due anni fa il 19enne Rami El Gamle è morto schiacciato da un'auto dei carabinieri a Milano. Era su una moto fuggita all'alt, per i militari scivolata da sola nella corsa. La ricostruzione in 3D basata sulle riprese di quella notte li smentisce: il mezzo fu speronato e abbattuto. L'articolo poi è più dettagliato a pagina 2 di Gian Sandro Merli, così la Gazzella puntò lo scooter. E Mario Di Vito commenta, sempre sul Manifesto di questa mattina, senza obbligo di fiducia nei confronti delle forze dell'ordine. Seconda apertura del Manifesto ci porta alle questioni internazionali. Noi UTI in guerra contro l'assedio, un virgolettato, perché viene intervistato Mohamed Farahan, dirigente del gruppo yemenita che alza il tiro contro i sauditi. Questa è l'intervista sul Manifesto a Mohamed Farahan. E questi i due titoli di apertura del quotidiano. Passiamo ora su Repubblica, le questioni internazionali da questo punto di vista. La roulette russa abbiamo su Repubblica, in realtà abbiamo un'apertura, la vedremo dopo, sulla politica di palazzo. Sul Corriere della Sera abbiamo un'apertura che riguarda le conseguenze di queste questioni internazionali, cioè dell'escalation bellica globale e in particolare quella in Medio Oriente. Nuovo balzo di greggio e gas, così il Corriere della Sera. L'annuncio di Trump: da Mosca e Kiev stop ai raid sulle raffinerie. Zelensky è cauto, la Russia non accetterà l'accordo. Trump poi parla dell'intelligenza artificiale, la cospirazione contro l'intelligenza artificiale, mette tutto insieme il Corriere della Sera. Pechino: non ci fermeremo, risponde nella competizione alla corsa alla migliore intelligenza artificiale. E anche sul Sole 24 Ore, quotidiano economico, politico, finanziario della Confindustria e degli industriali italiani, abbiamo un'apertura che guarda alle conseguenze sempre più catastrofiche dal punto di vista economico delle guerre imperialiste, naturalmente conseguenze che poi pagano lavoratori e lavoratrici nei paesi di tutto il mondo. Rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%, intelligenza artificiale e caro energia spaventano i mercati. Il caro energia che è conseguenza proprio delle guerre imperialiste, così così il Sole 24 Ore. Anche La Stampa guarda alle questioni internazionali con il suo titolo di apertura: Cina e USA, niente regole sull'intelligenza artificiale. Trump insiste, contro l'high tech c'è una cospirazione, Pechino basta allarmi ma serve sicurezza. Dall'Italia il presidente della Repubblica Mattarella commenta: l'uomo deve rimanere centrale, l'ONU, gli algoritmi possono colpire le democrazie. Dibattito sullo sviluppo delle nuove tecnologie, il report, i servizi russi le usano per rubare i droni ucraini, così un nesso anche con le guerre. Veniamo al resto del Carlino. Trump, tregua energetica, ma Zelensky resta cauto. Il presidente USA, in vista del voto di novembre negli Stati Uniti, annuncia lo stop di Kiev e Mosca agli attacchi sulle raffinerie. Le borse vanno giù, pesano petrolio, gas e chip. Così l'apertura del resto del Carlino. L'Avvenire invece apre così: a mano disarmata, raccolte oltre 50.000 firme sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti. Sui missili all'Ucraina, campo largo e centrodestra divisi. Fra Toianni, serve più diplomazia. Dopo il treno colpito nei pressi del confine polacco, si alza il livello d'allarme nell'Europa e nella NATO. Veniamo ora alla politica di palazzo, lo facciamo con Repubblica, lo stavamo leggendo erroneamente prima. La roulette russa dei poli: Conte sfida il Partito Democratico, nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle vietate le armi all'Ucraina. Salvini incontra gli imprenditori che operano nella Federazione Russa e Tajani: continuiamo ad aiutare Zelensky. Quindi si parla certo delle questioni internazionali, ma questo ci porta agli affari di palazzo, sui quali apre anche il Fatto Quotidiano. Conte, no armi e sospetti sul PD, i Dem disertare dal i Dem Junior, quindi i giovani del PD, disertare dalle guerre. L'ex premier Conte alla manifestazione dell'assessore Romano contro la norma di Fratelli d'Italia sulle firme, il veto su Renzi e le riflessioni sul programma, la linea pacifista di Virginia Libero, il capo del Movimento 5 Stelle prepara Nova e difende Onorato. E in centro pagina abbiamo invece, intanto nella destra, al governo, Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare. L'ex PM fa solo danni, riforme fallite, stop a quelle nuove, pochi posti in Veneto. Chiudiamo qui con La Stampa nazionale, veniamo ai quotidiani locali di Brescia e Milano. Giornale di Brescia: cantieri completati alla prima campanella, tutti pronti gli interventi realizzati con fondi PNRR nelle scuole superiori della provincia. Ieri ritorno sui banchi per circa 145.000 studenti. Poi abbiamo sicurezza, i dati dei reati smentiscono la percezione, i furti a Brescia nei primi sei mesi del 2026 sono calati del 2,15% rispetto a un anno fa. Andiamo sulle Brescia Oggi: scuola, partenza tra le incognite, 3.000 supplenti, inaugurato l'anno scolastico, abbondano i precari, come sempre, nel mondo della scuola e non solo. La strage sulle strade, siamo ancora sul Brescia Oggi: pedoni, a settembre già 4 vittime, Brescia è maglia nera. Poi abbiamo, da stanotte sulla Brescia, Iseo Edolo, ecco i treni a idrogeno, al via le prove su rotaia. E ancora, Valcamonica, capitale della cultura, alleanza tra 40 comuni per il 2029, presentata la candidatura Camuna ed è derby con la zona del lago di Garda. Andiamo ora sul Corriere della Sera, dorso bresciano, e apre proprio su questo stamattina: Valcamonica, prove di capitale. La Valle dei Segni aspira al riconoscimento nazionale nel 2029 in occasione dei 50 anni del sito UNESCO. quello delle incisioni rupestri. L'obiettivo è entrare nella decade di finalisti. Domani arriva la candidatura di Bardolino. Questa l'apertura del Corriere della Sera d'Orso Bresciano. E chiudiamo poi con la prima pagina del dorso milanese di Repubblica Milano. Smog, un altro rinvio per i divieti, la Lombardia salva i diesel Euro 5, il blocco voluto dall'Unione Europea a Milano, Brescia, Bergamo e Monza è previsto dal 1 ottobre, delibera in extremis della regione, l'auto può viaggiare per 10.000 km l'anno. Anche su Milano, su Repubblica Milano, abbiamo poi il ritorno a scuola, il primo giorno tra i supplenti, ma le cattedre non sono vuote. E ancora il caso, i residenti di Risorgimento, avevamo segnalato più volte che l'albero poteva crollare, successo in Piazza Risorgimento a Milano. E poi ancora l'ospedale di Rho, morta in ospedale, i familiari della bimba denunciano i medici. È tutto per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali di questo martedì 15 settembre, ora storia di classe di oggi e poi la prima edizione, formato flash, del nostro GR con l'aggiornamento delle notizie.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Mia mamma mi ha raccontato che mio padre stava lavorando vicino alla laveria. Sono venuti i soldati e hanno sparato alla folla. E hanno morto lì tra Felice e Montigli e uno ferito all'ospedale. La gente mi raccontava che mio padre era un galantuomo e che l'hanno ammazzato nello sciopero.
3: Il 4 settembre 1904 a Bugerru, nell'Iglesia Sardo, le truppe uccidono tre minatori in sciopero contro la cancellazione di un'ora di pausa e il peggioramento dell'orario di lavoro. 10 giorni dopo, il 14, a Castelluzzo in Sicilia, i carabinieri sparano ancora, 2 contadini morti e 10 feriti. Lo sdegno e la rabbia salgono in tutto il paese.
4: A Milano, il 15 settembre 1904, alla Camera del Lavoro, una affollata assemblea di lavoratori e lavoratrici decide spontaneamente lo sciopero generale. Molte altre Camere del Lavoro, a maggioranza sindacalista rivoluzionaria, rilanciano la mobilitazione. Anche i riformisti del sindacato e del partito, rappresentati da Turati, sono trascinati nella lotta, pur cercando di contenerla.
3: Lo sciopero si estende nelle principali città ed il 17 e 18 settembre anche le località più piccole della Lombardia, Emilia, Toscana, Marche, sono interessate, con la protesta che coinvolge anche le campagne. A Genova il 17 ci sono scontri, a Torino si alzano barricate e si bloccano i treni. Anche a Roma si svolge una grande manifestazione di 20.000 persone. Nel sud lo sciopero è meno compatto, ma tocca tutte le regioni. A Napoli ci sono barricate e scoppiano scontri.
4: La capitale dello sciopero però è Milano, che è paralizzata, chiusi i negozi, ferme le fabbriche ed i trasporti cittadini. Le forze dell'ordine sono consegnate nelle caserme per non acuire il conflitto sociale e, ad esclusione di un operaio morto a Genova ed un altro a Torino, non avvengono scontri di particolare gravità.
3: Questa è la linea scelta da Giolitti, che attende l'indebolimento naturale della lotta senza forzature repressive, che sarebbero pericolose in quella fase. Ed è a Milano che si consuma anche il confronto e lo scontro tra la componente riformista, che vuole uno sciopero di protesta a tempo determinato di 3 giorni, e quella rivoluzionaria, rappresentata da Arturo Labriola, che incita ad uno sciopero ad oltranza fino alle dimissioni del governo Giolitti. La sera del 17 viene annunciato uno sciopero di 24 ore dei ferrovieri. Il coinvolgimento di questo settore avrebbe potuto mettere in seria difficoltà il governo, che infatti fa occupare militarmente le stazioni per far fallire l'agitazione. I sindacalisti rivoluzionari dal canto loro non capiscono invece fino in fondo che sarebbe stata importantissima la riuscita dello sciopero nelle ferrovie e del telegrafo.
4: Intanto la frattura tra riformisti e rivoluzionari si allarga. I primi vogliono che lo sciopero finisca, mentre i secondi che prosegua almeno per altri due giorni. Il 18 si tiene l'assemblea comizio all'Arena a Milano. La mozione di Labriola per la prosecuzione dello sciopero vince su quella di Turati, favorevole all'interruzione. Ma la lotta pare ora senza prospettive, anche perché i riformisti diffondono la notizia della cessazione dello sciopero, che comunque prosegue il 19 ed anche il 20, cominciando però a mostrare un indebolimento. Così la sera del 20 settembre nel comizio all'Arena, Labriola sostiene che è stato raggiunto lo scopo ed il popolo ha dimostrato la sua forza. Nelle ore successive lo sciopero rientrerà ovunque.

0: 7:20 minuti, il primo GR di oggi, martedì 15 settembre, sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Apriamo con l'escalation bellica globale. Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, lo fa sapere il presidente lituano Nausėda. Intanto il presidente USA Trump annuncia uno stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Si tratterebbe della cosiddetta tregua energetica, che però non sembra ancora ufficiale. Il presidente ucraino Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se l'omologo russo Putin farà lo stesso. Per quanto riguarda il Golfo, una petroliera esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz, lo hanno reso noto ieri sera i pasdaran iraniani tramite l'agenzia Fars. Il fronte caldo nell'area da alcuni giorni è però quello tra Yemen, in particolare le forze armate di Ansarallah, gli Houthi e l'Arabia Saudita. Ieri attacchi di Ansarallah a basi militari saudite. Secondo Riyadh, 13 civili sono rimasti feriti. Dall'altra parte, gli Houthi, che continuano ad avanzare, hanno esteso ancora l'area sotto il proprio controllo, prendendo le isole Anish a nord di Bab el Mandeb, riferiscono di 50 bombardamenti aerei di Riyadh sullo Yemen in 24 ore. Intanto l'oleodotto saudita colpito la settimana scorsa, quello che consentiva di aggirare lo stretto di Hormuz con le esportazioni di petrolio, sarà fuori servizio per diverse settimane, aggravando così la crisi energetica globale, alzando ancora i prezzi del carburante. Nel frattempo l'esercito di occupazione israeliano continua a bombardare e uccidere dalla Palestina al Libano. Nel paese dei Cedri ieri sera un altro uomo è stato ucciso dagli attacchi israeliani nel sud, è successo a Barachit. Un'altra vittima ieri sera si è registrata anche nella striscia di Gaza, in Palestina, a causa di un bombardamento israeliano su Khan Yunis. Il tutto mentre in Cisgiordania esercito occupante e coloni proseguono le incursioni e le violenze in tutti i territori palestinesi. In Italia il governo Meloni pensa alla legge elettorale, ovviamente da confezionare su misura. È attesa per oggi, con le dichiarazioni di voto a partire dalle 10 del mattino, l'approvazione da parte del Senato della riforma del sistema di voto. Il testo dovrà poi tornare alla Camera, che ha già calendarizzato l'approdo in aula per il 28 settembre. Tra le principali novità, un nuovo meccanismo di preferenze reintrodotto al Senato dopo che alla Camera era stato bocciato con voto segreto l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia. Il nuovo sistema di voto proposto è un proporzionale puro, ma prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei consensi in entrambe le Camere, che si traduce in 70 deputati e 35 senatori, con un tetto massimo di 220 deputati e 113 senatori. Al momento della presentazione di simbolo e programma, inoltre, i partiti dovranno indicare il candidato presidente del Consiglio, che proporranno per la nomina al presidente della Repubblica. Lavoro, sono terminate poco fa le 24 ore di sciopero in tutto l'indotto ex Ilva proclamate ieri mattina dai sindacati. Ieri i lavoratori dello stabilimento di Taranto hanno bloccato la strada statale in direzione Stat e Bari. I giudici di Milano hanno definitivamente sancito che il diritto alla salute prevale su tutto, afferma la FIOM CGIL, ma c'è un diritto che la Costituzione prevede ed è sancito e non può essere tenuto in tenuto in considerazione, cioè il diritto al lavoro. Per questo avvieremo una fase di mobilitazione che avrà sicuramente un seguito nei prossimi giorni. Lo faremo per spingere la politica e il governo affinché il diritto al lavoro sia anche un diritto a non rimanere disoccupati, così dalla FIOM. Intanto è di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso in seguito a una nuova eruzione. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri. La nube di cenere si muove verso sud in direzione dell'aeroporto di Catania, le cui attività di volo rimarranno sospese fino alle 10 di oggi. Infine andiamo negli Stati Uniti d'America, dove la Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che Trump voleva imporre sul voto per posta nelle elezioni di midterm previste per novembre. Secondo i giudici si tratterebbe di un'incostituzionale acquisizione di potere. Stop al tycoon anche sulla norma per limitare i visti a studenti e giornalisti stranieri, bocciata da un giudice federale. Il presidente USA torna intanto a promettere $5,000 per ogni americano in caso di vittoria dei repubblicani nelle elezioni di medio termine. È tutto per quanto riguarda questa edizione del GR di Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario di oggi, 15 settembre, tra meno di un'ora, alle 8:20. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Martedì 15 settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo con gli appuntamenti presso il Centro Sociale Magazzino 47 in Via Industriale 10 a Brescia. No Logs è la rassegna lanciata dalla Club Byte A che si ritrova al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia. La rassegna si pone in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo, fruizione, uso ed abuso delle tecnologie all'interno della nostra società. Ad ogni incontro una persona diversa parlerà di temi legati a privacy, sicurezza, anonimato, tracciamento, sistemi autonomi e gaming. Il primo incontro questo giovedì 17 settembre alle ore 20:30, liberare i dati, esperimenti per rispondere alle piattaforme monopolistiche, con Claudio Agosti, detto Vecna, hacker autodidatta dalla fine degli anni 90 e cofondatore di AI Forensic. Questo quindi il primo appuntamento della rassegna lanciata dalla Club Byte a giovedì 17 settembre alle ore 20:30 al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia. Sempre al Centro Sociale Magazzino 47, venerdì 18 settembre riapre il mercato 47 dei prodotti naturali, biologici, solidali, tutti i venerdì dalle 15:30 alle 19. L'Enolibreria torna con l'aperitivo da venerdì 2 ottobre con nuovi titoli da leggere a prezzi scontati. Passiamo ora alla rassegna cinematografica del Nuovo Eden, che propone per questo martedì 15 settembre alle ore 19 il film Camp Miasma, adolescenza, sesso e morte. Il film Couture invece in programmazione in versione originale con i sottotitoli questa sera alle 21:15. Alle 21 invece, sempre in versione originale, il film Agent of Happiness. E infine il film M in programmazione questa sera alle 18:15. Questi i film che potete trovare questo martedì 15 settembre al Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo martedì 15 settembre. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
0: Radio Onda d'Urto, torniamo in studio e in diretta. Sono le 7:29 di martedì 15 settembre. Il 15 settembre del 2008, ormai 18 anni fa, moriva Richard Wright, tastierista dei Pink Floyd, nonché cofondatore della storica band di rock psichedelico, insieme a Syd Barrett, Roger Waters e Nick Mason. Qui omaggiamo Richard Wright, qui su Radio Onda d'Urto, e gli stessi Pink Floyd con questo classico, The Great Gig in the Sky, del 1973. Poi torniamo con l'informazione.

0: su Radio Onda d'Urto, The Great Gig in the Sky 1973, Pink Floyd, nel giorno oggi 15 settembre 2026 del 18° anniversario della morte di uno dei fondatori dei Pink Floyd, il tastierista Richard Wright, scomparso oggi ma nel 2008, il 15 settembre del 2008. Noi proseguiamo alle 7:50 minuti, torneremo sulle prime pagine dei quotidiani. Il titolo di apertura scelto questa mattina dal Manifesto riguarda l'inchiesta sulla morte, l'uccisione durante un inseguimento volante dei carabinieri scooter di Rami El Gamal nel novembre, nell'autunno di 2 anni fa, 2024, una nuova inchiesta con lo sviluppo 3D delle immagini delle telecamere di videosorveglianza stradale, un'inchiesta portata avanti dall'ONG investigativa Index, rivela come, a differenza di quanto risulta dalla ricostruzione dei due militari che erano sulla volante, la volante dei carabinieri puntò per ben 2 volte allo scopo di disarcionare i due giovani sullo scooter, puntò lo scooter 2 volte volontariamente, lo scooter su cui viaggiavano Rami El Gamal e Fares, l'amico che ora è imputato insieme ai militari per la sua uccisione, per la morte del 19enne Rami El Gamal. Noi qui su Radio Onda d'Urto abbiamo raggiunto l'avvocato proprio dell'amico di Rami El Gamal, Fares Buzidi. L'avvocato si chiama Marco Romagnoli. Sentiamo cosa ci ha detto, cosa ha detto a Radio Onda d'Urto dopo aver depositato insieme alla sua collega Deborah Piazza i dati di questa inchiesta di Index in tribunale, proprio nell'inchiesta che vede imputato il loro assistito Fares Buzidi.
1: Guardi, questa consulenza è un lavoro che abbiamo fatto con i nostri tecnici per lungo tempo, che abbiamo depositato, e è un lavoro incredibile, nel senso che ci siamo limitati a riportare con una ricostruzione 3D che utilizza dei software assolutamente riconosciuti a livello internazionale, a riportare a livello 3D quella che è la realtà dei fatti, quindi gli elementi oggettivi, il video e le tracce

0: ci sono sul manto stradale dove è accaduto il fatto. E i risultati sono, a mio avviso, inequivoci. Lì c'è stata uno speronamento volontario da parte della Gazzella dei Carabinieri, cosa peraltro che giova a ricordarlo era già stato accertato dalla polizia locale che si era recata sul posto immediatamente dopo i fatti, e a causa di questo speronamento lo scooter ha perso il controllo e è impattato contro il semaforo. Dall'analisi dei video le traiettorie sono inequivoche e dopo questo urto la Gazzella dei Carabinieri si riporta verso lo scooter una seconda volta, quindi c'è un secondo avvicinamento verso sinistra e lo travolge. Per quanto riguarda le ripercussioni a livello processuale, questo è una base molto molto solida su cui sostenere quello che noi sosteniamo dall'inizio di questa vicenda, ovvero che a nostro avviso si tratta di un omicidio volontario realizzato dal carabiniere che ha deliberatamente scelto di speronare lo scooter causando la morte di Rami El Gam. Se noi da questa dinamica dei fatti togliamo lo speronamento, non c'è la caduta e non c'è la morte, quindi a nostro avviso il nesso di causa col comportamento volontario del carabiniere è inequivocabile e questo lavoro egregio che i nostri consulenti hanno fatto lo dimostrano in maniera oggettiva.
1: Avvocato, un'ultima domanda: se non sbaglio il 24 settembre dovrebbe esserci un'udienza preliminare, che cosa ci possiamo aspettare?
0: Allora, purtroppo quell'udienza sarà rinviata perché le camere penali hanno indetto uno sciopero e i difensori coinvolti in questa vicenda hanno già comunicato che aderiranno a questo sciopero, quindi ci sarà un rinvio. Mi auguro breve. A quell'udienza comunque preliminare noi chiederemo che Fares sia prosciolto da ogni accusa in quanto non ha realizzato alcuna condotta concorsuale nella morte di Rami El Gam, perché, torno a ripetere, questo è importante che gli ascoltatori lo capiscono bene, un conto è scappare dalla Gazzella dei Carabinieri, quello è il reato di resistenza pubblico ufficiale per cui Fares è già stato condannato, la morte di Rami El Gam è un'altra cosa, la morte deriva dalla caduta che deriva da quello speronamento che è un comportamento volontario, questa è la linea che noi prospetteremo al giudice. Rimane il fatto che già nell'impostazione accusatoria della procura che c'è in questo momento, Fares è vittima dei fatti perché ha riportato dei gravi danni, perché la caduta gli ha causato delle gravissime lesioni, è stato in rianimazione e quindi comunque vanteremo i nostri diritti in qualità di persone offese.

0: Era l'avvocato Marco Romagnoli, avvocato difensore di Fares Busidi, il giovane che era alla guida durante l'inseguimento nel quale lo speronamento, come avete sentito, della gazzella dei carabinieri, i danni del loro scooter ha causato la morte di Rami El Gamle nel 2024. Ieri sono stati depositati da Marco Romagnoli e dalla sua collega Deborah Piazza, che difendono Fares Busidi, i risultati dell'inchiesta 3D sulle immagini delle videocamere di sorveglianza di Milano della ONG investigativa Index, che mostrano come, appunto, come diceva l'avvocato Marco Romagnoli, quello dei carabinieri è stato un comportamento volontario, cioè quello di speronare volontariamente lo scooter su cui viaggiavano Fares Busidi e Rami El Gamle, circostanza nella quale purtroppo poi il 19enne Rami El Gamle ha perso la vita. Proseguiamo in vista delle prime pagine dei quotidiani, sulle quali torneremo tra alcuni minuti, con un altro approfondimento realizzato dalla nostra redazione. Questo riguarda il tema del lavoro e delle lotte di lavoratori e lavoratrici. Prosegue la mobilitazione di quelli del gruppo Mapal nello stabilimento di Gessate. La delocalizzazione dell'attività in Germania che vuole l'azienda porterebbe al licenziamento collettivo di 38 dipendenti su 85. Sono state proclamate già 8 ore di sciopero e presidio a partire dalle 7:30 davanti ai cancelli di Viale Monza 82 a Gessate in provincia di Milano. Noi sentiamo l'aggiornamento con Manuela Musolla della segreteria della FIOM CGIL di Milano, intervenuta ai nostri microfoni.
1: Precisione, le ore di sciopero sono 8, quindi sarà tutta la giornata. Il presidio invece effettivamente al mattino nell'orario che indicavi tu. E parto anch'io da 2 settimane fa, perché lo sciopero ha avuto un'adesione altissima, così come il presidio. Quindi da questo profilo diciamo che le lavoratrici e i lavoratori hanno dimostrato di avere capito la gravità del momento e sanno che devono mettersi in gioco in prima persona, oltre ad essere rappresentati in questo caso diciamo dalla FIOM. E lo stesso pensiamo per domani, i segnali che abbiamo sono da questo profilo buoni. Mentre da parte aziendale, pur avendo già svolto 2 incontri, di fatto i passi in avanti sono stati pochissimi, per non dire quasi nulli, nel senso che hanno ipotizzato forse la possibile ricollocazione di 3, al massimo 4 lavoratori. Quindi rispetto ai numeri precedenti non cambia di molto la situazione, e soprattutto non è cambiata la decisione della holding, del gruppo Mapal, di chiudere definitivamente, di cessare la produzione in Italia.
2: Manuela, dato che tu avevi sottolineato il fatto che i governi di altri paesi si attivano per mantenere e incrementare i settori industriali e produttivi per proteggere il lavoro, a differenza dove invece che in Italia, dove le imprese sono libere di delocalizzare senza alcuna responsabilità sociale, così ci avevi detto. Ti chiedo se avete avuto dei contatti con le istituzioni, una risposta, un sostegno in qualche modo.
1: Dunque, una dichiarazione di solidarietà e quindi di sostegno è venuta dalla sindaca di Gessate, e che ha espresso appunto il suo parere contrario ai licenziamenti e sul mantenimento invece della produzione nel sito del Milanese, appunto in consiglio comunale. Abbiamo contattato, cioè notificato alla Regione Lombardia, perché è l'istituzione diciamo più vicina, la situazione, chiedendo un'audizione in quarta commissione appunto per poter illustrare meglio le nostre ragioni e quella che secondo noi insomma dovrebbe essere un progetto che salvi i posti di lavoro. E al momento questi sono stati i contatti, ma non siamo stati convocati dalla regione. ma credo sia solo questione di tempo, perché solitamente insomma questi incontri si tengono.
2: E le istituzioni faranno in tempo a ricevervi o sarà più veloce l'azienda con i licenziamenti?
1: No, da noi continueremo ovviamente ad opporci in modo determinato e forte. Come ti già dicevo, i lavoratori e le lavoratrici, soprattutto gli operai, devo dire, hanno dimostrato una compattezza e una determinazione davvero importanti, e quindi questo in un qualche modo non può non frenare l'azienda. Quindi auspichiamo che in tempi brevi ci sia anche la convocazione da parte di Regione Lombardia.
2: Ti ringraziamo Manuela Musolla della segreteria della FIOM di Milano per essere stata ai nostri microfoni nuovamente per questi aggiornamenti.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
2: E ricordo infine il presidio e lo sciopero martedì 15 settembre tra le ore 7.30 e le ore 12, il presidio davanti ai cancelli dell'azienda del gruppo MAPAL via Monza 82 a Gessate.
1: Dove invitiamo tutti e tutte, se chi può naturalmente, essendo un giorno infrasettimanale ci rendiamo conto, ma se ci fosse qualche ascoltatrice o qualche ascoltatore che vuole passare a dare la propria solidarietà, sarà il o la benvenuto o benvenuta.
2: Hai fatto bene a ricordarlo, Manuela Musolla, grazie ancora.
1: Ciao, grazie a te.
0: Abbiamo ricordato prima Richard Wright, cofondatore, insieme a Roger Waters, Syd Barrett e gli altri dei Pink Floyd, che è morto nel 2008. Ricordiamo anche Johnny Ramone, morto invece 4 anni prima. Si tratta ovviamente del chitarrista e cofondatore della band icona del punk rock statunitense, i Ramones. Qua gli ascoltiamo con Do You Remember Rock and Roll Radio. Ovviamente tutte le date e le ricorrenze musicali le approfondiamo stamattina, come ogni mattina alle 10:10, con la compagnia dei Gattinieri e Laura Pescatori qui su Radio Onda d'Urto.

Chiaramente c'è stato un errore nella regia. Riprendiamo l'ascolto del brano musicale. Questa è la sigla che invece incontreremo tra poco per il secondo passaggio di questa mattina sulle prime pagine dei quotidiani in edicola questo martedì 15 settembre mattina qui su Radio Onda d'Urto. Chiediamo ancora scusa per l'errore tecnico.

0: compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10.10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Musica, cultura, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato su Radio Onda d'Urto.
1: Siamo là, la compagnia dei Gatti Neri.
2: Eccola la sigla della lettura delle prime pagine dei quotidiani qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Sono le 7:51 minuti di martedì 15 settembre. Andiamo a vedere cosa ci offrono le prime pagine scelte dalle redazioni dei quotidiani questo martedì mattina. Partiamo dalla prima pagina del Manifesto. Lo dico per chi si fosse sintonizzato soltanto ora, abbiamo riascoltato non molto tempo fa, una decina di minuti fa, abbiamo riascoltato l'intervento dell'avvocato Marco Romagnoli ai nostri microfoni proprio su questo tema, il tema che la redazione del Manifesto mette in primo piano nell'edizione di questo martedì mattina del quotidiano Il Manifesto, e cioè il fatto che proprio Marco Romagnoli insieme alla collega Deborah Piazza, insieme difendono Fares Buzidi in tribunale, hanno depositato i risultati di un'inchiesta dell'ONG investigativa Index, secondo la quale nel novembre 2024, durante l'inseguimento che provocò la morte del 19enne Rami El Gaml a Milano, la volante dei carabinieri che inseguiva Rami e il suo amico Fares Buzidi, che viaggiavano su uno scooter, ha speronato e colpito e puntato volontariamente allo scooter per disarcionare e far cadere i due ragazzi. Peraltro Rami El Gaml perse la vita, ma anche Fares Buzidi ebbe dei gravi danni di salute e dovette stare per diverso tempo in rianimazione e ora è imputato al pari dei carabinieri che guidavano la volante per la morte del suo amico 19enne Rami El Gaml. Marco Romagnoli e Deborah Piazza sono gli avvocati che lo difendono in tribunale e che hanno depositato ieri queste prove portate dall'investigazione sulle immagini in 3D delle telecamere del comune di Milano, che riprendono alcuni passaggi dell'inseguimento. La ricostruzione dice che i carabinieri hanno speronato volontariamente lo scooter. E il titolo del Manifesto quindi è su questo: dritti al bersaglio. Questo è il titolo di apertura. 2 anni fa il 19enne Rami El Gaml è morto schiacciato da un'auto dei carabinieri a Milano. Era su una moto fuggita all'alt, per i militari scivolata da sola nella corsa. La ricostruzione in 3D basata sulle riprese di quella notte invece li smentisce. Il mezzo fu speronato e abbattuto. Così l'apertura del Manifesto di questa mattina. Sul Manifesto poi c'è l'articolo più dettagliato di Giansandro Merli a pagina 2, inizia però già in prima pagina: la perizia, così la gazzella puntò lo scooter alla fine dell'inseguimento che ha causato la morte di Rami El Gaml a Milano nel novembre 2024, l'auto dei carabinieri ha effettuato 2 distinte deviazioni verso il motociclo, provocandone lo sbandamento e poi investendo El Gaml. Lo sostiene la consulenza dell'ONG investigativa Index, che gli avvocati Marco Romagnoli e Deborah Piazza, difensori di Fares Buzidi, il conducente della moto, hanno depositato ieri e che il Manifesto ha rivelato in esclusiva. E dunque l'esclusiva il Manifesto la propone anche in primo piano questa mattina, con tanto di commento, oltre alla cronaca questa che abbiamo menzionato di Giansandro Merli, con tanto di commento affidato invece a Mario Di Vito. Forze dell'ordine senza obbligo di fiducia, così il titolo che troviamo in prima pagina del commento affidato sul Manifesto a Mario Di Vito questa mattina. In secondo piano, siamo sempre sulla prima pagina del Manifesto, come seconda apertura, come su altri quotidiani, troviamo le questioni internazionali, con un taglio però interessante sul Manifesto, perché ci propone questa mattina il Manifesto un'intervista a Mohammed Farhan, dirigente del gruppo yemenita di Ansar Allah, cioè di quelli che vengono chiamati col nome, diciamo, della famiglia, del clan che guida questo movimento, gli Houthi, in realtà il movimento Ansar Allah. i partigiani di Dio, che alza il tiro, proprio parlando al manifesto, contro i sauditi, noi Houthi in guerra contro l'assedio. Questo è il titolo di apertura dell'articolo intervista, con infatti il virgolettato che attribuisce queste parole a Mohamed Farhan, dirigente degli Houthi, intervistato dal manifesto. E poi il tema è un po' quello anche delle conseguenze economiche a livello globale di queste guerre imperialiste, di queste guerre, di questa escalation bellica globale, che ha come epicentro il Medio Oriente e l'area del Golfo. Stretti chiusi, greggio alle stelle, ci dice il manifesto. Brent a 110, gas europeo a livelli record. Anche il Corriere della Sera apre proprio su questo tema, quindi balziamo dal manifesto al Corriere della Sera. Nuovo balzo di greggio e gas, per usare le stesse parole utilizzate in questo titolo di apertura. Intanto arriva l'annuncio di Trump su Mosca e Kiev, che sarebbero pronti allo stop ai raid sulle reciproche raffinerie. Zelensky però è cauto su questo annuncio di una tregua, cosiddetta tregua energetica, da parte di Donald Trump, perché secondo Zelensky la Russia non accetterà l'accordo. Così l'apertura del Corriere della Sera, e su questo apre anche il quotidiano economico finanziario degli industriali italiani, cioè il Sole 24 Ore, che dice in apertura stamattina: rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%, intelligenza artificiale e caro energia, cioè il caro energia dovuto alle guerre, spaventano i mercati. Andiamo ora sulla Stampa, che sceglie di aprire su un altro tema che sta tenendo banco a livello internazionale, quello delle dichiarazioni di Trump sull'intelligenza artificiale, che seguono quelle del boss di Anthropic, che ha proposto di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, perché questa potrebbe prendere il completo controllo di internet. La Stampa titola così: Cina e USA, niente regole sull'intelligenza artificiale. Trump insiste, contro l'high tech c'è una cospirazione. Pechino, basta allarmi ma serve sicurezza. Mattarella, l'uomo deve rimanere centrale. L'ONU, gli algoritmi possono colpire le democrazie. Questa è l'apertura della Stampa. Andiamo ora sul Resto del Carlino, torniamo sulle questioni belliche. Trump, tregua energetica tra Russia e Ucraina. Ma Zelensky resta cauto, il presidente USA in vista del voto di novembre annuncia lo stop di Kiev e Mosca agli attacchi sulle raffinerie. Le borse vanno intanto giù, pesano petrolio, gas e chip. Questa è l'apertura del Resto del Carlino. Andiamo ora sull'Avvenire, anche qua si parla di guerra ma da un altro punto di vista, si parla soprattutto di opposizione alla guerra dal punto di vista del quotidiano cattolico Avvenire, chiaramente. A mano disarmata, questo è il titolo di apertura di questa mattina. A cosa si riferisce? Si riferisce alle 50.000 firme raccolte sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti, quella proposta anche dalla rete Pace e Disarmo. E intanto dice Avvenire: sui missili all'Ucraina il campo largo e il centrodestra in Italia sono divisi. Frattoianni dice: serve più diplomazia. Dopo il treno colpito nei pressi del confine polacco, si alza il livello di allarme dell'Europa e della NATO. Così su Avvenire. Anche su Repubblica si riprendono le differenze di vedute sugli scenari di guerra, in particolare quello russo-ucraino, da parte delle forze politiche che competono. Ormai siamo in campagna elettorale aperta alle elezioni politiche del prossimo anno 2027, anche se non si sa ancora quando si voterà. L'apertura di Repubblica è la roulette russa dei poli. Conte sfida il Partito Democratico. Nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle sono vietate le armi all'Ucraina. Salvini intanto incontra gli imprenditori italiani che operano nella Federazione Russa, e Tajani dice: continuiamo ad aiutare Zelensky. Quindi le divisioni sia nel campo largo che nel centrodestra al governo sulla questione riarmo e armi all'Ucraina. Proprio su questo apre anche il Fatto Quotidiano questa mattina. Conte: no armi e sospetti sul Partito Democratico. I Dem Junior, cioè i giovani democratici, invitano a disertare dalle guerre. L'ex premier del Movimento 5 Stelle alla manifestazione dell'assessore Romano, Onorato, contro la norma di Fratelli d'Italia sulle firme che impedirebbero alla sua lista di competere alle politiche, mentre Conte parla anche di veto su Renzi e riflette sul programma. La linea pacifista di Virginia Libero, il capo del Movimento 5 Stelle, prepara, tra virgolette, Nova e difende Onorato. Questi sono tutti i temi che mette insieme per quanto riguarda il campo largo, il Fatto Quotidiano, nella sua apertura. D'altra parte troviamo anche l'apertura in centro pagina del Fatto Quotidiano che riguarda il governo e quindi l'alleanza della maggioranza di governo dei partiti di destra. Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex PM, fa solo danni, riforme fallite, stop a quelle nuove e pochi posti in Veneto. Così l'apertura del Fatto Quotidiano. Con questa chiudiamo per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani nazionali. Ci dedichiamo ora alle prime pagine dei giornali locali. Partiamo dal Giornale di Brescia. Cantieri completati alla prima campanella, tutti pronti gli interventi realizzati con i fondi del PNRR nelle scuole della provincia di Brescia. Ieri ritorno sui banchi per circa 145.000 studenti, così il Giornale di Brescia. Abbiamo poi, sempre sul Giornale di Brescia, dalla Leonessa al mondo, eccellenze bresciane tra Gerusalemme e Boston. Sono Giovanni Tortelli e Roberto Frassoni, architetti dell'omonimo studio specializzato in museografia, i bresciani che hanno lavorato alla progettazione della Terra Sancta Museum di Gerusalemme, così sul Giornale di Brescia, dove poi abbiamo anche quest'altro articolo di apertura. Sicurezza, i dati dei reati smentiscono la percezione. I furti a Brescia nei primi sei mesi del 2026 sono calati del 2,15% rispetto a un anno fa. Il tema infiamma da almeno due settimane il dibattito politico, ma nei numeri del Ministero dell'Interno c'è una sostanziale stabilità del fenomeno, con anzi qualche tipologia di reato in leggero calo, così sulla prima pagina del Giornale di Brescia. Andiamo sulla prima pagina invece del Brescia Oggi. L'apertura, scuola, partenza tra le incognite, 3.000 supplenti, inaugurato l'anno scolastico, abbondano i precari. E poi la strage sulle strade, pedoni, a settembre già 4 vittime, Brescia è maglia nera. I trasporti, da stanotte sulla Brescia Iseo Edro i treni a idrogeno, al via le prove su rotaia. La cultura, Valcamonica capitale della cultura, alleanza tra 40 comuni per il 2029, presentata la candidatura Camuna ed è derby con l'area del Lago di Garda. Questa è proprio l'apertura del Corriere della Sera d'Orso Bresciano, Valcamonica prove di capitale. La Valle dei Segni, cioè delle incisioni rupestri, aspira al riconoscimento nazionale nel 2029 in occasione dei 50 anni del sito UNESCO. L'obiettivo è entrare nella decade di finalisti. Domani arriva la candidatura di Bardolino. Così l'apertura del Corriere della Sera d'Orso Bresciano, che poi ci parla di 20 bambini in ospedale per un'epidemia di salmonella in Valtrompia, e poi della sentenza, molesta la collega sul battello, sì al licenziamento, avrebbe molestato una giovane collega con frasi e apprezzamenti a sfondo sessuale, motorista su un battello della gestione governativa navigazione sui laghi maggiore di Garda e di Como, ha impugnato il licenziamento scaturito da un procedimento disciplinare, ma ha perso sia in primo grado che all'esito del processo davanti alla Corte d'Appello di Brescia. I fatti risalgono all'estate del 2024 sul lago di Garda a Toscolano Maderno. Per i giudici le sue erano molestie verbali a connotazione sessuale. E poi abbiamo in taglio basso, sempre del Corriere della Sera d'Orso Bresciano, lo sport, in particolare il calcio bresciano. L'ospi, cioè l'ospitaletto, aggancia l'Union, cioè l'Union Brescia, che non brilla. Cittadella primo da solo in Serie C, il punto a Trento per l'Union Brescia è comunque utile. Chiudiamo con Repubblica Milano. Repubblica Milano apre così stamattina. Smog, un altro rinvio per i divieti. La Lombardia salva i diesel Euro 5. Il blocco voluto dall'Unione Europea a Milano, Brescia, Bergamo e Monza è previsto dal 1° di ottobre. Delibera in extremis della regione. L'auto può viaggiare per 10.000 km all'anno. L'obiettivo sarebbe evitare il blocco dei diesel Euro 5 dal 1° ottobre in tutta la pianura padana. Poco più di 2 settimane dalla data fissata per lo stop, Salvini è tornato a chiedere un rinvio. Intanto in regione Lombardia attesa una delibera per alleggerire il divieto attraverso il move in entro un tetto di chilometri nei comuni sopra i 100.000 abitanti. Nel frattempo, a proposito di Regione Lombardia, su Repubblica Milano, Alessandra Corica racconta di una seduta di giunta, della giunta regionale lombarda, ad alta tensione, con addirittura il presidente leghista della Lombardia che si alza e se ne va dalla riunione di giunta. Ancora da Repubblica Milano, il ritorno a scuola, se ne parla anche sul dorso milanese di Repubblica. Il primo giorno tra i supplenti, ma le cattedre non sono vuote. L'approfondimento sul tema ripresa della scuola, quindi inizio del nuovo anno scolastico e precarietà lavorativa per gli insegnanti delle scuole. Poi abbiamo a Milano in Piazza Risorgimento, il caso, i residenti di Risorgimento, avevamo segnalato più volte che l'albero poteva crollare e così è stato, infatti viene riportata a centro pagina l'immagine di un albero piuttosto grande, sradicato e caduto in terra in Piazza Risorgimento, nel capoluogo lombardo. E infine il caso è accaduto all'ospedale di Rho, è morta in ospedale, i familiari della bimba denunciano i medici. Questi tutti i titoli che troviamo questa mattina su Repubblica Milano.

0: Queste le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali e sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Andiamo a menzionare anche qualche titolo di quotidiani esteri per chiudere. Io vi ricordo che qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto poi l'appuntamento con l'approfondimento degli articoli che troviamo sui quotidiani nazionali, italiani e locali di Brescia e Milano con le rassegne stampa alle 8:30 minuti è prevista la rassegna stampa nazionale, alle 9:15 la rassegna stampa locale. Partiamo dagli Stati Uniti d'America, dove i giudici federali bloccano le iniziative di Donald Trump per cercare di ostacolare i voti ai democratici alle elezioni di midterm previste a novembre, prendendo dei provvedimenti, per esempio quello che restringe la possibilità del voto per posta, e di questo parla in apertura il New York Times, che appunto Trump incassa un altro colpo dai giudici della Corte Suprema sui voti per posta. Questa è l'apertura del quotidiano statunitense. Ma anche le analisi, sulle questioni internazionali e di guerra abbondano sui quotidiani internazionali, anche su quelli statunitensi, che commentano l'annuncio di Trump che sarebbe riuscito a mettere d'accordo Russia e Ucraina per la cosiddetta tregua energetica, cioè per una sospensione degli attacchi sulle reciproche raffinerie di petrolio. Troviamo dei commenti su questo. Mosca che continua comunque, dice il New York Times, a cercare con gli attacchi di indebolire Kiev verso chissà una nuova ripresa dei negoziati. Questo non è possibile saperlo. Comunque, al di là dei quotidiani statunitensi come il New York Times, troviamo la questione della guerra in Ucraina su molti quotidiani globali, ma anche la questione delle conseguenze energetiche e quindi sulle tasche di lavoratori e lavoratrici in tutto il mondo delle guerre, ma non soltanto. Sia sui quotidiani USA, ne guardiamo un altro, il Washington Post, che su quelli internazionali, così come abbiamo visto su quelli italiani, si parla molto anche delle dichiarazioni di Trump, che, dice il Washington Post, vuole spingere l'intelligenza artificiale, e si commentano le dichiarazioni per cui Trump ha detto su quella competizione con la Cina si gioca tutto, cioè chi vince quella vince la competizione sul piano globale. Riferimento è proprio alla competizione tra Stati Uniti e Cina, quella di Donald Trump. Poi passando un po' per l'Inghilterra, tornando in Europa, per esempio il Financial Times, così come il nostro Sole 24 Ore, quotidiano economico, finanziario e politico, riporta le preoccupazioni per le conseguenze economiche sui mercati e sui costi, non solo dell'energia ma di tutto quanto, di conseguenza degli scenari internazionali e delle guerre, con l'inflazione, dice il Financial Times in apertura, che va alle stelle in conseguenza degli aumenti dei costi. Anche sui quotidiani spagnoli le questioni internazionali e grande attenzione sulla competizione sull'intelligenza artificiale. Il Paese ci dice però che c'è su questo una sorta di competizione anche che riguarda appunto gli Stati Uniti d'America e la Cina. Prendiamo la prima pagina del Paese. Per esempio ci dice che è un po' la prima volta che Stati Uniti e Cina parlano così, in maniera così aperta, della loro competizione, della loro grande competizione per il dominio sull'intelligenza artificiale. Quindi vediamo che un po' su tutti i quotidiani internazionali, su quelli spagnoli, tra l'altro su quasi tutti i quotidiani nazionali si parla di questa di queste affermazioni di Donald Trump da una parte e le risposte di Pechino dall'altra, che confermano come i due stati siano in competizione sulle tecnologie che riguardano l'intelligenza artificiale. Dopo questo sguardo internazionale ad alcune prime pagine, quelle salienti, diciamo, dei quotidiani internazionali, chiudiamo questa parte della nostra conduzione del mattino qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, perché dopo un paio di spot commerciali passeremo la linea di spot, scusate, rigorosamente non commerciali, che ci ricordano le trasmissioni che man mano riprendono qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, non solo quelle informative ma anche quelle musicali e culturali. Andiamo a ricordarne due, una del martedì, una del mercoledì sera, quindi dei prossimi giorni, delle prossime ore qui su Radio Onda d'Urto. Dopo questi spot, storia di classe, la seconda edizione del GR di questo 15 settembre e poi l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, seguita dalle rassegne stampa. Prima la rassegna stampa nazionale, poi la rassegna stampa locale. Rimanete qui su Radio Onda d'Urto.
1: Pubblico di Radio Onda d'Urto, ogni martedì dalle 23 e al consueto appuntamento di 77, programma che analizza la storia della popular music. Quest'anno ci sarà una nuova rassegna dal titolo This is Pop, in cui ci soffermeremo sulle grandi gemme pop del passato. Non mancheranno le monografie dedicate agli artisti più influenti all'interno della storia della popular music e come sempre cercherò di spostare l'attenzione su tutti i fenomeni che si verificano al di fuori dei confini dell'Occidente. Siete stanchi di ascoltare la solita musica? Cambiate canale, sintonizzatevi su Radio Onda d'Urto ed ascoltate 77.
2: Tracce, la grande musica di tutti i tempi e senza tempo, la potrete ascoltare ogni mercoledì dalle 21 alle 23 da Radio Onda d'Urto. Io vi aspetto, sono Ugo Buizza e da molto tempo vi tengo compagnia. Non mancate!
3: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
4: Mia mamma mi ha raccontato che mio padre stava lavorando nella vicino alla laveria. Sono venuti i soldati e hanno sparato alla folla e hanno morto lì tra Fenice e Montigli e uno ferito all'ospedale. La gente mi raccontava che mio padre era un galantuomo e che l'hanno ammazzato nello sciopero.
5: Il 4 settembre 1904 a Bugerru, nell'Iglesia Sardo, le truppe uccidono tre minatori in sciopero contro la cancellazione di un'ora di pausa e il peggioramento dell'orario di lavoro. 10 giorni dopo, il 14, a Castelluzzo in Sicilia, i carabinieri sparano ancora, 2 contadini morti e 10 feriti. Lo sdegno e la rabbia salgono in tutto il paese.
6: A Milano, il 15 settembre 1904, alla Camera del Lavoro, una affollata assemblea di lavoratori e lavoratrici decide spontaneamente lo sciopero generale. Molte altre Camere del Lavoro, a maggioranza sindacalista rivoluzionaria, rilanciano la mobilitazione. Anche i riformisti del sindacato e del partito, rappresentati da Turati, sono trascinati nella lotta, pur cercando di contenerla.
5: Lo sciopero si estende nelle principali città ed il 17 e 18 settembre anche le località più piccole della Lombardia, Emilia, Toscana, Marche, sono interessate, con la protesta che coinvolge anche le campagne. A Genova il 17 ci sono scontri, a Torino si alzano barricate e si bloccano i treni. Anche a Roma si svolge una grande manifestazione di 20.000 persone. Nel sud lo sciopero è meno compatto, ma tocca tutte le regioni. A Napoli ci sono barricate e scoppiano scontri.
6: La capitale dello sciopero però è Milano, che è paralizzata, chiusi i negozi, ferme le fabbriche ed i trasporti cittadini. Le forze dell'ordine sono consegnate nelle caserme per non acuire il conflitto sociale. e, ad esclusione di un operaio morto a Genova ed un altro a Torino, non avvengono scontri di particolare gravità.
5: Questa è la linea scelta da Giolitti, che attende l'indebolimento naturale della lotta senza forzature repressive, che sarebbero pericolose in quella fase. Ed è a Milano che si consuma anche il confronto e lo scontro tra la componente riformista, che vuole uno sciopero di protesta a tempo determinato di 3 giorni, e quella rivoluzionaria, rappresentata da Arturo Labriola, che incita ad uno sciopero ad oltranza fino alle dimissioni del governo Giolitti. La sera del 17 viene annunciato uno sciopero di 24 ore dei ferrovieri. Il coinvolgimento di questo settore avrebbe potuto mettere in seria difficoltà il governo, che infatti fa occupare militarmente le stazioni per far fallire l'agitazione. I sindacalisti rivoluzionari, dal canto loro, non capiscono invece fino in fondo che sarebbe stata importantissima la riuscita dello sciopero nelle ferrovie e del telegrafo.
6: Intanto la frattura tra riformisti e rivoluzionari si allarga. I primi vogliono che lo sciopero finisca, mentre i secondi che prosegua almeno per altri 2 giorni. Il 18 si tiene l'assemblea comizio all'Arena a Milano. La mozione di Labriola per la prosecuzione dello sciopero vince su quella di Turati, favorevole all'interruzione. Ma la lotta pare ora senza prospettive, anche perché i riformisti diffondono la notizia della cessazione dello sciopero, che comunque prosegue il 19 ed anche il 20, cominciando però a mostrare un indebolimento. Così la sera del 20 settembre nel comizio all'Arena, Labriola sostiene che è stato raggiunto lo scopo ed il popolo ha dimostrato la sua forza. Dalle ore successive lo sciopero rientrerà ovunque.

0: 8:20 in questo istante sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, il secondo GR Flash di oggi, martedì 15 settembre. Iniziamo dall'escalation bellica globale. Caccia della NATO avrebbero abbattuto nella notte un drone sulla Lituania. A farlo sapere è il presidente lituano Nausėda. Intanto il presidente statunitense Trump annuncia uno stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Si tratterebbe della cosiddetta tregua energetica, che però non sembra essere ancora ufficiale. Il presidente ucraino Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation come questa se l'omologo russo Putin farà lo stesso. Per quanto riguarda il Golfo, una petroliera è esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz. Lo hanno reso noto ieri sera i pasdarani iraniani tramite l'agenzia Fars. Il fronte caldo nell'area da alcuni giorni però è quello tra Yemen, in particolare le forze armate di Ansarallah, gli Houthi, e Arabia Saudita e le forze yemenite sostenute da Riyadh. Ieri attacchi di Ansarallah a basi militari saudite e secondo Riyadh 13 civili sarebbero rimasti feriti. Dall'altra parte gli Houthi, che continuano ad avanzare e hanno esteso ancora l'area sotto il proprio controllo prendendo le isole Anish a nord di Bab el Mandeb, riferiscono di 50 bombardamenti aerei di Riyadh sullo Yemen in 24 ore. Intanto l'oleodotto saudita che è stato colpito la scorsa settimana, quello che consentiva a Riyadh di aggirare lo stretto di Hormuz con le esportazioni di petrolio, sarà fuori servizio per diverse settimane, aggravando così la crisi energetica globale, alzando ancora i prezzi del carburante. Nel frattempo, sempre in Medio Oriente, l'esercito di occupazione israeliano continua a bombardare e uccidere dalla Palestina al Libano. Ieri sera nel paese dei Cedri un altro uomo è stato ucciso dagli attacchi israeliani nel sud. È successo a Barachit. Un'altra vittima ieri sera si è registrata anche in Palestina nella striscia di Gaza a causa di un bombardamento israeliano su Khan Yunis. Il tutto mentre in Cisgiordania l'esercito occupante e i coloni proseguono le incursioni e le violenze in tutti i territori palestinesi. In Italia il governo Meloni pensa intanto alla legge elettorale, ovviamente da confezionare su misura. È attesa per oggi, con dichiarazioni di voto dalle 10 del mattino, l'approvazione da parte del Senato della riforma del sistema di voto. Il testo dovrà poi tornare alla Camera, che ha già calendarizzato l'approdo in aula per il 28 settembre. Tra le principali novità, un nuovo meccanismo di preferenze reintrodotto al Senato dopo che alla Camera era stato bocciato con voto segreto l'emendamento di Fratelli d'Italia. Il nuovo sistema di voto proposto sarebbe un proporzionale puro, che prevede però un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei consensi in entrambe le Camere, che si traduce così in 70 deputati e 35 senatori, con un tetto massimo di 220 deputati e 113 senatori. Al momento della presentazione di simbolo e programma, inoltre, i partiti dovrebbero indicare il candidato presidente del Consiglio, che poi proporranno per la nomina al presidente della Repubblica. Lavoro e lotte operaie sono terminate poco fa. Le 24 ore di sciopero in tutto l'indotto ex Ilva proclamate ieri mattina dai sindacati. I lavoratori dello stabilimento di Taranto ieri hanno bloccato le strade e la strada statale in direzione Statte e Bari. I giudici di Milano hanno definitivamente sancito che il diritto alla salute prevale su tutto, afferma la FIOM CGIL. Ma c'è un diritto previsto dalla Costituzione, sancito, e che non può non essere tenuto in considerazione, cioè il diritto al lavoro. Per questo avviamo una fase di mobilitazione che avrà sicuramente un seguito anche nei prossimi giorni. Lo facciamo per spingere la politica e il governo affinché il diritto al lavoro sia anche un diritto a non rimanere disoccupati, così la FIOM. Intanto a sud è di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso in seguito a una nuova eruzione. Secondo il bollettino per l'aviazione Vona, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km e perciò le attività di volo dell'aeroporto di Catania sono sospese fino alle 10 del mattino. Andiamo ora in conclusione negli Stati Uniti d'America, dove la Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che Trump voleva imporre sul voto per posta nelle elezioni di midterm previste per novembre. Per i giudici statunitensi sarebbe un'incostituzionale acquisizione di potere. Stop al tycoon anche sulla norma per limitare i visti agli studenti e ai giornalisti stranieri, bocciata da un giudice federale. Il presidente USA intanto torna a promettere $5,000 a ogni americano in caso di vittoria dei repubblicani nelle elezioni di medio termine. È tutto per quanto riguarda il GR Flash di Radio Onda d'Urto. Prossimo notiziario in formato breve alle 11 di questa mattina, poi alle 13 l'edizione con gli audioservizi. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire la rassegna stampa nazionale di questo martedì mattina qui su Radio Onda d'Urto. Rimanete con noi.
1: Martedì 15 settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo con gli appuntamenti presso il Centro Sociale Magazzino 47 in Via Industriale 10 a Brescia. No Logs è la rassegna lanciata dalla Club Byte A che si ritrova al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia. La rassegna si pone in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo, fruizione, uso ed abuso delle tecnologie all'interno della nostra società. Ad ogni incontro una persona diversa parlerà di temi legati a privacy, sicurezza, anonimato, tracciamento, sistemi autonomi e gaming. Il primo incontro questo giovedì 17 settembre alle ore 20:30, liberare i dati, esperimenti per rispondere alle piattaforme monopolistiche, con Claudio Agosti, detto Vecna, hacker autodidatta dalla fine degli anni 90 e cofondatore di AI Forensic. Questo quindi il primo appuntamento della rassegna lanciata dalla Club Byte a giovedì 17 settembre alle ore 20:30 al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia. Sempre al Centro Sociale Magazzino 47, venerdì 18 settembre riapre il mercato 47 dei prodotti naturali, biologici, solidali, tutti i venerdì dalle 15:30 alle 19. L'Enolibreria torna con l'aperitivo da venerdì 2 ottobre con nuovi titoli da leggere a prezzi scontati. Passiamo ora alla rassegna cinematografica del Nuovo Eden, che propone per questo martedì 15 settembre alle ore 19 il film Camp Miasma, adolescenza, sesso e morte. Il film Couture invece in programmazione in versione originale con i sottotitoli questa sera alle 21:15. Alle 21 invece, sempre in versione originale, il film Agent of Happiness. E infine il film M in programmazione questa sera alle 18:15. Questi i film che potete trovare questo martedì 15 settembre al Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo martedì 15 settembre. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Musica, cultura, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato su Radio Onda d'Urto.
1: Siamo là, la compagnia dei Gatti Neri.
2: Sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.
3: Pubblico di Radio Onda d'Urto, ogni martedì dalle 23 al consueto appuntamento di 77, programma che analizza la storia della popular music. Quest'anno ci sarà una nuova rassegna dal titolo This is Pop, in cui ci soffermeremo sulle grandi gemme pop del passato. Non mancheranno le monografie dedicate agli artisti più influenti all'interno della storia della popular music e come sempre cercherò di spostare l'attenzione su tutti i fenomeni che si verificano al di fuori dei confini dell'Occidente. Siete stanchi di ascoltare la solita musica? Cambiate canale, sintonizzatevi su Radio Onda d'Urto ed ascoltate 77.
4: Otto e 31 minuti Radio Onda d'Urto, rieccoci in diretta, buon martedì, buon 15 di settembre a tutte e a tutti con la nostra rassegna stampa nazionale. Passiamo inizialmente in rassegna le notizie di apertura degli quotidiani per capire anche quali siano, come dire, i temi principali.

direttamente lo scooter a poi Mario Di Vito senza obbligo di fiducia. Il Domani invece apre con lo Yemen e gli attacchi degli Houthi, petrolio alle stelle. Trump intanto dice l'aumento appunto delle bollette del petrolio è colpa di Kiev e di Mosca, quindi c'è, come dire, un po' un guazzabuglio di questioni internazionali. Il Fatto Quotidiano invece ci parla da un lato della politica interna con una intervista a Conte dei 5 Stelle. Niente armi a Kiev, sospetti sul PD, intanto i giovani Dem dicono dobbiamo disertare le guerre in taglio basso. Invece si parla di giustizia, Meloni butta via il ministro Nordio, né ministro né deputato, nessuno dentro Fratelli d'Italia vuole ricandidare l'ex PM, fa solo danni, queste le parole raccolte dall'interno di Fratelli d'Italia. Andiamo invece alla Repubblica, si parla sempre di politica di palazzo, la roulette russa dei poli, questo è il titolo, si fa riferimento alle diverse posizioni dentro centrodestra e centrosinistra in merito al fronte russo ucraino. In taglio basso invece c'è Trump che annuncia la tregua energetica fra Mosca e Kiev, cioè l'accordo che sarebbe stato raggiunto per non colpire le reciproche infrastrutture energetiche, si parla soprattutto in questo caso di raffinerie. Il Corriere della Sera, il tema è sempre questo ma con un taglio più economico, nuovo balzo di greggio e gas, si dà spazio in prima anche alle parole di Trump che parla di cospirazione contro l'intelligenza artificiale. Su questo Trump è curiosamente sulla stessa linea della Cina, che dice non ci fermeremo, il tutto dopo gli appelli arrivati da diversi scienziati e ricercatori sui rischi connessi ad uno sviluppo dell'intelligenza artificiale senza alcuna regola. Da ultimo c'è il Sole 24 Ore che mette assieme tutti questi dati, il rally di petrolio e gas, il bond statunitense, cioè i titoli di Stato americani volano oltre il 5% di rendimento, il che vuol dire che sul mercato non si vendono così facilmente, quindi visto il grosso debito americano bisogna, come dire, incentivare i risparmiatori, soprattutto i fondi, con un guadagno notevole. L'intelligenza artificiale ma anche il caro energia spaventano i mercati. Qui interessante l'articolo, ne leggeremo un pezzo, di Giuliano Noci, le attese deliranti finanziate a debito. Di cosa si parla? Si parla dei soldi, tanti, decine e decine di miliardi di dollari, sia pubblici che privati, che sono stati messi sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale in un meccanismo speculativo, spiega Giuliano Noci, cioè col tentativo poi di rientrare da questi investimenti contando che i titoli continuassero a salire. Non è così, la bolla già iniziata a scoppiare, tanto che solo ieri l'indice Philadelphia, che è quello, diciamo, collegate ai semiconduttori e a tutte le strutture necessarie per l'intelligenza artificiale, solo ieri ha perso il 6%. Poi su questo tema il Sole 24 Ore ha il merito anche di allargare un po' lo sguardo sul tema dei carburanti e dintorni e dell'energia e a portarci in Nigeria. Partenza record per l'IPO del re del petrolio. Di cosa si parla? Si parla appunto della quotazione alla borsa di Lagos, di una nuova formazione, chiamiamola così, il gruppo petrolifero nigeriano guidato da Dangote Refini, che è oggi la più grande quotazione africana al mondo, che se la gioca con i grandi colossi occidentali, tutta dedicata al petrolio e al fossile. Quindi un altro tema anche questo da tenere in considerazione. Queste un po' le prime pagine, o meglio alcune delle segnalazioni, le scelte che le redazioni hanno fatto in primo piano. Noi facciamo un passo indietro, andiamo al Manifesto, lo facciamo appunto con questa esclusiva del Manifesto che in collaborazione con l'ONG francese Index pubblica una perizia di parte in merito all'omicidio di Rami El Glam nel novembre del 2024 in via 40 a Milano, inseguito per 8 km dai carabinieri. Ecco la perizia che smentisce i carabinieri. Secondo questa ricostruzione, che è stata depositata ieri dagli avvocati di chi guidava quel mezzo, Faressa Bouazizi, in procura, quindi non è solo una ricostruzione giornalistica ma anche un atto che potenzialmente entrerà nel processo, è stata la volante a speronare lo scooter

Un impatto tra i due veicoli si è verificato con un elevato grado di probabilità, questo quanto messo nero su bianco all'interno della doppia pagina del manifesto. Ci sono proprio degli estratti di questa ricostruzione con gli impatti della polizia, sarebbero stati due. Al momento l'ipotesi di reato e omicidio stradale, i legali ora ne richiederanno la riqualificazione in udienza. Questo perché i legali Romagnoli e Piazza difendono appunto Faressa Puasisi, che rimase gravemente ferito in quello scontro e che ora è accusato lui di omicidio stradale. Se fosse provato il tamponamento dei carabinieri, chiaramente cambierebbe l'imputazione, perché anche lui sarebbe, nel caso della morte di Rami El Glam, sarebbe una vittima dell'atto dei carabinieri. Le immagini infatti contraddicono, spiega Giansandro Merli, il consulente della procura. C'è anche qui un'intervista all'avvocato Marco Romagnoli, che è uno dei difensori di Faressa Puasisi, la dimostrazione oggettiva di un atto volontario. Questo è il titolo dell'articolo con l'intervista di Giansandro Merli. E poi in taglio basso invece c'è Roberto Maggioni, che ci ricorda come l'indagine non riguardi solamente chi guidava lo scooter, ma anche i carabinieri, che sono stati in maniera lampante protagonisti di una serie di depistaggi fin dai minuti successivi dello schianto, vale a dire nella notte tra il 23 ed il 24 di novembre, innanzitutto con i video fatti sparire dai cellulari di alcuni testimoni, poi con verbali che non tornano. I carabinieri infatti fin da subito mettono nero su bianco che lo scooter è scivolato da solo dopo una brusca manovra. La relazione della polizia locale e le immagini evidenziano invece un possibile contatto fra la Giulietta dei militari e il T-Max nelle fasi finali del inseguimento. Secondo la ricostruzione della procura, l'auto avrebbe quantomeno mantenuto una distanza laterale molto ridotta, sotto il metro e mezzo, e avrebbe urtato lo scooter nelle fasi finali in via Ripamonti. Per i PM questa condotta avrebbe portato alla perdita del controllo allo schianto, poi contro il semaforo. Gli inquirenti hanno poi ipotizzato che Rami sia rimasto schiacciato tra la vettura e il palo. La rimozione del semaforo pochi giorni dopo, senza che questo fosse sequestrato, è contestato dai legali della famiglia, perché avrebbe potuto fornire elementi molto utili alla ricostruzione. Proprio per tutta questa vicenda, falso e favoreggiamento sono le accuse nei confronti di sei carabinieri, che sono appunto accusati di aver fatto cancellare video ai testimoni e omesso l'urto nei verbali. Così, pagina 2 e pagina 3 del manifesto. Sulla vicenda poi c'è anche un commento più ampio che interessante di Mario Di Vito, che troviamo a pagina 15. Senza obbligo di fiducia, questo è il titolo, dove si mettono assieme una serie di vicende, ossia la vicenda di Rami El Glam, ma poi anche l'altra vicenda, quella di Abderrahim Mansouri, giustiziato di fatto lo scorso gennaio nel boschetto di Rogoredo da un poliziotto cinturrino. Poi ancora lo scorso luglio a Bologna la morte di Abderrahim Fakir al palestro. Tutti una serie appunto di fatti che mettono in discussione come il tema della fiducia nei confronti delle forze dell'ordine non possa che passare per le capacità che le stesse forze dell'ordine riescono a mettere in discussione se stesse e sulla capacità di chi le controlla, il governo, di non usare polizie e carabinieri come spauracchi da spedire dove ci sono problemi sociali, problemi culturali e non ultimo anche problemi urbanistici delle città che provocano disagi e tensioni. Se ogni complicazione viene affrontata a colpi di manganello o, nel caso di Rami El Glam, peggio, non è lecito aspettarsi per chi lo impugna una fiducia illimitata da parte di chi è dall'altra parte. Così la riassume Mario Di Vito sul manifesto, che noi per ora lasciamo, ci torneremo per andare all'estero. Andiamo invece ora a dare un'occhiata al Sole 24 Ore, perché il quotidiano di Confindustria ha il merito di provare a tenere insieme i pezzi di quello che sta accadendo. Sugli altri quotidiani sono presi un po' alla volta: la guerra globale, il tema dell'intelligenza artificiale, il blocco che perdura dello stretto di Hormuz, ora anche quello in Yemen di Bab el-Mandeb, con l'aumento del carburante e dei prezzi, in prospettiva anche delle bollette. Tutte vicende insomma che non vengono analizzate nella loro
complessità, mentre invece il Sole 24 Ore quantomeno ci prova. A pagina 2, pagina 3, allarme apocalisse sull'intelligenza artificiale, chip e tech in tensione in borsa. Il monito a rallentare il passo lanciato dai vertici della fondazione OpenAI e da Antropica, accolto anche da Microsoft. Chip in caduta libera a Wall Street, ma Trump non frena. Siamo leader, siamo avanti rispetto alla Cina e vogliamo restarlo, così appunto la notizia, che si sposa anche con il fatto che il petrolio in fiamme, oggi rendimenti speculativi, il titolo di Stato americano a 10 anni, quello che fa da riferimento a livello globale, ha superato per la prima volta dal 2023 un rendimento del 5%. Il caro energia aumenta infatti il rischio speculativo e anche quello dell'inflazione. La banca centrale statunitense domani potrebbe rialzare i tassi, nonostante Trump stia provando a bloccare la mossa prima delle elezioni di midterm. I tempi però sono maturi, fanno sapere dalla Fed, soprattutto perché il Brent, che è il costo del barile di petrolio, quello che poi viene venduto anche ai consumatori statunitensi, ha sfiorato $110 al barile. In Europa invece preoccupa soprattutto il gas, che è arrivato a 85 megawatt ora. C'è poi un'altra analisi interessante, perché chiaramente chi ha in mano la produzione e poi la distribuzione di beni energetici oggi può giocare anche un ruolo molto importante dal punto di vista internazionale, e lo storico podio dei produttori di greggio ormai scricchiola, ci ricorda Sissi Bellomo. Crisi storica per la Russia e l'Arabia Saudita, ma anche gli Stati Uniti sono in affanno. Stati Uniti da record dopo aver anche incamerato il petrolio venezuelano, ma la crescita è sempre più ridotta. E in generale il podio storico del petrolio che scricchiola. Il secondo e il terzo produttore globale, Arabia Saudita e Russia, hanno subito un crollo clamoroso delle estrazioni di greggio. Siamo ai minimi da decenni. Rispetto ad un anno fa, spariti dal mercato oltre 5 milioni di barili al giorno. E il produttore numero uno al mondo, gli Stati Uniti, continuano sì a macinare record, ma non corrono più come un tempo. Benché il prezzo del barile sia stabilmente sopra i $100, la produzione a stelle e strisce quest'anno crescerà solo di 170.000 barili al giorno. In totale sono quasi 14 milioni di barili all'anno. 430.000 il prossimo sono le stime americane. Nel 2023, sulla scia cioè dell'invasione russa dell'Ucraina e delle successive sanzioni internazionali contro Mosca, l'aumento era stato di oltre 1 milione di barili al giorno. Questa quindi la situazione degli Stati Uniti, che vedono calare soprattutto la produzione terrestre interna, quella che si tiene in particolare nella zona del Texas. Un calo qui legato anche alla riduzione delle risorse idriche, cioè siccità, non c'è acqua quindi per fare girare anche gli impianti, quindi si produce di meno. Ancora peggio stanno gli altri due grandi colossi globali del petrolio. In Arabia Saudita la produzione è crollata ai livelli del 1990, ai tempi della prima guerra del Golfo, appena 6 milioni di barili al giorno in agosto, contro i quasi 14 degli Stati Uniti. Quindi è importante anche capire i numeri, che ovviamente c'entra molto la vicenda dell'Iran, ma ancora di più quello che sta accadendo in Yemen. Lo stesso vale per la Russia, che è la principale alleata dei paesi dell'OPEC, cioè delle petromonarchie, all'interno della coalizione allargata degli esportatori di petrolio. Qui il gap è sempre più importante, siamo a circa 8 milioni di barili al giorno, il minimo dal 2003. Attorno non si vedono poi altri produttori nel breve e medio termine capaci di entrare all'interno del sistema. Il rischio quindi che per la prima volta da anni la crisi sia effettivamente una crisi di volumi di prodotto e non più solamente, come oggi è ancora in realtà, una crisi di natura speculativa. Così abbiamo letto pezzi degli articoli di Sissi Bellomo, Giuliano Noci e Davide Tabarelli a pagina 2 e a pagina 3 del Sole 24 Ore, che noi al momento lasciamo. Andiamo invece a dare un'occhiata al quotidiano La Repubblica, lo facciamo parlando di quello che accade sul fronte orientale. Prendiamo questa licenza
come dire, letteraria con quello che accade, cioè tra Russia ed Ucraina. Qui arriva l'ennesimo annuncio di Trump, vedremo poi se sarà o meno supportato sul terreno, ossia di una tregua energetica fra Ucraina e Russia. Zelensky dice: la rispettiamo se lo fanno i russi. Mosca per ora non si pronuncia apertamente, il capo del Cremlino sarebbe riluttante. Di cosa parliamo? Massimo Basile da New York sulla Repubblica. Ieri Donald Trump ha annunciato una tregua parziale ancora prima che la tregua avesse avuto il tempo di diventare un accordo formale. Come spesso fa attraverso il suo social personale Truth, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che Kiev e Mosca hanno accettato di non colpire i reciproci obiettivi energetici, togliendo così un bersaglio strategico dei loro piani militari. Si parla soprattutto ovviamente di raffinerie ed oleodotti. Questo serve a Trump anche in chiave elezione di midterm, visto che il prezzo del gallone di benzina negli Stati Uniti in alcune zone come la California è arrivato al prezzo record degli $8, con tutte le ricadute del caso sui consumatori americani. Zelensky ha confermato via social di essere pronto ad un'intesa, ma a determinate condizioni. Abbiamo proposto un accordo con la Russia per fermare la distruzione delle infrastrutture critiche, ha detto, aggiungendo però che Kiev non è convinta che la Russia sia disposta a rispettare l'accordo. Zelensky ha poi aggiunto che l'intesa deve essere affidabile e di lungo periodo, senza venire cancellata dopo le elezioni russe in programma tra venerdì e domenica, o finire come una soluzione temporanea per allentare la pressione sui prezzi del diesel, che sono schizzati in alto anche nella stessa Federazione Russa. Secondo però il Financial Times, Putin sarebbe riluttante a concedere la tregua, vorrebbe infatti un accordo più ampio per poter avere in mano qualcosa da giocare sul tavolo. Così la lettura che ne dà la Repubblica a pagina 6. Sempre sul tema Ucraina e dintorni ci sono due pagine di Repubblica che fa, come dire, la tara come dire, di amici o nemici del Cremlino, le varie forze politiche. Nel mirino in realtà ci sono due forze politiche, da un lato i 5 Stelle e dall'altro la Lega. La sfida di Conte alla PD: nel programma dei 5 Stelle lo stop alle armi a Kiev, articolo di Matteo Pucciarelli a pagina 8 di Repubblica. Sabato a Milano inizia Nova, la kermesse dei 5 Stelle con la propria base. Oltre la metà delle persone iscritte ai 5 Stelle, compilando i questionari online del movimento, hanno chiesto come prima richiesta pace e stop al riarmo, una risposta indiretta alla Schlein che domenica, chiudendo la festa dell'unità, ha detto: continueremo a sostenere l'Ucraina. Parole poi risuonate anche nelle parole della destra del PD, quella impersonificata dall'ex governatore Emiliano Bonaccini, che dice: sostegno a Kiev fino a quando sarà necessario. Sull'altro fronte invece c'è Salvini e quel filo con Mosca, incontro con le aziende. Il leader leghista ieri ha visto gli imprenditori che operano ancora nella Federazione Russa, un incontro rilanciato ieri anche dall'agenzia di Stato russa TASS. È sciocco chiudere i canali con Mosca, le parole di Salvini, presente ieri ad un convegno dentro Regione Lombardia dove si è parlato di energia. Al tavolo c'erano anche diverse imprese che lavorano ancora in Russia, non essendo all'interno di quei settori, come dire, soggetti alle sanzioni europee. Questa è la Repubblica che noi lasciamo. Andiamo invece alla Corriere della Sera, che come dire, sposta un po' il tiro. Siamo già all'interno del mondo, diciamo, della politica di palazzo, in questa lunghissima campagna elettorale che si è ufficialmente aperta in Italia con la discussione sulla legge elettorale. Non è ancora chiaro se si voterà in primavera o in autunno, ma come dire, i temi e come dire, anche le posizioni, mettiamola così, sono quelle da vera e propria campagna elettorale. Intere paginate su questo del Corriere della Sera, noi le passiamo in rassegna perché, come dire, vale la pena rimanere un po' informati su quello che sta accadendo. Partiamo da pagina 11 del Corriere della Sera con Adriana Logroscino. Legge elettorale alla testa del Senato, questa mattina dovrebbe arrivare infatti il via libera definitivo prima di andare in terza e ultima lettura alla Camera.
sul centrodestra, in merito alla raccolta mostra delle firme, arriva il diktat "non si cambia". L'opposizione rilancia: ci penserà la consulta, cioè la Corte Costituzionale. Diversi però i malumori anche dentro la maggioranza, in particolare per le modifiche apposte alla circolazione estero. Passa infatti l'accorpamento. Saranno non più 4 ma 2 i seggi per la Camera, non più 4 ma 1 per il Senato. Hanno creato il collegio unico mondiale, anzi del globo terracuo, ironizzano i 5 Stelle. Ma l'argomento crea malumori anche in maggioranza. Il senatore dei Fratelli d'Italia Menia presenta 3 emendamenti contro la norma del governo, richiamando la memoria di chi nel 2006 volle il voto per gli italiani all'estero, cioè l'ex missino Tremaglia. Il governo però ne chiede il ritiro e alla fine "non capisco ma mi adeguo", dice lo stesso Menia, quindi li ritiro. In ballo poi resta anche il tema, appunto l'abbiamo già citato, della raccolta delle firme. Ieri diverse proteste in piazza, c'era già stata Rifondazione, poi Potrà il Popolo, poi anche i civici di Alessandro Onorato. Serviranno oltre 300.000 firme per presentarsi in tutti i collegi della Camera, che significa, guardando i voti delle ultime elezioni, l'1% dei voti, quindi una cifra fuori da ogni logica, per impedire appunto di presentarsi alle elezioni a chi non è già dentro il Parlamento. Le opposizioni, dal PD a VS fino ai 5 Stelle, dicono: andremo davanti alla consulta. Ci spostiamo poi ancora avanti a pagina 12. Conte attacca Gero dentro il PD. La Schlein: non facciamo il suo gioco, non rispondiamo. Le tensioni sono proprio legate alle frasi su Kiev che abbiamo appena letto poco fa. Di spalla invece veti contro veti, ultimatum, la sfida giorno per giorno del leader 5 Stelle. L'obiettivo è prendersi la leadership del centro-sinistra. Poi c'è Grillo con la suggestione di un ritorno contro i 5 Stelle. Grillo intervistato nella giornata di ieri da Fedez su un podcast online. Dice: quel movimento ormai è un movimento 0 Stelle, torna a sparare a zero contro e Conte. La replica però che arriva da Patuanelli, che è il numero 2 dello stesso Conte: ormai non ci fa più paura. A capire appunto quale potrebbe essere oggi ancora il richiamo, diciamo, elettorale di un Grillo, a anni, diciamo, dalla sua uscita, non che quando sia stato, diciamo, nelle stanze del potere abbia dato prova di particolare longevità, giusto, e anche di lungimiranza. Nome su tutti l'avere proposto Cingolani come ministro della transizione energetica, che poi è diventato in realtà il ministro prima dell'ENI e poi adesso è andato addirittura a lavorare per Leonardo, quindi non proprio una scelta azzeccatissima. Mettiamola così. Andiamo avanti invece con un articolo curioso fatto dal Corriere della Sera, ovviamente con l'obiettivo di screditare chi viene citato, ma quantomeno qualche nome, qualche dato c'è. Ingroia, Ranucci o Albanese, i partiti secciacciano le liste degli, aperte le virgolette, svincolati. Cioè soggetti politici o personaggi pubblici che potrebbero candidarsi da indipendenti a divento all'interno delle varie liste. Di chi parliamo innanzitutto di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, che potrebbe condizionale d'obbligo rientrare nelle liste di AVS. I 5 Stelle invece pensano a Ismaele La Vardera, ex volto noto delle Iene, oggi consigliere regionale in Sicilia, leader di questo movimento siciliano controcorrente che ha un buon pacchetto di voti. Si parla poi di Sigfrido Ranucci, che però al momento non pare intenzionato a correre, se non dovesse, come dire, finire male la propria battaglia interna alla Rai, un po' come dire tutti i vari movimenti politici. Da ultimo invece andiamo al centrodestra. Salvini da Fontana, si parla della guerra interna alla Lega, unità sul pratone di Pontida, duello però con Forza Italia sul candidato a Milano. Ieri appunto Salvini era in regione Lombardia, lo abbiamo già detto per questo convegno, ma dietro le quinte ha avuto un nuovo confronto con il presidente lombardo Attilio Fontana, che è uno dei leader, diciamo,
critici nei confronti di Salvini, un asse che tocca praticamente tutti i governatori del centro-nord. Salvini ha paura di essere contestato sulla pratone bergamasco di Pantida. Nel fine settimana c'è l'incontro appunto della Lega. Ieri si è presentato a sorpresa proprio alla riunione del gruppo leghista al Consiglio regionale Lombardo per chiamare alla battaglia. È andato direttamente a casa di Attilio Fontana, il primo che gli ha chiesto un passo di lato. Resta quindi da capire se cosa accadrà a Pontida. Probabile nulla in realtà, ma lo scontro rimane sotto traccia e il primo banco di prova potrebbero essere le candidature dell'amministrativa, a partire dal piatto grosso, quella del comune di Milano. Leghisti presi in contropiede dalla mossa di Forza Italia, che ha schierato formalmente a sindaco l'attuale sottosegretario alla difesa Matteo Pergo di Cremnago. Salvini ha risposto che presenterà la sua opzione a Pontida, ma ha già detto chi è: Silvia Sardone, deputata europea di ultradestra, aggiungiamo noi, e recordman di preferenza proprio a Milano alle ultime elezioni. In campo poi c'è anche Maurizio Lupi dei Moderati, ma che sarebbe sponsorizzato anche dal lato di Fratelli d'Italia, che fa riferimento a Ignazio La Russa, per vedere insomma un po' anche il quadro complessivo. Visto che abbiamo parlato di Fratelli d'Italia, segnaliamo anche l'apertura che fa il Fatto Quotidiano. Lo facciamo andando dentro casa Fratelli d'Italia, ma soprattutto parlando ancora di giustizia. Elezioni 2027, allarme Nordio, Fratelli d'Italia non lo vuole più ricandidare e il ministro rischia il seggio sicuro in Veneto. Dubbi della Meloni, perché dentro lo stesso partito, in particolare gli esponenti veneti, hanno chiesto di non ricandidarlo perché, testuale virgolettato, non è azzeccata una, così le parole appunto che arrivano con Giacomo Salvini. Poi sul tema appunto delle firme elettorali segnaliamo anche Lorenzo Giarelli: l'UDC, Tabacci e Coraggio Italia, i partiti taxi per aggirare le firme. Questo perché la destra, che va avanti a forzature sulla legge elettorale, dice Lorenzo Giarelli, fa gongolare chi è esentato dalla raccolta, chi è quei vecchi simboli elettorali che erano dentro le coalizioni all'ultima tornate elettorale, che di fatto non esistono più, se mai sono esistiti, ma che hanno ancora il simbolo, e quindi questo simbolo potrebbe consentire a qualcuno di candidarsi lo stesso senza raccogliere le firme. Sono tutti, diciamo, pezzi dei cespugli centristi, potrebbero quindi aiutare sul centro-destra e sul centro-sinistra quel magma di cui si parla quando parliamo di UDC, Noi Moderati, Centro Democratico e Coraggio Italia, così il Fatto Quotidiano. Sempre dal Fatto Quotidiano andiamo a vedere un'altra vicenda, cambiamo in questo caso argomento, parliamo dell'attacco frontale di Netanyahu contro il film documentario NASA. A Netanyahu, NASA è antisemita, annuncia un controdocumentario nei confronti appunto dello stesso documentario, premiato non con il Leone d'Oro ma con il minore premio speciale della giuria a Venezia. Il tutto mentre l'ONG israeliana Bezalem ha presentato ieri uno dei rapporti più approfonditi sulla situazione in Cisgiordania, 250 pagine, dove si accusa testualmente le autorità israeliane al potere dal 2022 di attuare una politica volta ad eliminare qualsiasi possibilità di una nazione palestinese, intensificando le violenze quotidiane e le restrizioni contro gli stessi palestinesi. Il report di Bezalem si intitola Progetto Eliminazione, e dopo aver dato dagli antisemiti a due registi israeliani quelli di NASA, probabilmente Netanyahu farà lo stesso anche con Bezalem, che è la più importante ONG israeliana per i diritti umani. Sul tema di NASA c'è anche un'intervista a Yuval Abraham, che è uno dei due registi assieme a Rachel Zora di NASA. Ho paura a tornare a casa, il film è fatto per parlare a chi anche in Israele nega il genocidio, così l'articolo che troviamo con Riccardo Antoniucci a pagina 6 del Fatto Quotidiano, che noi così lasciamo. Andiamo invece a vedere il quotidiano Il Domani, così chiudiamo insomma questa carrellata di giornali. Andiamo a vedere intanto un'altra vicenda che noi non abbiamo
per ora toccato, che è una vicenda che parla sì di come dire, politica italiana, ma anche con uno sguardo più ampio, perché l'Edomania ha commissionato un sondaggio a ISI sul programma dell'AfD, cioè dei neonazisti in Germania. La domanda è un po' questa: se AfD si candidasse in Italia, la votereste oppure no? E soprattutto, quali sono i punti salienti del programma di AfD che ti piacciono? Questa è la domanda. No ai disabili, via al canone RAI. Questo piace in Italia di AfD. Rimigrazione, classi separate, chiese nel mirino. Diverse le proposte dei neonazisti tedeschi condivise da pazzi importanti di italiani. Resta poi il timore che l'estrema destra possa prendere il potere a Berlino e che si ripeta il passato. Ma anche qui in Italia le cose non vanno un granché bene, dice Lisa Di Giuseppe. Se, secondo il 55% degli italiani, AfD potrà arrivare entro l'anno a conquistare il potere in Germania, è il dato saliente del report dell'istituto di sondaggi ISI del Domani, che mostra come in Italia il risultato di AfD non sia passato inosservato. Infatti, complessivamente il 55% degli italiani ha avuto notizia di questo, un dato non banale considerato quanto poco ci si interessi normalmente di esteri nel nostro paese. In questo sondaggio si riflette anche sull'esportabilità delle ricette politiche di AfD in Italia, anche perché ben il 68% degli intervistati considera il programma del partito tedesco simile a quello di Vannacci. Effettivamente le due forze politiche si somigliano molto, ma se di Vannacci per ora conosciamo poco le proposte, quelle invece di AfD sono già abbastanza chiare. Una è la ripresa lo stesso Vannacci, ossia le classi separate per i bambini con disabilità. Per il 28% degli italiani la questione andrebbe presa sul serio, mentre per il 21% è plausibile l'idea che i figli dei rifugiati finiscano in classi separate. Anche in questo è caso numeri non banali, un quinto quindi delle persone che hanno avuto notizie e conoscenza rispetto al voto in Germania dicono che sì, queste proposte non sono male. Proprio il tema della scuola è uno dei punti che più ha fatto breccia del programma di AfD in Italia. Non è un caso che, assieme alla cultura, l'ambito in cui il governo regionale ha più autonomia in Germania. Il Domani ha poi chiesto agli intervistati italiani di esprimersi su altre proposte dell'estrema destra che guardano più invece a livello nazionale. Per un intervistato su tre in Italia non è un problema bandire per legge le bandiere arcobaleno, così come introdurre l'istruzione a casa e non a scuola, 32%. Per il 31% invece è arrivato il tempo di studiare meno nazismo e fascismo. Per il 20% invece bisogna tagliare i fondi nei confronti dei programmi contro il razzismo. Un altro tema che viene, come dire, è sottolineato in maniera positiva del programma dei nazisti tedeschi in Italia è che per il 78% degli intervistati in Italia è una buona idea che i richiedenti asilo siano obbligati a svolgere lavori socialmente utili per accedere ai sussidi. I rimpatri poi dovrebbero aumentare per 2 italiani su 3, mentre per il 44% degli italiani il diritto d'asilo deve essere inteso solo come una concessione discrezionale dello Stato. Il 41% invoca poi una stretta su quelle chiese o quelle ONG che accolgono i migranti, che è già diventato l'obiettivo cardine di AfD in Germania. Stesso discorso vale per il modello della cosiddetta famiglia tradizionale. Per il 45% degli italiani è giusto presentare la famiglia eterosessuale come nucleo fondante della società. Altro elemento centrale poi è invece il fatto che si dovrebbe cancellare il canone della RAI. In Germania ci sono una serie di canoni legate soprattutto ai land regionali, ma il paragone tutto sommato reggerebbe. Ancora sul fronte del clima, ben il 28% degli intervistati in Italia condivide la linea di AfD, cioè che crisi climatica, la transizione verde è una ideologia dannosa per l'economia e inutile per
l'ambiente. Questi dati che dovrebbero fare, come dire, abbastanza riflettere a pagina 7 del quotidiano Il Domani con Lisa Di Giuseppe. Ci fermiamo un istante, lo facciamo con pochi secondi di musica, poi qualche altra segnalazione qui e là che ci porterà prima dentro le classi delle scuole in Italia e poi invece un altro paio di segnalazioni in merito ad alcune interviste di esteri.

0: New York Ska Jazz Ensemble col Mi 909 qui a Radio Onda d'Urto. Come annunciato, un paio di segnalazioni ancora sull'Italia, poi finiremo con l'estero. Andiamo a pagina 13 del Fatto Quotidiano. Anno nuovo, aule vecchie, crolli, caldo e pochi soldi. La scuola è malata, questo è l'articolo del Fatto Quotidiano. In un anno ben 68 cedimenti strutturali. Per affrontare poi le temperature proibitive stanziati 57 euro a classe. Il costo di un ventilatore nemmeno troppo efficiente, così l'articolo che troviamo a pagina 13 del Fatto Quotidiano, dove si fanno poi conti in tasca alle famiglie di chi ha un figlio, una figlia che studia. All'anno si spendono 673 euro alla faccia della scuola gratuita. Non solo, Val di Tara pensa ad una polizza sulla salute per i professori, 320 milioni di euro. Il governo affida ai privati una mega assicurazione per 1.200.000. Statali, docenti, ATA e dirigenti. Dal 30 di settembre i lavoratori potranno infatti accedere alla polizza sanitaria integrativa pagata dallo Stato ma affidata ad un operatore privato. Un'altra ufficiale ammissione del fallimento della sanità pubblica, che si porta però dietro molte aree oscure. Diverse prestazioni ordinarie non saranno rimborsate, ad esempio le malattie mentali, salvo eccezioni. Inoltre i soldi arriverebbero da quelli già depositati nel fondo per il funzionamento delle scuole. Una welfare per i docenti fatto con i loro soldi, così l'articolo di Virginia Della Sala. Sempre sul Manifesto, Carlo Di Foggia ci porta dentro i cantieri infiniti del TAV. Nuovi ritardi, i lavori dal lato italiano del tunnel di base in Val di Susa slittati di un anno. Lo dicono l'aggiornamento dei documenti ufficiali del TAV a Torino e Lione. Alla TELT servirà un anno in più solo per chiudere i lavori del tunnel italiano. Sono obiettivi fissati dall'agenzia CINEA della Commissione Europea, che è incaricata di erogare finanziamenti. Si parla di 700 milioni di euro complessivamente. TELT chiede più tempo, da un lato per realizzare l'interconnessione tra l'autostrada A32 e la cantiere di Chiemonte per portare via i materiali di scavo, dall'altro più tempo per la costruzione della galleria di base fra Susa e la Maddalena, che è appunto il passaggio più in ritardo di tutti, tutto, mentre a breve si terrà la nuova manifestazione dei NOTAV in Valle di Susa, di cui avremo sicuramente tempo e modo di parlare più nel dettaglio. Andiamo da ultime, così chiudiamo davvero la nostra rassegna stampa nazionale qui su Radio Onda d'Urto in questo martedì 15 di settembre, con due segnalazioni. La principale è quella che ci porta a pagina 4 e pagina 5. Nello specifico, Patrick Zaki firma una intervista molto interessante a Mohamed Farhan, che è dirigente di Ansar Allah, che è il modo con cui andrebbe definito correttamente il movimento degli Houthi in Yemen. Noi combatteremo finché non verrà revocato l'assedio allo Yemen. È una questione di sovranità. Da anni i nostri aeroporti sono chiusi, i porti bloccati, le fabbriche distrutte, gli stipendi sospesi. Tutto a causa dell'aggressione continua dell'Arabia Saudita. O si trova un accordo politico oppure non ci fermeremo. Queste le parole molto chiare di Mohamed Farhan, che da anni fa parte, diciamo, dell'ufficio politico, mettiamola così, del movimento. Appunto, lo trovate a pagina 5 del quotidiano Il Manifesto. Abbiamo letto un passaggio, poi si parla di quella situazione, come dire, sul terreno. C'è un passaggio in più, perché l'Arabia Saudita da qualche settimana è dentro il cosiddetto accordo di La Mecca, una sorta di NATO in miniatura che vede insieme Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. In particolare il Pakistan ha, come dire, effettuato una serie di dichiarazioni particolarmente bellicose contro gli Houthi. Risposta di Mohamed Farhan: Turchia e Pakistan sono grandi potenze, i paesi islamici, se dovessero intervenire ci aspettiamo lo facciano in maniera costruttiva, per esempio come il Pakistan sta facendo in Iran. Non possono diventare polizie private al servizio dei soldi di Riyadh da spostare a suo piacimento. Tra l'altro peraltro, a differenza dell'Arabia Saudita, sono paesi che hanno un Parlamento dove le decisioni si prendono in base agli interessi nazionali e non a quelli invece di una corona. Sono certo che gli interessi di Pakistan e Turchia non prevedono un intervento in Yemen che esporrebbe le loro navi e i loro interessi a pesanti rischi, così l'articolo che troviamo sul quotidiano Il Manifesto. Interessante come articolo, così come molto molto interessante l'articolo di chiusura del Manifesto di Paolo Viganò, un articolo di storia politica, la storia del gruppo Move, lasciate che bruci. Nel 1981 negli Stati Uniti la polizia di Filadelfia sganciò due bombe contro la comune di Move, il movimento fondato da John Africa, in parte setta, in parte gruppo ultraambientalista e antirazzista, che si rifiutò di arrendersi davanti alla polizia nel 1978 all'interno della loro comune di Filadelfia. La storia di questo movimento e degli Stati Uniti di quegli anni la ritrovate nel lungo e dettagliato, ancorché interessante, articolo di Paolo Viganò a pagina 20 del quotidiano Il Manifesto. È tutto per la rassegna stampa di carattere nazionale qui su Radio Onda d'Urto, martedì 15 di settembre. Qualche spot non commerciale, poi arrivano i quotidiani locali.
1: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
2: Hai voglia di black music? Di blues, di soul? Ti aspetto ogni martedì sera alle 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Blues, mental,

0: Jacket.
1: Radio Onda d'Urto è lieta di presentarvi Bande Distorte.
2: Ogni martedì in diretta e streaming dalle 22 il programma di informazione
1: e cazzeggio
2: su fumetti, cinema, musica, teatro,
1: Brescia e dintorni.
2: Ogni settimana Zuffo, Mauro e graditi ospiti
1: Frizzi e Lazzi.
2: Seguici su Facebook.
3: Martedì ogni due settimane alle ore 22 su questa emittente radiofonica Arrapao, una trasmissione cinematografico musicale di Carlo Boddighe,
4: Piero Galli
5: e Stefano Rizzo. Ciao, ascoltati Arrapao.
6: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su Radio Onda d'Urto.

La rassegna stampa dei quotidiani locali, un saluto a tutti e tutte da parte di Umberto, da parte mia. Parleremo di scuola, primo giorno dell'anno scolastico, del nuovo anno scolastico, con articoli che troviamo sia sul Giornale di Brescia che sul Brescia Oggi. Poi i dati sulla sicurezza sul Giornale di Brescia e quelli sulla sicurezza stradale, di cui si parla sempre molto meno, ma che sono sono senz'altro più drammatici e è un tema assolutamente importante. Poi un'intervista al rappresentante del comitato pendolari Sbianca la Freccia, sempre dal Giornale di Brescia. E per quanto riguarda Milano, Repubblica Milano, è un tema quello dello smog, dell'inquinamento atmosferico e delle misure per limitarlo, con il rinvio per i divieti per quanto riguarda i diesel Euro 5. Andiamo adesso quindi a partire subito con la scuola, partiamo subito con la scuola, con il Giornale di Brescia. Il Giornale di Brescia soprattutto pone l'attenzione sull'edilizia scolastica. PNRR, in provincia la scuola ricomincia con gran parte dei cantieri terminati. Tutti conclusi gli interventi edilizi nelle scuole superiori. Ieri la prima campanella per 145.000 studenti bresciani. Altri interventi hanno poi interessato gli asili, le scuole elementari e medie del territorio di competenza dei comuni. In generale, gli interventi edilizi che hanno interessato le scuole superiori del Bresciano sono stati una trentina, finanziati con 61 milioni di euro di fondi PNRR. Cantieri di adeguamento sismico, efficientamento energetico, nuove costruzioni o ampliamenti. Il primo taglio del nastro sarà il 18 settembre, quando verranno inaugurati il nuovo liceo musicale di Darfo e l'ampliamento del liceo Golgi di Breno. Se si considerano tutti gli interventi PNRR per l'edilizia scolastica nel Bresciano, il finanziamento complessivo è di circa 91 milioni di euro. E poi c'è l'elenco delle opere. Allora, opere nei comuni, tutte completate le opere nei comuni in cui sono stati finanziati questo tipo di lavori. Tra questi Offlaga, Lonato, Desenzano, Mazzano, Arezzato, Nuvolera, Nuvolento, Botticino, Nave, Collebeato, Pezzase e Esine. E sono conclusi anche i lavori in città all'Abba Ballini, al Fortuni Moretto, al Mantegna, al Pastori e al De André. Abbiamo poi per istituti accoglienti con docenti garantiti è l'inaugurazione a cui il Giornale di Brescia dedica veramente poco spazio, un trafiletto, l'inaugurazione con le autorità. Quest'anno autorità non solo comunali ma politiche anche regionali e con i vertici delle forze dell'ordine. È stata la scuola tridentina in città ad accogliere la cerimonia ufficiale di apertura dell'anno. Entusiasmo e coinvolgimento, ha detto la sindaca Laura Castelletti. Sappiamo che non è solo questione di struttura, anche se questa è una scuola che abbiamo rifatto nel 2025, ma contano pure i patti educativi che la scuola fa col territorio. A bilancio la loggia ha previsto per 32,8 milioni, l'8,2% del totale, per il diritto allo studio, 10,5 milioni per i servizi alle persone con disabilità, 8 per la ristorazione, 1,5 per il trasporto, 415.000 per le scuole. Il nuovo anno parte però anche col problema della precarietà. In Lombardia sono stati 7.042 docenti immessi in ruolo, dati della FLC-CGL. Di questi 590 nel Bresciano, numero che comprende anche le stabilizzazioni sul sostegno. E se Filomena Bianco dell'UST, Ufficio Scolastico Territoriale, fa sapere, quindi l'ex provveditorato, fa sapere che sono stati nominati circa 3.000 docenti con la copertura di tutte le cattedre, resta il nodo rinunce, complice il carovita.
Ne abbiamo avute più di 300 solo al primo bollettino. Poi si parla di trasporti. Trasporto pubblico, 16 corse soppresse, ma il sistema regge. Colpa di guasti meccanici e assenze del personale. L'agenzia del TPL, il trasporto pubblico locale, dice criticità fisiologiche e riassorbite. Criticità fisiologiche e non significative, precisa il presidente dell'agenzia del TPL di Brescia, Giancarlo Gentilini, che rispecchiano i numeri di altre giornate. Il servizio ha retto e le azioni previste dai gestori hanno consentito le esigenze dell'avvio dell'anno scolastico, precisa il numero uno dell'agenzia, ma i problemi gestiti sono stati riassorbiti senza criticità significative. Per avere un prospetto più definito bisognerà attendere i prossimi giorni sulla base degli orari e delle abitudini di uso degli studenti. È proprio l'imprevedibilità delle aperture delle scuole in questa fase transitoria, caratterizzata da orari ridotti, supplenze e cattedre scoperte, a definire il funzionamento del trasporto su gomma. Ecco perché l'agenzia del TPL invita ad utilizzare Google Maps in modo strutturato e costante dall'inizio di quest'anno scolastico. Anche per le linee extraurbane è infatti possibile verificare gli orari in tempo reale delle corse sulla nota app. Questa settimana sarà dunque il primo vero banco di prova per la rete bresciana dei trasporti. L'obiettivo è la conferma dei buoni risultati raggiunti sia nel 2024 che nel 2025, quando anche grazie alla maggior fluidità dell'organizzazione scolastica i mezzi avevano garantito un servizio migliore rispetto agli anni passati. A partire da settembre in tutta la provincia è mobilitata una flotta di circa 500 autobus al giorno per coprire le esigenze dei circa 40.000 studenti pendolari bresciani. Da quest'anno gli immatricolati di UniBS e Cattolica potranno inoltre beneficiare di un abbonamento annuale agevolato con uno sconto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Una misura pensata per rendere il trasporto pubblico una scelta sempre più accessibile e conveniente per gli spostamenti casa-università. Per l'agenzia del TPL restano sotto stretta osservazione le tratte della Val Camonica, in particolare tra Sonico e Malonno, interessate dai passati eventi di dissesto idrogeologico, per evitare disagi o ritardi strutturali sulle corse extraurbane. E c'è un articolo proprio specifico anche sulla situazione a Sonico. Dopo l'alluvione, scuola bus deviati e genitori autisti. Il viaggio per raggiungere le aule si allunga di oltre mezz'ora per gli alunni della frazione isolata di Rino. C'è poi una notizia che riguarda un fatto molto spiacevole e anche direi grave, avvenuto in Valtrompia. Mensa sospesa dopo un'ondata di malori. Tra l'altro qui abbiamo un articolo di Barbara Fenotti in cui si parla di problemi gastrointestinali, poi vedremo invece come ne parla il Corriere d'Orso Bresciano. Un inizio di anno scolastico decisamente agitato tra Gardone Valtrompia e Concesio, dove una serie di malori accusati da bambini e personale scolastico ha fatto scattare l'allarme mense. A Gardone Valtrompia sarebbero una quindicina le persone coinvolte, tra le quali anche due maestre, mentre altri casi si sono registrati all'asilo nido di Concesio. Vomito, diarrea e in qualche caso disidratazione, i sintomi riscontrati. Resta ancora da chiarire che cosa li abbia provocati e se all'origine possa esserci un alimento. La scuola, sentito il comune e alla luce delle comunicazioni ricevute, ha deciso precauzionalmente di sospendere i pasti, dice il sindaco Giuliano Brunori di Gardone. Un quadro analogo è emerso al nido di Concesio, dove i pasti sono attualmente forniti dallo stesso gestore. Pare che ci sia stato un problema con qualche prodotto utilizzato nella mensa, ma non sappiamo ancora quale, riferisce il sindaco Agostino Damiolini. Anche qui alcuni bambini hanno manifestato problemi gastrointestinali e accompagnati in qualche caso da disidratazione. Le loro condizioni, rassicura Damiolini, sarebbero però già in netto miglioramento. Allora, come dicevo, il
Corriere ci propone un articolo invece in grande evidenza a pagina 5 con questo titolo: Epidemia di salmonella in Valtrompia, una ventina di bambini in ospedale. Sotto la lente i cibi delle mense scolastiche. ATS, avviati tutti gli accertamenti del caso. Quindi, ieri a decine sono ricorsi al pronto soccorso dell'ospedale civile, tutti con febbre alta, vomito e scariche continue di diarrea. Alcuni bimbi sono stati dirottati in poliambulanza per riuscire a smaltire le richieste. Parecchi risultano ricoverati in entrambi gli ospedali. Quindi, insomma, cioè, emerge da questo articolo di Silvia Ghilardi una situazione, insomma, decisamente più grave e preoccupante, anche se comunque le condizioni sarebbero appunto in miglioramento. Comunque, i pediatri e i medici di base a Valtrompia segnalano che a contrarre la salmonella sono stati anche gli adulti, non soltanto genitori con figli colpiti dall'infezione, ma anche docenti, collaboratori scolastici e personale amministrativo. Nel frattempo sono in corso gli esami per la tipizzazione del batterio, così da capire da quale alimento sia stato trasmesso. Sembra che la maggior parte dei bambini venerdì per pranzo abbia mangiato pasta con pomodorini e mozzarella e pesce al forno. Sono stati immediatamente avviati gli accertamenti epidemiologici sulle persone ed effettuati i controlli di competenza, spiega ATS Brescia. I pediatri, che dicono di non aver mai visto un'epidemia di salmonella così diffusa in valle, nell'attesa di sapere di che ceppo di salmonella si tratti, hanno diffuso informazioni agli assistiti per gestire i sintomi. Per febbre sopra i 38, l'antipiretico, fondamentale l'idratazione con sali minerali, fermenti lattici e dieta leggera. I pediatri consigliano di recarsi in pronto soccorso solo nel caso in cui il minore non beva e non sia reattivo. Adesso il Brescia Oggi. Con il Brescia Oggi si torna a parlare di scuola, non per quanto riguarda appunto questo spiacevole incidente di percorso grave, un'epidemia addirittura di salmonella, ma per parlare dell'inaugurazione dell'anno scolastico e di precarietà. Rispetto, dialogo, inclusione, la scuola riparte dai suoi valori. Alla divisione tridentina, la cerimonia ufficiale del primo giorno. Al centro di tutto, benessere, amicizia e legalità. C'erano appunto l'assessore regionale d'istruzione Simona Tironi, ospitati dalla preside Patrizia Galeri, i vertici di comune, provincia, la sindaca Laura Castelletti, con gli assessori competenti Anna Frattini e Walter Mucchetti, il presidente della commissione cultura Pietro Ghetti, il presidente del consiglio di quartiere Andrea Pasotti, il presidente del Broletto Moraschini, col consigliere delegato Damiolini. C'era la dirigente dell'UST Filomena Bianco coi suoi dirigenti, coi suoi funzionari, e poi il prefetto Polichetti, il questore Sartori, due colonnelli dei carabinieri, Francesco Maceroni della Guardia di Finanza, insomma, questo per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Resto piuttosto dubbioso

e collettiva, luogo privilegiato di trasformazione e creazione di valore sociale, di maturazione di coscienze autenticamente consapevoli e responsabili, ha dichiarato la dirigente Bianco. Questo, insomma, le sue parole. Pronti via, ma i supplenti sono ancora più di 3.000. Questo altro articolo, sempre la stessa giornalista, ex insegnante, che si occupa appunto di scuola, istruzione, formazione, mondo dell'istruzione e della formazione per il Brescia Oggi, Magda Biglia. Pronti via, ma i supplenti sono ancora più di 3.000, uno su cinque nel corpo docente. Le numerosissime rinunce che danno luogo a scorrimenti, ripescaggi, creano difficoltà. Anche in questo caso vengono riportate le parole della dirigente dell'UST, Filomena Bianco. Certo, abbiamo dovuto ancora nominare 3.000 supplenti e altri 500 ne arriveranno a breve. Ma nelle aule oggi i professori ci saranno anche i presidi e i dirigenti di segreteria, pur con le reggenze a cui abbiamo dovuto far fronte. La dirigente ha sottolineato il grande lavoro degli uffici per tutta l'estate. Solo nella prima tornata abbiamo registrato 300 rinunce al tempo indeterminato, riferisce. Sommando le graduatorie esaurite, siamo a circa un terzo dei chiamati e autorizzati per il tempo indeterminato che non hanno coperto i posti. Il problema in generale è essenzialmente questo: i precari nel bresciano sono oltre 3.000, dunque uno su cinque dell'intero corpo docente, che è di circa 15.000. Lo stesso vale per gli ATA. I posti di ruolo sono stati coperti al 35% e 700 sono i supplenti annuali, come ripetono anche i sindacati. I costi degli affitti, della benzina, del paniere, tutto spaventano troppo gli aspiranti in caso di trasferimento, anche all'interno della regione, anche all'interno della provincia. In considerazione del caro trasporti, abbiamo deciso che gli accorpamenti tra spezzoni orari non dovevano includere più di due diversi comuni, invece che tre, come prima, aggiunge Bianco. La situazione non è solo bresciana, ma è particolarmente pesante in Lombardia, soprattutto a Milano e Brescia, i territori con le maggiori necessità. In città la situazione è migliore che in provincia. Ieri la sindaca Castelletti ha ricordato i servizi che il comune offre per il diritto allo studio, secondo capitolo di bilancio, dopo i servizi sociali. Calano mense, prescuola alla primaria, bus, 6.621 gli utenti odierni, contro i 7.846 del 2010-2011, crescono i disabili con assistenza, 830 contro 265 nei due cicli scolastici. Di questi, 251 chiedono il trasporto, mentre le ore di assistenza sono passate da 4.807 a 11.914, superando la cifra di 10.000 sin dall'anno 2023-2024. Adesso invece parliamo di sicurezza. Allora, da una parte c'è la sicurezza di cui tanto si parla, quindi quella legata a furti, a reati di questo genere, e dall'altra la sicurezza stradale che continua, purtroppo, visto che non c'è, a causare vittime. Sicurezza in città. Nei dati del Ministero, reati stabili e furti in leggero calo. La pagina è a firma di Paolo Bertoli, questo primo articolo, e il secondo sulle competenze di Stefano Zanotti. Leggiamo il primo di Bertoli. Aumentano di meno dell'1% le rapine, in provincia diminuzione ancora più marcata. Alcuni gravi episodi di violenza e di criminalità, uniti alle pressanti richieste di residenti e commercianti dei quartieri di interventi contro il degrado, hanno posto il tema in cima all'ordine del giorno dell'agenda politica istituzionale. In due occasioni, a pochi giorni di distanza, sindaco e prefetto si sono confrontati sulla situazione del capoluogo della nostra provincia, prima in un comitato ordine e sicurezza pubblica, a cui Laura Castelletti aveva chiesto di partecipare all'indomani di una

spaccata notturna in gioielleria, e il secondo un faccia a faccia privato dopo che un commerciante del centro era stato aggredito da un malvivente. Il tema della sicurezza reale e percepita è anche terreno di scontro politico a tutti i livelli, con richieste di maggiore presenza, impegno e investimenti che vanno dal livello locale a quello centrale e viceversa. Una precisazione però è necessaria. Qui non si parla di criminalità organizzata, traffici internazionali stupefacenti o reati finanziari, fenomeni che anche nella nostra provincia muovono interessi e capitali da manovra economica, ma piuttosto dei furti negli appartamenti e nei negozi, dello spaccio di strada da parte di pusher spesso clandestini, di rapine di cellulari o catenine, il più delle volte tra ragazzi giovanissimi, anche minorenni, e di questi episodi di vandalismo, bivacco, occupazione di fabbricati, che configurano fattispecie di reato tra le più lievi, ma che condizionano in modo significativo la percezione e di conseguenza la serenità dei cittadini. Nel più recente incontro tra Laura Castelletti e Andrea Polichetti, quest'ultimo ha fornito i dati elaborati dal Ministero dell'Interno. Non opinioni o prese di posizioni politiche, ma una serie di numeri super partes. Si tratta ovviamente di un report che non può tenere conto di quanto non è stato denunciato. I dati della prefettura sui reati più fastidiosi per la collettività registrano numeri sostanzialmente stabili o in leggero calo, con la sola eccezione delle rapine, in crescita di meno dell'1%, e dei reati per stupefacenti, più 2,8%, ma quest'ultimo dato indica soprattutto un aumento del contrasto. I furti a Brescia nei primi sei mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 sono calati del 2,15%, passando da 2.374 a 2.323. Le rapine sono cresciute dello 0,85%, passando da 118 a 119. I danneggiamenti sono calati del 5,45%, con 880 denunce dal 1 gennaio al 30 giugno del 2025 e 832 nello stesso periodo dell'anno in corso. Le lesioni dolose, quindi le aggressioni non a scopo di rapina, sono calate del 22,4%, passando da 192 a 149 episodi. Le truffe informatiche sono scese del 2,07%, passando da 772 a 756, mentre i reati legati agli stupefacenti, che sono stati contestati, sono cresciuti da 107 a 110. Per quello che riguarda il totale delle persone arrestate e denunciate, è aumentato di circa il 7%. Sono state 2.146 nei primi sei mesi del 2025 e 2.296 nello stesso periodo del 2026. È possibile tracciare un bilancio analogo anche per la provincia, considerando per gli interi anni 2024 e 2025. Se al capoluogo si aggiungono tutti i paesi della provincia, il quadro cambia di poco, con un calo dei furti in generale e una più marcata diminuzione di quelli in abitazione. Nello specifico, infatti, tra il 2024 e il 2025, il totale dei reati denunciati è stato sostanzialmente stabile, 44.832 contro 44.232, 600 in meno. Per quello che riguarda i furti a carico di ignoti, si passa da 4.656 a 4.338, con un calo del 6,8%, mentre quelli in abitazione passano da 782 a 575, in calo del 26,4%. Se in città le rapine aumentano leggermente, in provincia invece si segnala una sensibile diminuzione, da 329 a 275, cioè meno 16,41%. In calo anche le estorsioni, da 196 a 194, meno 16,3%. Leggero aumento nel territorio della provincia per le truffe,
da 2.158 a 2.204, in salita del 2,13%. Vi ho forse un po' ubriacato di numeri, però mi sembrava necessario leggere ampiamente questo articolo che riporta la situazione ai dati reali e quindi insomma a dimostrazione del fatto che non esista questa emergenza sicurezza con aumento dei reati e delle violenze, ma è tutto frutto, appunto, questa anche percezione da una parte di come vengono trattati questi episodi dai media, dai social, quindi dal riscontro, dall'amplificazione che hanno, e poi ovviamente dalla polemica e dalla strumentalizzazione politica. Chi decide sulla sicurezza? La mappa dei poteri. Ogni emergenza riapre il dibattito su competenze e responsabilità. Ordine pubblico, prevenzione e repressione dei reati, controllo del territorio e gestione delle manifestazioni restano materia esclusiva dello Stato. Sul territorio provinciale le figure centrali sono prefetto e questore. Il prefetto rappresenta il governo e il Ministero dell'Interno. Coordina sulla base delle direttive ministeriali i piani di controllo del territorio e si avvale del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al quale partecipano questore, vertici di carabinieri e guardia di finanza e, quando necessario, i sindaci. Il questore, vertice provinciale della Polizia di Stato, è responsabile operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, coordina l'impiego delle forze sul territorio e adotta provvedimenti come fogli di via, misure di prevenzione e DASPO. Diverso è il terreno della sicurezza urbana. Dal 2017 la legge riconosce ai comuni strumenti per intervenire su degrado, decoro, criminalità diffusa e convivenza. Il sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti per gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma sono misure eccezionali e sottoposte al controllo del prefetto. Come capo dell'amministrazione comunale, il sindaco dirige la polizia locale e può promuovere col prefetto patti per la sicurezza urbana, dalla videosorveglianza al presidio delle aree sensibili. È il modello della sicurezza integrata, collaborazione tra Stato ed enti locali, senza che venga meno la titolarità statale dell'ordine pubblico. La polizia locale dipende dal comune e si occupa soprattutto di polizia amministrativa, stradale e di prossimità. Può svolgere funzioni di polizia giudiziaria e, con la qualifica di agente di pubblica sicurezza concessa dal prefetto, concorrere ad altre attività, sempre con un ruolo integrativo rispetto alle forze statali. Il decreto legge 23 del 2026, convertito nella legge 54, ha rifinanziato la videosorveglianza urbana, ampliato le possibilità di destinare risorse alla polizia locale, esteso i poteri di allontanamento e il DASPO urbano e rafforzato la cooperazione informativa con le forze statali, anche attraverso un maggior accesso alle banche dati. Resta il nodo di fondo. Quando accade un episodio grave, il sindaco è spesso il primo bersaglio delle critiche perché è l'autorità più visibile. Ma ordine pubblico, prevenzione dei reati e impiego delle forze dipendono soprattutto da prefetto e questore. La distanza tra responsabilità politica percepita e competenze giuridiche effettive spiega perché, sulla sicurezza, il rimpallo di responsabilità sia così frequente. Conclude l'articolo Stefano Zanotti.

Adesso invece, in apertura della cronaca di Città e Provincia del Brescia Oggi, abbiamo l'altra sicurezza, quella di cui si parla sicuramente molto meno, ma che miete vittime, cioè la mancanza di questa sicurezza miete vittime, è la sicurezza stradale. Pedoni morti sulle strade, Brescia maglia nera della Lombardia. Con 4 vittime a settembre, il totale dall'inizio dell'anno è salito a 10. Insieme a Milano, la provincia è quella che conta più vittime nel corso del 2026. La regione è la più colpita a livello nazionale, con 45 decessi a partire da gennaio. In Italia le croci nei primi 8 mesi sono state 268, più di una al giorno. 2 vittime si erano registrate l'8 settembre. Mario Clerici, stimato ex sindacalista, aveva perso la vita a Gussago, colpito da un'auto sulle strisce pedonali. E sempre nella stessa giornata era emerso che Graziella Scaglia, 79enne residente all'Avenone, era morta dopo essere stata vittima di un investimento il 25 agosto a Vestone. Tempo poche ore e lo stesso triste destino aveva accomunato anche Katia Morichetti, 51 anni, che a Sant'Ufemia in città mercoledì scorso stava attraversando via Sant'Orsola sulle strisce quando è stata colpita in pieno da un'auto in transito. E poi si parla anche dello spettatore appassionato di corse, Francesco De Pasquale, 63 anni, residente a Caselle Torinese, morto sabato 5 settembre dopo essere stato travolto da una vettura impegnata nel rally, nella gara, durante una prova speciale tra Casto e Bione in Valsabbia, nel Bresciano. Un mese di settembre che dunque ha fatto sì che i dati in provincia di Brescia riferiti dal 2026 si impennassero in maniera drammatica, agganciando Milano per il triste primato regionale. Secondo i numeri dell'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, sono 45 i decessi dall'inizio dell'anno in Lombardia, la regione più martoriata a livello nazionale. E in Italia, appunto, le croci sono state 268. Sostanzialmente si tratta di un pedone morto al giorno, un numero davvero inaccettabile. C'è in un box il pesante tributo versato ogni anno dagli utenti deboli, l'analisi: tra le 50 e le 90 persone muoiono ogni anno sulle strade della provincia di Brescia, un bilancio nel quale gli utenti più vulnerabili, pedoni, ciclisti e motociclisti, rappresentano spesso oltre la metà delle vittime. Nell'ultimo decennio, in particolare, i pedoni deceduti sono stati mediamente tra 8 e 15 ogni anno, con una media che si aggira intorno alle 9-13 vittime. Un fenomeno che colpisce soprattutto le persone anziane e più fragili, spesso proprio mentre attraversano la strada sulle strisce pedonali. Tra le principali cause degli investimenti mortali figurano la distrazione, il mancato rispetto della precedenza agli attraversamenti pedonali e la velocità eccessiva. Manca ancora una vera cultura sulla sicurezza e la riflessione di Roberto Merli di Condividere la strada della vita, che ritiene che il tema vada affrontato coinvolgendo scuole e studenti. Il primo pensiero di Merli è quindi per i parenti delle vittime. Poi però arriva il momento di una riflessione sulla questione, sui dati oggettivi. Credo che in strada manchi una cultura della sicurezza, troppa disattenzione, se non mancato rispetto, commenta. E poi a pagare il prezzo più caro spesso è l'utenza più debole. Cerco il più possibile di evitare etichettature. Ogni incidente è a sé, aggiunge. Ma la realtà dei fatti è che certi incidenti portano delle persone a perdere la vita. Nel caso dei pedoni, il presidente dell'associazione sostiene: bisogna imparare a rispettare il loro diritto di attraversare la strada e al contempo, da pedoni, ricordarsi l'obbligo di farsi vedere. Merli ricorda che al volante di un'automobile, in sella ad una moto oppure a piedi nell'attraversare una strada, si compiono delle scelte e sono quelle a determinare le eventuali conseguenze. È il motivo per cui continuiamo ad andare nelle scuole a parlare con i ragazzi, riflette Merli. Ne incontriamo 10.000 all'anno da oltre 20 anni e continuiamo a spiegargli che distrarsi al volante, fare un sorpasso azzardato, eccedere con l'alcol sono tutte scelte ben precise.
Le vittime sono ancora troppe, ma di qualche passo in materia di sicurezza stradale negli ultimi, ma qualche passo in materia di sicurezza stradale negli ultimi 25 anni è stato fatto. Secondo Merli, continuando il lavoro di prevenzione e sensibilizzazione, si mantiene la speranza di un futuro con sempre meno incidenti mortali sulle strade bresciane. Ma nel frattempo restano le famiglie distrutte da perdite dolorosissime e improvvise. Proponiamo tanti incontri per familiari di vittime della strada, spiega il presidente dell'associazione Condividere la strada della vita, perché è fondamentale aiutarsi a vicenda. Nessuno è mai pronto ad una perdita simile. Un caro che muore improvvisamente, in una situazione che però purtroppo non è del tutto imprevedibile. Ma quando succede è già ormai troppo tardi. Conclude l'articolo Philippe Jacquard con queste parole del presidente dell'associazione Condividere la strada della vita, Roberto Merli. Adesso andiamo invece a vedere gli articoli che troviamo, l'articolo che troviamo sul Giornale di Brescia sui pendolari ferroviari. Sbianca la freccia, viaggi e battaglie in 10 anni su e giù dal treno. Il comitato bresciano racconta risultati, svolte e amicizie sbocciate lungo i binari. L'intervista è a cura di Marco Tedoldi. Il comitato dei pendolari bresciani diretti a Milano nacque nel 2016 quando la sostituzione di freccia bianca con i freccia rossa accese la protesta di chi ogni giorno utilizzava il treno per raggiungere il posto di lavoro. Da allora molto è cambiato, i convogli, il lavoro, le abitudini e persino il modo di vivere quelle ore trascorse insieme. Emanuele Busi, tra i protagonisti del comitato, ripercorre un decennio di pendolarismo bresciano. Busi, torniamo al 2016. Perché nacque Sbianca la Freccia? L'obiettivo era sostenere e dare voce alle migliaia di persone che ogni giorno si spostavano e continuano a spostarsi in treno verso Milano, con una media complessiva di 30-36 mila passeggeri al giorno. È una direttrice importantissima. A far scattare la mobilitazione fu il passaggio dai freccia bianca ai freccia rossa, dice il giornalista. All'epoca, risponde Emanuele Busi, all'epoca per raggiungere Milano si potevano utilizzare i treni di Trenord oppure i freccia bianca, che permettevano di ridurre in modo significativo i tempi di percorrenza. Trenitalia decise di sostituirli con gli attuali freccia rossa. Questo comportava un inevitabile aumento dei costi per i passeggeri, oltre alla prenotazione obbligatoria del posto. Fu in quel momento che nacque il comitato, con una partecipazione davvero importante. In quelle battaglie abbiamo avuto il sostegno anche di altri esponenti politici locali, oltre al assessore regionale Parolini, tra i quali Gianni Girelli del PD e Fabio Rolfi della Lega. 10 anni dopo, quali sono i risultati di cui siete più orgogliosi? Direi anzitutto la dote trasporti. Dopo serrate trattative con la Regione riuscimmo ad ottenerla. Rappresenta ancora oggi un sostegno importante perché permette di abbattere notevolmente il costo degli abbonamenti mensili ai freccia rossa. Un altro risultato è stato il treno regionale veloce aggiuntivo da Brescia, con partenza al mattino alle 7.52 e la sola fermata di Treviglio, insieme al collegamento per il rientro delle 18.50. C'è poi un aspetto. Il comitato però non si è occupato soltanto di orari e tariffe. No, abbiamo sempre prestato molta attenzione anche alla sicurezza, segnalando quando necessario situazioni critiche o di pericolo, sia sui treni sia nella stazione di Brescia. Su quest'ultimo fronte, in alcuni momenti della giornata, ritengo che la situazione sia ancora critica. C'è poi un aspetto meno visibile del pendolarismo, quello umano. Che cosa significa condividere ogni giorno lo stesso treno? In questi anni sul treno sono nate importanti amicizie e persino collaborazioni di lavoro. Si è formata una vera comunità viaggiante. Come avete vissuto gli anni difficili del Covid? Il 2020 ha segnato una cesura. Molte aziende hanno introdotto lo smart working. Da allora fare comunità è più difficile. In questi 10 anni c'è stato anche il dramma dell'incidente ferroviario del gennaio 2018 a Pioltello. Che cosa ha lasciato nei pendolari? È stata una tragedia che abbiamo vissuto molto da vicino. Il deragliamento del treno Cremona-Porta Garibaldi, causato da un cedimento strutturale della rotaia,
provocò 3 morti e 1 centinaio di feriti. Fatti del genere non sono accettabili. Per mesi, inoltre, le conseguenze dell'incidente provocarono forti rallentamenti sulla linea. È uno di quegli episodi che inevitabilmente restano nella memoria di chi prende il treno tutti i giorni. Se guarda invece ai treni di oggi, la situazione è migliorata. Per quanto riguarda il materiale rotabile, oggettivamente sì. Negli ultimi anni Trenord ha acquistato numerosi treni di nuova generazione, dotati di telecamere e con ambienti più confortevoli. Resta il problema dei ritardi? Sulla puntualità c'è ancora molto da fare. È un tema fondamentale per un pendolare, perché un ritardo non significa semplicemente arrivare qualche minuto dopo. Quando si viaggia tutti i giorni, quei minuti incidono sull'organizzazione del lavoro e della vita personale. Dopo 10 anni di battaglie, qual è la sfida che Brescia dovrebbe porsi per il futuro? Brescia gode di un privilegio molto importante rispetto ad altre città lombarde. Si trova sull'asse ferroviario Milano-Venezia. Credo che questa posizione debba essere presa sempre più in considerazione e valorizzata. Non è soltanto una questione ferroviaria. Un collegamento efficiente ha ricadute sul piano economico, lavorativo e sociale. E sbianca la freccia, dopo 10 anni, è ancora una ragione per esserci? Il pendolarismo, ultima risposta, è cambiato e anche il modo di viverlo è diverso rispetto al 2016, ma resta la necessità di dare voce a chi ogni giorno sale su un treno per andare a lavorare. In 10 anni abbiamo ottenuto risultati importanti e abbiamo visto miglioramenti, ma ci sono ancora problemi sui quali mantenere alta l'attenzione, a partire dalla puntualità, perché per un pendolare la qualità del viaggio si misura soprattutto nella certezza di poter contare ogni giorno sul proprio treno. Adesso invece dal Corriere, Valcamonica, prove di capitale. La Valle dei Segni aspira al riconoscimento nazionale nel 2029 in occasione dei 50 anni del sito UNESCO. L'obiettivo è entrare nella decade di finalisti. Domani arriva la candidatura di Bardolino. Sale l'onda d'entusiasmo intorno alla candidatura della Valcamonica a Capitale Italiana della Cultura 2029. Ieri a Milano, a Palazzo Pirelli, hanno fatto fede d'ottimismo. Sarebbe il modo migliore per festeggiare 50 anni di sito UNESCO, il primo in Italia, e valorizzare come si deve le 300.000 incisioni rupestri, che però attirano ancora pochi turisti rispetto alla loro importanza, scrive Pietro Gorlani, che prosegue poi l'articolo a pagina 2. Quelle 300.000 incisioni su circa 2.000 rocce, un numero che nel 1979, anno del riconoscimento UNESCO, era vicino ai 40.000, si innestano in un territorio ricco di altro, castelli e arte sacra. Come non ricordare la Cappella Sistina dei Poveri, la chiesa di Santa Maria della Neve a Pisogna con gli affreschi del Romanino, di una potenza inaudita. Borghi e memoria del lavoro, fino alle espressioni contemporanee. È una varietà di paesaggi riconosciuta come riserva della biosfera UNESCO, Valcamonica Alto Sebino, dal Lago di Seo all'Adamello. Territorio, per dirla con Ivan Marcus, presidente della Fondazione Valle dei Segni, di cui si è fatto anche scempio in passato in nome dell'industria e del profitto. Il caso dell'ex Selca, con migliaia di tonnellate di scorie da portare in Germania a spese della regione, parla per tutti. Poi ancora, a nessuno è venuto in mente di tentare l'accoppiata con Bardolino e le 3 sponde del Garda, veronese, bresciana, trentina, la cui candidatura verrà presentata domani nel pittoresco Borgo Lacustre, alla presenza di Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli Italiani, e della senatrice bresciana Maria Stella Gelmini. E poi c'è Cremona, anche se è molto difficile che a soli 3 anni da Brescia-Bergamo possa essere scelta un'altra città del nord. Una valle sarebbe una cosa diversa. La speranza è che l'attenzione mediatica intorno a questa candidatura possa fare da volano al turismo culturale, incrementando i numeri dei visitatori. Quelli annuali al Parco di Nacquane, il più importante, sono su per giù 50.000 l'anno, dati del Ministero della Cultura. Al Vittoriale di Gardone Riviera sono 6 volte tanto. Quei simboli nella roccia hanno ancora tanto da dire,
ma hanno bisogno di occhi e orecchie. L'altro articolo è di Massimiliano Del Barba. Le origini della civiltà europea si nascondono tra queste rocce. Anati, il padre nobile dei Pitoti, sito di importanza mondiale. Tottoli, dell'Orientale, chance per acquisire più consapevolezza. Quelle pietre sono le nostre radici, sono le radici dell'Europa. Emanuele Anati, l'archeologo a cui sostanzialmente si deve la scoperta, la divulgazione e poi il successo delle incisioni rupestri Camune, risponde al Corriere dal deserto del Negev. Anati parla di un patrimonio immenso, ma soprattutto di un patrimonio anomalo, perché è in grado di raccontare delle storie. Presenti su circa 2000 rocce, le iscrizioni furono realizzate lungo un arco di tempo, dal Mesolitico fino all'età del ferro, raccontando degli usi e dei costumi di più popoli che negli anni si sono succeduti lungo la Grande Valle e il fiume Oglio, tra Concarene e Pizzo Badile. Rappresentano le radici dell'Europa perché la valle racconta 10.000 anni di storia, e non solo del popolo camuno, ma di tutto ciò che è avvenuto dall'età dei ghiacci e della caccia fino ai contatti con i Celti e alla conquista romana. 10.000 anni che raccontano tutte le fasi formative della civiltà europea. Ecco perché non è solo una zona che merita di diventare capitale, è una zona che ha un'importanza mondiale e che non è stata adeguatamente valorizzata fino ad adesso. Così Anati, l'archeologo. Poi Massimiliano Del Barba interpella anche Roberto Tottoli. Sull'eredità dei Pitoti, nel giorno della presentazione ufficiale della candidatura della Val Camonica Capitale della Cultura 2029, prova a ragionare anche Roberto Tottoli, l'orientalista, rettore dell'Università degli Studi di Napoli l'Orientale, ma soprattutto camuno d'origine. Il lavoro che è stato fatto finora, a cominciare ovviamente dagli studi di Emanuele Anati e dal riconoscimento dell'UNESCO del lontano 1979, dice Tottoli, ha trasformato una valle periferica in un capitolo importante, sempre presente sui nostri libri di storia, anche in un periodo dove lo studio del passato non appare così importante per il decisore politico. Ecco perché questa candidatura, che speriamo si trasformi in vittoria, favorirà una percezione più unitaria della valle, che sarà ora chiamata a superare certi suoi particolarismi per concentrarsi in un obiettivo e in una narrazione comuni. C'è poi l'editoriale «È giusto giocarsi tutto» di Massimo Tedeschi, una legittima ambizione figlia di un lavoro corale e di un territorio coeso. Per quanto riguarda quindi il tema della candidatura Val Camonica come capitale della cultura, è tutto. Chiudiamo con Smog, un altro rinvio per i divieti. La Lombardia salva i diesel Euro 5. Il blocco voluto dall'Unione Europea a Milano, Brescia, Bergamo e Monza è previsto dal 1 ottobre. Delibera in extremis della regione. L'auto può viaggiare per 10.000 km l'anno. L'articolo prosegue a pagina 2. La Lombardia salverà i diesel Euro 5 dal blocco in vigore dal 1 ottobre. Resterà una quota annuale di 10.000 km gli automobilisti col sistema Move-in. Così il divieto antismog della UE sarà superato. Coinvolti 440.000 veicoli e i comuni oltre i 100.000 abitanti come Milano, Monza, Brescia e Bergamo. L'obiettivo è evitare il blocco dal 1 ottobre in tutta la pianura padana. 500.000 cittadini lombardi rischiano di rimanere a piedi, dice il vice premier Salvini, che attacca Bruxelles. Non si sono accorti che abbiamo le Alpi a nord e gli Appennini a sud, e quindi è più difficile il ricircolo dell'aria. Una battaglia che la Lega punta a chiudere in fretta, anche perché sullo sfondo c'è Pontida, dove il Carroccio vorrebbe poter rivendicare il rinvio dello stop. Palazzo Lombardia, in attesa di un intervento nazionale, sta già preparando una soluzione. Gli uffici dell'assessorato all'ambiente guidato da Giorgio Maione, bresciano, stanno lavorando ad una delibera che potrebbe arrivare sul tavolo della Giunta Fontana già giovedì o al più tardi lunedì prossimo.
Il piano potrebbe passare da Move-In, il sistema che attraverso una scatola nera installata sul veicolo registra i chilometri percorsi. L'ipotesi è consentire ai proprietari delle autovetture diesel Euro 5 interessate dallo stop di continuare a utilizzarle, aderendo al servizio, entro un tetto massimo di 10.000 km all'anno. Gli automobilisti iscritti a Move-In avrebbero a disposizione un plafond chilometrico per circolare anche durante le fasce sottoposte alle limitazioni. E con questo chiudiamo la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora la linea passa a Laura Pescatori per la compagnia dei Gatti Neri. Con la redazione informativa ci risentiamo alle 11 col GR Flash, a seguire lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzate e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su Radio Onda

stiamo andando immediatamente in Florida. 15 settembre 1928 nasce proprio lì Julian Cannonball Adderley, sassofonista e direttore d'orchestra statunitense. Storica la sua collaborazione con Miles Davis. Con il fratello Nat nel 1958 fondò i The Cannonball Adderley Quintet. Collaborò anche nei primi anni 60 con il pianista Bill Evans. Morì l'8 agosto del 1975 e ci ascoltiamo You Are Too Beautiful dal terzo album Julian Cannonball Adderley and Strings del 1956.

E andiamo al 15 settembre del 1942, nasce Lee Dorman, bassista statunitense, e lo troviamo negli psichedelici Iron Butterfly, ma anche nei progressive Captain Beyond. Morì per cause naturali il 21 dicembre del 2012. Noi ci ascoltiamo qualcosa proprio degli Iron Butterfly. Estate 1970 pubblicano il loro quarto album Metamorphosis, da qui Shady Lady.

10 settembre 1956 andiamo a fare gli auguri anche a Maggie Reilly, cantante folk scozzese. La svolta per lei arriva negli anni 80, quando avvia una proficua collaborazione con il compositore Mike Oldfield, che produsse hit planetarie come Family Man, già partita in sottofondo, che poi ci ascoltiamo per Benone, del 1982, singolo che venne poi successivamente ripreso dagli Hall & Oates. Poi il sodalizio si ruppe e negli anni 90 troviamo Maggie in veste solista, direi una solida carriera solista. Andiamo quindi con questa Family Man, Maggie.

andiamo al 15 settembre del 1958, le sonorità qui cambiano decisamente. Auguri a Dr. No, storico chitarrista statunitense nonché cofondatore dei Bad Brains. Nell'autunno del 1986 pubblicano un album bellissimo, Eye Against Eye, credo uno dei loro maggiori successi commerciali. Da qui ci ascoltiamo House of Suffering.

13 settembre 1960, auguri anche a Mick Dorg, batterista canadese, lo troviamo in casa Crash Test Dummies. Si unisce a questa formazione nel 1991 firmando il ritmo di tutti i loro più grandi successi. Carriera eclettica la sua, non solo musica ma anche televisione e impegno sociale nella vita di Mick. Ci ascoltiamo qualcosa dal loro terzo album, A Worm's Life, del 1996, da qui il singolo He Liked to Feel It.

andiamo al 15 settembre del 1964, facciamo gli auguri anche a Doyle Wolfgang von Frankenstein, chitarrista statunitense e colonna portante, aggiungerei, dei Misfits. Entrò nella band nel 1980 in sostituzione a Bobby Steele. Fece parte anche nella reunion degli anni 90. Dal 2012 guida i Doyle, band solista dalle sonorità hardcore punk e heavy metal. Noi però restiamo sul classico per quanto riguarda l'ascolto. Da American Psycho del 1997 siamo chiaramente in casa Misfits. Ci ascoltiamo Dig Up Air Bones.

15 settembre 1967, auguri anche a Jerry Dixon, bassista statunitense, siamo in casa Warrant. Uno dei pochissimi musicisti rimasti nella band fin dagli esordi, nel lontano 1984. Oltre alla sua attività di musicista, Jerry gestisce anche la Down Boys Records, etichetta discografica indipendente, insieme al suo compagno Eric. Ascoltiamoci quindi qualcosa degli Warrant, ad esempio questa Machine Gun, la prepista dell'album Dog Eat Dog, il loro terzo, datato 1992.

E arriviamo al 15 settembre del 1971, facciamo gli auguri anche a Ben Wallers, cantante e chitarrista inglese. Siamo in casa, Country Teasers. Ma non solo, perché ha alle spalle anche un progetto solista chiamato The Rebel, con il quale si autoproduce cassette, cassettine, album lo-fi grezzissimi, registrati in camera, meraviglioso. Dei Country Teasers ci ascoltiamo Almost per Suede, dall'album Destroy All Human Life del 1999.

10 settembre 1976, auguri a Paul Thompson, batterista scozzese, siamo dai Franz Ferdinand. Dal 2002, anno della fondazione, fino al 2021 lo troviamo Paul. Con loro registrò grandi successi come Take Me Out, che poi ci ascoltiamo, è già in sottofondo, e partecipò anche alla realizzazione di ben 5 album con questa formazione. Quando lasciò la band si unì ai Langleg, dalle sonorità diciamo un po' più pop punk. Andiamo quindi con questa Take Me Out, Franz Ferdinand.

cambiamo decisamente mood. 15 settembre 2008 muore Richard Wright, tastierista britannico, l'architetto silenzioso, così veniva definito dei Pink Floyd. La sua firma stilistica è centrale in diversi capolavori della band, compose e cantò anche in diversi brani, tra cui questo che andiamo ad ascoltarci, Use and Them. Nacque a Deutsch il 28 luglio del 1943.

0: andiamo al 15 settembre del 2008, lasciamo Us and Them dei Pink Floyd, perché abbiamo ancora un po' di cose da ricordare.
1: Dello Stato.
0: 15 settembre 2008 muore Stefano Rosso, cantautore e chitarrista italiano, capace di fondere la canzone popolare trasteverina con il country e il folk americano.
1: Ragazzi, andiamo piano.
0: Testi satirici, graffianti, decisamente libertari i suoi. Ci ascoltiamo un suo celebre brano del 1976, Una storia disonesta. Stefano nacque a Roma il 7 dicembre del 1948.

andiamo al 15 settembre del 2004. Muore dopo una lunga malattia Johnny Ramone, chitarrista statunitense e cofondatore dei Ramones. Assieme a Joey, voce di questa formazione, fu l'unico componente fisso in tutti gli album, dagli esordi fino allo scioglimento nel 1996. Nacque a New York l'8 ottobre del 1948, noi dal loro terzo album Rocket to Russia del 1977 ci ascoltiamo I Don't Care. Su queste note noi ci salutiamo, restituiamo la linea poi alla redazione informativa. Un'ultima segnalazione: 15 settembre 1980 fu anche la data in cui ci lasciò Bill Evans, pianista jazz americano straordinario. Ma rimaniamo con i Ramones, con questa loro I Don't Care. Un buon proseguimento da parte di Laura. Ciao!

0: Radio Onda d'Urto è lieta di presentarvi Bande Distorte.
1: Ogni martedì, in diretta e streaming, dalle 22, il programma di informazione
0: e cazzeggio
1: su fumetti, cinema, musica, teatro,
0: Brescia e dintorni.
1: Ogni settimana, Zuffo, Mauro e graditi ospiti,
0: Frizzi e Lazzi.
1: Seguici su Facebook.
2: Martedì, ogni due settimane, alle ore 22, su questa emittente radiofonica, Arrapao, una trasmissione cinematografico-musicale di Carlo Boddighe,
3: Piero Galli
4: e Stefano Rizzo. Ciao, ascoltati Arrapao.
5: Minuto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo martedì 15 di settembre. Continuano a volare i prezzi dei beni energetici in Italia, la diesel è sopra i 2,3 euro al litro, 2,2 per la benzina. Anche di questo si occuperà oggi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, convocato dopo che gli Houthi hanno preso il controllo della costa dello Yemen, andando a controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, snodo centrale della rotta che dall'Asia porta all'Europa. C'è poi un altro stretto, quello di Hormuz, fra Iran ed Oman, che resta di fatto chiuso. Teheran ribadisce che per tornare a sedersi al tavolo serve un accordo complessivo, mentre Washington vuole parlare al momento solamente del disarmo di carattere nucleare. Di questo si parlerà domani anche a Pechino, dove è atteso il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Andiamo poi in Palestina, sono 4 le vittime e 12 feriti, tra loro anche un operatore di Medici Senza Frontiere, nelle ultime 24 ore. Intanto l'ONU chiede un'indagine approfondita e indipendente dopo la notizia della protezione civile libanese che tra il novembre 2025 e l'inizio di questo settembre ha recuperato almeno 630 resti umani dalle macerie in cui è ridotta Gaza. In Cisgiordania invece ennesimo raid degli israeliani, questa volta all'interno della cittadina di Al-Abireh, è stato ucciso un 53enne colpito ripetutamente da colpi d'arma da fuoco. Una vittima anche in Libano, si tratta di una 48enne nella zona sud, nuovamente martellata sia dal cielo che via terra dagli israeliani. Dall'Italia oggi alla Camera, ore 14, arriva l'esame del decreto sulle accise, ma anche quello relativo all'ennesimo prestito ponte per l'ex Ilva, che il 28 di ottobre dovrà chiudere l'area caldo di Taranto. Su questo slitta domani il nuovo tavolo convocato a Palazzo Chigi alle ore 10. Oggi invece in piazza ci sono lavoratori e lavoratrici della multinazionale svedese Electrolux, che ha annunciato 1.400 licenziamenti in Italia, compresi tutti i 170 dipendenti del sito di Cerreto Desi vicino ad Ancona, e proprio qui è in corso un corteo con la presenza di delegazioni di tutti gli stabilimenti di Electrolux in giro per l'Italia, compresa la milanese Solaro. Parliamo ora delle violenze quotidiane di genere. Si è costituito il 52enne accusato di aver massacrato di botte la moglie ieri a Trasacco, in Abruzzo. La donna, 45 anni, è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Avezzano. Politica di Palazzo, oggi alle 12.30 in Campidoglio, funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, storica esponente radicale morta a 78 anni. Il tutto mentre all'interno del Senato sono in corso le dichiarazioni di voto finale per quanto riguarda la legge elettorale, che poi tornerà alla Camera in terza lettura. Ci spostiamo ora in Ucraina e dintorni. Caccia italiani del dispositivo della NATO hanno abbattuto un drone non identificato sulla Lituania. Il tutto mentre una fregata russa avrebbe lanciato 2 razzi di segnalazioni verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della stessa Danimarca. Dentro l'Ucraina invece ci sono un morto e 12 feriti negli attacchi russi, che hanno colpito in particolare alcune stazioni di carburante a Kiev e una centrale elettrica a Zaporizhia. Il tutto a poche ore dall'annuncio di Trump sullo stop ai raid sulle infrastrutture energetiche tra Mosca e Kiev, accordo però al momento non ancora chiuso. Da ultimo andiamo nell'America. Il comando sud degli Stati Uniti, il South Coma, ha affermato che le proprie forze d'élite stanno sorvegliando con attenzione l'intera regione dei Caraibi. Una minaccia che pare essere esplicitamente rivolta contro Cuba. Nelle stesse ore in cui sull'isola si è celebrato il 45esimo anniversario delle truppe di prevenzione della polizia militare cubana, le truppe d'élite dei cosiddetti berretti rossi, che dal 2021 sono inserite all'interno della lista totalmente arbitraria degli Stati Uniti di organizzazioni suppostamente terroristiche. 11 a 6 minuti è tutto per quanto riguarda il nostro giornale Radio Flash. L'informazione torna qui su Radio Onda d'Urto alle ore 13.

0: Tutti venerdì notte, dalle 23 alla mezza, sintonizzati su Radio Onda d'Urto.
1: Come on.
0: Ascolta Brain Splatter, radio magazine di musica e culture elettronico-digitali. Dal 1995 il sound che non troverai mai sulle frequenze delle radio commerciali. Trance, sei trance, techno, chill out, da un tempo, minimal, dub elettronica, ambient, elettro, drum and bass, hip hop. Podcast sempre disponibile su www.radioondadurto.org o cerca sui social il gruppo dedicato al magazine.
2: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
3: Electronic music. Sintonizzati con noi.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in

0: kiddies, this is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
1: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto FM dedicata alle colate laviche di note heavy metal a 360 gradi centigradi. In onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM con miriadi di interviste con star di calibro internazionale del mondo hard rock, heavy metal, novità, classici e biglietti omaggio per i migliori concerti in Italia. Dunque non perdete l'appuntamento con l'heavy metal in tutte le sue forme a 360 gradi centigradi qui a Heavy Demons Radio Show su Radio Onda d'Urto FM ogni domenica alle ore 22.
3: Heavy Demons Radio Show.
4: Bella, tutti, tutte, tutto, questo è Undersound, io sono Arcobaledo e vi ricordo che ogni due settimane va in onda Undersound, la trasmissione dove intervistiamo gli artisti della scena hip hop underground in Italia, quando fanno uscire i dischi nuovi, ascoltiamo i dischi nuovi, facciamo quattro chiacchiere con loro, ascoltiamo gli ultimi dischi, EP, gli ultimi progetti usciti di artisti provenienti da ogni parte d'Italia e non vediamo l'ora di continuare a farlo qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto ogni due mercoledì dalle 14.30 alle 15.15. Undersound, bella.
5: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
6: Radio Onda d'Urto, sono le 11.10, scusate, del momento dello spazio approfondimenti di questo martedì 15 settembre. Inizieremo la mattinata di approfondimenti parlando di sanità. Prosegue infatti la mobilitazione contro il licenziamento pretestuoso e tutto politico della delegata CUB Margherita Napoletano, licenziata con effetto immediato dalla direzione del personale dell'ospedale San Raffaele di Milano a fine luglio. Sabato 19 settembre CUB Sanità e Usi Sanità dell'ospedale San Raffaele chiamano una manifestazione contro tutti i licenziamenti discriminatori e ritorsivi subiti da delegati sindacali, lavoratori e lavoratrici e invitano sindacati e organizzazioni solidari nonché rappresentanze politiche ad aderire. Sentiremo l'analisi, il commento e la presentazione della stessa Margherita in collegamento con noi dal presidio permanente allestito davanti al San Raffaele a fine luglio per chiederne il reintegro. Ci sposteremo quindi sulla pagina delle lotte operaie, iniziando a parlare della GXO di Maglio di Sopra. Lo scorso primo settembre, infatti, l'azienda di Maglio di Sopra in Valdagno, provincia di Vicenza, ha annunciato l'intenzione di trasferire 83 dipendenti presso la sede di Trecate, in provincia di Novara. L'azienda, che lavora per il marchio di alta moda Valentino, ha accettato un nuovo incontro con i sindacati il 9 settembre, ma non sembra voler arretrare. Ascolteremo l'aggiornamento di Legna Carotta RSA di L. Cobas per il cantiere GXO. E ancora, oggi è giornata di sciopero per i lavoratori e le lavoratrici dell'Electrolux con manifestazione nazionale a Cerreto d'Esi in provincia di Ancona. Avremo in collegamento con noi dal concentramento della manifestazione Antonio Rinaldo RSU FIOM. Arriveremo così all'orario del nostro consueto focus che oggi guarderà soprattutto una serie di iniziative solidali con la Palestina e gli effetti soprattutto della repressione israeliana contro chi si batte appunto per il popolo palestinese. Inizieremo guardando il tribunale tunisino che ha prorogato di altri 4 mesi la carcerazione di 4 organizzatori della Global Sumud Flottiglia già dietro le sbarre da 6 mesi. Si intensifica così la repressione del governo contro coloro che esprimono solidarietà alla Palestina. Su questo abbiamo intervistato Masji Karbaj, ex parlamentare tunisino in esilio in Italia. E poi parleremo della manifestazione di protesta che venerdì 25 settembre a Biella, fuori dalla sede della provincia, verrà effettuata in concomitanza della conferenza dei servizi per l'autorizzazione del megaprogetto fotovoltaico di un'impresa controllata da Israele. Su questo ascolteremo il commento e l'analisi di Diego Siracusa dei biellesi per la Palestina Libera. E infine ascolteremo anche l'analisi e il commento di Maria Rita Prette di Sensibili Foglie in merito alla richiesta di alcuni avvocati e giuristi ebrei di togliere dalla libreria online di Sensibili alle Foglie il libro dal titolo Sionismo e Nazismo, facce della stessa medaglia di Francesco Lazzeri. Questi titoli dello spazio approfondimenti di questa mattina. Iniziamo subito quindi a parlare, a approfondire le notizie elencate, partendo appunto da quella inerente la sanità e la mobilitazione che è partita contro il licenziamento pretestuoso e tutto politico di Margherita Napoletano, ma che, come sentirete, si è allargato più in generale a tutti quelli che sono i licenziamenti antisindacali. Sentiamo. Segue la mobilitazione contro il licenziamento pretestuoso e tutto politico di Margherita Napoletano, delegata CUB, licenziata con effetto immediato dalla direzione del personale dell'ospedale San Raffaele di Milano a fine luglio scorso. Dopo lo sciopero della fame, il presidio permanente con incatenamento davanti all'ospedale, CUB Sanità e Usi Sanità dell'ospedale San Raffaele chiamano sindacati e organizzazioni solidali a partecipare al corteo lanciato per sabato 19 settembre. Entriamo nel dettaglio di questa nuova giornata di lotta con la stessa Margherita. Buongiorno Margherita, ben ritrovata.
7: Buongiorno a tutte e tutti.
6: Allora Margherita, ricordiamo brevemente come inizia questa vicenda che ti vede al centro e perché si parla del tuo licenziamento in termini di ritorsivo e pretestuoso.
7: Sì, oggi è un anniversario, il 15 settembre dell'anno scorso avevamo scritto al Ministero e alla Regione, a tutti gli organi di vigilanza per denunciare quello che stava avvenendo e che tuttora avviene, cioè la fuga di infermieri, l'esternalizzazione di reparti e anche l'utilizzo di professionisti a partita IVA, e quindi non viene più garantita la continuità delle cure, e a volte non vengono garantite le cure nemmeno o la sicurezza delle cure, perché quello che era successo poi a dicembre, in particolare al terzo iceberg, è quello che continua, ahimè, a succedere in tanti reparti, allo stesso terzo iceberg, nonostante sia stato attenzionato dall'ispezione del Ministero di fine gennaio, e quindi la nostra contrarietà agli appalti e a una politica del personale che continua, sia per le condizioni economiche che per le condizioni organizzative, a far dimettere personale esperto che viene sostituito con personale più o meno precario, a partita IVA, persone che magari lavorano, hanno delle presenze qua al San Raffaele come secondo lavoro, oppure lavorano in diversi ospedali con un orario settimanale che va ben oltre le 36 ore, e a volte appunto questa stanchezza viene proprio denunciata anche dai pazienti. Molti pazienti passano dal presidio permanente che continuiamo ad avere dal 27 luglio in poi, giorno e notte siamo qua in presenza permanente in un'area ad uso pubblico dell'ospedale, quindi nel piazzale, dove siamo anche visibili sia dai colleghi che accedono alla mensa, perché siamo nei pressi della mensa, sia a tutti i pazienti che transitano in questo luogo. Questa visibilità ci permette di raccogliere sia le segnalazioni dei colleghi che quelle dei pazienti, e a volte gli scenari sono anche peggiori rispetto a quelli che avevamo registrato prima di iniziare questi 50 giorni in presidio permanente. Chiaramente ogni segnalazione che ci arriva poi viene tradotta in una diffida, in una segnalazione, in una lettera dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza o del sindacato, per cercare di cambiare la tendenza, nel senso che quello che noi chiediamo a questa amministrazione è di riflettere su che cosa serve veramente per incentivare il personale a rimanere ed evitare gli appalti che non danno la stessa sicurezza del personale assunto.
6: Chiarissimo, e alla luce di questo quadro che ci dipingi, come siete arrivati alla costruzione della manifestazione che avete lanciato per sabato 19 settembre e su quali istanze vi concentrerete maggiormente?
7: Sì, allora la manifestazione di sabato amplia anche un pochettino rispetto, anzi molto rispetto al San Raffaele, nel senso che il mio licenziamento fatto con un pretesto perché non avrei garantito la sicurezza di una studentessa, chiaramente è pretestuoso quel tipo di argomento che usano, e il vero argomento è quello che si diceva prima, il fatto che diciamo la mia faccia e la mia firma sono diventate un simbolo per attaccare il sindacalismo conflittuale, il sindacalismo di base, e come me anche Simone Vivoli della TIM è stato licenziato perché seguiva le vertenze dei colleghi e quindi era un delegato che dava particolarmente fastidio, e alla TIM di Firenze è stato licenziato, Delio Fantasia da Stellantis. Insomma, la repressione che vediamo dagli ultimi decreti sicurezza si traduce poi nei luoghi di lavoro con dei licenziamenti che poi il giudice del lavoro magari annulla, però intanto diventano un tenere fuori gioco il sindacato conflittuale, e questo è inaccettabile. Per questo la risposta sindacale e la risposta anche dei lavoratori e dei pazienti è stata di grande solidarietà, perché insomma è una violazione dei diritti costituzionali, a partire dal diritto di parola, che appunto voi che fate radio conoscete bene, il diritto ad avere una sanità che sia veramente degna di questo nome, non solo. Un paziente ci ha detto: questo sistema non ti guarisce, ma ti impedisce di morire per fare business, per guadagnarci sopra. Ecco, questa non è la sanità scritta dai padri costituenti. Il diritto al lavoro, perché chiaramente dal momento in cui un delegato sindacale viene licenziato, il delegato sindacale non viene pagato dal sindacato, ma vive dello stipendio e fa attività sindacale con i permessi. Quindi nel momento in cui gli viene a mancare il reddito è una violenza anche quella, una violenza economica che viene attuata.
6: Chiarissimo, e infatti stavo guardando proprio l'itinerario che avete proposto per questo corteo e diciamo vive molto di quello che ci hai appena raccontato, perché di fatto il corteo passerà davanti a Via Senato a Milano per parlare appunto della repressione che vivono i giornalisti, così come va bene il San Raffaele e tutta la questione sanità che abbiamo già visto, ma toccherete anche il teatro alla Scala, e scrivete testualmente: dove la maschera che ha gridato Free Palestine era stata licenziata, e poi del reintegro, appunto la richiesta del reintegro del delegato sindacale della TIM licenziato di cui parlavi, che verrà ricordato passando davanti a Piazza Affari. Qual è secondo te il fil rouge più forte che lega tutte queste storie?
7: Sì, anche il passaggio da Via Cavour, dove ci sono sedi di giornali e agenzie di stampa, perché appunto anche la trasmissione Report è stata per me una delle questioni che tutti i lavoratori del San Raffaele, dopo aver visto la puntata e aver saputo della mia contestazione disciplinare, hanno detto: stanno facendo pagare l'intervista Report. Report chiaramente ha fatto un'inchiesta molto più ampia, e Report a sua volta è finita sotto attacco per la libertà di parola e per la possibilità di denunciare, fare i servizi appunto che denunciano non solo il San Raffaele ma tutto quello che sappiamo appunto come giornalismo d'inchiesta, e quindi anche questo ci sembrava un nodo centrale da toccare nel nostro itinerario. Finiamo in Piazza Affari, che è vicino alla sede della TIM, ma che è anche il simbolo appunto di come i padroni fanno affari prima di pensare a un minimo di etica, soprattutto appunto se si lavora con la salute e le fragilità delle persone.
6: Torno un attimo alla vicenda che ti vede coinvolta in prima persona in maniera più diretta, perché appunto in questi mesi di lotta che hai portato avanti al centro c'era anche la richiesta di un tuo reintegro. Su quel fronte c'è qualche novità?
7: Ma allora, quando abbiamo iniziato lo sciopero della fame, l'abbiamo interrotto nel momento in cui la regione si è impegnata a un'interlocuzione con l'amministratore unico. Purtroppo la risposta che ha ricevuto la regione è stata che loro andranno fino in fondo. Poi c'è stato comunque una sorta di legittimazione anche della presenza permanente qua in ospedale da parte dell'amministratore unico, che è passato dal presidio chiedendo come va. Ci è sembrato, se non una provocazione, un tentativo di dialogo, e l'invito è stato quello a far parlare tra di loro gli avvocati, perché chiaramente se ritirano il mio licenziamento lo spazio c'è per arrivare ad un accordo e ricominciare a confrontarci come controparti sindacali e padronale, come abbiamo sempre fatto in maniera democratica. Questo loro attacco invece è un attacco veramente vigliacco, è un modo di mettere il bavaglio al sindacato che è inaccettabile.
6: Chiarissimo, ti faccio un'ultima domanda, Margherita. A fronte di tutto quello che ci hai raccontato della situazione che stai vivendo in prima persona, qual è la tua lettura su questi licenziamenti antisindacali? Qual è la motivazione ultima per cui attaccare in questo modo frontale, cercare di reprimere la presa di parola, soprattutto in questo caso di una sindacalista, ha un valore politico così alto in questo momento?
7: Diciamo che negli ultimi anni la precarizzazione ha già autocensurato molti lavoratori e rimangono pochi luoghi in cui effettivamente è possibile organizzarsi e creare un sindacato combattivo, conflittuale, e là dove appunto i lavoratori alzano la testa evidentemente il padronato cerca di colpire. Per questo appunto dicevo, finiremo in Piazza Affari, che è proprio il simbolo di chi appunto, anche del mondo della finanza, perché dietro a questi grandi gruppi, che siano TIM, Stellantis o anche il gruppo San Donato, c'è il mondo della finanza, e il mondo della finanza non tollera che ci sia un dissenso o anche semplicemente un dialogo costruttivo col sindacato, perché il sindacato, la RSU, la Serafele, esiste dal 99, prima esistevano le RSA, e il confronto c'è sempre stato. Nel 2012, quando è arrivata la proprietà del gruppo San Donato, avevamo 99 accordi che sono stati cancellati con una lettera a firma dell'allora amministratore delegato, e poi nel tempo abbiamo ricostruito delle relazioni sindacali serie. E questa mossa sinceramente è una mossa autoritaria, incomprensibile, se si vuole continuare appunto a gestire un ospedale così grande, così complesso, che ha bisogno comunque che i lavoratori abbiano una voce e che possano esprimersi liberamente.
6: Chiarissimo, e per questa manifestazione state ricevendo adesioni in questo periodo, visto che l'appello era proprio rivolto a, diciamo, un ventaglio molto ampio di realtà e organizzazioni?
7: Sì, abbiamo superato 70 adesioni di associazioni, sindacati, tutto il sindacalismo di base, anche singoli delegati della CGIL, della UIL, che parteciperanno alla manifestazione, e poi appunto tante associazioni dei pazienti, tante associazioni che si occupano di diritti civili. E quindi crediamo che sarà una bella manifestazione, molto colorata, pacifica, che attraverserà il centro di Milano gridando che bisogna sostenere chi denuncia e la voce dei lavoratori non si può licenziare.
6: Ringraziamo Margherita Napoletano, delegata della CUB, e ricordiamo la manifestazione che si svolgerà a Milano sabato 19 settembre con concentramento alle ore 10 da Via Palestro, angolo Via Marina. Grazie infinite, Margherita.
7: Grazie a tutte e tutti voi.

cazzo non è reale, qua mi devo calmare, già devo stare calmo, riprendere il controllo, lucidità perché fa caldo qua, senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo e non muore, a meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, depressione, ma non è che fa caldo e non muore, il caldo è una cosa naturale come andare alla

0: Abbiamo sentito la lunga intervista a Margherita Napoletano, della delegata della CUB, su quanto sta accadendo al San Raffaele e su la manifestazione che si svolgerà appunto sabato 19 settembre a Milano. Al termine di questo brano dei 99 Post continueremo a parlare di lavoro e soprattutto di lotte operaie, andando a Maglio di Sopra Valdagno, in provincia di Vicenza, dove lo scorso 1° settembre la GXO ha annunciato di voler trasferire ben 83 dipendenti presso un'altra sede, quella di Trecate, in provincia di Novara. Questo ovviamente ha mobilitato lavoratrici e lavoratori, e sentiremo a brevissimo il racconto di Legna Carotta, RSA di Cobas, per il cantiere appunto GXO.
1: Comunque hanno risparmiato rispetto all'assunzione di nuove persone a pieno salario. È questo lo straordinario obbligatorio. Chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio. Dovremmo pure dirgli grazie perché offrono lavoro.

sul lavoro è quintuplicato. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no?

0: Parto della logistica che produce per Valentino, il marchio di alta moda. Il primo di settembre l'azienda GXO, quella multinazionale che opera in appalto per la logistica all'interno dello stabilimento, ha annunciato il piano di trasferimento del reparto presso la sede di Trecate, in provincia di Novara. Ha quindi proposto il trasferimento a 83 lavoratori e lavoratrici su 109 dal Veneto, quindi al Piemonte. Raccontaci, Ilenia, i dettagli di questa vicenda, anche in particolar modo chi rischia il posto di lavoro, di chi si tratta e di come lavora in generale la GXO per Valentino.
1: Allora, come hai detto tu, martedì 1 settembre, tramite un incontro con i sindacati, sì, noi tutti i 109 lavoratori dell'azienda che opera nel cantiere Valentino di Maglio di Sopra a Valdagno, abbiamo purtroppo ricevuto la notizia, tra l'altro del tutto inaspettata perché non c'erano avvisaglie in merito, che 83 di noi tra 5 mesi saranno senza un posto di lavoro sostanzialmente. La GXO ha deciso, usando come motivazioni principali l'ottimizzazione dei costi e della logistica e il fatto che ormai il magazzino di Maglio è vecchio, di trasferirci nel sito di Trecate in provincia di Novara, con la consapevolezza che probabilmente la quasi totalità di noi non accetterà il trasferimento, visto la distanza, tra i due magazzini che sono circa 250 km. E sinceramente questa la reputo una vergogna e secondo me nessuno dovrebbe rimanere indifferente di fronte a un'ingiustizia che mette 83 famiglie in mezzo a una strada. Per
0: Ecco, appunto perché
1: il
0: di questo
1: momento
0: parliamo,
1: sì.
0: dello sradicamento di ben 83 nuclei familiari dal territorio che naturalmente non da un giorno all'altro non possono trasferirsi in un'altra regione e anche voi come lavoratrici chiaramente non potete fare le pendolari.
1: E certo, i chilometri sono un po' tantini. Infatti noi tutti per la maggior parte abitiamo a Valdagno e secondo il mio parere Valdagno non può accettare una simile cosa perché la scomparsa di questi posti di lavoro e quelli che dopo a catena spariranno provocherà un impoverimento economico e sociale non tollerabile per la nostra valle e data la situazione attuale il nostro territorio non riuscirà purtroppo a garantire una nuova occupazione a tutti. E molti di noi sono madri single monoreddito, altri sono invalidi. E altri ancora hanno appena stipulato un mutuo e altri si stanno creando una famiglia qui. Quindi la situazione è un po' disagevole, ecco, per noi lavoratori.
0: Ecco, dall'annuncio della doccia fredda del 1° di settembre, voi vi siete subito mosse in presidio giovedì 3 settembre, dopodiché c'è stata anche
1: Esatto.
0: una manifestazione proprio a Valdagno, la stessa settimana, il giorno dopo, in realtà venerdì 4 di settembre, e un incontro poi con l'azienda il 9 di settembre. Ora attendete il prossimo incontro che avverrà fra qualche giorno, il 17 settembre. Quando
1: Esatto.
0: avete avuto occasione di interfacciarvi con l'azienda, che cosa vi siete sentite dire?
1: In poche parole, l'azienda è rimasta ferma nella sua posizione, sostenendo che per ovvie ragioni, secondo loro, quindi il magazzino che ormai sta diventando obsoleto per gli anni che ha, piuttosto che i costi che sono aumentati, sono rimasti fermi nella loro idea. Sostanzialmente nella loro decisione. E sono disponibili a parlare di buone uscite piuttosto che altro, ma non si muovono dalla loro posizione, purtroppo, per il momento.
0: Ecco, a proposito del magazzino che dice l'azienda è vecchio, volevo fare un passaggio anche in merito al comunicato che ci avete mandato in redazione, nel passaggio nel quale parlate di insaziabile consumo di suolo causato dalla speculazione edilizia e industriale. Non mancano certo i capannoni di tutte le età, epoche storiche nel vostro territorio, tantissime, lo sappiamo, sono vuoti, abbandonati, e dite sempre voi nel comunicato il miracolo del Nord-Est è ormai un sogno sbiadito in un'area martoriata dall'invecchiamento demografico. Ti chiedo di fare un passaggio a proposito di questo.
1: Allora, sostanzialmente sì, è vero che nella nostra area magazzini piuttosto che capannoni ne abbiamo tanti, però come hai detto anche tu, secondo la GXO sono comunque di vecchia fattura, quindi per cui non adatti a contenere i costi della logistica attualmente. Loro ti continuano a dire.

0: per esempio che i costi di benzina piuttosto che autostrade sono aumentati e quindi secondo loro qua siamo un po' fuori da quello che è la centralità della logistica nel nord Italia, per così dire. Non so se mi sono spiegata.
1: Certamente, aspettate quindi per venire ai prossimi appuntamenti l'incontro, il nuovo incontro con l'azienda per
0: Sì.
1: il 17 di settembre, ci sarà anche un'assemblea pubblica.
0: Esatto, successivamente all'incontro che abbiamo programmato con l'azienda, alle ore 20:30 ci sarà un'assemblea pubblica in Piazza del Comune o nel caso di brutto tempo nella sala Marzottini, ovviamente aperta a tutti coloro che vorranno partecipare per costruire insieme le prossime mobilitazioni. Questa avrà ovviamente come punto chiave il fatto che la logistica di Valentino deve rimanere a Valdagno. Quindi invitiamo tutti a partecipare in quanto oggi è toccato a noi, ma domani potrebbe toccare a chiunque altro.
1: Ti ringraziamo Ilenia per averlo detto. Ilenia Carotta, RSA ADL Cobas per il cantiere GXO di Maglio di Sopra, provincia di Vicenza. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a te, ciao a tutti.

E abbiamo appena sentito Ilenia Carotta, RSA ADL Cobas per il cantiere GXO, ma non finisce qui la nostra pagina dedicata alle lotte operaie. Infatti oggi, martedì 15 settembre, anche sciopero per lavoratori e lavoratrici dell'Electrolux. Sono fregato, lavoro riproduttivo nelle vene. Infatti a Cerreto Desi, in provincia di Ancona, è in corso in questo momento la manifestazione nazionale. A brevissimo sentiremo il collegamento con Antonio Rinaldo della RSU FIOM.

sento un uomo dire ma no, le donne adesso sono emancipate, ti dico scusa, sei una donna? Da quale punto di vista femminile stai decidendo la mia emancipazione? Evidentemente in Italia vale ancora la parola del molestatore.

0: Siamo collegati con Antonio Rinaldo, RSU Fiume, Electrolux, buongiorno Rinaldo.
1: Buongiorno.
0: Allora, oggi c'è lo sciopero di tutti i lavoratori dell'Electrolux, lo ricordiamo, indetto da Fiume, Film e Wilm. Giornata di stop per tutto il giorno con la manifestazione davanti allo stabilimento di Cerreto d'Esi, dove naturalmente voi vi state portando. Intanto volevo sapere da te cosa pensano gli lavoratori del fatto che l'azienda ha confermato comunque la chiusura del sito produttivo marchigiano, quello di Cerreto d'Esi, e quindi il licenziamento di molti lavoratori.
1: Allora, i lavoratori sono rimasti abbastanza delusi da parte della scelta aziendale, che tutti ci aspettavamo comunque che mettesse sul tavolo qualcosa di nuovo, invece è tornata con lo stesso piano di chiusura di Cerreto e dei licenziamenti, un 200 in meno rispetto a quello che aveva dichiarato a maggio, ma di fatto nulla di diverso. C'è tanta rabbia, tanta delusione soprattutto dai colleghi di Cerreto, e noi oggi stiamo facendo appunto questa manifestazione, ci mancano 4 chilometri per raggiungere l'inizio del corteo, e siamo tutti e 5 stabilimenti riuniti qua per manifestare insieme ai colleghi di Cerreto d'Esi.
0: Allora, dunque, la multinazionale ha ribadito appunto il suo piano di ridimensionamento, e voi che cosa chiedete invece?
1: Come chiaramente abbiamo chiesto ancora a maggio, quando ha presentato il piano, di ritirarlo completamente dal tavolo e di presentare un vero piano industriale di rilancio dell'elettrodomestico, soprattutto in Italia. Invece l'azienda non ha fatto un passo indietro, aveva comunque dato degli impegni davanti al ministro Urso di una continuità lavorativa di Cerreto, e invece questo non c'è stato. Disatteso di nuovo quello che aveva, gli accordi che avevano fatto davanti al ministero. Quindi nulla di nuovo, e quindi c'è la mobilitazione di tutti e 5 stabilimenti proprio per dare un segnale forte e dare insomma un sostegno anche ai colleghi di Cerreto.
0: Ecco, qualche mese fa, quando appunto l'azienda ha anticipato quello che era purtroppo il piano industriale e gli esuberi di fatto, che tra l'altro voglio ricordare sono circa 1450 i lavoratori e lavoratrici che di fatto verranno allontanati, ecco, voi vi aspettavate questa decisione?
1: No, a maggio non ci aspettavamo, nessuno di noi si aspettava una decisione così forte e violenta. È stato veramente traumatico per tutti, ma soprattutto per i colleghi di Cerreto, e anche comunque la parte impiegatizia è fortemente più colpita rispetto alla parte operaria, perché su loro ricade praticamente uno su due i licenziamenti. E purtroppo vediamo ancora poca adesione agli scioperi da parte degli impiegati, come se non avessero ancora realizzato quello che sta succedendo, e ci dispiace tantissimo.
0: Ecco, come sta avvenendo oramai molto, sempre più spesso, multinazionali che decidono di lasciare il nostro paese per andare a produrre in paesi dove si afferma la manodopera costi di meno. Una manodopera, per la verità, lavoratori e lavoratrici in Italia che non hanno aumenti di stipendi oramai da decenni. Come si spiega questa giustificazione?
1: Si spiega che, a parte la manodopera, anche le altre cose costano di meno anche nell'Asia, a partire dall'energia elettrica alle materie prime come l'acciaio, e poi chiaramente anche la manodopera, dove non esistono diritti dei lavoratori e chiaramente c'è lo sfruttamento e anche il costo minore degli stipendi di questi personaggi che lavorano per pochi soldi.
0: Antonio, è possibile sentire?
1: Noi siamo arrivati in questo momento e stiamo scendendo dal pullman.
0: Ok, a questo punto allora non riusciamo a sentire qualchedun altro?
1: Purtroppo no, perché ci dobbiamo riunire e cominciare il corteo. Stiamo appena scendendo dal pullman.
0: D'accordo, allora ti ringrazio e ti saluto.
1: Grazie a voi.
0: Buon tutto.
1: Grazie mille, arrivederci.
0: noi ricordo eravamo collegati col pullman che portava alcuni dei tanti lavoratori dell'Electrolux alla manifestazione nazionale che si tiene questa mattina davanti allo stabilimento di Cerreto, stabilimento dell'Electrolux, dove naturalmente oggi i sindacati confederali hanno proclamato una giornata di sciopero.

Radio Onda d'Urto, sono le 11.50 e ci avviamo verso il focus di questa mattinata di approfondimenti. Un focus che sarà dedicato alla Palestina e più precisamente alla repressione che un po' in tutto il mondo continua, soprattutto non solo sul popolo palestinese ma anche su attiviste e attivisti che continuano a sostenere appunto la Palestina di per sé e a combattere il sionismo israeliano e il suo colonialismo. Inizieremo questo ampio spazio dedicato a questa tematica ascoltando l'intervista che abbiamo registrato a Masdi Karbaï, ex parlamentare tunisino e in esilio in Italia. Il tribunale tunisino ha infatti prorogato di altri 4 mesi la carcerazione per i 4 organizzatori della Global Sumud Flottiglia che sono dietro le sbarre già da oltre 6 mesi. Un segnale, un brutto segnale di una repressione di governo che continua ovviamente contro chi esprime solidarietà al popolo palestinese. Al termine di questo brano sentiremo appunto l'analisi di Masdi Karbaï proprio su questa vicenda.

0: Allora, siamo al telefono con Karbaï Majdi, ex parlamentare tunisino in esilio in Italia, che saluto. Ciao, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, con te perché volevo parlare della posizione molto discutibile della Tunisia nei confronti della Palestina. Intanto voglio ricordare che un tribunale tunisino ha prorogato di altri 4 mesi di custodia cautelare nei confronti di 4 organizzatori della Global Summit Flotilla, che tra l'altro sono già in galera, sono dietro le sbarre oramai da più di 6 mesi. In qualche modo si intensifica la repressione del governo tunisino contro la solidarietà con la Palestina, è così?
1: Sì, oggi credo che quello che sta succedendo e accadendo in Tunisia nei confronti degli attivisti di Global Flotilla merita un particolare attenzione, non soltanto dal punto di vista della questione palestinese, ma anche sotto il profilo della libertà pubbliche, diritto di attivismo civile, la solidarietà e il rispetto dei diritti delle persone detenute. Stiamo parlando di 4 attivisti tunisini della flottiglia di resistenza, della Global Flotilla, e dobbiamo nominarli, che oggi parliamo di Nawar, Nabil Shennoufi, Hassan Hinchiri e Hassan Bourdiri. Si trovano in carcere da diversi mesi e l'11 settembre aveva assegnato il giudice istruttore del polo giudiziario economico e finanziario ha deciso di prorogare di altri 4 mesi la loro detenzione preventiva dopo circa 6 mesi già trascorsi in carcere. Quindi queste persone, questi attivisti, da quattro mesi sono in carcere senza aver incontrato un giudice. E quindi, secondo le autorità giudiziarie, il procedimento riguarda sospetti legati al riciclaggio di denaro e alla gestione delle donazioni. Quindi oggi il governo o le autorità tunisine, per non per non dire o per non dichiarare direttamente che veramente stanno detenendo 4 attivisti, l'hanno un po' messa come questa detenzione su forma che gli unici accuse che dà questo governo agli oppositori, agli attivisti, ai giornalisti, ai sindacalisti. Quindi, ma dobbiamo anche essere molto chiare su un punto, che l'esistenza di accuse o l'apertura di un procedimento giudiziario non significa che queste persone siano colpevoli. Vale il principio di presunzione di innocenza e queste persone hanno diritto a un processo equo e trasparente, così come una misura cautelare proporzionata è giustificata. La situazione più preoccupante oggi è quella di El Nawar. Vorrei attirare la nostra attenzione anche dei cari ascoltatori che El Nawar è un attivista di sinistra, ma anche pro-PAL, e del 16 agosto mantenendo un sciopero della fame al carcere di Mornaria. Ha deciso intraprendere questo sciopero per protestare contro la sua detenzione e quelle degli altri attivisti e per chiedere la loro liberazione e l'archiviazione delle accuse. Il 14 settembre, ieri, la senatrice che il suo avvocato, ma anche il presidente della Lega di difesa dei diritti umani, accenna al fatto di, dopo averlo incontrato, ha riferito che Nawar è arrivato al 30° giorno dello sciopero della fame e che le sue condizioni di salute erano seriamente peggiorate. A questo punto, secondo me, la questione non è più soltanto politica e giudiziaria, è diventata soprattutto una questione umanitaria e sanitaria urgente.
0: Ecco, volevo capire un attimo come mai, che posizione tiene la Tunisia nei confronti di Israele e quali sono le pressioni, perché immagino, così come avviene per molti paesi, pressioni esterne comunque che fanno decidere poi ai governi di mantenere delle posizioni assolutamente discutibili.
1: Allora, la posizione della Tunisia, da quello che vediamo dall'opinione pubblica, ovviamente è contro l'occupazione, ma anche contro lo Stato di Israele, ma da quello che notiamo dal punto di vista governativo, ma anche dello Stato, troviamo oggi che attivisti della Global Flotilla sono in carcere, l'attacco che è stato l'anno scorso contro gli attivisti al porto di Tunisi, tutti in India, lo Stato di Israele addirittura stesso ha ammesso di aver attaccato tramite un drone e degli esplosivi delle barche. I Nazioni Unite hanno condannato questo. Il Stato tunisino continua a negare questo attacco dicendo che è stato praticamente un incendio provocato da un barbecue. Immaginiamo praticamente che tutto il mondo, nonostante anche lo Stato che ha commesso questo crimine, ha ammesso, lo Stato tunisino continua a negare. Quindi secondo me c'è un gioco qua che Saied, ma anche lo Stato tunisino sta giocando, che da un lato appoggia la causa palestinese con dei slogan vuoti, ma sul punto di vista pratico continua mettere pressioni contro gli attivisti, mettere pressioni anche contro il sostenitore della causa palestinese, soprattutto degli attivisti pro-palle in Tunisia.
0: Ho capito, volevo anche chiederti la repressione nei confronti appunto di chi solidarizza con la popolazione palestinese, chi accusa Israele di genocidio, se questo tipo di repressione poi comunque, ma ne avevamo anche già parlato insieme varie volte, il governo tunisino comunque la utilizza nei confronti di coloro che scendono comunque in piazza, coloro che comunque hanno il coraggio di criticare quelle che sono le posizioni del governo?
1: Sì, usa questa questa narrativa nei confronti di quelli che scendono in piazza, per far vedere anche, sappiamo bene che questo governo, questo Stato, o piuttosto questo regime, vive un isolamento internazionale dal punto di vista relazioni, ma anche dal punto di vista anche diplomatico, quindi per far valere la sua posizione, per far valere quanto è lui vale anche in queste questioni, fa una pressione e fa anche notare all'opinione pubblica, all'opinione internazionale politica, che io qua comunque sto mantenendo una serie di controllo riguardo queste propal, quindi io non sono del tutto pro causa palestinese, ma sono praticamente a favore dell'opinione internazionale che le sta guidando, la narrativa ovviamente che sta guidando Israele anche negli Stati Uniti. Quindi su questo anche se parliamo della legge contro la normalizzazione, quando è arrivata al Parlamento, il Presidente del Parlamento con le sue parole, dichiarando davanti i parlamentari in una plenaria, ha detto oggi non possiamo discutere questa legge, o ha ricevuto una chiamata da parte del Presidente Saied in cui lui accenna e proclama che oggi oggi facendo una legge per criminalizzare la relazione con Israele è un pericolo nei confronti dello Stato e nei confronti anche delle relazioni internazionali in Tunisia. Quindi ovviamente Saied ha costruito la sua campagna elettorale su questa narrativa, dicendo che la normalizzazione con Israele è un crimine, quando è arrivato alla prova, quando il Parlamento voleva far passare questa legge lui è frenato e ha, come si dice da noi, si è mangiato tutto quello che ha detto, quindi di qua capiamo che tutto quello che lui proclamava, tutto quello che lui diceva era una falsità e al momento della prova lui si è ritirato, quindi questa è la verità e la realtà delle promesse politiche che ha messo Sede, quindi per questo motivo lui è arrivato al potere, che in un show, talk show,
0: grazie mille, io naturalmente ti ringrazio, ringrazio Majdi Karvai, ex parlamentare tunisino in esilio in Italia.
1: Ultimo appello veramente a tutti i compagni, anche a tutti attiviste internazioniste pro-PAL di sostenere questi quattro attivisti e sostenere anche il Nawar nel suo sciopero di fame. Ho detto prima, la sua situazione sanitaria è in pericolo, quindi questo ha detto il suo avvocato, oggi in carcere, ma lo Stato tunisino, il regime tunisino continua a chiudere gli occhi, chiudere, quindi per questo bisogna un po' far rumore e far sentire che siamo solidari e solidali con Nawar, i quattro attivisti che oggi sono nel carcere del regime tunisino.
0: Grazie ancora e a presto.
1: Grazie. Per Global Sumo Flottiglia.

0: pace.
1: Radio Onda d'Urto, proseguiamo questo focus dedicato a chi lotta per il popolo palestinese, alla repressione che subisce. Abbiamo appena sentito Majdi Karbaj raccontarci quello che sta accadendo ai quattro organizzatori della Global Sumud Fottiglia, ancora appunto dietro le sbarre, per cui il tribunale tunisino ha prorogato altri 4 mesi di carcerazione. E ora ci sposteremo a Biella, dove il 25 settembre ci sarà invece un'altra iniziativa solidale col popolo palestinese. Questa volta sarà fuori dalla provincia, in concomitanza di una conferenza che, all'interno della quale si dovrebbe autorizzare il maxi progetto fotovoltaico, un progetto che però è di un'impresa controllata da Israele, e ovviamente c'è chi dice no.
0: Viaggio forte, rincorre una rotta nel vento che fa.
1: Su questo sentiremo a brevissimo un'intervista a Diego Siragusa dei Biellesi per la Palestina.

0: Noi siamo al telefono con Diego Siracusa di Bellesi per la Palestina Libera, già insegnante di storia delle dottrine politiche all'università. Buongiorno intanto, Diego.
1: Buongiorno.
0: Allora, venerdì 25 settembre ci sarà una manifestazione fuori dalla sede della provincia di Biella in contemporanea alla conferenza dei servizi per decidere l'autorizzazione o meno di un progetto, magari ce lo spiega meglio lei, io ho capito che sia fotovoltaico. Comunque il problema grosso di questo impianto è innanzitutto, vabbè, naturalmente è l'impatto ambientale e paesaggistico, però c'è un altro problema. Di fatto la società che gestirà questo impianto è un'impresa controllata da una società israeliana. È così?
1: Sì, è così. Abbiamo già sentito parlare di questo progetto. Vogliono creare una stazione elettrica in una zona tra Carisio, Cavaglià e Santià. Questa zona si chiama Brianco. Il progetto prevede l'acquisizione di 117 ettari di terreni agricoli per produrre circa 47 megapower di elettricità. Si prevede un investimento di circa 32,5 milioni di euro. Quindi non c'è soltanto quello che ormai tutti sappiamo, l'innovazione tecnologica che distrugge la biodiversità, il consumo di suolo e naturalmente la devastazione del paesaggio, che è una componente importante della storia italiana. Questo progetto deve essere visto non soltanto sotto questo aspetto di impatto ambientale, ma siccome la società che dovrà realizzare questo progetto è intersecata e partecipata da altre società e anche da banche come Unicredit per esempio, e quindi si configura come una multinazionale. Ed essendo una multinazionale, questo ci dice che c'è un'economia del genocidio, ovvero tutti questi soggetti sono interessati al genocidio. Quindi non soltanto bisogna acquisire grandi spazi in Palestina scacciando i loro nativi e abitanti, ma bisogna allargare i confini dello Stato di Israele, tant'è vero che le operazioni militari in corso sia in Libano che in Siria prevedono un'occupazione di zone molto ampie. Attualmente in Siria occupano tre volte il territorio della striscia di Gaza, quindi sono molto interessati a questo progetto criminale. Quindi non è soltanto la biodiversità che deve essere tutelata, non soltanto la riduzione del consumo del suolo, non soltanto la difesa del paesaggio, ma è tutta questa economia del genocidio. Per cui tutti questi poteri forti, che naturalmente hanno poi l'appoggio delle istituzioni, e nel caso italiano hanno l'appoggio esplicito del governo italiano, tutto questo si trasforma in economia del genocidio. Quindi tutto questo è intrinsecamente collegato e quindi ci spiega la complicità ai vari livelli, non solo dell'economia nazionale ma anche delle istituzioni pubbliche. Ecco, la società che propone il progetto è israeliana, si chiama Eco Energy Renewable Energy LTD, e a questa società, appunto, come dicevo, sono collegate con interessi anche altre aziende che hanno interesse nella produzione di armi, per esempio. Quindi non sono, come dire, società che operano solo in un settore, ma hanno una capacità di espansione su altri settori. Quindi noi diciamo alla provincia di Biella che dovrebbe dare un parere negativo sia per ragioni morali ma anche per autotutela qualora emergessero altri soggetti interessati al genocidio come appunto quelli che producono armi. Quindi questa è la ragione fondamentale. E se poi allarghiamo il discorso e vediamo che ci sono progetti che il popolo albanese da più di un mese sta respingendo, se andiamo a vedere i progetti che sono in corso anche in Puglia e addirittura anche qui vicino a noi nel Biellese, in Valsesia, dove comunità di israeliani si stanno insediando e non riusciamo a capire se è perché sfuggono, vogliono fuggire a una vita pericolosa di guerra costante che c'è in Israele, oppure vogliono fondare delle altre colonie e quindi una strisciante colonizzazione anche dall'Italia. Quindi le opzioni sono moltissime, ma questa che dicevo, illustravo prima, è quella fondamentale per cui la provincia di Biella deve dare necessariamente un parere negativo.
0: Ma voi avete già sentito qualche esponente appunto della provincia?
1: Ma guardi, attualmente io non sono sul territorio provvisoriamente, ho seguito tutta questa vicenda, non sappiamo come sono schierati i vari partiti. Per quanto ne so io, il presidente è una persona del PD e il PD non è contro Israele. Quindi io preannuncio, e non è difficile immaginarlo, il voto favorevole che daranno a questo progetto.
0: Certo.
1: Daranno un voto favorevole, non sono capaci di opporsi.
0: Diego, noi ci riaggiorniamo intorno al venerdì 25 di settembre, appunto quando ci sarà questa manifestazione fuori dalla sede della provincia di Biella, lo ricordiamo?
1: Sì.
0: Io intanto la ringrazio, per la disponibilità, buona giornata.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci. Io ricordo che con noi c'era Diego Siracusa di Biellesi per la Palestina Libera.

Abbiamo sentito Diego Siragusa dei Biellesi per la Palestina Libera. Adesso un ultimo contributo per parlare appunto della repressione che incontra chi si occupa di solidarietà per la Palestina. Ascolteremo l'analisi e il commento di Maria Rita Prette di Sensibili alle Foglie in merito alla richiesta di alcuni avvocati e giuristi ebrei di togliere dalla libreria online Sensibili alle Foglie appunto il libro dal titolo Sionismo e Nazismo, due facce della stessa medaglia, di Francesco Lazzeri. Sentiremo a brevissimo cosa ci ha raccontato.

0: Siamo in collegamento con Maria Rita Prette di Sensibili alle Foglie. Buona giornata innanzitutto.
1: Buongiorno a voi.
0: Per parlare di questa richiesta che è stata pervenuta appunto a Sensibili alle Foglie di rimuovere la pagina sulla libreria online, la pagina dedicata al libro Sionismo e Nazismo, facce della stessa medaglia di Francesco Lazzari, che Sensibili alle Foglie ha pubblicato nel 2025. Io ti chiedo ovviamente di spiegarci meglio la vicenda e poi chiaramente un commento a questa richiesta.
1: Ma guarda, la questione è molto semplice. Io intanto vi ringrazio per aver portato l'attenzione su questo problema, ma soprattutto vorrei riportare, diciamo, l'attenzione sulla questione della Palestina, perché in effetti tutto nasce da questo problema, cioè nasce da questo fatto che in qualche misura l'Associazione Italiana degli Avvocati e degli Ebrei, degli Avvocati e dei Giuristi Ebrei, stanno facendo un po' questa campagna, diciamo, per in qualche modo intimorire tutte quelle che sono le manifestazioni, tra virgolette, di solidarietà per la Palestina e per i palestinesi, e il libro di Francesco in questo senso, affrontando, anche se dal punto di vista storico, le somiglianze, diciamo, tra l'ideologia nazista e quella sionista, evidentemente mette un po' il dito nella piaga. Queste pratiche che noi, devo dire, vediamo ogni giorno in atto in Palestina, non è che sono così lontane da quelle che sono state le pratiche del nazismo negli anni 30 e 40. Ora è chiaro che questa è una, diciamo, intimidazione che non è stata fatta solo a noi, e credo sia piuttosto frequente, soprattutto in questi ultimi anni, e credo che il problema quindi principale sia quello di continuare invece a portare l'attenzione, anche perché il livello di violenza e di odio che ogni giorno vengono riversati sui palestinesi in tutti i territori occupati, cioè sembra veramente una situazione intollerabile, ecco, direi innanzitutto questo.
0: Una richiesta che rappresenta un attacco, come dicevi, nei vostri confronti, ma che si inquadra in una offensiva ben più generale, che vede anche nel DDL che mira a equiparare l'antisionismo all'antisemitismo, in discussione proprio in questo periodo, una delle forme più gravi che abbiamo in questo momento in corso, no?
1: Certo, ora io penso che questa definizione che è stata data da IRA diversi anni fa, nel 2015 mi pare, sia interessante rispetto proprio agli esempi che porta, e tra gli esempi che porta come diciamo sostegno a questa definizione dell'antisemitismo come una equiparazione di Israele delle pratiche di Israele a quelle del nazismo, mi pare interessante proprio perché in qualche misura vuole evitare che le persone discutano di quello che sta succedendo. Ora, il libro di Lazzari è un libro, una ricerca storica approfondita, molto seria e ben documentata, di questo tra l'altro vi inviterei a parlarne anche con lui, che potrebbe essere la cosa più utile e più giusta anche. Ma è un libro soprattutto che mostra come quello che noi vediamo, questo livello anche indicibile di violenza che noi vediamo esercitata oggi in Palestina, abbia delle radici proprio in questa ideologia, che è un'ideologia sionista. Ovviamente la nozione stessa di antisemitismo, come dire, è una nozione piuttosto recente e nasce alla fine dell'Ottocento in una maniera anche abbastanza ambigua, perché la parola semitismo stessa veniva prima per indicare dei popoli di lingua semitica, quindi in questo senso sono semiti tutti gli arabi, addirittura c'è cioè gli etiopi, addirittura c'è cioè il mezzo mondo, diciamo, africano e medio orientale sarebbe semita. Quindi questa forzatura, diciamo, francamente è una delle forzature delle parole fatte dai poteri, non è questo l'unico caso, sarebbe un discorso lungo da aprire, quello sulle nominazioni che i poteri attribuiscono, diciamo, a tutte quelle figure che considerano non utili al proseguimento del loro potere, dell'esercizio del loro potere. Direi innanzitutto questo.
0: Nel comunicato che avete redatto sottolineate come da 36 anni siete impegnati a combattere l'odio e la discriminazione su basi etniche o religiose e che in questo quadro il libro oggetto adesso di questa polemica documenta come gli ebrei siano stati nel corso della storia vittime del sionismo oltre che del nazismo. Ecco, interessante questo passaggio perché ricorda che ovviamente non tutti gli ebrei si riconoscono nel sionismo, anzi ci sono non solo esponenti intellettuali della comunità ebraica ma anche intere comunità ebraiche, o perlomeno la maggioranza di comunità ebraiche, pensiamo a quella di alcune città statunitensi, New York eccetera, dove sono state proprio anche ebrei protagonisti delle mobilitazioni contro il genocidio, anche con forme di lotta molto, molto radicali, occupazioni di stazioni, di grandi ponti che hanno avuto una eco internazionale. Questo penso che sia importante, insomma, sottolineare questo aspetto. Sionismo non rappresenta tutti gli ebrei, tutte le comunità ebraiche.
1: Ma guarda, io tendenzialmente penso questo, che questa violenza che viene fatta a tutti gli ebrei nel mondo, considerandoli sionisti e quindi considerandoli, peggio ancora, tutti gli ebrei del mondo responsabili degli atti di uno Stato, che è lo Stato israeliano. E personalmente penso che comunque questo sia un problema che riguarda prevalentemente gli ebrei, che saranno loro, hanno pieno diritto di esprimere, cioè io non sono una studiosa dell'ebraismo neanche del sionismo. Mentre penso che il problema che dobbiamo porci noi sia quello che lo Stato israeliano fa in Palestina in questo tempo storico. Sono 3 anni che noi assistiamo a delle violenze a un livello di che è veramente inenarrabile, diciamo, e penso che così come negli anni 30, diciamo al tempo dei campi di concentramento nazisti, avremmo ritenuto piuttosto complici quelli che non denunciavano e non cercavano di capire quello che stava succedendo, ecco, penso che oggi noi siamo messi nella stessa condizione riguardo a un genocidio che è in corso da 3 anni, oltretutto sotto gli occhi di tutti, rivendicato e anche spettacolarizzato da chi lo compie.
0: Maria Rita Prette, Sensibili alle Foglie, grazie per essere stata con noi, a risentirci.
1: Grazie a voi, ciao, ciao.

0: E con questo chiudiamo lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Ora un brevissimo spot rigorosamente non commerciale, poi la parola a Simone con Celluloide. Restate con noi.
1: Tracce, la grande musica di tutti i tempi e senza tempo, la potrete ascoltare ogni mercoledì dalle 21 alle 23 da Radio Onda d'Urto. Io vi aspetto, sono Ugo Buizza e da molto tempo vi tengo compagnia. Non mancate!
2: Dissonanze.

0: Le 12:32 minuti, prendiamo la linea dallo studio Viola per questa prima parte di Celluloide, lo spazio dissonanze del martedì dedicato al cinema. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: Allora, in questa prima puntata della nuova stagione di Celluloide andiamo subito al Cinema Nuovo Eden.
1: Ah, ma sarà una puntata quasi tematica, perché per il Cinema Nuovo Eden parleremo del festival dedicato al cinema in lingua spagnola Nuova Ola, e nella seconda parte verrà Paolo Bruno a raccontarci di San Sebastian.
0: Esatto,
1: per cui praticamente esatto. Puntata al tema.
0: Avremo anche Massimo.
1: E Massimo ovviamente, che è tornato da Venezia.
0: Esatto. Allora, mentre ci mettiamo in collegamento con la co-direttrice del festival La Nuova Ola, cosa ci hai portato ad ascoltare?
1: Allora, torniamo all'album dedicato, al tributo dedicato a Chico Buarque, che abbiamo cominciato a sentire la settimana scorsa. In realtà il primo pezzo che vi faccio sentire non fa parte di questo tributo, è un pezzo di qualche tempo fa, ma ci sta pienamente per sensibilità. Lei è Fernanda Porto, il pezzo è Roda Viva.

0: Allora lasciamo Fernanda Porto, Camillo a te il microfono.
1: Da mercoledì 16 fino al 20 settembre il Cinema Nuovo Eden apre ufficialmente la nuova stagione con ospitando per il secondo anno consecutivo la nuova ola, il Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano. È con noi la co-direttrice Iris Martín Peralta, che insieme a Federico Sartori ha fondato e ideato il Festival. Buongiorno Iris, grazie di essere qui con noi.
2: Buongiorno e saluti a tutti e a tutte.
1: Allora, stiamo parlando di 5 giorni di proiezioni con una serie importante di titoli, alcuni che sono in parte attraverso i media, la stampa, già noti al pubblico, altri magari tutti da scoprire. Io prima di cominciare a attraversare il festival volevo però fare chiederti una piccola riflessione rispetto a quella che è la visibilità dal punto di vista culturale della Spagna nel mondo. Nella seconda parte di trasmissione, l'ho appena annunciato, presenteremo con un nostro collaboratore che sarà lì presente al Festival di San Sebastian, che è un appuntamento importantissimo. Cannes quest'anno ha visto Almodóvar, ha visto la premiazione della Bola Negra di Calvo e Ambrossi, ha visto Rodrigo Sorogoyen. C'è un altro regista come Albert Serra, spagnolo, che è credo in assoluto la figura più importante in questo momento nel mondo per quello che riguarda il concetto di autorialità. Ma se ci spostiamo dalla Spagna al Sud America, si moltiplicherebbero all'infinito i nomi. Mi piace giusto citare il collettivo El Pampero dall'Argentina, che ci ha regalato in questi anni dei film straordinari. Ma mi fermo, passo anche al teatro molto rapidamente. Compagnie come la storica La Fura del Spaus, piuttosto che Agrupación Señor Serrano, sono realtà che hanno internazionalmente conquistato le platee, per non parlare di quel genio straordinario che è Marcos Morau, che arriverà anche a Brescia il mese prossimo con uno spettacolo della sua compagnia La Veronal. Tutto questo per dire di una grande visibilità della cultura spagnola. Cosa succede da questo punto di vista in Spagna? Qual è lo spazio che la cultura ha, il peso che la cultura ha nel presente, nel quotidiano, nel dibattito, nella capacità di influenzare il dibattito sul sociale e il politico?
2: Grazie per questa approfondita introduzione sul cinema, sia al teatro. Guarda, la Veronal, consiglio a tutti di vederlo, si passano lì per Brescia, che è una buonissima occasione. Guarda, io in questo senso sarò anche un po' critica, perché è vero che magari la Spagna a livello internazionale sta offrendo, no, tante finestre su tanti linguaggi, tante espressioni culturali, ma siamo pur sempre dentro dei settori, come succede magari anche qua in Italia, vabbè, Francia forse è l'unico caso diverso, dove il settore pubblico è il grande finanziatore, no, della cultura, e in questo caso

0: Sempre succede che i finanziamenti non sono assai. In questo senso, chiaramente, dentro di quello che vedo, i nomi che tu hai citato ne sono esempi, Carla Simona, ad esempio, no? Che si potrà vedere adesso questi giorni a Brescia, lei, cioè, dopo aver vinto anche l'Orso d'Oro a Berlino con Alcaraz, adesso arriva con il secondo film. Sono, cioè, sicuramente proposte dove stanno uscendo nomi che hanno fatto proposte che si inseriscono dentro di una tradizione del cinema spagnolo, ma sicuramente molto, diciamo, facendo un giro dentro del contemporaneo, in modo che effettivamente si sta connettando con pubblici internazionali, occidentali molto diversi, no? Il caso del Latino America, che è una finestra che noi rappresentiamo all'interno del festival con una rosa di film che provengono da paesi molto diversi, è sicuramente mosso da uno spirito di ricerca ancora molto più forte che quel cinema spagnolo che risponde alla fin fine a uno status quo. Il cinema latinoamericano è tuttora ancora dove ci sono cinematografie che hanno una lunghissima tradizione, tuttora è permanentemente cinema emergente, perché conosciamo a malapena, no? Alcuni hanno citato il Pampero, insomma l'Argentina forse un po' più nota qua in Italia, ma sulla Bolivia, sul Perù, a volte sul Messico, che produce tantissimi film, ma sono film che arrivano a malapena agli schermi europei. Quindi c'è parte sicuramente della finestra del festival, è quella di presentare nuovi linguaggi, nuovi autori, dove c'è sicuramente, a differenza del cinema, diciamo, occidentale in generale, una urgenza nel racconto, cioè situazioni nel presente che devono essere raccontate da autori e autrici, appunto.
1: Hai già introdotto alcuni temi su cui poi cercheremo di tornare, il concetto di tradizione e contemporaneità, la difficoltà della distribuzione, voi siete anche distributori, non vi occupate soltanto del festival, però ci torneremo tra un attimo, prima cerchiamo di dare qualche coordinata per il pubblico. Dicevo, il festival comincia il 16 settembre, presenterà 8 lungometraggi più una serie di altre cose, tra cui il Brescia Industry Day, che è una novità di quest'anno. Si comincia appunto il pomeriggio di mercoledì con questa iniziativa che vede, cerca di mettere in relazione non soltanto il pubblico con le opere, ma anche lavorare su un concetto che è fondamentale, che è quello del mercato a tutti gli effetti, della professionalità, dell'arte come lavoro.
0: Sì, dentro del settore audiovisivo questa è un'iniziativa che abbiamo costruito quest'anno, perché anche la missione all'interno del festival è non solo magari far vedere i film che diciamo, partono dalla ricerca approfondita che facciamo nel mondo ispanico, ma anche di creare, no, attraverso questa piattaforma festival tutte una serie di occasioni di incontro per favorire scambi anche, no, dentro del settore audiovisivo. In questo caso sia con la Fondazione Brescia Musei che con la Film Commission della Lombardia e Spain Film Commission si è creato questo momento dedicato agli addetti ai lavori, insomma un incontro tecnico che chiunque che magari sta all'università o lavora già nel settore audiovisivo può assistere e capire un attimo cosa rappresenta magari sviluppare un progetto, una coproduzione e cosa in questo caso adesso la Spagna, che lo fa un sistema molto vantaggioso e che c'entra comunque con l'introduzione che facevi tu. Cosa succede in Spagna? Che in Spagna noi, le regioni, essendo noi uno Stato non, cioè, non centralizzato, sì, c'è il Ministero, ma poi le regioni sono, abbiamo uno Stato autonomico. E ogni regione ha non solo i suoi propri fondi finanziamenti, ma anche il proprio sistema di televisione, eccetera, no? Quindi lì ci sono tutta una serie di modi di moltiplicare le fonti di finanziamento che fanno che sia un sistema abbastanza vantaggioso, perché diciamo che ha le porte, le finestre di possibilità di finanziare i progetti moltiplicate.
1: Allora, dicevamo, si comincia il pomeriggio con questo Brescia Industry Day, la inaugurazione vera e propria per il pubblico sarà mercoledì, ripeto, in Sala 1 con un evento speciale, perché oltre a gli istituzionali, la sindaca piuttosto che la direzione presidenza di Brescia Musei e voi direttori, sarà presente in sala Anna Saura, la figlia di Carlo Saura, che porterà quello che è stato a tutti gli effetti l'ultimo lavoro di suo padre, un cortometraggio che era stato presentato al Festival di Berlino.
0: Effettivamente siamo molto molto felici di contare con la presenza di Anna Saura, che diciamo lei, avendo accompagnato al padre Carlo Saura negli ultimi anni, che sono stati anni molto molto produttivi, perché sono gli anni che dove lei ha lavorato con il padre, tutta per capirci in modi italiani, tutta la parte della filmografia di Saura, cui lavora con Storaro, al maestro della fotografia. Quindi forse avete visto quei film dove ci sono, no, introdotto la teatralità, tutta una scenografia incredibile, no, per raccontare diverse espressioni artistiche. E questo, diciamo, l'ultimo lavoro che lui ha fatto è stato un'animazione, perché lui tra l'altro è molto meno noto come pittore, Carlo Saura.
1: Sì, infatti. Quindi, io per esempio non ne sapevo nulla della sua attività di pittore.
2: Mi sa che abbiamo perso Iris. Iris? Pronto? L'abbiamo persa. Andiamo a ricollegarci.
1: Allora, io intanto comincio a raccontare due cose rispetto a quelli che saranno i titoli in programma. Sono 8 i lungometraggi che verranno presentati nel corso di questi giorni, e a questi si aggiungerà una giornata, quella del pomeriggio di domenica 20 settembre, che in qualche modo entra in quella che è la programmazione di Piccolo Eden, presentando un programma di corti di animazione Hola Cortos, dalla Spagna America Latina, come il resto ovviamente del festival, che si muove su la Spagna da un lato come osservatorio principale, ma tutto il cinema di lingua spagnola dall'altro, per quello che è il continente latinoamericano, e non soltanto di lingua spagnola, perché di lingua si parla in particolare con due opere che affrontano in modo completamente diverso ragionando su quello che anticipavamo prima, il concetto di tradizione e di contemporaneità, affrontano, dicevo, la narrazione attraverso l'utilizzo della lingua quechua. Ma adesso, se riusciamo a rimetterci in contatto con Iris, di questo chiederò immediatamente conto a lei. C'è un'altra cosa che mi piace sottolineare di questi di questa programmazione, ed è la importante varietà dei temi che in qualche modo si vengono affrontati attraverso queste pellicole. Si parla in almeno un paio di casi di questioni di genere, si parla di ecologia, con quello che alcuni di questi titoli io ho già avuto modo di vederli, questo in particolare, La riserva di Pablo Perez Lombardini, ragiona sull'emergenza climatica e sullo sfruttamento della natura. Ci sono film che lavorano sulle problematicità sociali che quotidianamente incontriamo, come le diverse forme di disabilità, in questo caso è quello della sordità, il problema dei non udenti, piuttosto che le questioni che riguardano il femminile, la violenza sul femminile in particolare, che sarà il centro di la cui riflessione sarà al centro di un film come La Furia. E questo del femminile è un tema importante, perché se è vero che veniamo da un'edizione della Mostra del Cinema di Venezia, poi ne parleremo con Massimo anche di questo, dove la questione del femminile è stata in qualche modo davvero a dir poco sottovalutata affrontata con una sorta, mi spiace dirlo, di atteggiamento paternalistico, in questo caso le cose vanno diversamente. Degli 8 film che vengono presentati, 4 sono diretti da donne, e 2 che non sono diretti da donne hanno le questioni femminili, o comunque dei personaggi femminili, come protagonisti principali. Quindi c'è uno scarto di sguardo che è decisamente importante rispetto a quello che un'altra grossa manifestazione come Venezia poi ha cercato di proporci. Non riusciamo a metterci in contatto con Iris, mi ha mandato un messaggio adesso dicendomi che è in treno e quindi probabilmente la difficoltà è legata anche a questo. Io finisco di raccontarvi ancora due cose rispetto al festival. Una è quella del fatto di essere...
2: Forse al telefono un secondo, che mi stanno facendo dei cenni dallo studio.
1: Vediamo se ci ha raggiunto lei, quindi riusciamo a tornare in diretta. No, niente, è stata una finta. Una è quella appunto della forma del festival a tutti gli effetti.
2: Iris forse è con noi.
0: Salve a tutti, scusate, sono sul treno proprio cambio, quindi mi fa ridere la Brescia.
1: Non preoccuparti, Iris, capita purtroppo spesso con le telefonate in diretta di avere qualche problema con i nostri ospiti. Io nel frattempo ho cominciato a raccontare alcuni degli aspetti che contraddistingueranno le proiezioni. Su uno mi piace ridarti la parola, ed è il fatto che su 8 film che voi presentate, 4 sono diretti da donne e 2 degli altri 4 hanno delle questioni femminili, delle protagoniste femminili assolutamente centrali. C'è uno sguardo in questo senso che mi sembra decisamente determinato da parte vostra.
0: Sì, è chiaro che
2: Iris, purtroppo ti sentiamo malissimo. Niente, ti abbiamo perso di nuovo.
1: Niente. Concludo io. Stavo dicendo, la formula del festival è diversa da quella della normale programmazione. Certo, l'Eden ci ha abituato a settimane decisamente dense di titoli di diverse proiezioni, però un conto è uscire la sera per andarsi a vedere un film, un conto è decidere di confrontarsi nel corso di una giornata o comunque di una settimana con un numero invece non usuale per tutti gli spettatori di proiezioni e di proposte. Questo significa non soltanto vedere film più o meno belli che possono o non possono piacerci, ma l'esercizio è quello di creare connessioni, capire come questi film parlano tra di loro, cosa li riunisce, cosa li contraddistingue, cosa li mette in contrapposizione. Non necessariamente devono in qualche modo confluire in una stessa direzione, ma cercare di individuare all'interno di queste proiezioni, che il pubblico deciderà o meno di regalarsi, una sorta di possibile pensiero trasversale, la capacità di fare il punto su quello che questa cinematografia ci sta dicendo in questo momento, come, in quale modo parla a noi, su quali temi, con quali linguaggi, ma soprattutto come si mette in relazione come il pensiero di queste opere si mette in relazione l'una con l'altra. Io credo che questa sia, all'interno di questo tipo di proposta, la responsabilità prima dello spettatore, che, ripeto, non deve semplicemente sedersi e uscire dalla sala dicendo mi è piaciuto o non mi è piaciuto. Ultimissima considerazione, e questa la butto un po' sull'ironico: si parlava prima di tradizione e di contemporaneità, la presenza di Carlos Saura è qui a raccontare esattamente questo, grandissimo maestro del cinema spagnolo. Tutta l'ultima parte, quasi completamente l'ultima parte della sua produzione, è stata legata alla cultura e all'identità spagnola, le grandi opere letterarie e musicali che ha portato sullo schermo, mettendo in relazione la letteratura, il teatro e il cinema. La Nuova Ola è un titolo che rimanda ovviamente a Nouvelle Vague, che rimanda ovviamente alle mille New Wave che hanno attraversato negli anni alcune classificazioni cinematografiche. Tutto parte da Nouvelle Vague, tutto si ripete, sono traduzioni ma il concetto è sempre lo stesso. È come se, quando mi avete sentito in più di un'occasione dire che il presente, la cultura del nostro presente, sempre più si riconnette in qualche modo, anche riscrivendo, anche trasformandoli, ma si mette in relazione con quello che è il nostro passato culturale, la nostra tradizione, anche in questo caso sembra che vengano a mancare le parole del presente. È da Nouvelle Vague che non si è, coniato un nuovo concetto che racconti la novità del presente. Va benissimo, sia chiaro, è una bellissima definizione, un bellissimo claim da utilizzare nelle sue diverse declinazioni, ma forse sarebbe il caso di provare a pensare, a raccontare, a nominare qualcosa di diverso, per creare non una distanza, non una separazione, ma semplicemente la consapevolezza che si sta vivendo in un altro momento, tanto storico quanto culturale. Credo di aver detto più o meno tutto, ripeto, si comincia mercoledì il pomeriggio con l'Industry Day, che ovviamente è riservato agli operatori del settore. Dalle 21 le proiezioni in sala con il corto di Carlos Saura, e poi la prima sera un film che si è portato a casa 1000 premi, San Sebastian, i premi Goya al miglior attore protagonista, film premiatissimo e amatissimo dal pubblico, che è Maspalomas, anche in questo caso di una coppia di registi. Sempre più spesso non c'è un solo nome dietro queste opere, ma più di una testa, più di un pensiero. E a seguire poi fino a domenica le altre opere, che in alcuni casi verranno anche replicate, non saranno tutte in data secca. La Nuova Ola, per l'apertura per il secondo anno consecutivo al Nuovo Eden, per l'apertura di stagione del cinema Nuovo Eden.

0: Questo è trap proprio.
1: Genio Zeppelin, la voce era quella di Greg Quinn, che nel caso ve lo domandaste è uno degli infiniti esponenti della comunità LGBTQ, che QIA+, che spopolano all'interno della scena musicale brasiliana. Il pezzo era Genio Zeppelin di Chico Buarque.
0: Brevissima pillola di spazio prima di lasciare la linea alla redazione informativa. Stanotte alle 3:20 circa è partito dallo spazio porto europeo di Kourou, nella Guyana francese, un vettore Vega C, che ha lanciato con successo due satelliti europei molto importanti, Flex e Sentinel 3C. Sentinel 3C continuerà le osservazioni degli oceani, delle terre emerse, dei ghiacci, dell'atmosfera, che già vengono effettuate dai primi due satelliti della serie che fanno parte della missione Copernicus, mentre Flex, molto particolare, studierà la fotosintesi della vegetazione su scala globale. Praticamente ogni fogliolina, quando riceve la luce del sole, effettua la fotosintesi.
1: Lavorando,
0: noi con l'occhio umano non lo vediamo perché è invisibile all'occhio umano, ma riemette parte dell'energia assorbita sotto forma di fluorescenza. Noi non la possiamo vedere, ma degli strumenti adatti sì. Questo satellite Flex riesce a vederlo e opererà assieme ai satelliti Sentinel, perché integrando i dati tutti insieme si riesce a capire meglio la temperatura dell'atmosfera, cosa potrebbe succedere più avanti. Insomma, non c'è bisogno che vi ricordi che in questo periodo avere sott'occhio i parametri diversi degli oceani, delle terre emerse e della temperatura dei vari strati dell'atmosfera è abbastanza importante. Stiamo per vedere cosa succederà con il Niño, che quest'anno è veramente una roba fuori di testa. I satelliti Sentinel, per esempio, sono in prima linea per studiare le temperature delle acque del Pacifico. Speriamo non succeda niente di grave, ma ecco, diciamo che le premesse non sono tranquillizzanti. Ecco, questi due satelliti lanciati con successo stanotte daranno sicuramente una mano nelle osservazioni. La linea adesso alla redazione informativa per il GR L'Agenda. Noi come sempre ci risentiamo tra una mezz'oretta se ci state ascoltando in diretta, oppure tra pochissimo se ci state ascoltando in replica, sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. A dopo.
1: Ciao.

0: 13:01 a Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio di questo martedì 15 di settembre. Apriremo con le lotte operaie, oggi la manifestazione nazionale contro i tagli imposti da Electrolux, oggi e domani si fermano anche i medici di famiglia contro la riforma legata alle case di comunità e infine slitta a domani il tavolo convocato a Palazzo Chigi per l'ex Silva, diversi servizi. Andremo poi nel Medio Oriente, volano ancora i prezzi dell'energia, scambio di missili e droni fra Arabia Saudita e Houthi che controllano lo stretto di Bab el-Mandab. Israele invece commette gli ennesimi omicidi sia in Libano che a Gaza, dove Netanyahu se la prende con il documentario Naza. Ne parleremo con Massimo Morelli, l'inviato di Radio Onda d'Urto all'ultima mostra del cinema di Venezia. Sempre Palestina, ma dall'Italia, ripreso in Commissione Affari Costituzionali della Camera l'esame del DDL 1004 che di fatto equipara la critica al sionismo all'antisemitismo. Ancora dall'Italia, Brescia, corteo per la Palestina sabato 26 di settembre, venerdì 25 invece presidio fuori dalla provincia di Biella, dove si vuole realizzare un maxi progetto agrivoltaico all'interno diverse società collegate ad Israele e al genocidio. Con noi Diego Siragusa di Biellesi per la Palestina Libera. Superate le 50.000 firme necessarie per portare in Parlamento la proposta di legge popolare un'altra difesa è possibile? Continua comunque fino a venerdì la raccolta firme, siamo a quota 54.000. Ci sarà con noi Pasquale Pugliese del Movimento Non Violento. Via libera del Senato alla legge elettorale, viene confermata la quota monstra per raccogliere le firme per chi non è già in Parlamento, almeno 300.000, il testo vola alla Camera giovedì, protesta di Potere al Popolo, con noi Giuliano Granato, co-portavoce nazionale di Potere al Popolo. A chiudere andremo in Europa e poi nelle Americhe. Buona giornata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Apriamo con le lotte operaie, andiamo alla Electrolux. È in corso la manifestazione nazionale di Cerreso d'Esi, provincia di Ancona, dove lo stabilimento della multinazionale svedese dovrebbe essere chiuso. Questo almeno secondo il piano di licenziamenti presentato dalla stessa Electrolux, che prevede tagli anche negli stabilimenti milanesi di Solaro, di Porcia, Susegana e Forlì. Un totale di 1.450 licenziamenti in tutta Italia, compresi tutti i 170 dipendenti del sito anconetano. Proprio da Cerreto d'Esi sentiamo Antonio Rinaldo, RSU FIOM alla Electrolux di Susegana.
1: Allora, i lavoratori sono rimasti abbastanza delusi dal parte della scelta aziendale, che tutti ci aspettavamo comunque che mettesse sul tavolo qualcosa di nuovo, invece è tornata con lo stesso piano di chiusura di Cerreto e dei licenziamenti, 200 in meno rispetto a quello che aveva dichiarato a maggio, ma di fatto nulla di diverso. C'è tanta rabbia, tanta delusione soprattutto dai colleghi di Cerreto, e noi oggi stiamo facendo appunto questa manifestazione, siamo tutti e cinque stabilimenti riuniti qua per manifestare insieme ai colleghi di Cerreto d'Esi. Chiaramente abbiamo chiesto ancora a maggio, quando ha presentato il piano, di ritirarlo completamente dal tavolo e di presentare un vero piano industriale di rilancio dell'elettrodomestico soprattutto in Italia. Invece l'azienda non ha fatto un passo indietro, aveva comunque dato degli impegni davanti al ministro Urso di una continuità lavorativa di Cerreto, e invece questo non c'è stato. Disatteso di nuovo quello che aveva, gli accordi che avevano fatto davanti al ministero.
0: Ancora lavoro, ancora sciopero, oggi e domani si fermano i medici di famiglia convenzionati con il sindacato SMI contro l'accordo stralcio sulle case di comunità, che per il sindacato rischia di stravolgere il lavoro dei medici e il rapporto di fiducia con i pazienti. Il sindacato contesta soprattutto l'introduzione del debito orario nelle case di comunità, che obbligherebbe i professionisti a coprire un monte ore fisso nelle nuove strutture, sottraendo tempo agli studi di quartiere e la visita a domicilio. Il sindacato chiede quindi la revisione dell'accordo e un nuovo tavolo contrattuale, oltre a maggiori finanziamenti per la sanità pubblica. Sono già oggi più di 6 milioni gli italiani e le italiane che rinunciano alle cure o che sono costretti a rivolgersi al privato. C'è poi la vicenda dell'ex Ilva che a fine ottobre dovrà chiudere l'area a caldo di Taranto. Slitta domani il nuovo tavolo a Palazzo Chigi. L'appuntamento è ora annunciato per mercoledì alle ore 10, mentre all'alba è terminato lo sciopero di 24 ore dell'indotto di Taranto, già colpito da 2.500 lettere di licenziamento. Oggi pomeriggio poi alle ore 14 alla Camera arriverà il decreto relativo all'ennesimo prestito, quello che al momento tiene in piedi l'ex Ilva. Sentiamo il segretario generale della Fioma CGIL di Taranto, Francesco Brigati, durante l'intervento delle scorse ore davanti al municipio di Taranto, dove era arrivato il corteo operaio dell'indotto.
2: Noi abbiamo la necessità di confrontarci con Palazzo Chigi, non solo rispetto alla prospettiva, rispetto a quello che succede un secondo dopo la chiusura dell'area a caldo, ma subito bisogna dare delle risposte a questi lavoratori, ai lavoratori dell'appalto, dell'indotto, di Acciaio d'Italia, di Vinaes. Parliamo di più di 15.000 lavoratori che non hanno nessuna prospettiva. Il nostro compito è quello di salvaguardare non la produzione ormai chiusa con l'area a caldo, ma salvaguardare il futuro di migliaia di lavoratori con le loro famiglie, con i loro figli. Noi siamo di fronte a un disastro sociale preannunciato e le risposte non possono essere quelle che il governo ci ha dato. E come dicevano i miei colleghi, le nostre iniziative di mobilitazione devono tendere ad abbracciare la città, a insieme ad uscire da questa fase di difficoltà. Il nostro obiettivo rimane oggi quello di scongiurare i licenziamenti collettivi.
0: Alla Camera oggi, oltre al decreto Ilva, arriva anche quello con il nuovo micro sconticino dell'accise sul diesel, arrivato ormai sopra i 2,3 euro al litro, mentre la benzina è a 2,2 euro al litro. Intanto in borsa volano ancora i prezzi dei beni energetici, fra speculazione e le strutture al sistema globale di trasporto. Di questo oggi si occuperà anche il Consiglio di sicurezza dell'ONU, convocato dalla Francia, dopo che gli Houthi hanno preso il controllo della costa dello Yemen sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, snodo centrale della rotta che collega l'Asia e l'Europa. Ancora su questo fronte, missili e droni Houthi hanno colpito il sud dell'Arabia Saudita, almeno 13 i feriti in mattinata, a dirlo il governo di Riyadh, che sostiene le forze cosiddette lealiste yemenite che nei giorni scorsi a sua volta aveva scagliato decine di missili contro gli stessi Houthi in Yemen. C'è poi un altro stretto, quello di Hormuz, fra Iran e Oman, che resta chiuso. Su questo fronte Mohsen Rezai, che è il numero uno del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale di Teheran, respinge la riapertura del confronto diplomatico con gli americani, finché, dice, non saranno soddisfatte tutte le nostre condizioni. Così Rezai, uno dei falchi del regime di Teheran. All'ala più pragmatica appartiene invece il ministro degli esteri Araghchi, atteso mercoledì a Pechino per incontrare l'omologo cinese. Dall'Iran al Libano, dove un 42enne del villaggio di Barachit è stato ucciso dai colpi d'arma da fuoco delle forze di occupazione, che continuano a bombardare con l'artiglieria e i droni diverse zone del sud del Libano, distrutti diversi edifici, compresa l'unica scuola pubblica del villaggio di Kafr Tebnit. Andiamo poi in Palestina. A Gaza, gli occupanti israeliani ieri hanno colpito un bus di Medici Senza Frontiere a bordo 10 membri dello staff. Il mezzo è stato danneggiato da un raid rivolto contro un altro veicolo vicino. Qui uccisi 2 palestinesi, 13 i feriti in totale, tra loro anche un operatore di Medici Senza Frontiere. In un altro attacco alla periferia di Gaza City, oggi una vittima e 5 feriti. Mentre la protezione civile palestinese riferisce che tra il novembre scorso e l'inizio di settembre sono stati recuperati 630 resti umani sotto le macerie. Il numero totale dei dispersi a Gaza è però stimato in circa 8.000, a dirlo oggi l'ONU, che ricorda come Israele ha precisi obblighi ai sensi del diritto internazionale. Gli attacchi devono essere oggetto di indagini approfondite e i responsabili devono essere chiamati a risponderne. Così l'ONU, che poi sempre oggi certifica come in un anno di finto cessate il fuoco lo spazio a disposizione dei palestinesi a Gaza si è calato ulteriormente, passando dal 47 al 40%, di fronte alla contestuale avanzata dell'unilaterale linea gialla imposta da Israele. Su tutto questo tace però Netanyahu, impegnato invece a sparare a zero contro Naza, acronimo israeliano che sta per danni collaterali. titolo del documentario dei giornalisti israeliani Yuval Abraham e Rachel Zora, premiato a Venezia con il premio della giuria. Il premier oggi blatera di antisemitismo culturale, attaccando i due registi che sono cittadini israeliani. Su questo documentario in Gaza sentiamo Massimo Morelli, inviato di Radio Onda d'Urto all'ultima mostra del cinema di Venezia.
3: Gaza è totalmente ambientato sui tetti di Tel Aviv di notte, proprio perché si vuole tutelare l'identità delle persone che con le loro testimonianze hanno risposto a domande precise dei due autori. Gli intervistati sono 24 soldati che sono appartenuti o appartengono tuttora all'IDF, cioè all'esercito israeliano. Perché Gaza? Quasi involontariamente si crea una sorta di crasi tra la parola nazismo e Gaza. Ma Gaza sono, nel gergo dei militari dell'esercito israeliano, i danni collaterali, i civili che muoiono sotto i bombardamenti. Nel film appare subito evidente che questo sistema è stato pianificato negli anni e queste vittime, queste persone, non sono danni collaterali, sono morti volutamente cercate.
0: Ancora Palestina, Abu Mazen vola in Egitto per una visita di 2 giorni, incontrerà anche l'autocrate egiziano al-Sisi, mentre in Cisgiordania Tel Aviv ha ucciso una 54enne alle porte di Al-Bireh durante una irruzione avvenuta nell'aria. Il bilancio dei palestinesi uccisi da Israele in Cisgiordania dall'inizio dell'anno supera così quota 100, migliaia i feriti e gli sfollati. Sempre Palestina, ma dall'Italia, da questa mattina è tornato in Commissione Affari Costituzionali della Camera il DDL 1004, quello che equipara ogni critica ad Israele e al sionismo all'infame accusa di antisemitismo. Il testo, atteso in aula il 2 di ottobre, si fonda sulla dichiarazione IHRA, la piattaforma dell'ultradestra sionista, la stessa accettata in una mozione analoga nel gennaio 2024, passata nel Consiglio Comunale a guida centro-sinistra di Brescia. Proprio a Brescia il coordinamento Palestina lancia un nuovo corteo per la Palestina sabato 26 di settembre, partenza ore 15 da largo Formentone. Il giorno prima, venerdì 25, ci sarà invece un presidio fuori dalla provincia di Biella in Piemonte, in concomitanza con l'ultima conferenza dei servizi chiamata ad esprimersi sul progetto agrivoltaico Solar Park 3, 117 ettari di terreni agricoli fra Santià e Cavaglia da utilizzare per il fotovoltaico. Dietro il progetto c'è la società israeliana Eco Energy Renewable Energy, che a sua volta è partecipata dalla Phoenix Financial, a sua volta capace di controllare un importante pacchetto azionario di Elbit System, azienda bellica israeliana coinvolta sia nel genocidio a Gaza che negli insediamenti illegali in Cisgiordania, Gerusalemme e sulle alture siriane occupate del Golan. Ne parliamo con Diego Siragusa di Biellesi per la Palestina Libera.
4: Che dovrà realizzare questo progetto è intersecata e partecipata da altre società e anche da banche come Unicredit per esempio, e quindi si configura come una multinazionale, ed essendo una multinazionale questo ci dice che c'è un'economia del genocidio, ovvero tutti questi soggetti sono interessati al genocidio. Quindi non soltanto bisogna acquisire grandi spazi in Palestina scacciando i loro nativi, ma bisogna allargare i confini dello Stato di Israele. Tant'è vero che le operazioni militari in corso, sia in Libano che in Siria, prevedono un'occupazione di zone molto ampie. Attualmente in Siria occupano 3 volte il territorio della striscia di Gaza, quindi sono molto interessati a questo progetto criminale.
0: Ancora dall'Italia, superate le 50.000 firme necessarie per apportare in Parlamento la legge d'iniziativa popolare, un'altra difesa è possibile, lanciata da diverse realtà del disarmo e no war. L'obiettivo è costituire per legge un sistema di difesa civile non armata e non violenta. La raccolta firma comunque prosegue fino a venerdì per dare ancora più forza alla proposta. Al momento siamo vicini a quota 54.000. 4 gli obiettivi obiettivi primari della legge. Ne abbiamo parlato con Pasquale Pugliese del Movimento Non Violento.
5: Questa proposta di legge ha quattro obiettivi. Un dipartimento per la difesa civile e armata non violenta, e questa va organizzata, preparata e pianificata per tempo. I corpi civili di pace, ossia un'organizzazione di professionisti e di volontari capaci di intervenire nei conflitti prima che diventino guerre, per fare mediazione, interposizione e ascolto delle parti. Un istituto di ricerca per la pace e il disarmo, perché la pace non è solo assenza di guerra, ma è costruzione delle condizioni per risolvere i conflitti in maniera non violenta. E queste vanno studiate e approfondite. E poi il finanziamento di tutto questo. Da un lato attraverso l'istituzione di un fondo certo pluriennale dal bilancio dello Stato e dall'altra l'opzione fiscale, cioè il fatto che i cittadini possano decidere di dare il 6 per 1000 delle proprie tasse per finanziare la difesa civile non armata, non violenta.
0: Violenza di genere, si è costituito il 52enne accusato di aver massacrato di botte la moglie a Trasacco, L'Aquila. La donna si trova al momento in gravissime condizioni all'ospedale di Avezzano. A Roma invece è arrestato un 52enne per maltrattamenti e lesioni personali sulla compagna. E ancora maltrattamenti, violenza sessuale, violenza di domicilio sono le accuse per un uomo arrestato a Potenza. La violenza più grave di tante avvenute negli ultimi mesi a fine agosto, quando la 37enne si è appostato sotto casa dell'ex compagna e dopo averla costretta ad entrare si è introdotto contro la sua volontà nella camera da letto, violentandola. Ci spostiamo ora invece a parlare di politica di Palazzo. Un'ora fa la legge elettorale è passata in Senato, 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo torna in terza lettura a Montecitorio, in tempo cioè, come vuole la destra, per il prossimo voto in Italia, fissato per l'autunno 2027, anche se da più parti si ventila un'unica votazione, accorpando quindi le amministrative già in primavera. Il testo conferma i numeri monster sulle firme da raccogliere per chi non è già coperto dalla presenza di un gruppo in Parlamento. Su questo diverse le proteste già tenutesi o in programma. La prossima è quella di giovedì pomeriggio in Piazza Capranica a Roma, lanciata da Potere al Popolo. Una delle forze che per presentarsi in tutti i collegi della Camera dovrebbe raccogliere qualcosa come 300.000 firme. Con noi c'è Giuliano Granato, co-portavoce nazionale di Potere al Popolo.
6: Questo non è una questione che attiene soltanto alle organizzazioni politiche, perché nel 2027 è chiaro che il 2027 è dietro l'angolo e quindi nell'immediato tocca queste organizzazioni politiche, ma tocca il diritto al dissenso di ogni cittadino, perché il diritto al dissenso non è semplicemente la possibilità di esprimere su un social il proprio parere, ma si esprime soprattutto organizzandosi, e questa legge invece impatta direttamente in maniera molto negativa sulla possibilità stessa di organizzazione da parte dei cittadini in lista elettorale, organizzazioni politiche che si presentino alle elezioni. E quindi c'è in gioco veramente uno dei presupposti della democrazia, cioè la partecipazione paritaria di tutti i cittadini. Fanno una mossa fortemente autoritaria e noi crediamo che serva una mobilitazione ampia nel paese per invece difendere il diritto alla partecipazione. Provano a cancellare il dissenso, non ci riusciranno, perché se anche questa legge passasse il conflitto si dà sempre in altre forme, non riusciranno mai ad eliminarlo, però certo vanno a impattare direttamente in maniera pesante sulla possibilità di partecipazione dei partiti che sono fuori dal sistema.
0: Andiamo all'estero. Caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone non identificato sulla Lituania. Il presidente locale Nauseda parla di aggressione russa contro il paese. Una fregata russa intanto ha lanciato due razzi di segnalazione contro un elicottero militare danese nelle acque internazionali al largo della costa della stessa Danimarca. Intanto sul terreno droni ucraini hanno fatto un morto e due feriti nel Rostov russo, mentre i raid russi hanno colpito due stazioni di carburanti a Kiev, facendo 8 feriti. Un morto e 3 feriti, con stop alla erogazione di energia anche a Zaporizhia. Il tutto a poche ore dall'annuncio di Trump sullo stop ai raid contro le raffinerie e gli impianti energetici. Accordo però che non è ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di escalation, ma solo se Putin farà lo stesso. Il Cremlino invece si limita a parlare di buona idea. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia a breve una faccia a faccia con l'omologo statunitense Rubio, a margine della sessione dell'ONU in corso a New York, negli Stati Uniti. E noi andiamo proprio negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha bocciato nuovamente le restrizioni che Trump vuole imporre sul voto di midterm per posta, parlando di incostituzionale acquisizione di potere. Stop al tycoon anche sulla norma che prevede di limitare i visti a studenti e giornalisti stranieri, bocciata in questo caso da un giudice federale. Trump torna però a promettere $5,000 per ogni elettore in caso di sua vittoria elettorale a novembre. Costo dell'operazione oltre 1,000 miliardi di dollari, mentre il deficit statunitense è arrivato a sfiorare il 6% del PIL. Ancora America, il comando sud degli Stati Uniti, il cosiddetto Southcom, ha affermato che le proprie forze d'élite stanno sorvegliando da vicino la regione dei Caraibi, pronte ad adottare azioni decisive contro ogni minaccia. Chiaro il riferimento contro Cuba, duramente colpita dal blocco statunitense e impegnata in queste ore a celebrare le proprie truppe d'élite con il 45esimo della nascita delle cosiddette truppe di prevenzione, una forza comunemente nota come i berretti rossi, inserita nel 2021 nella lista arbitraria delle entità sanzionate dagli Stati Uniti per supposto terrorismo. (Ride) 13:22 è tutto per quanto riguarda la nostra pagina dell'informazione. Il giornale radio torna alle ore 16, ore 17, 20 minuti, ore 19, 20 minuti. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi torniamo in studio.
7: Martedì 15 settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo con gli appuntamenti presso il Centro Sociale Magazzino 47 in Via Industriale 10 a Brescia. No Logs è la rassegna lanciata dalla Club Byte A che si ritrova al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia. La rassegna si pone in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo, fruizione, uso ed abuso delle tecnologie all'interno della nostra società. Ad ogni incontro una persona diversa parlerà di temi legati a privacy, sicurezza, anonimato, tracciamento, sistemi autonomi e gaming. Il primo incontro questo giovedì 17 settembre alle ore 20:30, liberare i dati, esperimenti per rispondere alle piattaforme monopolistiche, con Claudio Agosti, detto Vecna, hacker autodidatta dalla fine degli anni 90 e cofondatore di AI Forensic. Questo quindi il primo appuntamento della rassegna lanciata dalla Club Byte a giovedì 17 settembre alle ore 20:30 al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia. Sempre al Centro Sociale Magazzino 47, venerdì 18 settembre riapre il mercato 47 dei prodotti naturali, biologici, solidali, tutti i venerdì dalle 15:30 alle 19. L'Enolibreria torna con l'aperitivo da venerdì 2 ottobre con nuovi titoli da leggere a prezzi scontati. Passiamo ora alla rassegna cinematografica del Nuovo Eden, che propone per questo martedì 15 settembre alle ore 19 il film Camp Miasma, adolescenza, sesso e morte. Il film Couture invece in programmazione in versione originale con i sottotitoli questa sera alle 21:15. Alle 21 invece, sempre in versione originale, il film Agent of Happiness. E infine il film M in programmazione questa sera alle 18:15. Questi i film che potete trovare questo martedì 15 settembre al Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo martedì 15 settembre. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
8: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
0: Martino, 13:26, non abbiamo ultime ore da segnalare, quindi qualche istante di musica prima di tornare in studio Viola da Celluloid. Il celebre attacco di Nobody Home, loro sono i Pink Floyd. Andiamo ad ascoltarci questo brano anche per ricordare la scomparsa 18 anni fa dello storico tastierista della formazione originale di questa band inglese, nata nel 65. Vale a dire Roger Waters, Nick Mason, Syd Barrett e poi lui, il tastierista Richard Wright, che moriva oggi 18 anni fa. Buon ascolto a tutti e a tutti, poi arriva Celluloid su Radio Onda d'Urto.

Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.

0: 13:30, riprendiamo la linea in diretta dallo studio Viola per la seconda parte di Celluloid, dello spazio Dissonanze del martedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, per parlare di cinema. Sempre in studio con Camillo, che adesso è privo del microfono, ma eccolo qua.
1: Ma no, ce l'ho, ce l'ho il microfono. Eccoci. Lo condivido, ma ce l'ho.
0: Ma ci hanno raggiunto i nostri due inviati, uno è Massimo, fresco di ritorno da Venezia.
2: Un saluto a tutti, un piacere essere di nuovo qui.
0: E l'altro è Paolo, che sta per partire invece per il Festival di San Sebastian.
3: Bene, sì, buona giornata a tutte e a tutti da queste frequenze.
0: Eccoci qua. Io direi che possiamo partire subito con... possiamo partire subito con il Festival di San Sebastian, che inizierà il 18 di settembre,
3: 18
0: se non sbaglio,
3: settembre,
0: sei in partenza praticamente.
3: Sono proprio in partenza, domani c'ho il volo, sarà un po' una trasferta perché quello stronzo di Oliri ha abolito tutti i voli per il nord della Spagna, perché gli costavano troppo e non gli rendevano abbastanza, e quindi mi tocca andare con Vueling.
1: Peggio di Trenord.
3: Attenzione, un avviso a tutti i camoni: stanotte provano il treno all'idrogeno.
0: Infatti stavo pensando, fino a quando non mettono gli aerei a idrogeno siamo a posto. No, okay. Va bene,
3: siamo in partenza, finisce un festival, ne comincia un'altra, 74esima edizione del Festival di San Sebastian. E qua diciamo, prima si parlava di Spagna e qua continuiamo. Tra l'altro è un po' singolare, perché fare un festival sulla nuova ola spagnola, proprio in corrispondenza con le più importanti festival. Cioè, se uno volesse seguire tutte e due le cose, non può.
1: Massimo, potrei dirti che questa settimana ci sono in corso due festival di teatro contemporaneamente, tutte e due in apertura di stagione, tutte e due nella stessa settimana? Vabbè, lo fanno apposta, lo sappiamo.
3: Ok, la concorrenza alla cultura, perché la cultura è così viva, così frizzante, così prolifica. Non so, vedremo un po' cosa ci riserverà quest'anno il festival. Certo, come sempre, grandi nomi, grandi ospiti, grandi presenze. Ormai tutti i festival, comunque, forse con una leggera eccezione di Francia, Cannes, di Germania, Berlino, si concentrano sulle proprie cinematografie, e quindi anche il Festival di San Sebastian dà molto spazio al cinema iberico e sudamericano, anche se però non raggiunge i livelli vergognosi di quello di Venezia, che mette metà dei film italiani in gara pur di cercare di raccattare qualche premio, e poi non ci riesce neanche sono soltanto tre i film in concorso. Tu prima, parlando della domanda, dicevi cercheremo di capire un po' il filo rosso. Sai che il filo rosso è sempre stato un argomento che tutte le volte che vengo qua a parlare di San Sebastian ricordo i vecchi tempi in cui c'era un filo rosso, e questo filo rosso si è completamente perso nel tempo, forse per le modalità con cui oggi vengono selezionati i film, forse per invece mancanza di capacità di trovarlo. Ecco, anche quest'anno siamo in attesa di vedere se ci sarà un filo rosso, c'è qualche film importante di quelli da vedere sicuramente, come il film di Mike Leigh, che è ormai un habitué del festival, 80 e passa anni.

0: italiani,
1: giapponesi,
0: giapponesi sicuramente non in concorso, ma comunque tra le prelezioni principali avremo anche una miniserie dedicata al seguito di quel film, orrendo che ha vinto un sacco di la Società della Neve, il film cileno che aveva come unico merito essere stato girato veramente sulla neve.
2: Ma è quello della squadra di rugby che
0: sì,
2: era
0: di quei giovani che per sopravvivere sulle Ande dovettero mangiarsi a vicenda, e quindi questa storia di cannibalismo fece molto scalpore negli anni 60 quando ciò avvenne, e oggi è stata un po' ripresa. Addirittura il film era candidato all'Oscar per il miglior film straniero.
2: Aveva chiuso Venezia un paio d'anni fa.
0: Aveva chiuso Venezia.
2: Festival di chiusura.
0: Sì, è un film molto bello da visivamente. La neve della cordigliera delle Ande assolutamente affascinante. Però a questa volta avremo una miniserie del post di questi giocatori nella vita comune, che sia dietro la società, insomma, avremo sempre fuori concorso il film di Trueba Bagnani. A proposito, tra l'altro, una considerazione che volevo fare immediatamente: le conce d'oro, la conchiglia d'oro, la Golden Shell, non ha portato molta fortuna ai film che l'hanno vinta, negli ultimi anni. Tardes de Soledad di Serra.
3: Ecco, scusa, perdonami, ti interrompo subito per dire questo: è ovvio che un film come Tardes de Soledad non incontrerà il favore del grande pubblico, non è stato pensato per questo. Resta il fatto che, perdonami Paolo, Albert Serra, come dicevo prima, è probabilmente il più grande nome nel momento in cui oggi si parla di cinema d'autore. Può piacere o non piacere, punto, ma è un immenso teorico, punto.
0: Sì.
3: Che poi certo non incontrerà mai il pubblico delle grandi platee, questo fuori discussione.
0: Neanche Lav Diaz incontrerà mai il pubblico delle grandi occasioni, e men che meno Bellatar. Eravamo in 20 a vedere il film che è andato all'Eden la settimana scorsa, però non è che i grandi registi devono per forza essere dei blockbuster, anzi spesso e volentieri forse è auspicabile il contrario per la loro integrità, per il mantenimento della loro integrità artistica. Però insomma, che siano le qui non è un discorso sugli autori, ma quanto sulle distribuzioni, secondo me, cioè che i distributori non si interessino, non considerino una concia d'oro diciamo traino sufficiente per una distribuzione internazionale, questo invece costituisce un problema nell'interscambio culturale tra festival. E il vincitore dello scorso anno, Aluada Ruiz de Azuva con Los Domingos, men che meno, forse Tardes de Soledad a me era un film che non era piaciuto.
3: Los Domingos è arrivato in sala,
0: è arrivato.
3: Sì, poi possiamo ragionare su come è stato distribuito, su che visibilità ha avuto, però è arrivato, così come è arrivato Albert Serra, l'abbiamo visto al Nuovo Eden. Ha avuto una distribuzione, poi stiamo sempre parlando ovviamente di distribuzione italiana, poi esiste il resto del mondo.
0: Chiaramente, no, vabbè, la distribuzione nei circoli, i cosiddetti ex circoli del cinema, insomma, quelli che erano una volta i circoli del cinema. No, Tardes de Soledad è un film che non mi è piaciuto per la tematica che sollevava, nel senso, però Los Domingos è un film che invece si azzera su se stesso, cercando una morale, un'etica, un riscatto laddove non c'è. Quindi anche le scelte che sono state fatte sono state abbastanza penalizzanti.

0: Anche quest'anno la giuria internazionale non spicca per nomi importantissimi, non spicca per nomi di richiamo, però mostra una sua qualità intrinseca. Ira Sachs, Alice Braga sicuramente sono persone competenti e attente. Speriamo che facciano un lavoro interessante di cernita e facciano qualcosa di più. Tornando al punto di prima, appunto, quest'anno è l'ultimo anno per il direttore artistico che darà il cambio. C'è da capire se Mayalen Belocchi sarà semplicemente una tappa intermedia alla ricerca di un direttore di nome e di peso, o se invece la scelta rimane quella. Ormai è soltanto il governo centrale a elargire soldi, perché gli sponsor si sono ormai dileguati tutti quanti, e anche in mancanza delle major internazionali del cinema, e quindi quale destino avranno questi festival è un punto di domanda che scopriremo forse nei prossimi anni, se abbiamo ancora la voglia, la forza di andare fino a San Sebastian, quantomeno visitare le bellissime spiagge della città. Io non so se vuoi chiedermi qualcosa.
1: No, beh, possiamo, voglio dire, ci puoi dire qualche nome rispetto a quelle che saranno le presenze in concorso, piuttosto che quella che è la struttura del festival. Sappiamo che San Sebastian anche delle sezioni come quello dedicato al festival, al cinema, scusami, la lingua dei Paesi Baschi, che non sono così frequenti da incrociare negli altri festival. C'è un discorso identità che è decisamente importante.
0: Certo, il discorso identitario è importante. Sono ben 4 le sezioni specifiche. C'è Horizontes Latinos, dedicato al cinema sudamericano. C'è Made in Spain, che invece è dedicato al cinema prettamente iberico, e poi c'è la rassegna dedicata esclusivamente ai film in lingua basca, oltre ovviamente alla sezione ufficiale. Poi naturalmente ci sono, come sempre, le sezioni dedicate alle retrospettive, e qualcuno di voi conosce José Di Giovanni?
1: Ti direi di no.
2: Io sì, è stato un regista francese, se non ricordo male, degli anni 60.
0: O forse spagnolo, che ha lavorato molto anche.
1: No, forse Massimo, un'omonimia, perché quello a cui ti riferisci tu forse è José Giovanni, e questo è Di Giovanni, un'altra persona.
0: No, Giovanni, sì.
1: Allora è lo stesso.
3: Nato a Parigi, effettivamente.
0: Nato a Parigi. Io invece non lo conoscevo, e a lui è dedicata la retrospettiva. Che però poi alla fine non si riesce mai a seguire.
2: Ed è un peccato, Paolo, ma ti capisco perché non si riesce. Però dei due film sicuri che ho visto, passati in televisione anni fa, mai al cinema, però tutti molto interessanti. Lui è uno di quegli autori che davvero mi piacerebbe, avendo questa possibilità, conoscere a fondo.
0: E poi naturalmente c'è la sezione sperimentale, che si chiama Tabacalera, dal nome di questa ex fabbrica di manifattura tabacchi in città, che è stata trasformata appunto in spazio per il cinema e per la cultura. E Tabacalera ci propone quest'anno una serie di cose anche lì interessanti, ma sempre incompatibili come orari con le predizioni dei film in concorso, e quindi difficili da seguire. Io di solito cerco di recuperare il biglietto di quello che poi è il film che vince, anche se non è proprio una vittoria, non è un premio, vince questa rassegna per poter vedere almeno l'opera che è stata considerata la più meritevole. Ma nella rassegna ci sono sempre delle cose molto interessanti. Ricordo in passato ci vidi il film di Laurie Anderson dedicato all'ex marito Lou Reed, Dog, il te, va bene.
1: Sul titolo non posso aiutarti, sì. Non lo ricordo. No,
2: io l'ho visto a Venezia, però non me lo ricordo nemmeno io.
0: Vabbè,
2: il titolo.
0: C'è di mezzo un cane, ma il cane non era ovviamente Lou Reed. Quest'anno tra le cose che vengono presentate da Tabaccalera c'è anche il film di Isacchi La Questa sul flamenco, ma visto in maniera un po' particolare. Ecco, ho perso poi altri registi spesso poco noti, ma sicuramente di grande spessore autoriali. Abbiamo Maricel Coel Aparicio con Far From the Trees, Angelica Ruffier con La Balanè, Oscar Alegría Sun Kun con Hamalau Gao. E così discorrendo, il programma lo trovate ovviamente su San Sebastian Festival.com. Poi naturalmente c'è la sezione, anche quella che amo seguire perché offre una finestra molto ampia su i film che sono passati da altri festival e quindi Perlac ci offre film da Venezia, come ovviamente c'è l'ultimo film di Nanni Moretti, ma anche da molti film tra cui il film vincitore da Cannes, qualcosa da Berlino, qualcosa anche da Locarno. Avremo Fjord di Christian Mungiu, avremo Fatherland del polacco Pawlikowski, tra queste cose avremo la Bola Negra, uno dei film
1: premiati a Cannes,
0: premiati a Cannes appunto di Javier Calvo e Javier Ambrosi, Nangon Jin coreano, ecco, vedo che
1: è uno dei film annunciati film evento dell'anno, anzi è la prima parte di un lavoro in due parti che tutti hanno raccontato come un'esperienza cinematografica straordinaria.
0: Avremo naturalmente Nazza, perché comunque a San Sebastian, vabbè, anche è complice il fatto che il governo nazionale è schierato contro il genocidio palestinese, a San Sebastian comunque si dà spazio, c'è anche una manifestazione di solito negli ultimi due anni, è sempre stata una manifestazione pro-PAL nelle giornate del festival per far vedere e sentire la vicinanza spagnola e basca alla Palestina e quindi vedremo anche questo film. Altra cosa da ricordare, me ne stavo dimenticando completamente invece le note a margine dei film che sto guardando sullo schermo del mio tablet, me lo ricordano. Quest'anno in Spagna si celebra il 50esimo anno dalla liberazione. 50 anni fa moriva Franco e finiva la dittatura franchista. Quindi in un certo modo il Festival vuole anche celebrare questi 50 anni di libertà e democrazia in qualche modo, anche se spesso e volentieri il modo in cui lo fa, l'ha fatto in passato, la celebrazione della democrazia è stata attraverso film piuttosto agiografici su eventi e fatti politici sia accaduti sia durante il franchismo sia negli anni immediatamente successivi alla sua caduta, che però non riuscivano a superare l'interesse che può esserci per uno spagnolo, non riuscivano a essere a dare una universalità ai temi di cui trattavano, semplicemente raccontavano la storia del tentativo di presa del Parlamento da parte del generale fedelissimo di Franco che finì tragicamente, piuttosto che altri eventi, senza mai riuscire a uscire dal confine. Manca anche quest'anno, l'avevamo visto per 2 o 3 anni di fila, qualche film o documentario schierato, almeno sembrerebbe, poi magari le visioni mi confuteranno questa impressione che ho avuto, anticapitalistici in senso sistemico. Si erano visti sia 2 anni fa sia 3 anni fa dei bei documentari divertenti, scansionati su i meccanismi intrinseci della finanza, si muovevano dietro le borse, non soltanto quella americana, ma comunque dietro le grandissime società, come ormai manca completamente qualsiasi aspetto musicale. I bei tempi, magari oggi farei fatica, comunque i tempi in cui dopo mezzanotte c'era sempre una posizione di un film musicale al Cursal Dos, sono finiti da mai quasi più, da più di un lustro, e tutto sommato dopo 4, 5, 6 film durante il giorno, vedersi un bel film musicale divertente a mezzanotte conciliava. Oggi poi non so neanche se ce la farei.
2: Venezia non si è fatta scappare l'occasione, presentato l'anteprima mondiale del film degli Oasis, che rientra in questo battage pubblicitario che li porta in concerto l'anno prossimo.
0: Sicuramente sono eventi importanti dal punto di vista mediatico, dal punto di vista del red carpet, perché poi creano dei movimenti, delle ole di folla al red carpet, che comunque danno importanza, danno risalto al festival. A proposito del risalto, così passo la palla a Massimo, perché io ho guardato così, ma in maniera molto distratta e quasi casuale, qualche puntata, chiamiamola così, del programma televisivo su Rai 5, Rai 4, Rai 4 dal festival, e sia nella sigla sia proprio nell'atteggiamento si notava un romanticismo pseudo affettivo, buoni valori, incredibile nel modo di raccontare il festival giorno per giorno.
1: Però quella è la Rai, Paolo.
0: Certo, certo che è la Rai, non dico,
1: cioè,
0: che questo
1: non è colpa tra virgolette del festival,
0: no, non sto dicendo, però è colpa di una tendenza a politica, di una tendenza, sì, di addomesticare in qualche modo indirizzare la visione culturale di questi eventi verso un percorso che vada bene a loro.
1: ti chiedo l'ultima cosa, solo una stupidissima curiosità. Quest'anno a Venezia brillava, tra le altre cose, per la totale assenza della Spagna. C'erano solo 4 coproduzioni, 2 di queste, per dire, erano Anni Moretti e Tsai Ming-liang, quindi non esattamente rappresentativi del cinema spagnolo. Mi fermo al concorso. C'è Italia in concorso a San Sebastiano?
0: Assolutamente no. Ma
1: quindi è come per l'area Schengen, si sono fatti la ripicca vicenda, appunto.
0: Ma in realtà la ripicca italiana arriva dopo almeno 3 o 4 anni in cui non c'è film italiano in concorso, cioè la Spagna.
1: Quindi sto giro hanno cominciato gli spagnoli.
0: Sì, questa guerra, guerra dei dazi ai film l'hanno cominciata sicuramente gli spagnoli, che hanno escluso l'Italia dalle proprie proiezioni, ma neanche nuovo direttore, se gli esordienti vede qualcosa di Italia. Ormai la delegazione italiana al festival è minima. Gli italiani a livello media che seguono il festival, credo che saremo forse una ventina in tutto.
1: Comunque vabbè, poi ne parleremo parlando di Venezia.
2: È vero che i due festival si accavallano e forse le produzioni italiane mirano più a essere chiamate a Venezia che a San Sebastiano.
1: È vero, Massimo,
2: e
1: però
2: i tempi di presentazione dei film forse veramente sono molto ravvicinati tra l'uno e l'altro.
1: È altrettanto vero che quest'anno tanto Cannes quanto Berlino 0 presenze italiane. È un anno, come dire, decisamente nero, però ne parliamo dopo parlando di Venezia. Va bene, se non hai altro da raccontarci,
0: parliamo di Venezia. Noi naturalmente ci risentiremo al mio ritorno, in cui avremo invece la cognizione di causa di aver visto un bel po' di film. Ultima nota, ma facendo così una piccola anticipazione, ma vedremo di rimediare al click day, perché ormai c'è sempre questo maledetto click day in cui bisogna prenotare. Al click day sono andato abbastanza a rilento. In realtà quest'anno ho nel mio carnet al momento soltanto più o meno la metà dei film che vedo abitualmente. Siamo sui 24-25 film in carnet, ma comunque vedremo di recuperare last minute, sì. Perché poi qualcosa un biglietto dove infilarsi magari si trova anche per all'ultimo momento.
3: Io direi stacco musicale e poi andiamo a Venezia.
4: Un mondo che la visco come se fosse a ultima. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único.
5: E atravessou a rua com seu passo tímido.
6: Subiu a construção como se fosse

0: Allora, torniamo in studio. Camillo, abbiamo ascoltato Construção.
1: Construção, che insieme a Roda Vida di prima è probabilmente il pezzo di Chico Buarque più coverato in assoluto. Questo invece rientra a pieno titolo nell'album di cui vi dicevo, Chico 2.0, dove le nuove generazioni di rap, pop, trap si dedicano al repertorio di Chico Buarque, appunto. Qui leggi tu i nomi, io sono 15 e neanche me li ricordo tutti, ma non importa, era Construção, appunto.
0: Allora, io innanzitutto volevo ricordare a chi ci ascolta che la pagina di Celluloide riguardante le corrispondenze del Festival del Cinema di Venezia di Massimo è in costante aggiornamento. Ci sono già un bel po' di film e il commento ai premi, ma mi dicevi, Massimo, che hai ancora comunque delle corrispondenze da mandare, sì. Quindi c'è scritto che è in aggiornamento, però lo ricordiamo.
2: Ci saranno ancora una ventina di film.
0: Wow! Però
2: poi devo aggiungere che tra quelli pubblicati ci sono quasi tutti premiati.
0: Sto giro sì. E troverete sicuramente anche le considerazioni che stiamo per fare adesso, le inserirò comunque. Quindi andiamo a parlare di Venezia, visto che Massimo sei appena tornato.
1: Allora, io volevo fare due considerazioni e poi lasciare la parola a Massimo, perché ovviamente io ho visto qualcosa in rete, ma lui ha visto appunto una quantità di film imparagonabile. Soprattutto io non ho ancora visto nulla del concorso. Le considerazioni sono una rispetto a quel discorso che accennava prima Paolo, che è quella del filo rosso, che ovviamente sono a posteriori, che ovviamente valgono quello che valgono, però è abbastanza impressionante trovare almeno tre opere, poi tu mi dirai, Massimo, se ce ne sono di più, che lavorano sullo stesso meccanismo, ovvero una guerra, un conflitto, dei fatti di sangue, un colpevole e una redenzione o meno. Parlo del film di Tsukamoto, parlo del film di Martin McDonagh, parlo di Nazza che si confronta con chi in questo momento sta compiendo il genocidio e che non ha nessuno scrupolo a raccontare l'atteggiamento con cui sta massacrando migliaia di persone. Diverso l'atteggiamento per Tsukamoto, diverso l'atteggiamento per Martin McDonagh, rispetto al quale, anche per quello che ho letto, io ho un pregiudizio negativo. Ma poi direi tu quanto questo è comunque un filo rosso che attraversa almeno tre film, che non sono pochi, tutte e tre del concorso, o quanto invece è possibile ritrovarlo anche in altre situazioni. Penso al film del nostro regista italo-argentino, di Bekis, dove è la vittima a parlare, non è il carnefice, ma in qualche modo il meccanismo dal punto di vista storico si equivale. Le altre due cose invece su cui volevo tornare erano fondamentalmente quello che era l'atteggiamento di Barbera rispetto alla sua esposizione, al suo farsi carico, prendere responsabilità rispetto alle proprie scelte. Avevamo già detto che in conferenza stampa aveva taciuto completamente, non aveva minimamente degnato di attenzione, conferenza stampa di presentazione del festival, rispetto alla totale assenza di figure femminili nel festival. Una risposta gli è arrivata dalla giuria, che ha premiato l'unica regista, quasi unica, perché anche Nazza ha una coregia con una figura femminile. Comunque Nazza è entrato in concorso dopo, in seconda battuta. All'epoca c'era una sola regista in concorso, è stata premiata col Leone d'Oro, e la protagonista del film, che è un film che parla di violenza, sì, tra virgolette, in senso ampio, sul femminile, si è portata a casa anche il premio. Per cui anche questo direi che è un premio, tra virgolette, politico in qualche modo. Ma soprattutto quello che mi ha colpito è il fatto che quando poi nelle interviste, dopo il silenzio della conferenza stampa, pressato dalle interviste, Barbera si è espresso su questa contingenza, la sua giustificazione è stata che non c'erano film di qualità sufficiente per arrivare al concorso. La qualità delle opere proposte è stata il loro criterio di selezione, non il maschile e il femminile, non il politico o il privato, e non c'era la qualità sufficiente. A Venezia c'erano, attraverso tutte le sezioni trasversalmente, 38 titoli italiani. Nessuno, dicevamo, a San Sebastian, nessuno a Cannes, nessuno a Berlino. Quindi cosa vuol dire? Che gli altri festival hanno considerato questi film non di qualità sufficiente a entrare in concorso e Venezia ne ha scelti 38? Capisci bene che è un meccanismo, parlo della risposta ovviamente di Bandera, e dagli con Bandera. Scusate, mi chiedo scusa a Gianmario Bandera, direttore del CTB, ogni tanto mi scappa il suo nome, Barbera. È ovvio che è una risposta che Barbera non può permettersi, non può pensare di cavarsela con un discorso sulla qualità, anche se poi ci dici che la qualità di questo concorso è stata oggettivamente importante.
2: Medio alta, però non c'è il filmone o il capolavoro che dir si voglia, quel film che tu senti non solo come superiore agli altri, ma proprio quel film che sugli altri si distacca, come magari in altre edizioni abbastanza spesso, poi non sono tanti su un piano numerico questi film, però lo trovavi. Qua c'è stato un livello medio-alto e, come ho scritto, o meglio ho detto nella mia corrispondenza dove commentavo quelle che erano state le scelte della giuria, la giuria ha svolto diligentemente il suo compito distribuendo effettivamente con equilibrio ma anche logica i premi a disposizione. Sicuramente Maggie Gyllenhaal, sul mettere l'accento su questa assenza di registe femminili con un film che però aveva queste qualità, l'ha rimarcata.
1: Ultima suggestione, poi ti lascio la parola, Massimo, è legata, ancora mi fermo a Barbera e a quella che mi viene da dire che è stata una sorta di un po' ipocrita pavidità, è ancora lì a raccontare della sua esposizione rispetto al suo ruolo nel mondo della cultura, nella società, nel presente in cui viviamo e non solo in quello che si fa carico di quello che alla fine è il risultato del festival. Ed è sono fondamentalmente le non prese di posizione politiche, il rifiuto di esporre la bandiera della Palestina insieme alle altre, il fatto di essere ritrovato a avere i carabinieri che chiedevano al pubblico di togliere le spillette pro-Palestina adducendo la scusa che era una decisione del questore o del prefetto lui non c'entrava niente, però poi mettendo Nazza in concorso e quindi con la foglia di fico che giustificava la sua come dire, consapevolezza rispetto al presente e le questioni tragiche che riguardano questa situazione. Ecco, direi che in tutto questo, tra il femminile, la politica, i film italiani e tutto il resto, è lì a raccontare di una figura di direttore che, come dire, ama un po' nascondersi, ripeto, indipendentemente dalle sue qualità e dalla sua competenza, ama un po' nascondersi dietro i paraventi.
2: Ma aggiungo anche che, oltre ad essere stato elogiato dal presidente della Biennale Buttafuoco con parole che stanno a presagire, ci vai bene così, sarai
1: una riconferma.
2: Riconferma. A essere malizioso, mi viene da dire che non è la prima volta che Barbera è il presidente della Mostra del Cinema. Lo fu negli anni 90, quando venne poi segato da Urbani, che non apprezzava il tentativo, peraltro significativo all'epoca, di rinnovare un po' l'idea del festival, cosa che dopo quell'esperienza, quando a distanza di una decina d'anni lo hanno richiamato, forse lui ne ha fatto tesoro e si è totalmente allineato al mainstream americano, all'idea della red carpet, all'idea di far crescere numericamente ed economicamente il festival attraverso il pubblico che è comunque inserito in questo show proprio. E per quanto va riconosciuto il livello qualitativo della mostra anche nelle varie sezioni, viene forse senza picchi salvaguardato, però sta diventando una vetrina Venezia. Si diceva l'anno scorso, non è successo quest'anno, ma con l'eccezione di Love Diaz si premiava solo il cinema americano, insomma. Anche lì devo dire che sì, Barbera fa comodo a questa idea, anche non solo culturale ma di governo, che sottintende questa manifestazione.
1: Vabbè, ti lascio comunque la parola per le considerazioni più generali, poi dei singoli film parleremo in occasione della loro uscita.
2: Allora, come ho già detto, i film che sono stati premiati rispecchiano quello che è stato il livello medio-alto del festival. È vero quello che dici tu, che forse la sottotraccia tematica riguardo questa dimensione di una redenzione, di una rinascita, soprattutto in concorso ma anche in altre sezioni, la ritrovi. Per esempio, è un film peraltro molto interessante, non mi ricordo in quale sezione si trovasse, però è stato premiato, è un film rumeno. Il titolo rumeno è Contez, I Matter in nel titolo internazionale, beh, questo, pur con le ingenuità di un'opera prima, però è il film di una regista rumena che ha voluto da un lato raccontare la sua storia, perché ha segnalato nel film che pur con mille difficoltà, non solo di natura economica, però la Romania sta creando un fondo per consentire ai giovani rom, che però sono orfani, quindi si trovano in centri di accoglienza, in comunità destinate appunto a quegli adolescenti non ancora maggiorenni che però non hanno i loro genitori, di avere un percorso che li possa portare, grazie a un punteggio, a una serie di voti che tu maturi presentandoti a degli esami, quindi un percorso di studio ti permette di poter andare all'università ed essere spesato per poter concludere il tuo percorso. Le commissioni comunque sono con questi studenti forse un po' più severe del solito, però lei ha dimostrato nel film che questa è, come dire, una possibilità che in Romania esiste.
1: È concreta.
2: Ma l'ha fatto facendo fare un'esperienza di cinema proprio a chi come lei si è trovata. Adesso lei non è più in questi centri, ma che vive questa realtà. E la cosa, ripeto, è un film interessante, ha veramente alcuni difetti su un piano di sceneggiatura, però senti come dire, la sincerità di quello che uno sente di dover raccontare. E proprio quando il film è terminato, ci sono i titoli di coda, si è riservata proprio una breve sequenza dove lei ringraziava i ragazzi che hanno lavorato effettivamente con lei, dicendo: al di là di questa esperienza avete concluso il vostro primo lungometraggio. Quindi è proprio quasi è stata una sorta, mi veniva in mente in maniera, ripeto, più semplice, l'esperienza di Laura Samani a Trieste. Ma ecco, sotto traccia la guerra, non direttamente, a parte Nazza, non direttamente la guerra in Ucraina o la guerra in Palestina, anche se in alcune altre sezioni sono passati alcuni documentari.
1: La guerra
2: era presente con il film di Tsukamoto, che per me è stato il miglior film del festival, a me è veramente piaciuto molto, ma abbiamo visto anche un film come quello di, beh, il nome è un po' impronunciabile, non lo dico, ma è il film russo che ha guardato alla storia dell'Unione Sovietica dal dopo rivoluzione attraverso la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda, ma con l'occhio di riguardo su quegli scienziati che si rifiutarono, fin quando gli fu consentito, di lavorare direttamente per l'esercito al fine di creare l'atomica. E poi i metodi brutali del KGB fecero sì che in realtà due di loro, uno venne ucciso, l'altro venne confinato in Siberia, quello che era un po' la loro mente più preparata, alla fine diventò un fisico di regime.
1: Parli di Dau. Ti informo che Cristina Piccino sul Manifesto lo stronca, non per il valore in sé, perché ce l'hai raccontato, è un film molto particolare, sì, che ha avuto un percorso come dire,
2: ventennale,
1: degno di nota, ma lei racconta di come, ovviamente il punto di vista di Cristina Piccino, fondamentalmente in tutto questo percorso lo sguardo del regista si sia completamente perso per assuefarsi fondamentalmente a quella volontà di dominio che in qualche modo stava cercando, così che lui stesso finisce per replicare sul set quella volontà di dominio che in qualche modo stava cercando di criticare.
2: Allora, lo vedi molto nella seconda parte, come ho detto anch'io, è un film di 3 ore e mezza, la prima ora e mezza è di una come dire, bellezza da un punto di vista di messa in scena, proprio di linguaggio cinematografico, di creatività dell'autore, pur con passaggi da intelligenza artificiale. Però c'è una sequenza legata a una festa che mi sbalordiva di inquadratura dopo inquadratura. Nella seconda parte tende un po' a concentrarsi sulle dinamiche sentimentali dei personaggi, e per me lì forse l'appiccino individua quello che poi è il suo pensiero, che probabilmente però ha ritrovato anche nella prima parte. Io onestamente, guardando il film, ecco, poi siamo arrivati all'intervallo, come The Brutalist, adesso da un paio d'anni a Venezia, se c'è un film che supera le 3 ore e mezza o comunque le 3 ore, ha l'intervallo dei 15
1: minuti. Primo e secondo tempo.
2: Però io in quel momento ho detto, non c'è ombra di dubbio, fino a quanto ho visto ora, questo è il miglior film della mostra in assoluto. Poi invece si è sgonfiato, devo dire.
1: Scusa, ti interrompo un attimo, perché nei messaggi che tu ci avevi mandato nella chat della trasmissione, quando ci avevi mandato la corrispondenza su Nanni Moretti, al di là delle criticità che vi hai espresso, comunque chiudevi: per adesso questo è il mio leone d'oro. Ma lo pensavi davvero o era ironico?
2: No, ah, no, era ironico, okay, era d'accordo. Ironico, perché sapete che io vado a vedere un film di Nanni Moretti che secondo me ultimamente è molto scaduto, i suoi film eccetera. Poi mi trovo un concerto e in quel concerto lo possiamo dire?
1: Ah sì, l'hanno scritto tutti i giornali, Massimo, non
2: Bruce
1: è spoiler.
2: Bruce Springsteen, ho detto no, non lo volevo rivelare perché appunto ho amici che ascoltavano, anche loro springsteeniani, le corrispondenze, volevo lasciargli questa sorpresa com'è stata per me. Però ecco, non era una critica cinematografica, però è un film dignitoso, secondo me, superiore ai suoi ultimi lavori. E la cosa che mi è piaciuta molto di questo film è che Moretti, se andiamo a guardare alcuni suoi film più noti, soprattutto all'inizio della sua carriera, Sogni d'oro, Bianca, La messa è finita, questa visione assoluta delle relazioni devono essere pure, anche nella modalità di viverle queste relazioni, invece qua totalmente siamo sul versante opposto. Sembra che Moretti, alla bella età di 73 anni, abbia capito e accettato che nelle relazioni c'è l'imperfezione.
1: Abbia rinunciato al fondamentalismo.
2: Al fondamentalismo. E poi nel suo cinema, sempre come dire, ben collocato nel contesto di Roma, che è la sua città, questo è un film invece itinerante. Parte ad Oslo, ci si sposta in India, si vola a San Sebastian, si scende a Torino, si torna a Roma. Ecco, questa analisi dei luoghi, non come scenario semplicemente del contesto narrativo, ma che acquistano una valenza simbolica, l'ho trovata, come dire, un elemento fecondo, originale del suo cinema.
1: Io, sai benissimo, non sono d'accordo con te su Nanni Moretti. Secondo me gli ultimi film di Nanni Moretti sono uno più bello dell'altro, ma al di là dei gusti personali, la cosa che invece mi preoccupa un po' è il fatto che l'unico film di Nanni Moretti che io davvero, non è che non mi è piaciuto, che ho proprio disprezzato, era Tre piani da Escol Nevo, come da Escol Nevo è questo lavoro. Però mi conforta il fatto, per quello che leggevo, che qui lui prende un'antologia e da questa antologia ricava spunti diversi. E quindi posso immaginare anche che ci sia uno scarto importante di visione rispetto al materiale narrativo da cui parte.
2: Ma questo va a sottolineare anche il lavoro di sceneggiatura, perché lui con i suoi due collaboratori si è comportato allo stesso modo, cioè leggiamo questi racconti, annotiamoci quelle che possono essere frasi che ci sono piaciute o una cernita, ho preferito questo racconto piuttosto che l'altro, delle situazioni, e poi veramente creiamo come un collage una nostra storia, ma che prenda come riferimento quello che a noi ha toccato di più, e quindi da questo punto di vista è un lavoro decisamente superiore a Tre piani, decisamente. Devo dire, Jasmine Trinca, bravissima, ma al di là del personaggio che interpreta, come lo interpreta, alla luce anche di un percorso, non solo con Moretti, ma che sta portando avanti nei film che realizza, così come anche Stéphane Brisé con Alvar Horváker, anche quello è un film molto interessante. Ecco, oltre al tema della guerra, altri due temi presenti in maniera evidente nel festival: il disagio giovanile, il film di Cédric Kahn, girato in un reparto psichiatrico francese, e oltre a questo stavo pensando, ora mi è sfuggito l'altro tema.
1: Sì, beh, non ho parecchi nelle giornate degli autori, che è fondamentalmente l'osservatorio che ho frequentato io su My Movie. Sono parecchi che parlano di disagio giovanile. Questo sicuramente è un tema decisamente trasversale, senza alcun dubbio, e molto affrontato.
2: Ecco, è il lavoro, è il tema del lavoro, soprattutto però, ancora una volta, è lo sguardo dei registi francesi. Su...
1: E quello di Lee Chang-dong.
2: Eh sì, sì, bellissimo.
1: Ecco, lasciami fare.
2: Ero lì quando ho scelto qual è il film che hai preferito. Alla fine ho scelto Tsukamoto, ma ero lì con Lee Chang-dong. Cioè, il cinema orientale per me, quest'anno, dei film che ho visto, era quello che mi sembrava più.
1: Ripeto, per il concorso io mi fermo alle recensioni, non ho ancora visto niente, però mi sembra di aver capito che l'annunciata, come dire, ispirazione da uno dei 10 capitoli del Decalogo di Kieslowski sia davvero assolutamente pretestuosa.
2: Sì, sì.
1: Per fortuna, mi viene da dire. Per fortuna, perché io ero davvero un po' preoccupato.
2: Tra l'altro, tra i produttori c'è Piesiewicz, che era il collaboratore di Kieslowski,
1: che mi preoccupava di più.
2: No, però guarda,
1: però, ecco, credo, credo che sia una produzione proprio legata, credo molto banalmente, a questioni di diritti e non per una presenza tra virgolette creativa, ecco.
2: Però c'è comunque un rimando, perché nel Decalogo l'ultimo comandamento, non desiderare la roba da altri, e in questo film Possible Love abbiamo l'incontro tra una regista che vuol fare un documentario molto onesto nelle intenzioni su come questa fabbrica fu repressa brutalmente, cioè, i suoi operai furono repressi dal governo, tratto da una storia vera, e quindi il suo desiderio di fare il documentario la porta a cercare quegli operai, quelle famiglie, e a come dire, simpatizzare con una di queste famiglie, soprattutto le due donne, la regista e la moglie dell'operaio, che non riesce più a parlare, talmente è traumatizzato da quello che ha subito, e soprattutto dal fatto, lui dice, io ho lottato con i miei compagni, ho tolto dalle braccia dei poliziotti che lo stavano manganellando uno dei miei compagni, e quando i poliziotti mi hanno accerchiato e mi hanno picchiato selvaggiamente, io ho visto che nessuno di loro è tornato indietro a difendermi, e questo è forse un trauma per lui ancora più grande, per cui lui non riesce effettivamente a rispondere al desiderio della regista di parlare proprio con lui, ma lo fa la moglie, che letteralmente prende la scena. Però tra avvicinarsi sempre a questa famiglia porta la regista a far vivere che cos'è lo status di chi non ha problemi economici a questa donna e a suo marito, e quindi a un certo punto capisce, perché veramente la bravura dell'attrice, che lei incomincia a capire quanto è piena di sacrifici la sua vita e quanto non lo è la vita di questa regista, e quindi sembra quasi per un attimo crogiolarsi in questo benessere trovato, ecco, per poi però non perdere di vista le proprie origini, i propri valori e la propria capacità anche di rendersi conto che effettivamente, su un piano etico, quando davvero la vicinanza tra esseri umani è più importante del dover fare un film, in quel caso la regista cade, e allora lì si crea quella frattura che porta le due a separarsi. Due ore e mezza, ma meravigliose.
1: E anche qui potremmo individuare forse un altro filo. Stiamo parlando di questo, parlo solo di due film, ma forse ci sarà qualcos'altro, che appunto lo sguardo, la responsabilità dell'autore, lo sguardo etico dell'artista, di colui che crea, che avvicina questo titolo a Agatha the Writer, che credo che sia la cosa più ributtante che ho visto tra le mie visioni di questi giorni da Venezia, ma ne parleremo in un'altra occasione.
2: Di quelle che hai visto, io avrei aggiunto, dopo i primi giorni del festival, comunque devo fare passare a Simone la mia recensione, il film di Amelio, veramente orribile. Ma il Dio ride di Veronesi con Favino.
1: Ma non voglio neanche chiedertelo, Massimo. Non voglio neanche chiedertelo. Però scusami, quando parlo di ributtante non parlo di qualità artistica, non parlo di bellezza o bruttezza,
2: di sguardo,
1: parlo di pensiero, del pensiero che ci sta del pensiero che ci sta dietro. Ultimissima curiosità, visto che parlavamo dei Chandong, per caso si è riuscito a incrociare il lavoro di Takashi Miike sul Kabuki o l'hai perso?
2: Purtroppo no, l'ho perso. Ho visto Tsai Ming-liang, ho visto Love Diaz, buoni film. Mi aspettavo qualcosa di più da Tsai Ming-liang.
1: Io ho appena recuperato il film di Love Diaz dell'anno scorso, di cui quello che hai visto tu è in qualche modo la tra virgolette la seconda
2: sì,
1: parte.
2: Sì, ho capito, infatti, però tutte le sue coordinate stilistiche ci sono. Molto molto bello.
1: Va bene, allora ribadiamo il concetto che sulla pagina della trasmissione troverete quelle che già le corrispondenze che già Massimo ci ha lasciato all'inizio e poi progressivamente le prossime che si aggiungeranno, che abbiamo capito sono ancora parecchie, e tra poco i film cominceranno ad arrivare in sala, per cui siamo tutti pronti.
2: Al momento
1: siamo
2: è uscito Palla Oro,
1: con un
2: che
1: film
2: mi ha deluso,
1: l'ultima sceneggiatura di Bertolucci.
2: Serpenti, che è un film piacevole, divertente.
1: Ma che attenzione, ha protagonista Leonardo Lidi, che è una delle colonne della mia trasmissione di teatro, appunto, un regista straordinario che da molti anni ha deciso di non andare più in scena in teatro, ma di recitare come attore in televisione e al cinema. E questo film, mi dicono, sia la sua consacrazione.
2: Sì, lui è
1: il marito. È il marito.
2: È favoloso. Ma lo si vede anche nel film di De Angelis, tratto da una pièce teatrale con una Vanessa Scalera, è giusto?
1: Non ricordo.
2: Favolosa. No, lui è stato veramente una scoperta. Tra l'altro è venuto a una iniziativa che facciamo come Agenda Cinema con la Fedic, cioè noi siamo Fedic, quindi, e anche lui ha incontrato il pubblico, ma anche come persona, strepitoso, come si è preparato a questo ruolo, le cose che ha detto, per un appassionato, ma anche per chi magari vuole proseguire e tentare quella dimensione professionale, fantastico. Artista, per me è stata una scoperta.
1: Un artista meraviglioso,
2: veramente una scoperta.
1: Confermo assolutamente.
2: Quindi.
0: Va bene, io direi che con questo possiamo salutarci. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Celluloide. Quindi grazie Camillo, come sempre.
1: A te Simone, a Massimo, a Paolo, a tutte e a tutti.
0: Eccoci, e alla prossima puntata. Paolo, buon viaggio, quindi, e buon festival. Ci sentiamo,
3: ci sentiremo
0: al tuo ritorno.
3: Al ritorno.
0: Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao.
2: Ciao.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, eccoci arrivati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andremo a leggere un estratto dell'ultimo romanzo di Maria Sardella, Storia d'amore e di scontento. Maria Sardella vive a Brescia dal 1975, l'ultimo libro che abbiamo presentato qui a Flatlandia è stato Soltanto scie sul mare, uscito nel 2023, e precedentemente La culla sull'abisso, sempre del 2023, che aveva vinto il premio inedito Colline di Torino, è uscito per Transeuropa Edizioni. Di cosa parla questa storia d'amore e di scontento? Un'anziana scrittrice vagheggia di avvelenare i suoi condomini, sciatti e incuranti di tutto. Per questo coltiva piante tossiche, le cui foglie fa seccare in forno per trasformarle in bevande purificatrici. Si erge a ruolo di custode amorosa delle creature vegetali e nello stesso tempo si interroga da dove scaturisca la sua intolleranza, il suo fastidio per il mondo e i suoi inganni, raccontando la sua adolescenza mortificata e ribelle, la passione per le storie e per la letteratura, il suo isolamento. Dal linguaggio delle piante il discorso si trasferisce sul linguaggio sfinito del nostro tempo, sulle orme di grandi scrittori contemporanei. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

Storia d'amore e di scontento di Maria Sardella. Capitolo 1. La custode. Cominciò con l'oleandro. Mi sedusse con quei mazzetti di fiori carnosi, di un rosa intenso, quasi sanguigno, deliziosamente osceni. Era cresciuto in una piccola aiuola di terra, l'aveva avuta vinta sul cemento del marciapiede sotto casa. L'oleandro è una pianta robusta, sempreverde, resiste alla siccità e non richiede grandi cure. Dicono sia tossico, soprattutto nei decotti. Abortivo, sussurravano le signore del mio quartiere, con la mano sulla bocca tra di loro perché noi bambine non sentissimo. È morta, sì, ma col prezzemolo. Noi bambine ascoltavamo e imparavamo le insidie di piante che ci sembravano innocue e i segreti delle donne per liberarsi di figli non voluti. Nessuna delle signore si scandalizzava, ma nei loro sussurri erano sempre quelle, le altre donne a ricorrervi, mai loro stesse. Ma questo lo avremmo appreso solo più tardi, quando anche le confidenze delle zie e di mia madre si aprirono alla nostra condivisione di adulte. Ho sempre avuto pena per le piante di città, costrette a litigarsi il posto con l'ineffabile pratica di cementificare ogni centimetro di terra attorno a un tronco, ed ero ammirata dal carattere della potentilla, dalla sua capacità di scavarsi il suo posto in una crepa di muro, di asfalto, negli interstizi tra due pietre, e di schiudersi alla vita, piccola ma impavida. Tutte le cose piccole,

partecipai a uno sciopero per Alexandros Panagoulis, ma solo per evitare un'interrogazione che mi avrebbe stesa nella mia impreparazione. Le finestre sul passato sono una trappola. Bisogna vivere nel presente per non morire di ricordi accumulati, di nostalgie accresciute per via dell'età. Il rischio è soccombere all'erosione del rammarico, del rimpianto. La malinconia fa tanto romanticismo e per questo io la contengo il più possibile nella vita e anche nella scrittura. Bisogna affrontare il corpo a corpo coi giorni che ci restano prima della riduzione in polvere, prima di ritornare alla materia primigenia. Bisogna andare fino in fondo, con coraggio. Spezzai con crudele gesto la cima di un rametto proprio da quella pianta. Qualche anno fa mise radici con alacre rapidità ed è cresciuto in vaso sul balcone fin tanto che è diventato abbastanza adulto da essere felicemente trapiantato sotto la rampa di accesso al mio condominio. Un triangolo di terra incolta dove chiunque getta carte, resti di cibo, sputi e deiezioni canine. Un paesaggio che in periferia si può ammirare più che in altri luoghi della ricca città in cui vivo. L'oleandro sparse la sua maestà e col suo rigoglio sfidava l'austero muro grigio del cemento, colore che doveva essere sembrato d'avanguardia all'architetto che aveva concluso la sua carriera firmando il progetto per la costruzione di case popolari. Cemento e infissi d'alluminio laccati di rosso, un modulo architettonico ripetuto perfino per altri edifici della città. Pochi giorni fa, sporgendomi dal parapetto della rampa di accesso, ho scoperto che l'oleandro era scomparso. L'avevano quasi raso al suolo con la consueta maestria nell'arte della potatura due condomini, giardinieri improvvisati quanto improvvidi, gli stessi che negli anni avevano giustiziato un meraviglioso cespuglio di rose multicolori e le gialle forsizie che, sul finire dell'inverno, cominciavano a pavoneggiarsi di fiori gialli nel prato circostante. Troppo belle, troppo invadenti, ci voleva una bella pulizia. È stato un vero colpo al cuore vederne le chiome verdi giacere a terra neglette, destinate a marcire in piena fioritura. Le ho viste tristemente trascolorare, io, impotente e rabbiosa. La rabbia non è considerata un sentimento nobile. Scaturisce dal limite alla nostra azione, dall'impossibilità di cambiare le cose. Per me è il sentimento più antico, quello più vischioso, spesso il più istintivo, non depurato dalla civiltà che ci ingabbia e ci sottrae all'impulso delle naturale ripugnanza. Educandoci alla moderazione che nulla conserva dell'aurea classica, ma che ci tiene buoni, silenti, succubi di ogni ingiustizia che piove sulle nostre vite. La rabbia induce a bruciare bandiere mentre gli altri, immoderati, ontologici, evocati, quelli che non sta bene, quelli che si ammantano di giudizi apodittici, quelli che pur di stare nei limiti si paralizzano, attizzano il fuoco che consuma le nostre vite. Per 3 anni i fusti residui delle forsizie rimasero sterili e spogli. Nessuno mostrò di aver letto un cartello in cui spiegavo, con tanto di link di un noto giardiniere professionale, su come potare le forsizie a fisso bene in vista, al centro della bacheca condominiale. Sapevano leggere i buzzurri? Non ne sono sicura ancora oggi. Mi incaponisco con un'ostinazione che ha del patologico, lo riconosco. I giorni passano col sapore amaro del risentimento, pronto a diventare vendetta. Uno stato d'animo che non mi appartiene, o che credevo non mi appartenesse. Guardavo di traverso tutti i miei coinquilini. Li scrutavo al fine di vedere nei loro occhi qualche bagliore di intelligenza o di dispiacere per quello che accadeva nel triangolo di terra sotto i nostri balconi. Cercavo di buttare lì l'argomento, ma i più cambiavano discorso. Non importava a nessuno. Quando arrivò la datura, stramonio o la tromba del diavolo, la custodii gelosamente come farebbe un collezionista con un quadro d'autore. I miei condomini non erano degni di godere della bellezza e del profumo delle bianche coppe

che si schiudevano di notte, una magia che cercai invano di catturare in mille fotogrammi, tentai di cogliere ogni piccola scossa, ogni piega che si apriva, ogni infimo sussulto che sapeva di miracolo, di dono grandioso ed effimero. Il giorno di vita loro concesso spargeva tanta di quella bellezza che anche tutte le altre piante del balcone sembravano sospese, partecipando all'epifania della loro compagna. Mi piaceva indugiare nella quiete della notte, seduta in balcone, a guardare lo schiudersi delle coppe diafane. Una roba stupida? Può darsi, ma io mi sentivo parte di qualcosa che oltrepassava la normale capacità dei sensi. Qualcosa che mi riportava al mistero, al sacro, che come religione avevo bandito da tempo dalla mia vita. E godevo di quel privilegio, da spettatrice ammaliata, che mi era concesso in dono. Con l'avanzare dell'estate, caduti i calici setosi, si formarono le capsule ricoperte di spine e gravide di semi. Ebbi cura di raccoglierli in tempo, prima che scoppiassero e spargessero la loro progenie sul prato sottostante. I semi stranamente avevano una spiccata somiglianza con quelli del pomodoro o dei peperoni. La bellezza bisogna guadagnarsela con umiltà, e le stronze che portavano a defecare i loro cani sui tristi monconi dell'oleandro e delle forsizie non sono all'altezza di comprendere la munificenza della datura. A loro si addice il fetore delle deiezioni canine non raccolte, che rende infido il passo di chi per sfortuna si trova a passarci sopra. Non saprei quante estati fa in Grecia, oddio come passa il tempo, rimasi incantata da alcuni alberelli dalla ricca chioma, le cui foglie gareggiavano in cromatismi verde-rossastri, mentre i rami disegnavano righe e vinaccia sullo sfondo cobalto del cielo. Riflettevano la luce come lo smalto fresco sulle unghie dei miei piedi. Non indulgo in certe banalità modaiole, ma l'insistere della mia nipotina Smaragda, Smeraldo in greco e in turco, ve l'ho detto che i nomi mi ipnotizzano, l'ebbe vinta sulla mia resistenza, e le unghie furono garbatamente decorate secondo l'ultimo grido dell'ultimissima moda, a onta della vecchiaia incipiente e delle mie estremità trascurate. In contrasto con la lucentezza di tronco e foglie, le infiorescenze erano rosse, ma opache. Si sarebbero tramutate in grappoli di capsule spinose che, sfidando la gravità, si ergevano ritte e agguerrite contro il cielo. Avrei imparato, a spese dei miei polpastrelli, che contenevano ciascuna 6 grossi semi lucenti. Non sapevo come si chiamasse, che tarlo, e ne ignoravo la sua tossicità, ma sapevo che quei semi sarebbero stati miei. Chiesi informazioni ad Espina, mamma di Smaragda, se sapesse il nome della pianta. Le sue spalle, leggermente scrollate, risposero per lei. Si meravigliava della mia curiosità. Lanciò un dubitoso «è la pianta del caffè», ma la disarmai subito con il mio «ma che, il caffè, i fiori bianchi e le bacche piccole e rosse, questa non dà nemmeno profumo». Sono sempre stata afflitta da questa mania di conoscere i nomi delle cose, che fossero oggetti, persone, animali o piante. E mi sarebbe piaciuto essere la nomoteta dell'universo, ma qualcun altro ci aveva già pensato. E in me rimane una fantasia che soddisfo con ricerche maniacali, giovandomi del googolare sul mio vetusto PC. E fu così che quell'ozioso pomeriggio assolato, approfittando di una felice quanto precaria connessione internet, scovai la mia pianta e il suo nome: ricino. L'immagine della pianta dalle larghe foglie palmate mi rimandava la sua duplice fama, la famosa bevanda, spauracchio dei bambini della mia epoca, e ancor più famosa per l'uso vigliacco di cui mio nonno aveva parlato, raccontandomi dei porci fascisti. L'espressione è sua, la mia sarebbe stata ben peggiore. Il ricino è una pianta dalla personalità interessante rispetto all'oleandro e alla datura. Tossico nei semi, nelle foglie, nel fusto, ma dall'olio commestibile e perfino benefico. Lo si dava alle puerpere dopo il parto, e io ebbi la fortuna, si fa per dire, di berlo dopo la truce e cruenta asportazione delle tonsille.
le arcaiche terapie di un tempo, quello della mia infanzia. Nello snocciolamento dei semi di ricino ebbi un paio di volenterosi assistenti, Smaragda e Panayotis, a cui raccomandai di lavarsi bene le mani dopo aver terminato il lavoro. I bambini si divertivano un sacco e ridevano ad ogni aia quando si pungevano e inseguivano i semi rotolanti che ci sfuggivano sulle mattonelle della terrazza. Ora sapevano anche loro, le piante del ricino e non del caffè, come mi aveva detto De Spina la mattina, producono capsule spinose, tossiche, non si mettono in bocca e non si masticano. I ricini ora hanno dimora sul mio balcone. In questa stagione invernale sono un po' spiumati come l'olmo, ma in primavera confido in una bella fioritura. Per ultimo, in novembre di quest'anno, è arrivato l'elleboro, tossico anch'esso in tutte le sue parti. Non l'ho rubato dall'isola, è arrivato come regalo da una donatrice inconsapevole del lato oscuro della pianta. È destino che il regalo sia a carico di insidie. Parla della persona che, senza saperlo, me lo ha dato per il mio ultimo compleanno. Piccolo, tarchiato, coriaceo, mi assomiglia, ma io non metto fiori. Però posso tuttavia nuocere, ferire in modo duro con le parole che libere tracimano dalla mia bocca, ma anche consolare. Da giorni sto aspettando la digitale. Non si trova nei vivai della mia città, ma sul mercato del web, si trova di tutto. Pare che queste piante si giovino della mia custodia, sono convinta mi accettino come giardiniera. Io cerco di essere accogliente, sollecita, prodiga di cure, grata. Accetto il loro segreto, la loro natura, la loro eccentrica unicità. E quando ci parlo, mi sento una di loro. Perfette nella propria essenza, io ancora in cammino per trovare la mia. Oggi l'imbecille del condominio, quello che quando lo incontro in ascensore mi stordisce con la puzza del suo alito, lo ha rifatto, ha segato le forsizie quasi alla radice, proprio ora che sono vicine alla fioritura. Le foglie di datura si sono seccate bene nel forno, le ho sbriciolate grossolanamente e chiuse in un vaso di vetro. Sembra tè non fermentato. Domani gliene regalerò un sacchetto. Gli dirò che è un tè portentoso arrivato dalla Cina. L'esotismo fa sempre colpo nei provinciali ignoranti. Gli dirò che è disintossicante e anche energetico, tanto lui di piante non ne sa un cazzo. Ma no, no che non gliel'ho dato. Ma non sono mica così cretina da avvelenare qualcuno, un coglione in più o in meno. Ma cosa potrebbe cambiare in questo mondo dove la cialtroneria comanda e l'ignoranza dilaga? Lavoro di fantasia, o meglio di immaginazione. Da parole potrei avvelenare chiunque attraversi senza rispetto la mia strada. Nessuno mi potrà incriminare. Ho fatto l'esperimento di seccare le foglie solo per poter introdurre la citazione del mio ultimo romanzo. Mi piace non affidarmi a modalità stocastiche, anche nelle storie che scrivo. Ambisco almeno alla plausibilità, alla chiarezza della comunicazione. Una volta ho letto in un romanzo in cui la ragazza strinse il bicchiere e si spezzò le unghie sanguinando. Feci anche per quella frase la prova fisica, mi lasciai crescere le unghie per 3 settimane, riempii un bicchiere e quando tentai di tenerlo solo premendo le unghie, il bicchiere scivolò immediatamente senza che le mie unghie venissero minimamente scalfite e fu il bicchiere a fare una brutta fine. Era infrangibile, ma si sgretolò in migliaia di frammenti che si sparsero per la cucina, penetrando negli anfratti più lontani e nascosti. La raccolta durò per molto tempo, ogni tanto ne sbucava uno da qualche parte e avevo timore che Iside, la gatta, ne potesse intercettare qualcuno sotto le sue zampe, cosa che per fortuna non accadde. Gli accorgimenti retorici sono uno strumento formidabile nella scrittura, fanno la gioia intima di tutti gli scrittori, ma se fanno cilecca per la loro improbabilità o la scarsa tenuta rispetto alla fisica,
producono esiti imbarazzanti, talvolta ridicoli, come negli esempi che ho sopra trascritto. La sciatteria nella scrittura ci autorizza a gettar via il romanzo o riporlo nei contenitori della carta da riciclare. I marinisti, con le loro metafore ingegnose, creavano concetti volti a stupire, a divertire. Oggi nessuno, penso, si stupirebbe positivamente di fronte a Del padellon del ciel la gran frittata. Si farebbe solo una gran risata e correrebbe in pizzeria per saziarsi di piacere senza che l'intelletto sia stato minimamente solleticato. E lo stesso avverrebbe con i fuochi che sudano a forgiare metalli di Claudio Achillini. L'aristotelico to moion theorein, vedere il simile, saper cogliere il simile tra le cose differenti, è cosa seria e complicata. Il talento della callida iunctura oraziana, l'opportuna associazione delle parole non intesa solo nel senso del suono o del ritmo, sfugge a tanti. E visto che siamo in campo citazionista, per noi italiani basterebbe l'accorata esortazione dantesca: o voi che siete in piccioletta barca, tornate a rivederli i vostri liti. Questo vale per qualsiasi mestiere, anche per la scrittura. Facevo e faccio verifiche di senso a partire dal lessico in tutti i romanzi che mi capitano tra le mani e che mi instillano dubbi sulla logica dei fatti, ma anche sulla congruità formale. Per esempio, lessi in un romanzo che la ragazza camminava con la leggerezza tipica di chi ha tra i 25 e i 32 anni. Più o meno, cito a memoria. Ma ecco, come si fa a stabilire a quale età cominci la leggerezza e inizi la pesantezza dei 33? Voi ridete. Volete un altro esempio? Ecco, stavolta un libro di un piccolo editore che è riuscito a trainare un suo autore al più importante premio italiano. L'uomo lavora la terra, siamo in aperta campagna, caccia un urlo di dolore che ghiaccia l'erba tutto intorno. Su due piedi mi sembrò un'immagine potente. E poi ricordai di averla già letta in uno scritto di Umberto Eco, che diffidava dall'uso forsennato di metafore astruse. Esattamente la stessa frase, il grido che ghiaccia l'erba. E mi fermo qui, per carità di patria. Io verifico, analizzo, seziono, mi viene l'orticaria, dicevo, anche quando c'è una costruzione a senso con i nomi collettivi, cosa di cui si pasce il giornalismo italiano, mi incazzo quando si usa il complemento di tempo senza le corrette congiunzioni e altre amenità del genere. Insomma, esigo responsabilità da parte di chi scrive e pubblica. Le parole sono importanti, ciascuna ha un peso specifico e una misura. E frasi del tipo «la mattina l'avevo lasciata dormire» mi mandano in bestia. Ma chi fa dormire chi? Il giro stretto dell'editoria italiana. Rimpiango Michela Murgia e le sue recensioni, l'unica voce in Italia capace di levarsi contro i libri oggetto. In questo bel paese sono scomparse le analisi testuali, il metodo per distinguere il grano dall'olio. È tutto un parlare di emozioni, al massimo di trame, nessuna luce sugli aspetti estetici e letterari di un libro, non sulla conoscenza della lingua. Il suo uso corretto, efficace, sorvegliato, viene spregiato se non vituperato e infine scartato. Le recensioni, beh, sono molto spesso veline editoriali in una società di mutuo soccorso, ma solo se ne fai parte. Parlo bene di te affinché tu renda il favore, dimenticando che non si giudica mai una persona, ma un'opera. E guai a segnalare le manchevolezze di un romanzo, si è assaliti sui social dalle schiere dei fan a prescindere, quelli incantati appunto dai giudizi favorevoli delle alette o delle fascette gialle e non sulla lettura approfondita e argomentata. Si sprecano i superlativi, le aggettivazioni iperboliche e se si tratta di figli d'arte, boh, si grida al miracolo. Il mainstream impera anche per i film, le opere musicali, le mostre di arte visiva,
vige il dogma della fama e non della fame di cultura e di conoscenza. Il pensiero divergente fa paura, non è puntellato da certezze granitiche, può mutare, può evolversi. Non sono stata d'accordo su tutto quello che Michela Murgia ha scritto e detto, ma le riconosco la libertà e il coraggio del suo pensiero contro il conformismo diffuso. Questo mondo così perbenista, accomodante e alla fine indifferente ai significati di parole e azioni mi irrita, anzi mi fa perdere il controllo emotivo. E la rabbia non gode di buona reputazione. Dicono che la rabbia sia un cattivo sentimento, un'emozione che supera in impeto l'ira, anche quella di omerica memoria, la menin di Achille, la bestia. Così lo chiama Cassandra di Christa Wolf. L'ira deforma i connotati, denunziata dalla mimica facciale, si accompagna all'accelerazione di battiti, al rossore e, cosa davvero abominevole, beh, pare contribuisca alla formazione di rughe e accidenti. Bisognerà che cominci a curare la pelle del mio viso. Ieri ho incontrato di nuovo l'imbecille nel garage. Nel vedermi ha sbandato, mi ha guardato di sottecchi senza osare salutarmi, in evidente imbarazzo, quasi disagio. L'ho lasciato avanzare di un passo e poi l'ho apostrofato con un ciao cordiale, ostentato. Non è riuscito a produrre un suono umano, solo un indistinto mugolio rasposo. Il reticolo delle mie rughe si è disteso per un attimo. Credo che il vino che il tipo tracanna farà quello che la mia buona educazione e la mia generosità finora mi hanno impedito di fare. Ma che male ha mai fatto una datura così raffinata e verginale per finire nelle fauci avvinazzate di quell'essere? Così ritrovo la misura delle cose, nella consapevolezza che fino a quando vivremo saremo circondati anche dal male furtivo e subdolo dell'imbecillità. Un termine rotondo, quasi danzante, regalataci dal latino in baculum, fiacco, e da imbellum, non adatto alla guerra. La parola nasce come offensiva se si pensa all'importanza dell'aspetto e del riferimento polemologico, ma nel 2015, io ero già in pensione, il genio Sornione di Eco, con mia soddisfazione, riportò alla ribalta il termine e lo fece transitare dalla sfera individuale e domestica a quella sociale. I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. È l'invasione degli imbecilli. Oggi noi possiamo aggiungere all'orda mediatica anche altre categorie trasversali. Vedi le compagini governative che si sono succedute. Le condizioni ambientali del nostro paese e del mondo intero lo dimostrano. Ne deduco che l'imbecillità non sia una condizione primigenia e indifferenziata del carattere umano, ma una possibilità offerta dalla sorte a tutti. Un rischio, uno smarrimento momentaneo e talvolta risanabile, ma per quanto riguarda alcuni miei coinquilini, beh, è un dato di fatto esistenziale.

Capitolo 3. L'ira. L'ira è una variante della rabbia, è un sentimento che viene da lontano, abile ad annidarsi nei meandri della mente, si mimetizza perfettamente nel traffico frenetico delle connessioni neuronali del cervello, capaci di produrre sedimentazioni tenaci, difficili da riconoscere e smantellare. Non c'è bisogno degli strizzacervelli per riconoscere l'ira. C'è una legge della natura che spiega sufficientemente le nostre azioni, quella di azione e reazione. Basta riflettere. La rabbia ha dentro l'impotenza, o anche la paura, o anche l'ingiustizia, o anche la rivendicazione, o anche la vendetta, o anche il dolore. La rabbia è più matriosca delle altre. La distruzione dell'amore, interno poesia, Latiano, 2022. I poeti ti bruciano sempre sulla corda dell'arrivo. Loro hanno parole veloci come dardi, precise come tagli del bisturi, definitive come la morte. E io le prendo in prestito da Anna Segre. Spero la conosciate. Ma la stagione della riflessione è spesso tarda ad arrivare e per me è arrivata forse nell'ultimo scorcio della vita. Ora che il tempo a disposizione sta per esaurirsi e il display del tempo segnerà presto l'inesorabile game over. Sono stata una bambina rabbiosa, mordevo. Sì, proprio come David Copperfield. Avevo anch'io i miei milestone quotidiani da affrontare. Non persecuzioni, non drammi. Erano per me soltanto piccoli accidenti da superare. Adulti compiaciuti di sé, persone da cui stare alla lontana, macinando progetti di dispetti favolosi mai attuati, le mie piccole vendette innocenti che popolavano la mia mente febbrile di notte, ma che a giorno fatto svanivano come i sogni appena conclusi. Mordevo con soddisfazione. Chi? La prima vittima fu Nea, diminutivo di Dionea, mia cugina e compagna di giochi, visino d'angelo, occhi da pecorella bastonata, timida come le foglie della mimosa pudica quando le tocchi. Il suo atteggiamento remissivo e il fatto di essere la primogenita della famiglia allargata, mi vien da dire del clan, le avevano conferito fin dalla nascita un appannaggio preminente di ossequio e rispetto. Eh sì, non c'è niente da ridere, le gerarchie erano chiare e invalicabili. Coccolata dalla nonna paterna, da cui aveva ereditato il triste nome, e dalle zie nubili, tali rimasero per tutta la vita, erette a sue vestali. Questo anche a scapito di mia madre, che da quella situazione trasse forse le sue prime sofferenze matrimoniali e le insofferenze verso le cognate, anche queste durate tutta la vita. Le cognate erano implacabili, spinte dalla gelosia, o meglio dall'invidia verso mia madre, che aveva loro rubato il fratello, l'unico che assicurava la loro sopravvivenza di donne senza marito, e riempirono i giorni della mia mamma di cattiverie quotidiane. Mia madre era diventata sorda a 30 anni, ma parlava e raccontava a noi figli delle cognate cattive come fosse epica fiabesca. Non ci raccontava di Cenerentola e delle sorellastre, che ci fossero figli e figliastri ce lo insegnava la vita di tutti i giorni, senza bisogno di metafore. Le recriminazioni taciute della mamma per le intrusioni delle parenti di papà accrescevano il suo vittimismo dolente, la sua incapacità di affrontare il problema col marito. Mio padre fu per quasi tutta la vita dilaniato dal tormento tra l'affetto e il rispetto per la famiglia di origine e la passione amorosa verso la mamma, senza arrivare, se non negli ultimi anni della sua vita, alla composizione del suo dissidio, riconoscendo le ragioni della mamma. Ma fomentava la mia rabbia infantile che cresceva e gonfiava il mio animo di voglia di dispetti. L'intento educativo materno, quello di inclinarci alla sopportazione cristiana, ma non alla cristiana dimenticanza o perdono, si riversava su di me, non so sulle mie sorelle e fratelli, chi può dirlo, come fiamme di un fuoco attizzato continuamente e, come mia madre con noi, io parlavo ma rispondevo a tono. Non mi lasciavo sottomettere, guadagnandomi vari appellativi sgradevoli come sfacciata, linguacciuta, maleducata, per finire a una connotazione socio-geografica, murgese, che io appendevo sul mio petto come medaglia al merito. In quel murgese
si delineava, e l'ho scoperto nel tempo, un larvato disprezzo per gli abitanti della montagna. Tale era nel sentire comune la murgia, fatta di pietra che non si riusciva a scalfire e abitata da montagnoli, detto comune per montanari. Li perseguitava una nomea di ottusità, durezza di comprendonio, dovuti principalmente alla solitudine della loro vita. Erano i soggetti preferiti di barzellette e freddure maligne. Noi abitanti di pianura, naturalmente, avevamo alta stima di noi stessi. E ricordo che da bambina sentivo parlare di matrimoni combinati tra scapoli inveterati o vedovi con le signorine di due paesi in particolare, Minervino e Lavello. Lì trovavano la loro sistemazione matrimoniale. Sarà nata lì la mia rabbia. O dal desiderio, da quella voglia di imparare a fare tutto o quasi per essere migliore di loro. Migliore delle zie crudeli, migliore dei miei paesani con la testa piena di pregiudizi e anche migliore dei preti e delle bizocche che frequentavano la parrocchia negli anni 50. Si destreggiavano tra maldicenze, distribuzione dei pacchi americani e propaganda elettorale per la Democrazia Cristiana allo scopo di sistemare figli e nipoti. Persino migliore di mia madre, che si avvolgeva dell'amore fedele di mio padre e nella proclamata tolleranza verso le cognate senza avere il coraggio di metterle alla porta. Più forte di mia cugina, che mi tiranneggiava perché sapeva che lei non sarebbe stata mai picchiata? L'avevo morsicata, vero? Ma i piccoli denti aguzzi delle sue continue pretese non contavano? E continuarono a mordere me, piccolo scarafaggio ignaro, fino al suo matrimonio. Da bambina mi rifugiavo dopo le litigate e i rimbrotti violenti subiti dalla vicina, una ragazza nubile dal mio stesso nome che portava sulle sue spalle padre, madre e fratelli. Lei conosceva l'umiliazione di obbedire e servire. Seduta sul gradino di accesso alla porta, accoglieva nel suo grembo la mia testa arruffata e le lacrime che leccavo prima che scendessero alla bocca, e mi diceva di tacere, parli troppo, devi stare zitta. Da adolescente fino ai 20 anni io tenni in pugno Dionea, facevo tutto e bene. Le sceglievo i vestiti, i tagli dei capelli e scelsi per lei persino l'abito da sposa quando venne il momento e i mobili di casa. Le imponevo i miei gusti, la persuadevo con i miei consigli sul trucco e ne godevo segretamente. Tiravo i fili come mangiafuoco, un po' per scherzo, un po' sul serio. Fu il mio limite verso la perfezione o la mia perversione. Lei si piegava docilmente ai miei consigli pur di ricevere servizi e assistenza in tutto. Non trovando avversarie o avversari degni, entrai in competizione con me stessa. Io mi consideravo più brava. Fu così che loro, zie, mamme, cuginetta, vicine di casa, mi intrappolarono. Mi spinsi persino a mettere in discussione l'autorità del prete quando mi rifiutai di fare la cresima che volevo fosse amministrata senza la madrina. Lo sfidai sul terreno della dottrina e vinsi con i miei 13 anni da disarmata guerriera. Diventai parrucchiera per tutte le donne della famiglia. Rompevo fialette azzurrine sui capelli grigi della zia brizzolata e spruzzavo acqua ossigenata su quelli della sorella bionda con gli occhi glauchi. Quando terminavo la mia opera, nessuna delle due mi ringraziava, ma sottolineavano con un mezzo sorriso il colorito olivastro della mia carnagione e la mia piccola statura in mezzo a una famiglia di persone eminenti, come fossero complimenti affettuosi. Non dicevano più di mettermi l'acqua nelle scarpe la sera per crescere, ero già grandicella, ma sei rimasta nel fodero. Diventai una spada con le mie parole e la mia iperattività nei servizi prestati. Non mi accorgevo del grande inganno, quello di crescere, e intanto diventavo me stessa, intrisa di orgoglio mentre facevo cose utili agli altri. Cancellai, adesso lo so, la mia indole, i miei desideri autentici, leggere e scrivere, e mi pavoneggiavo nell'acquisizione di skills in diversi campi, ma tutti nell'ambito della domesticità. Un imprinting che mi rimase addosso anche in età adulta, quando un mio amico e collega mi diede un nomignolo a prima vista affettuoso: Marta Casa. L'unico grande piacere vero era quello di pettinare mia madre con il suo chignon di capelli argentei. Solo io sapevo farlo.
e l'ho fatto fino alla sua morte. Lo chignon, lanciato da Rita Hayworth, furoreggiava negli anni 50 su teste di attrici famose come Grace Kelly e Audrey Hepburn. Ma mia madre lo meritava più di tutte. Bella, dalla carnagione candida e dagli occhi azzurri che Elizabeth Taylor, levati di mezzo. Provate a solleticare la vanità di una bambina che vuole essere adulta prima del tempo. L'avrete in vostro potere. Ti metteranno a servizio, senza che tu possa accorgerti della rete di soggezione che altri tessono senza soluzione di continuità. Correvo di qui e di là per aiutare qualcuno. C'erano da fare i dolcetti di Natale? Ti mando la bambina, diceva mia madre. Bisognava riattaccare le tende? La bambina corta e malcavata correva a issarsi sulla scala per l'ingrato compito. Lavare i cristalli del lampadario? La versione di Greco poteva aspettare, gli stracci ebbero la precedenza. L'unica volta che mi negai fu il giorno che non misi i bigodini a Nina, la nostra vicina. L'ultima volta che l'avevo fatto, sciami di pidocchi avevano colonizzato, seppure per poco, la pelle delle mie dita che con destrezza mettevano in piega le ciocche dei capelli. «Ah, lì non vado più», disse a mamma. E la vittoria sui pidocchi fece il paio col rifiuto per la madrina della cresima, ma furono vittorie di Pirro.

0: E così siamo arrivati alla fine di questa puntata di Con gli occhi chiusi. Vi abbiamo letto un estratto di Storie d'amore e di scontento, ultimo romanzo di Maria Sardella. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.
1: Šefovi država Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine prvi put su se sastali i održali neformalne razgovore.
2: Vidno zadovoljni, izašli su danas pred novinare najviši predstavnici Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine nakon trosatnih razgovora u Beloj vili na Brionima. Sastanak je bio iskren, otvoren i bez fige u džepu.
3: E sono le 15:15, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, in attesa che ricominci la trasmissione Spop a fine settembre. Oggi vi trasmettiamo uno dei dibattiti che si sono svolti presso il Paratodos Festival che si è tenuto a Verona all'area Feste, in via Villa 25, frazione di Quinzano, tra il 25 giugno e il 5 di luglio. Il dibattito che ascoltiamo è Be Gay Do Crime, almanacco di ribellioni e resistenze queer, la presentazione del libro a cura di Cronache Ribelli, col collettivo che si racconta e racconta le sue scelte editoriali.
4: Samo neke zdravlja, biće sve ako bo.
3: Buon ascolto quindi di questo dibattito e poi alle 16 la radio giornale con l'aggiornamento delle notizie del pomeriggio.

0: Grazie a tutte e tutti di essere qui al Festival Paratodos. E questa è la seconda giornata del festival, che andrà avanti fino a domenica 5 luglio. È la prima giornata in cui invece iniziamo con un dibattito, nel caso specifico la presentazione del libro Big Gay to Crime, edito appunto da Cronache Ribelli. E siamo qui appunto con Davide e Diana di Cronache Ribelli, Andrea Vicere e Giovanni Bettini della rete Tumulto Pride di Verona. E per noi è come Paratodos fare questa presentazione oggi è molto molto importante, ha un valore molto molto importante. L'abbiamo pensata di fare questa presentazione, che tra l'altro ci dicono che è la prima presentazione che viene fatta del libro, perché appunto è uscito proprio in questi giorni, quindi abbiamo l'onore di ospitare la prima presentazione in assoluto. E dicevo, per noi è molto importante questa giornata, perché come Paratodos abbiamo, come dire, stretto, la chiamo collaborazione ma vorrei trovare un termine più bello, però chiamiamola così, con la rete Tumulto Pride, una rete che è nata un anno, più di un anno fa, e che ha trovato in questo spazio, nel festival dell'anno scorso, un momento importante che ha dato linfa a questo movimento, questo tumulto, a questa rete Tumulto, di cui molte di noi della rete del Paratodos fanno parte. L'abbiamo voluta fare oggi come giornata di apertura nel percorso, nella strada che ci porterà domani. Domani, come molti di voi sanno, è in programma il Tumulto Pride qui a Verona. E si partirà da Piazza Bra alle ore 17, la strada poi percorrerà parte del centro e finirà in Borgo Trento, in particolar modo in Piazza Vittorio Veneto. Una scelta, quella di attraversare Borgo Trento e di finire in Piazza Vittorio Veneto, che ha un motivo politico. E non mi prolungo molto, appunto, del festival avremo modo di parlarne per i prossimi 10 giorni, a partire da oggi, perché poi andremo avanti fino al 5 di luglio. Lascio subito la parola a Davide e Diana, che ci racconteranno, ci presenteranno Cronache Ribelli e il loro modo di stare nel mercato del mondo dell'editoria, e poi ad Andrea e Giovanni, che con cui approfondiremo le tematiche legate al libro. Ultima cosa, il libro è in vendita, quindi alla fine della presentazione o anche durante, se qualcuno ha voglia di comprare il libro è qui. Credo di aver detto tutto, lascio lo spazio, il microfono a Davide.
1: Va bene, intanto ovviamente io voglio ringraziare Vincenzo per questa ottima introduzione, voglio ringraziare tutte e tutti i Paratodos, insomma, per l'invito, soprattutto in questa giornata di vigilia, no, del Pride. Voglio ringraziare, anche se non penso mi senta, Nico che sta a cucinà, che si è... che ha fatto veramente tanto per organizzare questa presentazione, l'ha resa possibile, quindi davvero grazie, e ovviamente a tutti e tutti voi qua presenti. Io sono Davide, sono uno dei fondatori del progetto Cronache Ribelli. Prima di passare alla presentazione di Big Gay to Crime, che è il fulcro ovviamente di questo evento, io ci terrei insomma a parlare 10 minuti, a parte come siamo arrivati a pubblicarlo, ma anche un po' di quello che è tutto ciò che è prima, cioè 10 anni, perché effettivamente siamo a giugno e Cronache Ribelli è nato nel giugno 2016. 10 anni che questi ultimi 10 anni di lavoro di Cronache Ribelli, e come siamo arrivati a questo punto. Non vi tederò troppo, e come diceva anche Vincenzo, qualcosa che noi a cui teniamo molto raccontare in apertura di tutte le nostre presentazioni, ossia il nostro approccio alla questione editoriale e alla questione, diciamo, culturale, anche volendo. farò ovviamente una grande sintesi, ma noi siamo nati appunto esattamente 10 anni fa come progetto di divulgazione storica che aveva un obiettivo molto chiaro, ossia parlare di storia, ma non parlare della storia che abbiamo studiato, no? Chiunque di noi a scuola ha studiato una storia che è una storia delle classi dirigenti, dei presidenti, dei papi, dei re, dei presidenti, gli imperatori e via dicendo. Noi abbiamo voluto sovvertire questo racconto, abbiamo voluto fare un racconto invece dei gruppi marginalizzati, oppressi, ma soprattutto delle loro ribellioni, che per noi sono state il vero motore, no? che ha portato avanti la storia. Quindi quando decidiamo di avviare questo progetto parte sui social network, perché eravamo fondamentalmente un gruppo di persone senza risorse che voleva iniziare a fare questo modo, e i social network era l'unico mezzo che ci permetteva di farlo fondamentalmente gratis, un mezzo che ovviamente sappiamo essere pieno di contraddizioni, pieno di limiti, un mezzo che non possediamo e che quindi ci costringe a giocare ad alcune regole alle quali purtroppo non riusciamo a sottrarci. E nasce questo progetto, insomma, iniziamo a pubblicare, nel giro di un anno la pagina ottiene un discretissimo seguito. All'inizio era Cannibali e Re la nostra prima pagina su Facebook addirittura, poi appunto quando esce il primo libro Ora ci arrivo diventiamo Cronache Ribelli, e quindi si decide, inizia ad arrivarci, no, anche come stimolo da chi ci leggeva, l'idea di scrivere un libro, qualcosa che inizialmente non ci passava neanche per l'anticamera del cervello, perché fondamentalmente facevamo tutt'altro, io lavoravo all'estero, insomma, via dicendo, finché non arriviamo nella primavera del 2018, dove pubblichiamo il nostro primo libro, che si chiamerà appunto Cronache Ribelli, e questo poi diventerà il nome dell'intero progetto. Cronache Ribelli era un almanacco, quindi ha un punto in comune con Big Aid Crime, che appunto poi vedrete sarà strutturato come un almanacco, quindi uno o più eventi per ogni giorno che raccontano storie appunto di rivolte e ribellioni queer. Anche quello era un almanacco, un più vario, nel senso che comunque conteneva ovviamente tutta una serie di storie di ribellioni contro ogni forma di oppressione, anche ribellioni queer nel primo Cronache Ribelli, rivolte in ambito ambientale, in ambito relativo alle lotte di classe, all'antimilitarismo e via dicendo. Ora, ci sono delle questioni fondamentali da affrontare a questo punto, perché quando noi di fatto ci avviciniamo al mondo editoriale, iniziamo a conoscere una realtà, cioè questo mondo che, vabbè, conosciamo da lettori, però starci dentro, diciamo, diventano più chiari alcuni meccanismi. Quindi noi ricevevamo proposte di case editrici che onestamente non ci convincevano, perché ci lasciavano cifre ridicole di diritti e tutta una serie di incentivi che chi conosce il mondo dell'editoria conosce bene. E decidiamo alla fine, pubblichiamolo da noi, facciamo un'autoproduzione. Non lo sapevamo ancora, sarebbe stato il primo di oggi, siamo circa 70 libri pubblicati, era l'aprile 2018, e a quel punto, come dicevo, la decisione di non pubblicare di una casa editrice è il primo passo verso una scelta che manteniamo ancora oggi, cioè quella di non avere una distribuzione. Cronache Ribelli è diventata una casa editrice fatta e finita in certo senso, ma ancora oggi non ha la distribuzione. Su questo punto tornerò tra poco. A questo si aggiungono alcuni punti fondamentali nel modo in cui abbiamo organizzato il nostro lavoro. Il nostro è un collettivo completamente orizzontale nei fatti e nelle pratiche. Noi si decide tutti insieme, si prendono le decisioni dal punto di vista editoriale, dal punto di vista del lavoro, tutti insieme. È un collettivo che continua a crescere. Siamo nati, eravamo 3, adesso siamo in 6 e mezzo praticamente. Fondamentalmente si guadagna anche tutti la stessa cifra, a parità di ore ovviamente. Questa è una regola che manteniamo ancora oggi: chi è entrato nel collettivo 6 mesi fa prende quanto me che ci sto dal 2018. Questo modo di organizzare il nostro lavoro continua ancora oggi, e insomma ci teniamo spesso a rimarcarlo. Ma torniamo sul discorso della distribuzione. Allora, per chi conosce un po' l'editoria, la distribuzione semplicemente che fa? Il meccanismo che mette in connessione librerie ed editori. Quando voi comprate un libro, mettiamo che il libro costa 15 euro, voi tenete presente che all'editore vanno circa 4 euro, 3-4-5 euro, volendo essere insomma generosi. Il resto, una parte va alla libreria, una parte va al distributore. Il distributore mantiene, facendo questo tramite, quindi una grande parte dei profitti dell'industria editoriale, e lo fa tra l'altro con un meccanismo che forza le piccole e medie case editrici a creare debito, nel senso che ti esce un libro, tu stampi 500 copie, il tuo distributore dice bellissimo, fantastico, te ne prendo 400 e te le paga subito, è una cosa meravigliosa, dici ma che bello, ho venduto 400, poi questo libro gira per qualche mese, il raggio di vita dei libri è molto breve in realtà, poi spiegheremo anche un attimo perché, magari te ne vende 50, tu le altre 350 copie te le devi ricomprare, devi pagare la mobilitazione, la movimentazione del libro, devi pagare i promotori che secondo loro dovrebbero spingerlo nelle librerie, e via dicendo. Ovviamente spesso i libri non vanno bene, l'unico modo per ripagarti quel debito che sei creato è fare un altro libro che, se ti va bene, ti pagherà il debito, se ti va male te lo aumenterà. Come capite, è un meccanismo poco sostenibile, e che soprattutto sta portando al fallimento molte piccole e medie case editrici e anche molte librerie. Cosa succede quindi? Per avere un libro certo di vendere, spesso e volentieri tu non hai interesse a vendere un libro fatto bene, ma hai interesse a vendere un libro che venda, appunto. Spesso le due cose non coincidono, perché se tu hai l'influencer del momento su TikTok che ha 2 milioni di follower, anche se non ha letteralmente nulla da dire, glielo fai fare un libro perché sai che 50.000 copie te le vende, ti fai il tuo margine, paghi e via. C'è un fattore che rende tutto questo meccanismo ancora più perverso, nel senso che i due più grandi distributori, che praticamente sono uno perché hanno uno quota dell'altro, fanno riferimento ai due grandi gruppi editoriali italiani, che ovviamente hanno un parco titoli che messo insieme fa l'80% all'editoria, e che offrono poi alle librerie della scontistiche maggiori, insomma delle condizioni migliori, drogando evidentemente quello che è il mercato editoriale, costringendo, insomma, mettendo sempre più il nodo alla gola alle piccole case editrici, che ovviamente non possono permettersi scontistiche esagerate, e via dicendo. Ho voluto fare in brevissimo quello che è un pochino la questione editoriale in Italia, e noi ci teniamo sempre a dire, noi facciamo una critica ma proponiamo anche un'alternativa, noi nel senso non siamo nella distribuzione, lavoriamo in una promozione indipendente dei libri che facciamo noi sui nostri canali tramite spazi, eventi e via dicendo, e pensiamo che non sia il caso di pubblicare il TikToker a 2 milioni di follower, ma libri che è incredibile, hanno qualcosa da dire, pensiamo, abbiamo questa minima idea, tant'è che vi faccio un esempio pratico. Una delle nostre collane si chiama Ricerca Ribelli, e adesso sono 5 titoli, dovrebbero essere 6 a breve, sono nate come tesi di laurea, cioè tesi di laurea di studentesse e studenti che hanno scritto qualcosa di interessante, ce l'hanno mandata, noi abbiamo ritenuto che quel contenuto poteva essere un libro divulgativo oltre che una tesi destinata a prendere polvere su una mensola. Ci abbiamo lavorato sopra, rendendo appunto qualcosa che sia il più divulgativo, e sono diventate dei libri, considerate che sono praticamente i primi 3 tutti verso le 1000 copie vendute. Se sono numeri che per l'editoria sono numeri importanti, ad oggi si stappa la bottiglia di champagne a 150-200 titoli, proprio vuol dire che hai fatto un risultato. Quelli, i primi usciti praticamente siamo a 1000, il terzo 800, il quarto pure 1000, insomma sono questi i numeri che stiamo raggiungendo, per esempio con una collana, e ripeto, gli autrici e autori che non avevano mai pubblicato prima, ragazze magari del 2001, del 99, insomma, senza un seguito social, però che avevano scritto qualcosa di importante. Ecco, nell'esempio che vi faccio con Ricerche Ribelli è un po' l'idea di editoria che abbiamo noi, fare veramente un'editoria che abbia qualcosa da dire, fare un'editoria dal basso, dare anche ad autori, autrici, traduttrici, traduttori un compenso giusto, perché gli diamo il 10% di diritti più il 50% sulle copie vendute personalmente, che sono condizioni che difficilmente si trovano nel mondo editoriale, e ovviamente un lavoro anche con loro orizzontale, fatto insomma in maniera non in positivo, ma in fatto di collaborazione. Arriviamo, ho fatto un po' 10 anni di corsa, arriviamo nell'inverno 2025, quando amiche e amici di PM Press e di Working Class History, che è un collettivo che fa un lavoro molto simile al nostro in inglese, pubblicano Be Gay Do Crime. E io da subito ho detto, vabbè, dobbiamo, questo libro lo aggiungiamo al catalogo, lo sono state ovviamente disponibilissime, e prendiamo Be Gay Do Crime, i diritti per Be Gay Do Crime, iniziamo a fare la nostra traduzione di cui si è occupata Diana, E perché lo abbiamo fatto? Ma l'ho detto all'inizio della presentazione, no? Raccontare non solo i gruppi marginalizzati, ma le loro ribellioni. La ribellione queer raccontata in Big Gay to Crime è una ribellione fatta di retate nei bar, di violenze, di risposta a queste violenze, di mattoni tirati, di bottigliate, di manifestazioni non autorizzate. È una raccolta veramente di ogni forma di ribellione che il mondo queer ha attraversato e che ha in un raggio storico enorme, perché comunque parte praticamente, copre un ultimo millennio, ovviamente con un accento marcato sul Novecento, ma anche diverse storie risalenti all'Ottocento. Quindi io mi taccio, vi ringrazio veramente per l'attenzione, poi ovviamente se volete parlare di questo rimarrò qui e accettiamo domande dopo. Lascio la parola a Diana, che si è occupata della traduzione del libro, per parlarvi un po' più nel dettaglio di Big Gay to Crime. Grazie mille a tutte e tutti.
2: Ciao a tutti, grazie per essere qui e grazie anche, come ha detto Geravide, per lo spazio che ci avete regalato il giorno prima del tumulto. È veramente importante. Come prima presentazione del libro è bellissimo essere qui oggi. Quando, non so, se devo pensare a che cos'è Big Gay to Crime, a me viene da dire è un alleato, perché è, come diceva Davide, appunto è un almanacco, quindi per ogni giorno dell'anno troverete almeno una storia. Anzi, vabbè, ovviamente il mese di giugno è molto ricco, sfogliandolo poi lo vedrete, per i giorni di giugno ci sono per ogni giorno 2, 3, ma a volte anche 4 storie, e sono tutte storie di ribellioni, di proteste. Ma quello che io ho trovato molto interessante leggendolo e traducendolo è anche che si conoscono personaggi non conosciuti della storia della ribellione queer. Ed è come, cioè, magari sembra un po' strano da dire, però veramente leggendo il libro e traducendolo è come se avessi stretto quasi un rapporto di amicizia o legame con loro, anche perché spesso sono dei nomi che ritornano, perché magari sono personaggi che hanno fatto più rivolte, hanno formato più collettivi, quindi andando avanti con l'altro dici: ah, Dio, mi ricordo, l'avevo già letto, l'avevo già fatto. Quindi è veramente un alleato in questo periodo storico in cui per assurdo stiamo regredendo in merito a diritti della comunità queer, e assistiamo a repressioni, a cose come i gay liberali, e dichiarazioni di arci lesbica, cioè insomma, ecco, è veramente una situazione drammatica. E invece sfogliare di Gay to Crime ci ridà una forza, perché dice: ok, abbiamo, la comunità ha sempre lottato, ha sempre trovato forza nella guardandosi in faccia, riconoscendosi, dandosi forza a vicenda e andando contro l'eteronormatività imposta. E specialmente ci ricorda l'importanza dell'intersezionalità delle lotte, perché, cioè, ad esempio, la storia, secondo me, è una delle storie più interessanti e belle, commoventi quasi, di Big Gay to Crime, della coalizione fra un'associazione omofila di Londra, che poi insomma si è diffusa in tutto il Regno Unito, e che ha formato proprio un collettivo per supportare i diritti dei minatori inglesi che erano in sciopero contro la Thatcher. Quindi è stato bellissimo, perché poi addirittura il gruppo di minatori era uno tra gli striscioni in apertura del Pride di quell'anno, ed era una lotta condivisa bellissima. Quindi ecco, se devo pensare a che cos'è Big Gay to Crime, è un alleato che io consiglio a tutti veramente di avere sul comodino, perché veramente si può aprire e leggere 1, 2, 3 storie, insomma non c'è una linearità, non è un romanzo, quindi è bello anche solo nei momenti di pausa, appunto, prendere, aprire, leggere un paio di storie e farsi forza, ecco. Quindi io passerei anche la parola intanto, grazie, a Rete Tumulto, e a cui passerei un po' la parola anche a voi.
3: Buonasera e grazie di essere qui. Sono Gio della Rete Tumulto e ho letto il libro

0: testo veronese, e poi non vi preoccupate, apriremo anche domande, commenti e discussione con voi. Comunque la mia prima domanda era in un certo senso un po' tangenziale o tecnica, e ha a che vedere con la traduzione, perché leggendomi il libro, oltre a tantissimi altri pensieri eccetera eccetera, mi è anche venuto in mente che casino tradurre questo libro per vari motivi. Alcuni motivi culturali: è un libro che per lo più racconta storie dell'ambito del Regno Unito e degli Stati Uniti attraverso vari decenni, quindi altri posti, altre lingue, altre culture, e mi sono un po' provato a immedesimare insomma con chi ha dovuto tradurlo, e vorrei sentire un po' di quell'esperienza per te. In particolare poi, per aggiungere a questo carico di complessità, mi chiedevo come avessi fatto a gestire la questione del genere. Perché da un lato l'inglese non declina per il maschile e femminile, e in più storicamente, ovviamente con una banalità, ma il modo di parlare del genere è cambiato molto, quindi dovendo tu trattare e tradurre una serie di storie che partono dall'inizio del Novecento e arrivano ai giorni nostri, mi chiedo come abbia fatto e se ci vuoi raccontare. Grazie.
1: Grazie. No, sì, allora diciamo che un casino è un riassunto perfetto, direi. Perché, no, sì, come dicevi giustamente tu, l'inglese non ha, cioè spesso è più facile in inglese non esplicitare il genere, mentre l'italiano per forza di cose sì. Quindi diciamo che allora, una cosa che ho fatto è quando il genere, perché spesso non era chiaro, perché ovviamente in inglese è possibile fare un intero discorso parlando di una persona senza mai fare riferimento al genere. E quello che ho fatto quando non era possibile in alcun caso è fare una ricerca approfondita su internet, poi che è stata anche molto difficile perché spesso appunto, come diceva anche prima Davide, Cronache pubblica storie poco conosciute, no? E spesso comunque dato che si tratta di ribellioni non se ne parla molto nel mainstream, ecco. Quindi a volte è stata anche una ricerca un po' faticosa, tra virgolette, quindi andando a ricercare su siti americani, inglesi, insomma, alla ricerca di una biografia o di insomma informazioni qualunque. E quindi un metodo è stato questo. E poi, come ho scritto nella nota della traduttrice all'inizio, se non riuscivo a trovare assolutamente nessun tipo di riferimento, ho usato l'asterisco, che io reputo molto molto utile. Insomma, poi ci sono varie, no? C'è chi usa la X, però insomma io trovo l'asterisco molto molto utile. E quando invece un'altra questione è quando si parlava di persone che usavano il pronome they them, che in italiano è totalmente intraducibile, proprio non c'è modo di tradurlo, ed è là che ho scelto di usare la schwa, perché ho pensato che fosse la scelta più consona, ecco. E tra l'altro la schwa l'ho usata anche per una storia bellissima di una comunità molto molto, cioè una realtà che non conoscevo, del Pakistan, che sono non so se la pronuncia giusta, le Kawahazira, che è un gruppo di soggettività trans del Pakistan, che non si identificano né nel genere femminile né in quello maschile, ed è una vera e propria comunità che, sebbene sia comunque riconosciuta anche a livello legale proprio in Pakistan, è comunque oggetto di discriminazioni e di violenze e soprusi. Però insomma, ecco, questa è solo a lato, perché è una storia che io personalmente non conoscevo, ho trovato molto molto molto interessante. E anche per loro, ad esempio, dato che non si identificano né nel maschile e nel femminile, ho pensato la schwa fosse ecco, la scelta più adatta. Però la cosa bella secondo me è che è stata proprio una sfida anche con me stessa, perché veramente trovare il modo di rendere il più possibile in maniera rispettosa l'identità di genere, come dici tu, anche di persone magari cioè ci sono storie anche del 300, per dire del 400, cioè una cosa proprio molto molto lontana dai giorni nostri. E lì devo dire che se il genere non era esplicitato, cioè l'identità di genere non era esplicitata, anche là ho usato l'asterisco, insomma. Però sì, è stato molto, cioè penso la parte più complessa, perché poi appunto le storie non sono molto lunghe, sono abbastanza brevi, però di per sé quella è stata la fase di ricerca più

0: più complicata. Spero, insomma, di aver rispettato l'identità di genere di chiunque. Ecco, anche questo ovviamente è anche cioè, trovare stratagemmi per usare, ad esempio, adesso potevo dire tutte, tutti, tutto, no, chiunque. Quindi ecco, trovare anche parole il più neutre possibile in italiano, e però questo mi ha anche fatto perché spesso si dice, no, nel dibattito pubblico, che no, ma l'italiano è molto difficile, quasi impossibile rimanere neutri, ma invece no, si può, con un po' di sforzo, però si può, tutto è possibile. La lingua comunque riflette il presente, e la lingua è fatta dalle persone che la parlano, e quindi si può, esistono parole neutre anche in italiano e si possono usare, ecco.
1: Posso dire una cosa io?
2: No, sì, aggiungo che poi anche un po' lo stratagemma che usiamo spesso con i post di cronaca. In realtà molti sono stati scritti prima che sviluppassimo una sensibilità accesa, ma noi siamo sempre stati molto aperti alle critiche, e quindi spesso quando ci si è fatto notare abbiamo provato anche a discutere tra noi come adattarli. Dovremmo fare un lavoro di riscrittura di molti post e speriamo anche noi di migliorare. Apro una parentesi perché già mi ha fatto pensare, io ho passato le tre città più calde d'Italia oggi, Perugia, Firenze e Verona, quindi sono arrivato un po' bollito, ma effettivamente volevo dire all'inizio che se Big Gay Do Grime da una prospettiva molto quasi mondiale, no? Qui hanno organizzato loro una raccolta stupenda per chi come me si occupa di questa storia, che è una raccolta di documenti invece molto locale, no? Su quelle che sono state l'estate del movimento queer a Verona, praticamente mi sembra dagli anni 80 in poi ci sono i documenti, che è una miniera, e veramente è molto bello anche vedere, no, questi due lati, cioè provare a raccontare una storia che vada, un libro che prova, probabilmente faticando, a raccontare una storia globale da una storia locale di movimento, che onestamente è di una ricchezza tale che mi invito poi, insomma, a tutti ad andare ad approfondire, che sta sul tavolino lì dietro. Scusate la parentesi.
3: Ma grazie.
2: Oh, scusa, voi l'avete, giusto.
3: E anche io, mentre leggevo il libro, l'ho trovato estremamente divertente e semplice da leggere, e credo anche che l'impostazione dell'impaginazione sia perfetta per far sì che, insomma, sia più una lettura di gruppo che solamente singola. Credo che sia un ottimo modo magari anche per legare, per creare comunità e per leggere il libro in una maniera diversa dal solito, che è sempre una cosa molto interessante. E il libro parla tantissimo di fatti, ma non solo, tante delle cose all'interno sono simboli. Infatti nell'introduzione soprattutto si parla di questa fantomatica rosa e coltello che vorrei che tu ci approfondissi, e soprattutto il fatto che il libro è più che un libro, un almanacco. Quindi ecco, se vuoi approfondire queste cose, grazie.
2: Vuoi che vado io prima sull'almanacco?
3: Beh,
2: magari
3: beh,
2: io sì, se posso intanto le dico anche io qualcosa sull'almanacco, nel senso, non è un formato a cui siamo incredibilmente legate, nel senso che ovviamente è stato il nostro primo libro. L'almanacco è una storia curiosa, perché nasce come strumento del potere. L'almanacco era il modo in cui i signori marcavano le loro imprese, no? I dati del loro raccolto, la crescita dei loro eserciti, insomma, durante tutto almeno la prima metà del secondo millennio, e viene riappropriato dalle classi popolari nell'Ottocento, dove diventa invece uno strumento di racconto delle classi popolari. Quindi per noi è stato uno strumento prezioso, un'idea della nostra prima grafica, Marcella Foschi, che ancora ringraziamo a 8 anni di uscita, e ne sono usciti 3, insomma, ed è uno strumento, perché secondo me è prezioso, riprende quello che facciamo noi pubblichiamo storie brevi su Cronache Ribelli perché devono essere facilmente accessibili. È chiaro che tu puoi approfondire meglio un particolare argomento con un libro di 1000 pagine, ma noi pensiamo che noi vogliamo renderlo accessibile a tutti. Anche il formato con cui è fatto Big Gay, con cui sono stati fatti gli altri almanacchi, vuole rendere un libro accessibile, che è un libro che non spaventa, che, come dici tu, te lo puoi leggere tre way, apri, la prima cosa che fai, vediamo la storia del mio compleanno, vediamo la storia del compleanno, no, di una persona a me cara, e te lo rende, ti aiuta ad avvicinarti a quegli argomenti, anche se ovviamente al limite di non riuscire ad approfondirlo in maniera totale. Per cui è così, il formato per noi è un formato che è radicato nella storia di Cronache Ribelli, ne sono usciti 3 dei Cronache Ribelli belli proprio, propriamente detti, l'almanacco Morire di Stato sui morti che rimanevano nello Stato dal 45 a oggi in ambito magari di ospedali psichiatrici, carceri, via dicendo, e Ventennio di Sangue con l'almanacco di crimini del ventennio fascista. Quindi queste sono due parole, perché è un formato a cui io sono ormai letteralmente proprio legato anche dal punto di vista affettivo, l'almanacco, e ci tengo sempre a sottolinearlo.
0: No, invece per quanto riguarda la questione rosa e arma e amuleto, anche viene descritto nella prefazione al libro. Ma allora è una rosa, una frase bellissima che appunto ora sono andata a rileggermi per essere più precisa. Una frase bellissima della prefazione che descrive Big Eye Do Crime è che ogni storia è una rosa di un bouquet profumatissimo, che è vero, perché insomma, partendo un po', magari facendo riferimento anche allo slogan "vogliamo il pane e le rose", ogni storia è una rosa bellissima che forma questo bouquet profumatissimo, perché ci dà, come dicevo anche un po' prima, la forza, no? ci trasmette la forza di secoli e secoli di soprusi, di violenze e di cose brutte, ma anche di alleanze strette fra singoli, ma specialmente fra collettivi. Ci ricorda proprio l'importanza dello stare insieme, ci ricorda che non siamo mai stato completamente solo, né lo saremo mai, perché se ci riguardiamo e ci riconosciamo fra noi e uniamo le nostre lotte, le nostre rivendicazioni, non lo saremo mai. E quindi è un almanacco che ricorda che si è sofferto, si continua ancora a soffrire, ma la fiamma che arde non si è spenta e mai si spegnerà. Sono un po' emozionata.
2: Si è chiamata l'applauso.
0: No, vabbè, sì, certo. Fatta apposta. Invece per quanto riguarda l'arma, pensando un'altra cosa bellissima, è che è un bouquet molto variegato, mi viene da dire, perché appunto, cioè, ci racconta storie, sì, come dicevamo prima, la versione originale è più legata al mondo anglofono, quindi Inghilterra, Stati Uniti, però in realtà ci porta un po' in tutto il mondo, oltre alle storie italiane che sono state aggiunte nella versione appunto edita la Cronaca di Belli, poi magari ne parleremo dopo. Si va, ne so, dal Canada alla Francia, al Pakistan, alla Palestina, all'Africa, cioè, insomma, veramente ci porta ovunque. Poi ovviamente sono più storie legate al mondo anglofono, ma ci porta veramente ovunque, quindi è un bouquet veramente variegato di rose. Un'arma, un pugnale nello specifico, è perché appunto ci ridà a chi legge la forza del ricordare che quanto è stato ottenuto non è stato un regalo, una concessione dall'alto, ma è stato un frutto di lotte, di collettivi, di sconfitte anche, perché una cosa molto bella di questo libro è che non racconta solo le vittorie, ma racconta anche momenti di sconfitta della comunità, racconta anche momenti di conflitto interno alla comunità queer, racconta anche storie un po', non voglio dire compromettenti, però ad esempio sono molti i racconti dei primissimi Pride, che però anche all'interno dei primissimi Pride c'era chi aveva un approccio che voleva essere più normalizzante, insomma un'accettazione della comunità all'interno della società omofoba di fatto, mentre chi invece si opponeva, diceva no, noi non vogliamo essere accettati, inclusi in questo sistema, noi vogliamo distruggere questo sistema, vogliamo crearne uno nuovo da zero. E tra l'altro mi sembra perfetto quindi essere qui oggi insieme a Tumulto. E ci sono molte molte storie, molte, molto variegate. Ecco, è un libro molto vero, se devo usare un aggettivo, perché racconta tutto: vittorie, sconfitte e contraddizioni, e quindi rende secondo me molto bene la complessità proprio della comunità e della lotta. E quindi non so se sono stata esaustiva.
3: No. magari visto che abbiamo appena nominato il fatto che il libro si presta tantissimo a una lettura comune, a una lettura in gruppo e al fatto che cosa è un almanacco, magari prima di passare alla seconda parte della presentazione facciamo un qualcosa di un po' più interattivo adesso. Allora, esatto. Visto che alla fine la comunità queer è una comunità, io direi di chi vuole rompere il ghiaccio, sono all'inizio io, insomma, chi è interessato a leggere una parte del libro, magari partendo da la nominazione, cioè dare una data di compleanno, una data importante, qualcosa, e vedere nel libro a che anno ci porta e a che storia ci porta. Oggi, vediamo oggi, il 26 giugno.
0: Giugno. Il 27 giugno già sarebbero 5 storie, vediamo il 26.
2: La polizia turca, siamo il 26 giugno 2022, quindi una storia molto recente. La polizia turca attacca e arresta centinaia di persone al Pride di Istanbul, tra cui giornalisti. Il numero di arresti dell'edizione del 2022 è 3 volte maggiore del totale di arresti avvenuti nei 7 Pride precedenti. 34 persone erano minorenni, dice Kaos GL, un collettivo turco per i diritti LGBT+. Il corteo era stato vietato per motivi di ordine pubblico e per questioni riguardanti la sicurezza. Il Pride di Istanbul viene vietato dal 2015 e al suo apice ha contato oltre 100.000 partecipanti. Nonostante il divieto e le costanti violenze contro la comunità LGBT+, le persone hanno comunque continuato a celebrare il Pride. Prima dell'inizio del corteo, le autorità hanno chiuso le stazioni della metropolitana, allontanato le persone dai bar e arrestato preventivamente 52 persone. Hanno inoltre isolato le strade con grandi barriere metalliche e agenti di polizia in tenuta antisommossa. Secondo quanto riportato da France 24, manifestanti attivisti sono state minacciate anche da gruppi di contromanifestanti che additavano la comunità LGBT+ come un pericolo per i valori turchi. Diverse organizzazioni per i diritti umani, tra cui Kaos GL, hanno riferito tramite Twitter che alcuni attivisti sono stati trattenuti per ore all'interno di veicoli privi di aria condizionata e che è stato loro negato cibo e acqua. La polizia si è dimostrata aggressiva con gli avvocati che tentavano di liberare gli arrestati. Tuttavia, tutte le persone detenute, sono state rilasciate entro un giorno anche grazie a una significativa rete di avvocati.
0: Allora, 12 marzo 2020, finora storie recenti. Venne rilasciata Chelsea Manning, donna transgender e data analyst. Era stata incarcerata per essersi rifiutata di testimoniare davanti alla giuria popolare che indagava su WikiLeaks, organizzazione senza scopo di lucro che riceve e pubblica documenti, soprattutto militari e diplomatici, coperti da segreto. Nonostante la sua scarcerazione fu condannata a pagare oltre $250.000 in sanzioni a causa della sua attività di resistenza. Il suo impegno nel contrastare la repressione e la sorveglianza statale l'hanno resa una figura chiave per chiunque cerchi di attirare l'attenzione sull'abuso di potere e sul controllo sistematico esercitato dal governo degli Stati Uniti. E qua che dicevo, appunto, le persone, cioè si conoscono storie e persone e soggettività di cui non si conosce niente, che però fanno.
2: Nasce Annie Kinney a Springhead, nella periferia di Manchester, in Inghilterra. Lavorò come operaia in un cotonificio e fu una pioniera del movimento suffragista basato sull'azione diretta. Scusate, sono pessimo, siamo nel 1879. Si fece conoscere quando nel 1905 lei e la sua amica Christabel Pankhurst, che secondo alcuni storici era sua amante, vennero arrestate con l'accusa di aggressione e resistenza pubblico ufficiale dopo aver contestato il ministro degli esteri ed aver sputato addosso un agente di polizia durante un comizio liberale. Come disse un tale, se non tutto giusto, quasi nulla sbagliato, diciamo. Grazie. L'11 aprile, vai.
1: Certo. 11 aprile 1978. Il sindaco di San Francisco, George Moscone, firma quella che all'epoca era la legge sui diritti gay più inclusiva degli Stati Uniti. Vietava la discriminazione basata sull'orientamento sessuale in ambito lavorativo, abitativo e nelle strutture pubbliche e del settore privato. L'ordinanza, proposta dal supervisore cittadino apertamente gay Harvey Milk, fu approvata con 10 voti favorevoli, solo uno contrario. L'unico a votare contro fu Dane White, che il 27 novembre avrebbe poi assassinato sia Milk che Moscone. 11 aprile 1978. Il 17 febbraio 1994, negli anni 90, inoltrati gli spazi queer canadesi erano ancora oggetto di repressione da parte della polizia. Il 17 febbraio 1994 la polizia irrompe nel bar Cox Catering Convex di Montreal e arresta tutti i presenti per essere in una bondi house, ok, termine legale canadese per indicare un bordello. L'ennesima dimostrazione che l'omosessualità in pubblico era associata all'indecenza, associazione a cui dobbiamo assistere ancora oggi. E appunto domani, giorno del tumulto Pride, che si terrà alle 17 appunto, alle 14 all'Arco dei Gavi, ci sarà una sorta di messa riparatrice o cosa analoga, cosa che a Verona, non so neanche in altri posti immagino, e nel giorno in cui si sono tenuti vari pride o manifestazioni per i diritti LGBT sono state organizzate da politici anche di, diciamo, importanti in città le cosiddette messe riparatrici per purificare, per ripulire la città da questi scandali.
2: Un piccolo dettaglio, noi magari prima non l'abbiamo detto, il libro come è basato molto ovviamente su una documentazione anglo-americana, perché ovviamente è stata la prima edizione di una casa editrice anglo-americana, cioè PM Press, e noi abbiamo comunque voluto arricchirlo. Come Cronache Ribelle abbiamo raccontato molte storie di ribellione queer, le abbiamo riadattate, le abbiamo inserite, ne abbiamo scritte una dozzina appositamente per questa edizione, quindi ci sembrava il caso. Ovviamente avremmo voluto inserire tante altre, ma loro hanno avuto una grande mole di dati su cui lavorare che ancora probabilmente noi non abbiamo. Speriamo che si riesca anche, no, a colmare questo debito. Però vogliamo dire, abbiamo voluto mettere un pezzo nostro, abbiamo voluto dare più evidenza alle storie italiane. Penso in totale fossero alla fine una trentina, una trentina che abbiamo inserito per, insomma, per ricordare anche ovviamente il contributo del mondo queer italiano.
3: Bene, allora noi ringraziamo tantissimo Davide di Cronache Ribelle e Diana. Ringraziamo il Festival Paratodos che
1: grazie
3: ci ha lasciato lo spazio libero sia per oggi che la festa ufficiale.
4: Baraonda d'Urto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20. Il pomeriggio musicale di Radio Onda d'Urto, lunedì, mercoledì e venerdì, condotto da Simone Elgas Cavagnini, martedì e giovedì da Luciano Cianotic Taffurelli.

0: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio e alle ore 16 e 17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: Le 16:01 Radio Onda d'Urto. L'edizione in breve delle notizie del pomeriggio, giornata di lotte sul fronte del lavoro. Si è cominciato con la Electrolux e la manifestazione nazionale a Cerreto Desio ed Ancona, stabilimento che la multinazionale svedese vorrebbe chiudere, tagli anche a Solaro, Porcia, Susegana, Forlì, per un totale di 1450 licenziamenti in tutta Italia, compresi tutti i 170 dipendenti del sito anconetano. Continuerà poi anche domani lo sciopero dei medici di famiglia convenzionati del sindacato SMI, in protesta contro l'accordo stralcio sulle case di comunità del 23 giugno che rischia di stravolgere il lavoro dei medici e il rapporto di fiducia con i pazienti. Ieri il comitato promotore della riforma per il rilancio del servizio sanitario nazionale ha fatto sapere di aver raccolto 354.000 firme per la nuova legge di iniziativa popolare. Il diritto alla salute per tutti, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, va salvaguardato dagli assalti di stampo privatistico in atto da tempo, e quindi è stata rapidamente superata la soglia minima di 50.000 firme. Questa è la testimonianza di quanto si è sentito l'accesso sempre più difficile alle cure per ampi strati di popolazione che hanno bisogno del Servizio Sanitario Nazionale. Andiamo alla politica di palazzo. Via libera del Senato, la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari, 2 astenuti, le proteste dell'opposizione che parla di legge truffa. Il testo torna ora in terza lettura alla Camera, prevede le finte preferenze con i capilista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme che obbliga i partiti non presenti in Parlamento, come Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, a raccogliere 300.000 firme per presentarsi alla prossima tornata elettorale. Nel frattempo il governo è impegnato nello spacciare finte emergenze e quindi ha prorogato di 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, strumentalizzando la vicenda di Ceuta e dell'arrivo di decine di migliaia di persone, poi per lo più tornate in Marocco a fine luglio. Spostandoci di Parlamento in altro Parlamento, il voto in Europa sul cosiddetto scudo democratico, ovvero la creazione di un nuovo centro europeo contro la disinformazione e le ingerenze straniere che prende di mira in primo luogo la Russia, ha spaccato le delegazioni italiane. Hanno votato contro il nuovo centro Fratelli d'Italia, la Lega, Roberto Vannacci, il Movimento 5 Stelle; a favore Forza Italia, il PD, i Verdi e Azione; si è astenuta Sinistra Italiana. Andiamo adesso in Medio Oriente, dove gli Houthi in Yemen riferiscono che l'Arabia Saudita ha lanciato decine di attacchi aerei. Il primo ministro del governo yemenita, riconosciuto a livello internazionale, accusa la milizia di uccidere e costringere alla fuga i civili durante la rapida avanzata. Raid, intanto, da parte delle forze governative yemenite hanno avuto luogo nell'area di Taiz, nel sud-ovest dello Yemen, contro le posizioni occupate dai ribelli Houthi. Tra gli obiettivi colpiti, secondo Al Jazeera, una piattaforma per il lancio di missili. Almeno 100.000 persone sono state sfollate dopo la ripresa dei combattimenti all'inizio di settembre tra i ribelli Houthi e le forze filogovernative nell'ovest dello Yemen. Questi sono i dati dell'Agenzia ONU per i rifugiati, UNHCR. Dall'Iran andiamo poi in Libano. Un 42enne di Barakit è stato ucciso da colpi d'arma da fuoco sparati dalle forze di occupazione israeliane, mentre queste ultime continuano i bombardamamenti di artiglieria e aerei su diverse città e aree del Libano meridionale, distrutti diversi edifici, compresa la scuola pubblica di Kafr Tebnit. E infine ci spostiamo in India, dove il ministro capo del Bihar, Sarmat Chukadiri, ha dichiarato che nello stato del nord-est dell'India circa 5 milioni di persone sono state colpite dalle inondazioni, nonostante la zona abbia ricevuto solo il meno del 30% delle precipitazioni previste. Tutto questo arriva dalle fonti di stampa indiana dell'agenzia PTI, che ha riferito che il livello dei fiumi Gange, Sone e Gandak si sono alzati in seguito alle forti piogge nelle zone vicine. 5 giorni fa si parlava di circa 4,4 milioni di persone che avevano subito conseguenze a causa delle inondazioni nel Bihar. È tutto per le notizie in breve del pomeriggio. La linea allo studio Viola con Ciano, Cianotti, Taffurelli e Baraonda d'Urto.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte e benvenuti a questo appuntamento del martedì 15 settembre 2026, Baraonda d'Urto. Ricordo che Baraonda d'Urto è un programma che va in onda dai microfoni di Radio Onda d'Urto dal lunedì al sabato, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20, mentre il sabato dalle 14:30 alle 15:30. Lunedì, mercoledì, venerdì con la conduzione di Simone Elga Scavagnini, potete ascoltare parecchie interviste e anche live acustici dallo studio il mercoledì, mentre col sottoscritto saremo in onda martedì, giovedì e sabato. Martedì e giovedì ovviamente dalle 16 alle 17:20, mentre il sabato quell'ora speciale che fa dalle 14:30 alle 15:30. Iniziamo subito il Calibro 35, l'ultima uscita, Vacation and Probation, che contiene ben tre singoli. Stiamo parlando di uscita in digitale ovviamente, Riots, LA Confidential e Vacation and Probation. Noi andiamo ad ascoltarci appunto Vacation and Probation, dopodiché Block Party, Not Your Problem e Mr. Bison, una band stoner psichedelica toscana che ci presenta Ashtray.

Lasciamo dunque Mr. Bison, lasciamo la Toscana, già negli Stati Uniti, dove troviamo Jack White dal suo Frozen Charlotte, ci presenta Nobody Knows, dopodiché ritorniamo in Italia e lo facciamo con 22 Simba e il suo ultimo singolo Provinciali, per poi andare dai Queen of Stone Age con Easy Street.

E dunque Queen of Stone Age con la loro Easy Street, Easy Street, che fa il loro ultimo singolo, questa ballata probabilmente precederà un album in uscita. Andiamo a vedere se riusciamo anche a scoprire, certo, l'album dal titolo Perfect in uscita tra più di un mese uscirà il nuovo lavoro dei Queen of Stone Age. Noi intanto però cambiamo un po' genere dalla ballata dei Queen of Stone Age, andiamo a un brano metal di Lucifena, che ha fatto uscire l'11 settembre il suo lavoro Warzone, dal quale andremo ad ascoltare Coming In. Dopodiché Dinosaurus Junior con No Friends ed Afghan Whigs con My Lover.

E allora lasciamo gli Afghan Weeks, ritorniamo in Italia, lo facciamo con tre brani, niente di particolare, Fulminacci dal suo ultimo lavoro Calcinacci, Cara Calma, ben bresciana, è ultimo singolo per loro Microonde e Star per LA. Dopodiché, a proposito dei Cara Calma, diremo anche che sono di scena a Brescia questa settimana e diremo anche la data e il posto.

E allora, Fulminacci dal suo ultimo lavoro Calcinacci. Musicalmente sto brano così ci riporta le atmosfere tipiche del pop italiano anni 70, pop da classifica ovviamente, anche il testo che ha quel cinismo tipico di questi tempi moderni. Diciamo dei Cara Calma, che suoneranno questa sera a Milano insieme a Elephant Brain e Tonno, quindi andiamo ad ascoltare, è una festa di fine estate, quindi ci ascoltiamo direttamente, microonde Cara Calma, Benedici, Elephant Brain.

E allora Elephant Brain qui in compagnia dei Voina per Benedici, ma perché è Elephant Brain insieme a Cara Calma, Tonno e i Botanici questa sera, festa di fine estate, 15 settembre al Magnolia di Milano. LA con Star, dopodiché 10 over 10, Royal Blood e Reina Tormenta per i Mars Volta.

Lasciamo dunque Mars Volta che ritornano con questa Reina Tormenta e Zanlas Triniblas e andiamo dagli Psychedelic Porn Krampus, Juice Jumbo Jet, dopodiché Elisa con Kintsugi e Girl Band con la loro Neighbors House. Che delle Pon Campes vengono da Perth, Australia.

Lasciamo dunque Lisa con la sua Kintsugi, andiamo alle Neighbors, dalle girl band che ci presentano Neighbors House e dalle Dirty Blonde con In This Lease.

E dunque, Girl Band con l'album in arrivo a novembre per questa band inglese. Dicevamo Dirty Blonde con la loro In This Sleaze. Anche loro band inglese, più esattamente band che proviene da Manchester.

E dunque lasciamo Dirty Blonde con la loro Indie Sleaze e da Manchester andiamo a Los Angeles, dove troviamo Linda Lindas dal loro album uscito a fine agosto, Gotta Get Out. Andiamo ad ascoltare Burning Out.

E allora, chiusura di trasmissione all'insegna del pan melodico da Los Angeles, noi torniamo in Italia, lo facciamo con una band The Slarmis, vista anche in azione poi alla Tenda Blu nell'edizione 2026 della festa di radio. Onda d'urto, Punching Bag, The Slarmis, dal loro ultimo lavoro Total Mess.

17:21 minuti Radio Onda d'Urto. Iniziamo con la politica di Palazzo, il via libera del Senato alla riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari, 2 astenuti, le proteste dell'opposizione in aula che denuncia come legge truffa. Il testo torna ora in terza lettura alla Camera. Ci saranno le finte preferenze, i capolista bloccati, la revisione della norma sulla raccolta delle firme che obbliga i partiti non presenti in Parlamento come Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, a raccogliere 300.000 firme per presentarsi alla prossima tornata elettorale. Il governo è nel frattempo impegnato nello spacciare le finte emergenze, ha prorogato di 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, strumentalizzando la vicenda di Ceuta e l'arrivo di decine di migliaia di persone, per lo più poi tornate in Marocco a fine luglio. Madrid, la Spagna, ha risposto estendendo i controlli per gli italiani in Spagna fino all'8 di ottobre. Pagina giudiziaria, il legale di Sigfrido Ranucci ha depositato ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione nella conduzione della trasmissione Report in Rai. Si chiede al Tribunale di accertare in sede cautelare l'illegittimità del provvedimento e di revocarlo con reintegro di Ranucci nelle funzioni di autore e conduttore di Report prima del 27 settembre, data in cui Ranucci dovrebbe scegliere una delle tre diverse posizioni professionali che la Rai gli ha proposto. E soprattutto prima dell'8 di novembre, l'avvio della nuova stagione di Report. Andiamo all'estero, gli Houthi in Yemen riferiscono che l'Arabia Saudita ha lanciato decine di attacchi aerei. Il primo ministro del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale ha invece accusato la milizia di uccidere e costringere alla fuga i civili durante la avanzata. Raid da parte delle forze governative yemenite sono arrivate nell'area di Taiz, nel sud-ovest dello Yemen, almeno 13 contro le posizioni occupate dai ribelli Houthi. Tra gli obiettivi colpiti, secondo Al Jazeera, ci sarebbe una piattaforma per il lancio di missili, ed è per ora mistero sulla presenza di 400 militari italiani in difesa dei cieli di Riyadh, mentre ad Aviano atterrano cargo USA dal Golfo, carichi di armi e truppe. Questa è la interrogazione del vicepresidente di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi. Ha chiesto se l'Italia fa da scudo a raffinerie e depositi sauditi contro i droni, i cruise e i balistici di Iran e Houthi, e poi ha denunciato che questa è una missione non autorizzata nel pieno della escalation degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran. Ne parleremo nello spazio approfondimenti con lo stesso Marco Grimaldi ai nostri microfoni tra pochi istanti. Veniamo invece a notizie dall'Europa, ci spostiamo a est. Caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania, che, come ha annunciato il presidente lituano Nausėda, parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Una fregata russa ha lanciato 2 razzi da segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca, mancando di poco il velivolo, e la polizia tedesca invece sta indagando a seguito del ritrovamento di alcuni frammenti di un drone precipitato a est nello Steinhuder Meer, un'area che si trova a solo 1 chilometro dalla base aerea delle forze armate tedesche a Wunstorf. Restiamo all'estero, la regione sudanese del Darfur sta affrontando una siccità di portata inedita dagli anni 80. I dati che arrivano dal Programma Alimentare Mondiale mostrano che questo aggrava la carestia che colpisce il paese africano, che era già stato teatro di una guerra, che è già teatro di una guerra civile da più di 3 anni. E sempre in Africa ci sono stati 3 morti e 4 feriti in Camerun per un attacco compiuto ieri da uomini armati in un bar di Bamenda, capoluogo della regione anglofona del nord-ovest del paese africano. Le 2 regioni anglofone occidentali camerunensi sono teatro di un conflitto tra le forze governative e gruppi indipendentisti da quasi un decennio. Vera, questa è l'ultima segnalazione del nostro giornale radio in breve. La linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi lo spazio approfondimenti.

0: Martedì 15 settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo con gli appuntamenti presso il Centro Sociale Magazzino 47 in Via Industriale 10 a Brescia. No Logs è la rassegna lanciata dalla Club Byte A che si ritrova al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia. La rassegna si pone in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo, fruizione, uso ed abuso delle tecnologie all'interno della nostra società. Ad ogni incontro una persona diversa parlerà di temi legati a privacy, sicurezza, anonimato, tracciamento, sistemi autonomi e gaming. Il primo incontro questo giovedì 17 settembre alle ore 20:30, liberare i dati, esperimenti per rispondere alle piattaforme monopolistiche, con Claudio Agosti, detto Vecna, hacker autodidatta dalla fine degli anni 90 e cofondatore di AI Forensic. Questo quindi il primo appuntamento della rassegna lanciata dalla Club Byte a giovedì 17 settembre alle ore 20:30 al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia. Sempre al Centro Sociale Magazzino 47, venerdì 18 settembre riapre il mercato 47 dei prodotti naturali, biologici, solidali, tutti i venerdì dalle 15:30 alle 19. L'Enolibreria torna con l'aperitivo da venerdì 2 ottobre con nuovi titoli da leggere a prezzi scontati. Passiamo ora alla rassegna cinematografica del Nuovo Eden, che propone per questo martedì 15 settembre alle ore 19 il film Camp Miasma, adolescenza, sesso e morte. Il film Couture invece in programmazione in versione originale con i sottotitoli questa sera alle 21:15. Alle 21 invece, sempre in versione originale, il film Agent of Happiness. E infine il film M in programmazione questa sera alle 18:15. Questi i film che potete trovare questo martedì 15 settembre al Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo martedì 15 settembre. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
1: Sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.
2: Pubblico di Radio Onda d'Urto, ogni martedì dalle 23 e al consueto appuntamento di 77, programma che analizza la storia della popular music. Quest'anno ci sarà una nuova rassegna dal titolo This is Pop, in cui ci soffermeremo sulle grandi gemme pop del passato. Non mancheranno le monografie dedicate agli artisti più influenti all'interno della storia della popular music. E come sempre cercherò di spostare l'attenzione su tutti i fenomeni che si verificano al di fuori dei confini dell'Occidente. Siete stanchi di ascoltare la solita musica? Cambiate canale, sintonizzatevi su Radio Onda d'Urto ed ascoltate 77.

Oceanautic Time, ogni lunedì dai microfoni di Radio Onda d'Urto dalle 14.30 alle 15.15. Oceanautic Time, International Rock Music e non solo.

Pan Rossiti, come ogni lunedì dai microfoni di Radio Onda d'Urto. Il punk di ieri, oggi e domani, Punk Rock City, ogni lunedì dalle 21 alle 22 dai microfoni di Radio Onda.

0: this is Lorena McKennitt, and you're listening to Mystery Tour Radio Show.
1: Mystery Tour Radio Show, in onda ogni domenica alle ore 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, vi tiene compagnia sin da lontano 1998 con intrattenimento musicale di alto livello, musica inaudita per commentare altra musica, per commentare storia, per commentare cinema, sport, qualsiasi argomento vi venga in mente, voi ditecelo e noi lo commentiamo con la musica. Mystery Tour Radio Show, interviste di calibro internazionale, speciali monografici e tanto intrattenimento per la vostra domenica sera qui su Radio Onda d'Urto FM, ore 21. Mystery Tour Radio Show.

Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

0: Nello spazio Dissonanze di Radio Onda d'Urto, il mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 va in onda Navdania.
1: E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi.
0: Trasmissione dedicata all'ecologia e al consumo critico.
1: Malati di morte.
0: Agli stili di vita sostenibili, agli animali e all'ambiente, all'antispecismo e all'attivismo.
1: Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba.
0: Navdania, il mercoledì su Radio Onda d'Urto.
1: Provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete.

0: La domenica pomeriggio sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle ore 18 alle 19 ascolta Rebel Girl. Trasmissione di musica e cultura Do It Yourself dall'universo femminile. Interviste, curiosità, approfondimenti e tanta, tanta musica da tutto il globo. Rebel Girl, la domenica su Radio Onda d'Urto.
1: Campagna abbonamenti di Radio Onda d'Urto. Abbonati e fai abbonare alla radio a partire da 8 euro al mese. E non dimenticare che puoi donare il 5 per 1000 al gatto nero nella dichiarazione dei redditi e 7,30. Quello non costa niente. Tutte le informazioni su radioondadurto.org o telefonando ai nostri studi al numero 030 45670. Sostieni una radio libera, senza pubblicità, senza padrini e senza padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.

Radio Nadurto, torniamo in studio per lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio, di questo martedì 15 settembre. Apriremo lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio parlando di Palestina. Israele e Palestina dietro le quinte, il progetto di Susanna Sinigaglia, che nasce dall'esigenza, dopo gli eventi del 7 ottobre 2023, il genocidio a Gaza e la pulizia

sud del paese, sempre nel sud. Questa mattina un 42enne è stato ucciso dagli attacchi israeliani. Faremo gli aggiornamenti con la giornalista freelance Giulia Della Michelina in collegamento da Beirut. Rimarremo nella regione dove l'Arabia Saudita ha avvertito che reagirà con fermezza contro gli Houthi yemeniti dopo che quest'ultimi hanno condotto una serie d'attacchi con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita. Ma cosa sta succedendo all'interno dello Yemen? Quali sono le prospettive? Faremo le analisi con il giornalista Lorenzo Trombetta, giornalista e per 25 anni corrispondente ANSA e Limes per il Medio Oriente. Da qui torneremo in Italia questo pomeriggio. Marco Grimaldi, vicepresidente AVS alla Camera, è intervenuto in aula per chiedere delucidazioni sulla presenza di 400 militari italiani nella Task Force Arabia, dispiegati nella base saudita di King Fahd, da dove partono i caccia per bombardare lo Yemen. Lo avremo ai nostri microfoni. E lo spazio approfondimenti poi continuerà, rimanendo in Italia. Vogliono ammazzare la democrazia. Andiamo a Montecitorio. Con queste parole d'ordine, potere al popolo, ha lanciato una manifestazione fuori dal Parlamento per giovedì 17 settembre alle ore 17. La proposta si oppone all'emendamento alla legge elettorale proposta da Fratelli d'Italia, che impone la raccolta di 450.000 firme alle forze politiche che non hanno attualmente seggi in Parlamento per poter partecipare alle elezioni. Ai nostri microfoni interverrà Giuliano Granato di Potere al Popolo.

E concluderemo lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio rimanendo Roma. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha annunciato oltre 63.200 nuovi posti nei nuovi alloggi universitari finanziati con i fondi del PNRR. I costi rimangono tuttavia fuori portata per i redditi medi. Infatti, il costo di una singola potrà arrivare fino a 850 euro al mese. Ai nostri microfoni avremo il commento rispetto ai dati forniti dal Ministero con Giovanna Cavallo di Spintime Labs.

Sono le 17:41 minuti, iniziamo quindi con lo spazio approfondimenti del pomeriggio di questo martedì 15 settembre. Israele e Palestina dietro le quinte, il progetto di Susanna Sinigaglia che nasce dall'esigenza di analizzare i processi storico-politici che hanno plasmato la società israeliana come etnocrazia e stato etnocratico di apartheid con l'occupazione dei territori palestinesi. Questa sera a Milano, in via Val di Ledro 23, si svolgerà il terzo incontro del progetto e tra pochi istanti ai nostri microfoni ci sarà proprio Susanna Sinigaglia di Voci Ebraiche per la Pace.

0: Se questo è diventare un uomo, Israele, la militarizzazione dell'infanzia e la disumanizzazione dell'altro è il terzo di tre incontri su sistema Israele-Palestina, un progetto di Susanna Sinigaglia. Susanna Sinigaglia che è collegata con noi e che fa parte del gruppo Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace. Una buona giornata Susanna, grazie per la tua disponibilità. Allora ti lascio la parola, insomma, per spiegarci, raccontarci di cosa si tratta.
1: Sì, grazie. Dunque, la proiezione di Innocence non è la prima volta che avviene a Milano, e non soltanto a Milano, è un film di Guida Righi che narra appunto l'educazione cui erano sottoposti i giovani e le giovani israeliane, ed è appunto un processo di militarizzazione che avviene fin dalla prima infanzia. E per cui noi poi ne vediamo i risultati, purtroppo. Comunque nel film non si parla delle condizioni sociali dei vari stati di popolazione di Israele, e io invece lo inquadro proprio in questo modo, nel senso che in Israele ci sono vari gruppi di appartenenza diversa, e gli ebrei di origine orientale sono stati discriminati sin dall'inizio, in modo che Israele è diventata un'etnocrazia interna prima di tutto, no? E poi si sono aggiunti i palestinesi dopo il 67 con l'occupazione delle terre, ed è diventata un'etnocrazia di apartheid. Insomma, è in questo quadro che io voglio parlare di questo processo di militarizzazione che è uno dei pilastri su cui si regge lo Stato di Israele.
0: Certo, quindi ricordiamo magari anche dove si svolge questo incontro e chi partecipa.
1: Dunque, partecipa Alba Bonetti, che è la presidente di Amnesty International, Anna Fazzi, che è un esponente di Casa per la Pace di Milano, e poi presenta Jonathan Chiesa, che è di Sinistra Italiana, e si svolge proprio nella loro sede di Niguarda, e in via Ledro, il numero non mi viene in mente, comunque c'è sulla Lucandina,
0: via Val di Ledro 23 a Milano.
1: Ecco.
0: Appuntamento alle 18:30 per un aperitivo, la proiezione del film alle 19:30,
1: e poi naturalmente se è possibile, spero di sì, ci sarà anche un confronto con il pubblico, un dibattito, insomma.
0: Un dibattito che è quanto mai necessario, certo. Grazie Susanna Sinigaglia, buona giornata.
1: Grazie a te, ciao ciao.
2: Dopo quindi questo primo collegamento andiamo a fare uno stacco musicale con il rapper Macklemore. Perché? Perché fino a ieri stava aprendo i concerti statunitensi del cantante inglese Ed Sheeran ed è stato escluso dal tour per aver detto sul palco Palestina libera ed essersi espresso a favore del popolo e della causa palestinese, a raccontarlo lui stesso su un post pubblicato sui propri profili social durante appunto l'esibizione che si è svolta il 4 settembre al MetLife Stadium vicino a New York. Ad attirare le attenzioni su il suo discorso sulla sua esibizione è stata in particolare la cantante Pink, che dopo il concerto del 4 settembre aveva ripubblicato sui social un post che accusava Macklemore di fare propaganda anti-israeliana e antisemita. Durante quell'esibizione Macklemore aveva detto di aver voluto partecipare al tour di Ed Sheeran proprio per poter pronunciare dal palco di fronte a decine di migliaia di persone due, e qui citiamo le sue parole, Macklemore dice: due parole che mi sono molto care, Palestina libera. Aveva aggiunto poi di voler far sapere alle persone a Gaza, nella Cisgiordania occupata, che non sono state dimenticate. Quindi facciamo un breve stacco musicale con una canzone del rapper e poi continueremo lo spazio approfondimenti andando in Libano, dove non si ferma l'aggressione e l'occupazione israeliana, e faremo gli aggiornamenti con la giornalista freelance Giulia Della Michelina in collegamento da Beirut.

0: Radio Nadurto, torniamo in Libano, in collegamento con noi da Beirut, la giornalista freelance Giulia Della Michelina. Intanto un saluto e ben ritrovata.
1: Grazie dell'invito.
0: Dunque, come anticipato, torniamo in Libano, dove l'esercito israeliano continua a intensificare i bombardamenti nel sud del paese, nonostante l'accordo quadro firmato a Washington lo scorso 26 giugno. È notizia anche di queste ore di un uomo di 42 anni ucciso a Barashit. Io parto chiedendoti un po' qual è la situazione nel paese.
1: Sì, come dicevi tu, i bombardamenti continuano le operazioni dell'esercito israeliano, che come sappiamo continua anche la sua occupazione, quindi ci sono ancora circa 600 chilometri quadrati nel sud del paese sotto occupazione. Ci sono costanti operazioni di demolizioni di case, di infrastrutture. Abbiamo assistito a questa esplosione veramente potente nella zona collinare di Al-Taher, dove appunto l'esercito israeliano ha utilizzato oltre 1000 tonnellate di esplosivo per insomma, a sua detta, per neutralizzare dei tunnel appartenenti a Hezbollah, ovviamente creando dei danni non solo a queste presunte o comunque a queste infrastrutture, ma anche evidentemente a tutta la zona, insomma a tutta la zona circostante. E infatti è stato provocato anche un terremoto di magnitudine 4.1, quindi un'esplosione veramente, veramente potente. E ora diciamo l'offensiva, che si è concentrata nelle ultime settimane nella zona di Nabatieh, si sta invece spostando più nella zona, diciamo nelle vicinanze di Tiro, quindi soprattutto la città di Mansouri è presa di mira costantemente. Ci sono in media 3 attacchi al giorno su questa città, che è già divisa in realtà in due parti dalla linea gialla, che è appunto la linea che determina insomma la fascia occupata nel sud del paese da Israele.
0: Ti chiedo anche qual è la situazione e il clima tra la popolazione. Come abbiamo sottolineato, nel sud del paese i bombardamenti e gli attacchi israeliani continuano, di conseguenza vengono distrutte tutte le infrastrutture e gli edifici, le case delle persone che sono così costrette a essere sfollate.
1: Sì, assolutamente, ci sono ancora circa 250.000 persone sfollate e ovviamente la popolazione è stanca, perché sappiamo che questo stato di guerra va avanti con intensità variabile, ma va avanti almeno dal 2023, dall'8 ottobre 2023, quindi possiamo immaginare una stanchezza, ovviamente anche una disperazione in certi casi per parte della popolazione, che diciamo non vede una risoluzione a breve termine, non ci sono prospettive a breve termine, anche perché appunto l'accordo quadro che tu menzionavi prima è estremamente vago nelle sue disposizioni, non c'è una data di scadenza per il ritiro israeliano, che sì è menzionato, ma diciamo è appeso costantemente al filo della condizione del disarmo totale di Hezbollah, che però sappiamo essere una condizione in ogni caso difficile da raggiungere e comunque probabilmente non raggiungibile a breve termine, anche perché ovviamente sul terreno, come dicevamo, Israele continua a mano militari, insomma, a provare a raggiungere questo obiettivo. Allo stesso tempo però è richiesto all'esercito libanese di operare diciamo in tal senso nella direzione del disarmo di Hezbollah, una condizione che però è veramente molto complicata, perché sappiamo che a livello proprio di forza militare l'esercito è sicuramente molto più debole di Hezbollah, quindi è veramente complicato, e questo rischia di portare, come sta avvenendo nei fatti, a una situazione di stallo. Uno stallo che poi si riflette anche dal punto di vista diplomatico, perché i colloqui che erano stati annunciati inizialmente per l'inizio di questo mese, quindi di settembre, sono stati posticipati e diciamo l'ultima notizia è che si terranno i primi di ottobre. Vedremo se ci sarà qualcosa di nuovo in questo senso, però appunto dal punto di vista diplomatico finora non sono stati raggiunti obiettivi concreti.
0: In conclusione, Giulia, come dicevamo, sei di base a Beirut. Ti chiedo quindi se negli ultimi mesi hai visto o vissuto dei cambiamenti che secondo te sono rilevanti da sottolineare a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, diciamo che la città di Beirut è in questo momento salvaguardata da questo accordo che diciamo, tutela la capitale dagli attacchi, almeno per il momento. Certo è che nelle zone ovviamente più sotto pressione, come può essere la Dahiyeh, quindi la periferia sud, maggioritariamente popolata da persone sciite, diciamo l'ansia o comunque il rischio di nuovi attacchi è sempre presente, diciamo, a livello comunque anche inconscio probabilmente. Detto ciò, ovviamente c'è anche una pressione anche dal punto di vista banalmente economico, perché la guerra ha portato a un aumento di prezzi, aumentato comunque, ha fatto aumentare per esempio il costo dell'elettricità, il costo del carburante. Quindi queste sono tutte cose che si aggiungono chiaramente al quadro di distruzione, di precarietà di cui parlavamo prima. E quindi questi sono i cambiamenti probabilmente più osservabili a Beirut in sé, che comunque diciamo si trova in questo momento in uno stato di relativa calma, anche se ovviamente continua anche la pressione psicologica, per esempio con il ronzio del drone di sorveglianza israeliano costante, e certamente non è un clima di tregua, ecco, questo sicuramente.
0: Giulia Della Michelina, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stata qui con noi oggi. E
1: Grazie
0: dallo Yemen ci spostiamo, scusate, dal Libano ci spostiamo in Yemen. Nei giorni scorsi l'offensiva degli Houthi ha rafforzato il loro controllo su vaste aree del paese, compresi importanti centri urbani. Ma qual è la situazione all'interno del paese? Perché l'offensiva degli Houthi arriva proprio ora e quali le prospettive? Ne parliamo ai microfoni di Radio Nadurtu dopo il breve stacco musicale con Lorenzo Trombetta, giornalista e per 25 anni corrispondente ANSA e Limes per il Medio Oriente.

0: Radio Nadurto, ci colleghiamo con il giornalista Lorenzo Trombetta. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Bentrovati a voi, grazie.
0: Dunque, nel corso dei giorni scorsi gli Ansar Allah, partigiani di Dio, conosciuti per lo più come gli Houthi, hanno condotto con successo un'offensiva contro il governo yemenita internazionalmente riconosciuto, che ha portato al controllo di gran parte delle coste sul Mar Rosso e del sud del paese. Questa azione militare ha poi portato anche alla conquista di importanti centri urbani e soprattutto del controllo dello stretto di Bab al-Mandab. Io prima di passare ad analizzare il contesto temporale in cui questo evento si inserisce, vorrei chiederti, anche per chi ci sta ascoltando, cosa sta effettivamente succedendo nel paese.
1: Allora, lo Yemen è da 12 anni di nuovo diviso, come lo è stato a lungo nei decenni secolo scorso, in una zona nord centrale controllato da un tipo di potere che si è installato ormai nella capitale Sana'a dal 2014, e sono quelli che conosciamo in italiano come gli Houthi, ma la pronuncia è Houthi, e che poi si raggruppano attorno a questo movimento politico che citavate voi, Ansarullah, i partigiani di Dio, che sono un movimento politico sempre più istituzionalizzato. Si presenta come uno Stato vero e proprio, non riconosciuto dalla comunità occidentale, ma non per questo in qualche modo pseudo-statale, contrapposto a uno Yemen meno centro-meridionale, dove la situazione è ancora più composita, ma sostanzialmente un governo basato ad Aden e in parte nella vicina Arabia Saudita, che invece è riconosciuto dalla comunità occidentale. Queste due forme di potere yemenita si contendono da diversi, più di 10 anni ormai, di potere nel paese, sempre più diviso, e dopo una tregua durata diversi anni, formalizzata da un accordo tra iraniani che sostengono il governo degli Houthi in Yemen, i sauditi che sostengono invece l'altro governo, quello diciamo occidentale, questa tregua è durata diversi anni, proprio con il patrocinio dei due rivali regionali, l'Iran e l'Arabia Saudita, con tutto quello che sta succedendo tra Stati Uniti e Iran, dentro e fuori lo stretto di Hormuz. In realtà l'Iran e i suoi alleati nella regione, tra cui gli Houthi in Yemen, hanno pensato di riattivare una nuova leva politico-militare, che è lo stretto di Bab el-Mandab, dove gli Houthi prima avevano comunque una presenza indiretta, ma dalla fine di agosto, in particolare i primi di settembre, hanno anche una presa diretta, perché la loro avanzata lungo la costa da nord verso sud per prendersi un po' di isole che sono proprio nello stretto, e anche alcuni porti come il porto di Moha, e controllo sostanzialmente lo stretto, hanno in qualche modo cambiato l'equilibrio di potere. L'Arabia Saudita deve capire un po' cosa vuole fare, per ora è rimasta un po' alla finestra. Gli Stati Uniti non hanno fornito il sostegno militare che Riyadh chiedeva e si aspettava. Si deve anche capire se il famoso patto di Mecca fra sauditi, turchi e pakistani, siglato quest'estate, possa entrare in vigore, con tutti gli attacchi che vengono compiuti tra Arabia Saudita e Houthi, se appunto l'Arabia Saudita può essere definita da Pakistan e Turchia effettivamente un attore sotto attacco, e quindi Ankara e Islamabad chiamati a reagire. Ma questi sono tutti scenari per ora.
0: Chiarissimo. Ti chiedo anche, tornando a quanto anche anticipavo prima, un po' se ci sono delle motivazioni specifiche che hanno portato all'offensiva proprio ora, in un momento soprattutto in cui la cosiddetta asse della resistenza sta affrontando una fase di forte crisi e anche di riorganizzazione strategica. Ecco, mi chiedo se ci sono delle motivazioni per cui arrivi proprio in questo momento.
1: Sicuramente ci sono, diciamo, sono tutti attori ben pensanti e ben in qualche modo consapevoli delle loro azioni. Non dobbiamo immaginare che, se sono attori di cui non comprendiamo la lingua o che ci appaiano distanti fisicamente o culturalmente, agiscono in maniera impulsiva o siano semplicemente eterodiretti, telecomandati. Invece sono attori che sia a livello locale che regionale hanno una serie di calcoli, quindi le motivazioni ci sono, non per giustificarle, ma per comprenderle. Dobbiamo metterci, diciamo, su varie scale di spazio, una prospettiva regionale che quindi vede l'Iran come un attore che in parte è dietro a questa manovra. L'Iran evidentemente ha tutti gli interessi a stimolare gli attori esterni alla Repubblica Islamica perché possano attivarsi in modo da infastidire e creare pressione al sistema, possiamo dire, americano, anche se poi è un sistema molto più ampio in cui dentro c'è Israele, appunto l'Arabia Saudita, l'Egitto, almeno i paesi riveraschi del Mar Rosso sono questi che fanno parte dell'alleanza americana. Quindi da una parte l'Iran, non abbiamo ovviamente qui prove scritte concrete, però è possibile che l'Iran abbia sostenuto, dato il via libera o addirittura stimolato un atteggiamento più aggressivo da parte degli Houthi in Yemen. Poi c'è la scala, se vogliamo, nazionale, ovvero il confronto interno interyemenita di cui parlavo prima, e dopo anni di tregua è possibile che da una prospettiva Houthi, che sono anche loro fortemente in crisi in patria, anche nelle aree controllate da loro, comunque la situazione economica, la situazione politica è fortemente instabile, si sono registrati negli ultimi 6 mesi una serie di ammutinamenti, possiamo dire, da parte di importanti confederazioni tribali e clan tribali che sostenevano in maniera più o meno in diretta il movimento Houthi, ma che non hanno trovato evidentemente molti benefici per essere cooptati dentro questo movimento, hanno cominciato a disgregarsi. Certamente, come sempre accade anche alle nostre latitudini, quando c'è una crisi di consenso, attivare una guerra, un fronte esterno, può avere il vantaggio, magari in tali termini, di completare il fronte interno, che magari è ribolle di malcontento. E quindi è possibile che gli Houthi abbiano calcolato che adesso era più utile rompere la tregua con i sauditi e muoversi addirittura come coloro che si oppongono al nuovo ordine saudita americano, israeliano, turco, Islamabad, anche se poi le cose sono molto diverse. Comunque è possibile che gli russi possano raccontare al proprio fronte interno adesso di essere i paladini della libertà nel loro paese. Questo è un fattore determinante. Poi c'è il livello molto locale, ultima scala, diciamo, spaziale da verificare. A livello locale, quella è una zona dove si scontrano appunto dei poteri fra l'entroterra di Taiz, che è l'altra città chiave al centro degli scontri dai primi di settembre, il porto di Moha, che è a sud dello storico porto sotto controllo Houthi, quello di Hodeida. Sappiamo che in radio non abbiamo una carta geografica, quindi sto dicendo forse dei toponimi che possono sembrare un po' a caso agli ascoltatori, ma comunque, per farla breve, anche a livello locale gli Houthi hanno comunque messo mano su delle risorse strategiche, non soltanto il controllo dello stretto, che ha un valore politico-militare, ma anche l'accesso al mare in generale e la vicinanza con i porti che poi controllano il traffico verso Djibouti, il Corno d'Africa. Parliamo comunque di uno delle strozzature più importanti del globo e che a livello interyemenita comunque ricoprono un valore politico importante. Questo è un po' il quadro che proverei a definire per rispondere alla domanda sulle motivazioni.
0: In conclusione, anche se è difficile fare delle previsioni, ti chiedo se ci possiamo aspettare un allargamento, una escalation del conflitto che porti a ridisegnare gli equilibri nella regione.
1: La risposta istintiva è no, anche se ormai da diversi anni ho preso l'abitudine a non essere mai troppo deciso nelle mie previsioni, perché poi facilmente possiamo essere smentiti, visto che siamo stati travolti da tutta una serie di revisioni totali di equilibri che sembravano consolidate per decenni nella regione. Quindi no, ma con molta cautela. No, perché per ora, da quello che abbiamo visto, i poteri forti nella regione stanno provando a scontrarsi seguendo delle regole di ingaggio che non espone troppo la mancanza di equilibrio. Sia i sauditi che gli iraniani, per esempio, in questi giorni continuano a parlarsi anche a livello di Ministero degli Esteri, direttamente, non soltanto tramite il mediatore che è l'Oman. E questo è un segnale importante, non necessariamente positivo, però in un contesto in cui ci si sparano missili, bombe, droni e quant'altro, comunque il canale diplomatico tra i due principali attori regionali rimane aperto. Questo significa che c'è la volontà sia di mandarsi messaggi, in qualche modo di tirarsi le palline la carta stagnola in classe, dall'altro però si continua a stare nella stessa classe, quindi io ti posso far male, però rimaniamo in un consesso di scontro negoziato, possiamo dire, ancora contenuto. Poi ci sta che dalla pallina con la carta stagnola si possa passare alla fionda e a qualcos'altro. A quel punto il vetro si può rompere e arriva la preside. Gli Stati Uniti per ora sono rimasti a guardare, Israele è rimasto finora a guardare perché comunque gli Houthi hanno smesso di sparare sul porto di Eilat, dall'altra parte del Mar Rosso. Però anche in queste ore ci sono insomma appelli anche dalle Nazioni Unite rispetto agli eventi catastrofici che potrebbero accadere se questo scontro potrebbe andare avanti. Insomma, il terreno è scivoloso, come sappiamo. Mi sembra che le parti per ora tendano a voler contenere e quindi a usare i fatti militari come messaggi politici. A volte poi il fatto militare prende il sopravvento, però è molto difficile fare delle previsioni, evidentemente.
0: Lorenzo Trombetta, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a voi.

0: girls like you out here in the west. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby.
1: E dopo il collegamento con il giornalista Lorenzo Trombetta, continuiamo con lo spazio approfondimenti tornando in Italia. Questo pomeriggio Marco Grimaldi, vicepresidente di AVS alla Camera, è intervenuto in aula per chiedere delucidazioni sulla presenza di 400 militari italiani nella Task Force Arabia, dispiegati nella base saudita di King Fahd, da dove partono i caccia per bombardare lo Yemen. Ai nostri microfoni interviene proprio Marco Grimaldi, vicepresidente di AVS alla Camera.
2: Intanto dico che questa missione fantasma, che da metà marzo è schierata in gran segreto in Arabia Saudita, è una di quelle missioni che avremmo dovuto discutere, diciamo, in questi mesi in commissione, poi in Parlamento. Tra l'altro ho fatto io le dichiarazioni finali, ho guardato più volte per capire se era citata, e devo dire la delibera missioni parla di Iraq, Emirati, Kuwait, Bahrain, Qatar, la task force in Arabia non è neppure citata. E avevamo già denunciato però, perché il punto è la cosiddetta interoperabilità, cioè il fatto che è fatto di fatto una missione che potesse in qualche modo registrare i cambiamenti, magari spostando, no, nei paesi confinanti. Ma qua, solo per capirci, parliamo di 400 militari, 4 Eurofighter, un radar volante CO da mezzo miliardo, parliamo di un mezzo che controlla 400 km di frontiera, un C-130J, una batteria di SAMP, che insomma una batteria di missili mica da ridere, con radar Leonardo Kronos. Quindi stiamo parlando del pilastro del Michelangelo Dome, cioè stiamo parlando del cuore, no, della nostra, anche della nostra difesa. E dico, perché vorrei che ci capissimo, questa missione che si chiama appunto Air Force Arabia, e la inseriamo dentro in un contesto che è quello dell'avanzata, per esempio, dei combattimenti Houthi, che i droni che colpiscono i gasdotti in Arabia Saudita, no? E lo dico solo perché voi siete molto attenti. Parliamo tra l'altro di un ambito che va ben oltre, diciamo, la vicenda iraniana di Hormuz, un luogo, soprattutto lo Yemen, che ha visto 46.000 persone, diciamo, che sono fuggite dalle proprie case, no? Parliamo di un luogo dove ci sono almeno 22 milioni di persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria, no? Allora dico, ma sarà normale che il governo non ci spiega perché ci sono 400 militari in difesa dei cieli di Riyadh, mentre ad Aviano, come sapete bene, atterrano cargo degli Stati Uniti, carichi di armi e truzze? Lo sapete benissimo, venerdì notte a Taif è scattato l'allarme per un presunto attacco Houthi proprio in quella base che è la King Fahd, a pochi chilometri dalla Mecca, lì dove da metà marzo è schierata la Task Force Arabia. Ecco, questo abbiamo provato a denunciare, e allora noi vorremmo capire una cosa, cioè che il ministro ci dica: l'Italia fa scudo a chi? Alle raffinerie? Ai depositi sauditi? Lo fa contro i droni, contro i cruise, contro i missili balistici di Iran e Houthi? Perché è questo che dice il titolo della difesa, no? Andate a vedere cosa dice della missione: concorre alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo e alla protezione degli interessi nazionali. Traduto perché sia chiaro a tutti, parliamo di petrolio. E niente, c'è poco da girarci attorno. Intanto in quella base King Fahd ti ospitano gli stormi sauditi che vanno a bombardare lo Yemen. E quindi io dico solo: questa non è una missione autorizzata. La delibera missioni non parla di tutto questo.
3: Ecco, di quanti militari parliamo?
2: Di almeno 400 diretti e 300, diciamo, nell'area limitrofa, che non hanno, diciamo, i compiti ovviamente di difesa come quei 400. La Task Force Arabia è di 400 più o meno militari.
3: per cui insomma è un gruppo consistente di militari che naturalmente avrà anche dei costi non indifferenti. Ecco, il ministro Crosetto ha in qualche modo risposto alle vostre questioni?
2: No, già a luglio avevamo chiesto in aula a Montecitorio, poi ad agosto questa informativa urgenza non c'è stata data, ma io lo ripeto, il Parlamento può apprendere di una possibile escalation verso l'Iran dai tracciati di volo che stiamo tracciando? Io credo che Meloni e Crosetta debbano venire in aula e dico le ultime due cose: ci dicano con quale base giuridica, con quale regole di ingaggio hanno disposto questa missione. Ci dicano quanto costa tenere i nostri militari a fare da guardia armata alle petromonarchie. Questo sono. E stiamo parlando, diciamo, di interessi neri come il petrolio e come i profitti che si fanno sulla pelle della povera gente.
3: Certo, tra l'altro in una fase di escalation e di controllo dei vari stretti, insomma, che sta portando intanto alle stelle il costo dell'energia.
2: Così, proprio così.
3: Marco Grimaldi, grazie, buona giornata.
2: Arrivederci, ciao, a presto.
1: Radio Nadurto, le 18:18, facciamo uno stacco musicale, poi ci sposteremo a Roma. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha annunciato oltre 63.200 nuovi posti nei nuovi alloggi universitari finanziati con i fondi del PNRR. I costi rimangono tuttavia fuori portata per i redditi medi, infatti il costo di una singola potrà arrivare fino a 850 euro al mese. Dopo questo breve stacco musicale, ai nostri microfoni avremo il commento rispetto ai dati forniti dal Ministero con Giovanna Cavallo di Spin Time, con la quale rilanceremo anche l'appuntamento per la manifestazione nazionale per il diritto all'abitare prevista per il prossimo sabato 19 settembre nella capitale.

0: Il superamento del target del PNRR con oltre 63.200 posti letto nuovi per studenti accende il dibattito sui costi reali degli alloggi in Italia, nonché sul diritto all'abitare. Sono 33.000 i nuovi alloggi già pronti, altri 30.000 saranno pronti per l'anno prossimo, il 2027. I dati del governo sono stati presentati dalla commissaria straordinaria Manuela Manenti, che evidenzia l'investimento complessivo di 1.200 milioni di euro con il 40% dei posti nelle regioni del sud del paese. Prezzi bloccati per 12 anni con un tetto massimo di 850 euro al mese per la camera singola. Il 30% dei posti è riservato al diritto allo studio a tariffe sociali o che dovrebbero aggirarsi sui 200-250 euro al mese. Tuttavia, per il restante 70% dei posti non c'è davvero un prezzo calmierato. Infatti, come abbiamo detto, i prezzi, anche se sono bloccati per 12 anni, potranno arrivare fino a 850 euro al mese, quindi non sono proprio a portata di redditi tra virgolette normali. Noi ne parliamo con Giovanna Cavallo di Spin Time Labs, di nuovo ai nostri microfoni. Bentornata Giovanna intanto.
1: Buonasera a tutti voi, buonasera a te.
0: Ecco, prima di registrare questa intervista ci siamo scambiati un po' di questi dati sul diritto all'abitare per gli studenti e ti volevo chiederti che cosa ne pensi, qual è il tuo commento, se vuoi aggiungere qualcos'altro a quello che ho messo sul piatto all'inizio di questa intervista.
1: Ma mi sembra che rispetto al dibattito che abbiamo aperto con la vicenda di Spin Time, che un po' ovviamente sta travalicando anche quelle che sono le esigenze e i confini delle vertenzialità che ci riguardano, il tema del diritto alla città e del diritto all'abitare sia sempre più spesso nei circuiti, nei dibattiti pubblici e politici e sempre più di interesse pubblico. In particolare mi ha scioccato questo piano annunciato dal governo attraverso appunto l'audizione in commissione rispetto ad alcune criticità secondo me abbastanza gravi. Intanto dai dati che sono in nostro possesso rispetto a quello che un po' vediamo con la lente di ingrandimento della città di Roma, vediamo che c'è una richiesta di alloggio che supera assolutamente queste percentuali di riserva che vengono individuate attraverso questo piano. Ci fa sorridere anche il tetto massimo di 850 euro che riteniamo assolutamente fuori dalla portata dei redditi che delle famiglie sostanzialmente cosiddette di ceto medio o normali o di basso reddito, che comunque non possono assolutamente supportare un costo del genere per una stanza in uno studentato. L'altro elemento che è più grave però, e quindi la miopia nell'immaginare un piano del genere possa rispondere alle esigenze strutturali di una esigenza abitativa degli studenti, ci lascia come al solito scioccati, senza parole, perché non si risponde se non con delle briciole a un'esigenza abitativa che, da quello che leggevamo anche dai commenti di associazioni di categoria, rasenta il 90% delle esigenze di accesso all'abitare per quanto riguarda gli studenti. Quindi il tetto di 850 euro per il 70% dei posti letto a disposizione non risponde alle esigenze per motivi di reddito, ma neanche il 30% delle quote di riserva destinate alle agenzie regionali per il diritto allo studio. Quindi intanto riteniamo siano assolutamente misure irrisorie, miopi e sono tra l'altro non lungimiranti, perché se andiamo a guardare il vincolo che ha scadenza a 12 anni, dobbiamo pensare che l'esigenza di accesso all'abitare per gli studenti dal punto di vista dell'accessibilità gratuita e non di classe dell'accesso all'università è come se avesse una scadenza. Cosa vuol dire? Che noi da una parte perderemo queste seppur minime possibilità di prezzi tra virgolette calmierati, e lo dico con tante virgolette perché non lo sono se non dal punto di vista del governo, e fra 12 anni questo problema effettivamente non ci sarà, è una domanda. E l'altra domanda che ci proponiamo è: abbiamo speso soldi pubblici, comunque di un piano di resilienza di un paese con un tetto, con una scadenza a 12 anni, vuol dire che abbiamo tolto anche risorse territoriali, metri quadri di città per destinarli a costruzioni che fra 12 anni potranno essere nelle mani della speculazione per alloggi turistici o diciamo a prezzi a libero mercato per studentati di lusso. Ecco, sono tante le domande che ci facciamo leggendo questo piano del governo.
0: Ecco, a questo proposito noi ti abbiamo interpellata per le misure del governo per quanto riguarda gli alloggi universitari, però appunto come ci accennavi il discorso è più ampio, il discorso è quello del diritto
1: Esatto.
0: all'abitare e anche come dicevi appunto verso la fine del tuo intervento il problema della finanziarizzazione del mercato immobiliare che appunto anche questi nuovi alloggi fra 12 anni probabilmente finiranno nel mercato privato e controllate anche quindi in parte dalle grandi aziende che si occupano di immobiliare. A questo proposito, Spintime, ne abbiamo già parlato su queste frequenze, ma lo rilanciamo il corteo nazionale per il diritto all'abitare che appunto Spintime promuove per questo sabato 19 di settembre. Ci sarà poi il giorno successivo, domenica 20, un'assemblea che chiama a raccolta reti civiche, movimenti sociali, sindacati, istituzioni locali, organizzazioni religiose e partiti per continuare la mobilitazione e rilanciare la campagna politica sull'abitare. Ti chiedo quindi di raccontarci come vi state preparando alla manifestazione di sabato e poi anche al giorno seguente, all'assemblea pubblica di domenica 20.
1: E intanto, come dire, da questo punto di vista, se appunto colleghiamo questa piccola delusione ancora una volta di questo piano studentesco dentro un quadro un po' più devastante che riguarda le nostre città, pensiamo di essere nel tempo giusto quando diciamo che il tempo di spin time è ora. Quando diciamo che il tempo di spin time è ora, non lo diciamo perché il tempo di spin time specificatamente è ora, perché crediamo che la breccia che abbiamo aperto attraverso questo sgombero ignobile che stato promosso e sulla, come dire, inefficacia dell'interesse pubblico sull'interesse privato, visto che la società Investire SGR ha rifiutato un accordo che potesse consentire alle famiglie di poter rientrare in quello che era il loro come dire, abitare, la loro costruzione, questa vita costruita in 13 anni, crediamo che sia più che urgente ristabilire i rapporti, come dire, di forza tra una proprietà privata di grandi speculatori, di grandi società immobiliari che di fatto trasformano le città e quelle che è invece ciò che noi contrapponiamo, la nostra umanità e quello che pensiamo sia l'interesse pubblico delle città. Vedere sottrarsi metri quadri, immobili pubblici, patrimonio pubblico e fondi pubblici a scapito dei cittadini e delle cittadine verso, come dire, una logica che massimizza le politiche urbanistiche, la riteniamo una strategia che va contro i diritti di cittadinanza. Va contro i diritti di cittadinanza dal punto di vista dell'abitare, ma va contro anche i diritti di cittadinanza che promuovono invece attraverso pratiche di nuovo mutualismo e di nuovo diritto all'abitare una società più coesa, più resiliente, che mette insieme diverse comunità, anche cercando di abbattere quei muri della polarizzazione che si sta determinando attraverso l'odio, che il governo sta promuovendo verso una serie sempre più estesa di cittadini e cittadine che dovrebbero essere in qualche modo essere espulsi dai cuori delle grandi città metropolitane. La manifestazione ha esattamente questo significato. Come possiamo immaginare una città diversa e come possiamo costruirla insieme? Noi crediamo che dalla solidarietà che si è costruita attorno alla vicenda di Spin Time si possa ambire a costruire uno spazio pubblico di nuova convergenza che abbia l'onere e l'interesse e la responsabilità di promuovere un'altra politica possibile di politica urbana. Da una parte per costruire diritti, dall'altra per costruire tutele, per costruire nuove pratiche di mutualismo urbano che tentano di costruire un interesse legittimo su come vengono trasformate le nostre città. Il paradosso di Spin Time è sotto gli occhi di tutti, come dire, un immobile in pieno centro di Roma dove viveva una categoria di persone, dove facevano attività politica e culturale una determinata categoria di associazioni, non avrebbero mai potuto esserci nel pieno centro vetrina di una città metropolitana europea come quella romana, se non fosse stato per un'azione intrapresa 13 anni fa con l'occupazione di quell'immobile, che tra l'altro ricordiamo era pubblico ed è stato oggetto di una operazione speculativa senza alcun pudore. Detto questo, il corteo vuole anche cercare di portare in piazza tutte quelle pratiche che non sono solo a Spin Time, ma che in tutte le città si stanno costruendo per rispondere a queste esigenze, e l'assemblea, in continuità con la manifestazione e con quello che è la breccia aperta da Spin Time, vuole rispondere esattamente a queste domande: di chi è la città? Come possiamo decidere noi, influenzando le politiche urbane e nazionali, per fare in modo che le città diventino a misura di chi le abita? Sono queste le domande che ci stiamo ponendo, e crediamo che da qui possa ripartire o continuare un percorso che in tantissime frazioni, in tantissime pratiche si sta già determinando. Vogliamo semplicemente metterle insieme e capire se c'è possibilità di ricostruire una nuova politica sull'abitare dal punto di vista nazionale e locale.
0: Giovanna, per tutti i dettagli della manifestazione e dell'assemblea avete già un piano, se ci puoi dire il tutto?
1: Sì, allora la manifestazione partirà alle 2 del pomeriggio da Piazza della Repubblica a Roma, verrà accolta da una manifestazione che partirà proprio da Spin Time, però promossa in questo caso dall'occupazione, dalla comunità degli occupanti, degli ex occupanti e dalla comunità dell'Esquilino, che raggiungerà appunto le 14 dove c'è il raduno ufficiale e la partenza della mobilitazione. Toccheremo alcune tappe, tra le quali una piazza dove c'è un immobile che fu sgomberato nel 2017, dove furono sgomberati violentemente dei rifugiati, che è Piazza Indipendenza, e lì ricorderemo come quella vicenda toccò tantissimo quelle che era l'opinione pubblica romana, fino ad arrivare poi sotto il Ministero delle Infrastrutture, da dove si staccherà una delegazione per portare un po' di contenuti proprio sotto la sede della società Investire, che è la società proprietaria dell'immobile di Spin Time, che noi crediamo che attraverso la manifestazione, come parola d'ordine, debba cedere quell'immobile al Comune di Roma, vista l'offerta che l'istituzione locale ha promosso grazie alla mobilitazione che è stata fatta ad agosto. Il corteo poi ritornerà a Piazza Vittorio, e lì invitiamo poi tutte le realtà a partecipare a due momenti importanti: uno all'ex SNIA, dove c'è una grande vertenza in questo momento proprio rispetto alla riqualificazione di quel posto e alle pratiche messe in atto, e un momento anche di incontro e di solidarietà Spin Time al Monk, organizzato da Scomodo. Il giorno dopo, domenica, ci vedremo alle 10 sotto il palazzo di Spin Time in assemblea, fino dove appunto cercheremo di ricostruire un po' questo tessuto sociale e politico per una ricomposizione verso i temi di cui abbiamo parlato, e poi pranzeremo insieme a partire da quella che sarà la comunità che ci offrirà un pranzo, per stare un po' tutti insieme, per anche conoscere quelle che sono state le persone che abitavano in quell'immobile, quindi anche un modo per entrare in contatto con quella comunità.
0: E Radio Onda d'Urto continuerà a seguire la questione, soprattutto durante la manifestazione di sabato pomeriggio, con collegamenti in diretta. Poi ci faremo insieme un bilancio per quanto riguarda l'assemblea di domenica 20 di settembre. Per il momento ci fermiamo qui. Giovanna Cavallo di Spin Time, grazie.
1: Grazie a voi, grazie mille per la vostra attenzione sempre puntuale. Grazie.
2: E dopo quindi questo collegamento con Giovanna Cavallo di Spin Time, si conclude lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio, di questo martedì 15 settembre. Ci salutiamo con un brano musicale del rapper Ensi, che si è esibito durante l'ultima edizione della festa di Radio Onda d'Urto lo scorso 19 agosto. A seguire la linea passerà alla cassetta degli attrezzi, oggi con EU, dentro i confini della fortezza Europa.

0: cancione.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

E dentro i confini della Fortezza Europa, una nuova stagione di trasmissioni all'interno della cassetta degli attrezzi di Radio Onda d'Urto per quanto riguarda gli approfondimenti che ci portano nel cuore di Europa. Beh, non potevamo che iniziare con uno dei temi che ha tenuto banco un po' per tutta l'estate dopo questa pausa estiva. Il tema migratorio, in particolar modo a Ceuta e Melilla. Come Radio Onda d'Urto ci siamo occupati ampiamente della situazione dei migranti a Ceuta, all'interno insomma dell'enclave spagnola in Nord Africa, confine con il Marocco, Ceuta e Melilla, le due enclave, e abbiamo sottolineato più volte come insomma la gestione del confine a Ceuta e Melilla sia stata utilizzata dalla politica come un vero e proprio espediente per aumentare il controllo delle frontiere al confini dell'Unione Europea, arrivando addirittura a giustificare la sospensione di Schengen. Abbiamo realizzato in particolar modo due interviste.

che andremo a riproporvi nella cassetta degli attrezzi di quest'oggi. Da prima al collettivo No Name Kitchen, che è presente a Ceuta dal 2021, e poi a Youssef Mukrim, che è un giurista e un attivista antirazzista. Due interviste molto interessanti, come avrete l'opportunità di ascoltare, ma iniziamo subito col collettivo No Name Kitchen.

0: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con un'attivista di No Names Kitchen, associazione che si occupa di fornire assistenza umanitaria a persone migranti e che si trova in questo momento a Ceuta. Ben trovata.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, voi vi trovate a Ceuta in questo momento e la prima domanda che ti faccio è: mentre i governi usano la scusa della sicurezza per blindare le frontiere, qual è la reale emergenza che voi vedete sul campo di fronte alla militarizzazione e al blocco dei passaggi?
1: Allora, in questo momento noi vediamo come la situazione qua è davvero critica e la reale emergenza che stiamo vedendo sono le migliaia e migliaia di persone che in questo momento sono costrette a vivere in strada, e vogliamo ricordare che tra queste persone ci sono anche molti minori, molte bambine, molti bambini, molte persone che appartengono alla comunità LGBTQA+, quindi persone che in questo momento sono molto in situazioni molto precarie e vulnerabili. E non è molto facile trovare cibo e trovare acqua, gli ospedali sono davvero saturi. Nel momento in cui ci sono anche emergenze sanitarie, un'ambulanza può tardare molto tempo ad arrivare, quindi questo sicuramente, e non il fatto che ci siano le frontiere che devono essere blindate o che ci siano delle invasioni, come le chiamano loro, ma che ci sono moltissime migliaia di persone che in questo momento stanno rischiando letteralmente la vita, anche perché al momento la città è molto militarizzata da parte di militari, di polizia, e ci sono anche molti gruppi violenti di estrema destra che fanno letteralmente delle retate per andare a picchiare le persone in movimento e per criminalizzarle. Quindi ecco, per noi sicuramente in questo momento la reale emergenza è questa, la vita delle persone che in questo momento è a rischio.
0: Hai accennato a violenze, episodi violenti da parte di gruppi di estrema destra, quindi ti chiedo anche quali sono le prassi quotidiane delle forze di polizia spagnole e marocchine attorno alle barriere, che tipo di violenze state documentando. Sappiamo dell'esistenza delle cosiddette devoluzioni sen caliente, che sono dei respingimenti sommari immediati fatti direttamente alla recinzione senza identificare le persone, senza dare loro la possibilità di chiedere asilo. Quindi quali sono queste prassi quotidiane che state riuscendo a documentare?
1: E allora, quotidianamente, per quanto riguarda i respingimenti, noi stiamo provando a filmare, a documentare tutto, però anche il nostro lavoro sta venendo criminalizzato e rischiamo la detenzione soltanto perché proviamo a documentare, quindi siamo in questo momento non riusciamo più a farlo, speriamo di farlo presto di nuovo, e comunque stiamo ricevendo in generale molte testimonianze da parte delle persone che appunto in questo momento ci sono molti respingimenti sommari, in cui, da quello che ci raccontano, persone che vengono caricate all'interno dei furgoni dei militari, della polizia, a cui si promette che verranno portati in un posto sicuro perché non è sicuro stare in strada, e invece senza dire niente vengono portati direttamente in Marocco. Questo è quello che ci stanno dicendo le persone. E al di là di questo, cioè, a parte che questa pratica è totalmente illegale, la violenza è quotidiana sulle persone in movimento ed avviene alla luce del sole e in diverse forme. Per esempio, ai supermercati le persone che sono persone razzializzate non possono entrare, ma fanno entrare a volte 3 persone spagnole, una persona che secondo loro è marocchina, e quindi pratiche che partono da questo tipo di violenza, ma fino a le persone in movimento vengono picchiate, fatte sfollate da dove stanno tutti i giorni da parte dei militari, e questa è una cosa che noi vediamo tutti i giorni e dei quali le persone ci raccontano tutti i giorni. Quindi diciamo che la violenza in questo momento è veramente molto forte e viene agita costantemente tutti i giorni sulle persone in movimento.
0: Voi che siete in costante contatto con i migranti e le persone che stanno vivendo sulla loro pelle questa situazione da vittime, avete modo di raccontare in che condizioni sono costrette a vivere le persone nell'attesa di provare il passaggio? Come impatta questo blocco continuo sia sulla loro salute che sulla loro sopravvivenza?
1: Questo ha un impatto molto grande, e appunto è importante ricordare, secondo me, che a differenza da quello che pensano le persone in Italia, Ceuta si trova in zona geografica in Africa, quindi per arrivare nella penisola, per arrivare a quella che viene chiamata Europa, c'è il mare, e quindi le persone sono letteralmente bloccate qua, anche perché Ceuta è uno spazio che è un'eccezione dell'area Schengen, quindi non puoi liberamente muoverti da Ceuta verso la penisola, a meno che non hai dei documenti, cosa che le persone in movimento non hanno, non hanno il privilegio di avere un passaporto come il nostro, e al momento quindi sono obbligati a vivere in strada per la maggior parte, perché ci sono dei centri ma non sono assolutamente sufficienti, e ricordiamo che tra le persone che vivono in strada ci sono tantissimi minori, tantissime persone che si trovano in situazioni vulnerabili, e queste persone non hanno accesso a cibo, non hanno accesso ad acqua e non hanno accesso a cure, salute a livello, in un modo che sia, che possa veramente coprire le loro necessità. Noi stiamo provando a fare tra i mille passi al giorno e ci rendiamo conto che non è sufficiente. Ci sono altre associazioni che provano a fornire degli aiuti, ma non è assolutamente sufficiente e sicuramente non può essere la soluzione. Oltre a questo, ci sono molte persone che hanno trovato riparo magari in spiaggia, ci sono delle persone che in questo momento vivono là, però nonostante questo costantemente vengono fatte sfollare, vengono picchiate dai militari in qualsiasi posto si trovino, anche se dormono nei quartieri, vengono costantemente picchiate e sfollate, quindi al di là di tutte queste cose c'è anche questo. E quindi nonostante si deve non solo provare a coprire le necessità di anche sanitarie, di salute delle persone per le loro necessità, ma anche stiamo curando le ferite provocate da militari che inseguono le persone, ferite da diciamo botte, eccetera. È anche importante dire che però ci sono molte comunità solidali qua a Ceuta, soprattutto nella popolazione appartenente alla comunità musulmana, e questa cosa è molto molto bella, e per non parlare anche delle persone in movimento che in realtà hanno una capacità di creare delle reti di mutuo aiuto e di supporto che sono veramente incredibili, molto più di quanto possiamo fare noi. E quindi questo per chi può, ci sono molte persone che stanno cercando di aiutare, però molte volte sono le stesse persone che fanno fatica già a provvedere per se stesse, e quindi questo più o meno.
0: La vostra associazione è lì per fornire assistenza umanitaria ed emergenza e supporto alle persone in movimento, e state operando adesso in un contesto, come dicevi tu prima, fortemente militarizzato. Quali ostacoli, quali pressioni incontrate per il solo fatto di portare supporto materiale e documentare quello che sta succedendo in questo momento?
1: Allora, intanto c'è una precisazione che noi siamo qua dal 2021, quindi non è in kitchen, in realtà è a Ceuta da prima ancora di questa cosiddetta emergenza, e ha sempre lavorato qua cercando di fornire aiuto e documentando la violenza che viene agita sulle persone in movimento molto prima di quello che è successo un mese fa. Però adesso il nostro lavoro sta venendo altamente criminalizzato, e ogni volta che usciamo di casa veniamo fermate dalla polizia, identificate, perquisite. Ogni volta che facciamo delle attività che sono praticamente fornire cibo, fornire acqua alle persone, veniamo seguite dai militari ovunque andiamo, che ci seguono, non si sa perché, e veniamo costantemente appunto fermate, identificate, e motivo per il quale stiamo cercando di lavorare anche, abbiamo dovuto anche cambiare il modo in cui lavoravamo E già è difficile perché stiamo facendo tanto e siamo poche, e in più dobbiamo cercare di farlo mentre cercano veramente di impedirci di fare quello che possiamo fare, che in realtà è essere semplicemente solidali con le persone. Inoltre stanno girando molte notizie false sul lavoro che facciamo. Non sappiamo bene chi abbia messo queste notizie, però i giornali anche locali hanno iniziato a dire che diamo spray al peperoncino o che diamo artefatti esplosivi alle persone in movimento, cosa che non è assolutamente vera, e proprio per questo stiamo ricevendo anche tanto odio, tante minacce online e anche qua in presenza. E per esempio una cosa molto grave che ci è successa è che dei documenti personali delle compagne sono stati diffusi in gruppi di persone estremiste, violente, e questo ha messo anche a rischio noi per prime. Dopo che questi documenti erano stati fotografati durante dei controlli di polizia. Quindi ecco, anche il nostro lavoro sta venendo altamente criminalizzato, soltanto per essere delle persone solidali che si trovano in questo momento qua a provare a dare aiuto con cibo, acqua, primo soccorso e questo tipo di attività. E non possiamo nemmeno immaginare se questo è il trattamento che hanno appunto la polizia e i militari su di noi, quello che invece avviene tutti i giorni. In fronte delle persone in movimento in strada dalla mattina alla sera.
0: Prima di salutarci, ti faccio l'ultima domanda. E a chi dall'Italia ascolta la propaganda sui confini sicuri? Voi che vedete ogni giorno con i vostri occhi la frontiera, cosa volete dire riguardo a questa situazione?
1: Allora, noi sicuramente siamo per la libertà di movimento di tutte e tutti, e secondo noi il fatto che esistano questi dispositivi di controllo e questo impedimento di movimento generano queste situazioni in cui le persone rischiano la vita, sono criminalizzate, sono razzializzate e sono costantemente sottoposte a regimi di violenza. E quindi noi siamo per la libertà di muoversi liberamente nel mondo come vogliamo, dove vogliamo, secondo i nostri desideri. E secondo noi i confini sicuri non li fanno sicuramente la militarizzazione, non li fanno la polizia, ma appunto non è questo quello che pensiamo sia il modo per essere sicure tutte e tutti. E anche la propaganda dell'invasione, cioè molte persone che adesso chiamano le persone in movimento invasori, non sono migranti, è veramente, non saprei trovare una parola, brutto, triste, e secondo noi appunto nessuno è illegale, nessuna è illegale, ma soltanto il desiderio di potersi muovere liberamente. E lo vediamo qua, con le persone con cui stiamo noi tutti i giorni a parlare, chiacchierare fianco a fianco in questa situazione. E sicuramente anche appunto la propaganda che adesso si sta facendo dell'invasione, ripetiamo che Ceuta è un posto in cui c'è una prigione a cielo aperto, da una parte ti trovi una doppia frontiera alta 10 metri, da cui le persone molto spesso muoiono, o meglio vengono uccise quando provano ad attraversarla cadendo. Dall'altra parte hai lo stretto di Gibilterra e il mare, quindi non sappiamo bene come la gente possa pensare che adesso questa sia un'invasione, che le persone facilmente possano arrivare in Italia o ovunque. E quindi ricordiamo anche questo, che Ceuta è un'eccezione dell'area Schengen, e questo tra l'altro aggrava molto la situazione perché queste migliaia di persone in questo momento sono bloccate qua e non possono muoversi, non possono andare da nessuna parte, e questo rende questa situazione davvero molto molto grave e molto precaria.
0: Grazie a No Names Kitchen per questa testimonianza, per essere stati in collegamento con noi. Vi ringraziamo ancora e in bocca al lupo e per tutto.
1: Grazie.
2: Andiamo ad unire allora questa testimonianza del collettivo No Names Kitchen ad un altro approfondimento, ad un'analisi che ci ha offerto il giurista e attivista antirazzista Youssef Mokrim. Come sottolinea il giurista, l'assenza di un intervento della Commissione europea a fronte di questa manipolazione svela un po' la natura reale dello Stato di diritto in Europa, un'architettura pronta a congelare le proprie garanzie non appena si tratta di disciplinare i movimenti e di normalizzare quindi lo stato d'eccezione.
0: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Youssef Mokrim, giurista, attivista antirazzista, per approfondire la decisione del governo italiano di prorogare la sospensione del trattato Schengen con la Spagna. Ben trovato, Youssef.
3: Ciao. Allora, ciao a tutti e a tutte.
0: Youssef, ti chiederei prima di tutto di spiegare che cos'è nel concreto l'articolo 25 del codice delle frontiere Schengen.
3: Sì, diciamo che il codice delle frontiere Schengen è un regolamento che disciplina a livello unionale, a livello dell'Unione Europea, sia l'attraversamento delle frontiere interne e la conseguente anche abolizione di quelli che sono, cioè l'attraversamento delle frontiere esterne e l'abolizione di quelli che sono i controlli alle frontiere interne. Questo regolamento, diciamo, ha subito diverse modifiche, l'ultimo appunto nel 2024, e per quanto riguarda l'articolo 25 si parla del carattere eccezionale necessario per sospendere, diciamo, di fatto il controllo alle frontiere, cioè l'abolizione del controllo alle frontiere interne. E questa necessità deriva da minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, in particolare si parla di attentati, minacce terroristiche e minacce connesse alla criminalità organizzata. Quindi di fatto non è che compare la questione migratoria, se vogliamo chiamarla così. L'articolo successivo infatti dice esplicitamente che la migrazione e l'attraversamento delle frontiere esterne di un gran numero di cittadini di paesi terzi non dovrebbe diciamo essere considerata una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Per cui sì, ecco, l'articolo 25 disciplina questa eccezionalità nella sospensione di quello che è il regolamento Schengen, e quindi la sospensione, cioè il fatto che non si possano controllare i cittadini dell'Unione Europea all'interno delle frontiere.
0: E in base a quello che ci hai spiegato adesso, ti chiedo come fa concretamente il governo italiano a raggirare questa regola e a trasformare quello che dovrebbe essere una misura eccezionale in un sistema di controllo che può durare potenzialmente all'infinito.
3: Sì, potenzialmente può durare appunto all'infinito, cioè di fatto il governo italiano di sostenere appunto che queste decine di migliaia di persone che sono a Ceuta di fatto, poi in gran parte in realtà sono state rimpatriate, sostiene che ci sia il rischio che queste persone possano arrivare da Ceuta alla Spagna e dalla Spagna direttamente in Italia. Loro sostengono questo rischio appunto con una minaccia all'ordine pubblico e con anche questo rischio di fatto di infiltrazioni jihadiste all'interno di quelle che sono le persone che si stanno muovendo di fatto e che vogliono arrivare in Europa. Poi credo che sia anche un segnale politico e propagandistico sia nei confronti del governo spagnolo sia nei confronti di quella che è l'Unione Europea. In questo momento cioè il 12 giugno è entrato in vigore quello che è il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che di fatto va a ridefinire poi quelle che sono le procedure e i diritti delle persone in movimento. È chiaro che Ceuta poi si inserisce all'interno di questo contesto, quindi è un contesto in cui di fatto a livello unionale si sta sempre di più aggredendo quello che è il diritto a una libertà di movimento. E vengono introdotti degli istituti giuridici che di fatto difficilmente possiamo ritenere compatibili con la tutela dei diritti delle persone in movimento. Penso per esempio alla finzione giuridica del non ingresso, cioè una persona si trova direttamente sul territorio europeo, ma viene comunque considerata non ancora entrata. Cosa che tra l'altro a Ceuta già accadeva, nel senso che Ceuta, per chi appunto c'è stato, insomma, magari ha un legame anche con il Marocco, è lampante come di fatto si trovi in continente africano, ma di fatto appunto appartiene a un paese europeo. E già negli anni scorsi, insomma, le persone non hanno mai smesso di spostarsi, di muoversi, di cercare di raggiungerla a nuoto piuttosto che scavalcando i confini. E c'è sempre stato questo accordo di riammissione tra la Spagna e il Marocco, per cui di fatto le persone arrivate lì venivano considerate come non entrate, venivano direttamente respinte. Con un regime differenziale, tra l'altro, perché se sei cittadino marocchino sei fortunato, vieni semplicemente portato in un commissariato, identificato e rilasciato, mentre se sei invece subsahariano è molto facile che tu venga prelevato, trasportato molto distante da Sharjah e da Melilla, per esempio, e abbandonato in mezzo a luoghi desolati, ecco, a 10 ore di pullman rispetto a quello che è il confine. Quindi sì, il governo italiano di fatto reagisce un po' in questo senso. Inserendosi un po' all'interno di questo nuovo approccio, quello che possiamo definire nei confronti della mobilità e dei diritti delle persone in movimento, sostenendo che appunto dalla Spagna possono arrivare delle persone che minaccino concretamente l'ordine pubblico italiano, la sicurezza nazionale, eccetera.
0: E quindi questa cosa dal punto di vista legale risulta quasi una vera e propria forzatura, il giustificare i controlli.
3: Sì, diciamo che appunto dovremmo un attimino vedere quello che dice poi la Commissione, perché da un punto di vista legale di fatto si parla di eccezionalità, di necessità e di proporzionalità nell'adottare queste misure. Poi devi notificare, il governo italiano ha notificato la sospensione di Schengen alla Commissione europea. La Commissione europea non si è ancora espressa rispetto a questa sospensione. Cioè, quindi di fatto dovremmo un attimino verificare ciò che dirà la Commissione per comprendere se effettivamente il governo italiano ha agito in conformità, no, di quelli che sono i regolamenti dell'Unione Europea oppure no. Resta di fatto che anche la Spagna, no, che ha deciso a sua volta poi di abolire Schengen, cioè di sospendere Schengen nei confronti dello Stato italiano, anche lei bisogna capire quali sono state le motivazioni, perché appunto nei trattati non è che c'è una clausola di reciprocità, per cui non è che l'Italia sospendendo Schengen di fatto con la Spagna sta attentando all'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale spagnola, per cui diciamo che le posizioni di entrambi i paesi sono da verificare rispetto a quello che è l'applicazione di questo regolamento. Poi, al di là del discorso giuridico, c'è poi un discorso, insomma, più politico, in cui appunto questa sospensione andrebbe collocata all'interno di quella che è un'economia politica e razziale, di quella che è la frontiera. Di quella che è la frontiera europea, quindi di fatto anche una frontiera che non è, se è scomparsa, diciamo, con Schengen all'interno di quelli che sono gli stati appartenenti all'Unione Europea, si rafforza all'esterno dell'Unione Europea, creando un po' quello che è di fatto un regime di mobilità differenziale in cui c'è chi ha accesso allo spostamento e chi no, e questo viene effettuato chiaramente su criteri razziali, su criteri di classe, e su questo insomma credo che valga la pena soffermarsi anche per cercare di insomma evitare di dare completamente ragione, di appoggiare quelle letture che danno completamente ragione alla Spagna, che di fatto è anche quel paese che attraverso Ceuta ha questo laboratorio che è un laboratorio appunto che ci permette di osservare come si riproduce a livello contemporaneo la colonialità, il confine, la sicurezza e quant'altro. Quindi da un punto di vista strettamente tecnico chiaramente non è previsto nei trattati la sospensione del regolamento per via di grandi spostamenti a livello migratorio. Bisognerà vedere come reagirà la Commissione europea rispetto a questo. C'è da rilevare che comunque non si è ancora espressa, quindi sta permettendo di fatto che questa situazione si prolunghi.
0: Youssef Mukrim, giurista, attivista antirazzista, noi ti ringraziamo di essere stato in collegamento con noi per approfondire la decisione del governo italiano di prorogare la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna. Ti auguriamo buona continuazione, grazie ancora per essere stato con noi in collegamento.
3: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Al giurista Youssef Mukrim si chiude questa prima puntata di EU dentro i confini della Fortezza Europa di questo 2026. Abbiamo dedicato ovviamente a Ceuta e Meriglia l'appuntamento rinnovato tra 2 settimane sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
2: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
3: Ma invece che perdere ora il cellulare su video di ricette di torte che non farei mai, lo sappiamo tutti, fuori onda, la newsletter quotidiana e gratuita di Radio Onda d'Urto. Yeah, yeah. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, una mail di notizie, approfondimenti e informazione indipendente dall'Italia e dal mondo che puoi leggere dove e quando vuoi. Yeah. Basta scrollare i social, iscriviti a Fuori Onda, conoscere il mondo e poi trasformarlo. Tutte le informazioni sul nostro sito o su www.newsletter.radioondadurto.org. Yeah, yeah.

Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Le frequenze antagoniste dal 1985.

Baraonda d'Urto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20. Il pomeriggio musicale di Radio Onda d'Urto, lunedì, mercoledì e venerdì, condotto da Simone Elga Scavagnini, martedì e giovedì da Luciano Cianotic Taffurelli.

Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su Radio Onda d'Urto.

0: Le 19:20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale radio, l'edizione serale. Lotte sul lavoro dall'Electrolux contro, con la manifestazione nazionale a Cerreto Desi contro i 1450 licenziamenti annunciati in Italia, fino allo sciopero dei medici di famiglia contro l'obbligo di coprire un monte ore fisso nelle case di comunità, e sabato la manifestazione a Milano contro il licenziamento illegittimo della sindacalista della Cobalt San Raffaele Margherita Napoletano. Il governo si vanta di aver raggiunto il target di 63.000 nuovi posti letto universitari, di cui solo 33.000 già pronti, gli altri promessi per l'anno prossimo, ma i dati mostrano prezzi da capogiro. Il 70% di questi potranno essere dati a 850 euro al mese. A Roma sabato, Milano, mobilitazione per il diritto alla casa, sentiremo Giovanna Cavallo di Spin Time. Pagina di Palazzo, approvata in Senato la legge elettorale, ora torna alla Camera. Il centro-sinistra denuncia la legge truffa, esponendo cartelli in aula. Potere al popolo lancia una mobilitazione per giovedì a Montecitorio. L'Arabia Saudita ha avvertito che reagirà con fermezza contro gli Houthi yemeniti. Israele collabora con Riyadh, c'è sempre più attenzione rispetto allo stretto di Bab el-Mandeb. Sentiremo Lorenzo Trombetta, giornalista per 25 anni, corrispondente ANSA e Limes per il Medio Oriente, e Marco Grimaldi di Alleanza Verdi Sinistra, che oggi ha ricordato l'impegno italiano di 400 soldati in Arabia Saudita. Benvenuti e benvenute al giornale radio di Radio Onda d'Urto. Una giornata di lotte sul fronte del lavoro. Si è cominciato con la Electrolux e la manifestazione nazionale a Cerreto Desi, ad Ancona, stabilimento che la multinazionale svedese vuole chiudere. Tagli previsti anche a Solaro, Porcia, Susegana, Forlì, per un totale di 1450 licenziamenti in tutta Italia, compresi i 170 dipendenti del sito anconetano. Continuerà anche domani lo sciopero dei medici di famiglia convenzionati del sindacato SMI in protesta contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno, che rischia di stravolgere il lavoro dei medici e il rapporto di fiducia con i pazienti, ad esempio introducendo l'obbligo di coprire un monte ore fisso nelle case di comunità, sottraendo tempo a studi di quartiere e visite di domicilio. Proprio sul futuro del servizio sanitario nazionale e per il suo rilancio sono state già raccolte oltre 354.000 firme per la legge di iniziativa popolare, che chiede di incrementare il Fondo Sanitario Nazionale al 7,5% del PIL entro il 2030. Oggi invece è fermo al 6,2. Tra l'altro, in Lombardia, la regione da cui trasmettiamo, mancano 1.500 medici di medicina generale, 9.300 infermieri, 1.921 medici specialisti stimati. In Italia ne mancano 63.000 di infermieri, con conseguenze note. Le visite sono rinviate, i reparti sono sotto pressione, pronto soccorso sono pieni, le cure sempre più lontane. E sempre di sanità in Lombardia e di lavoro si parlerà sabato nella manifestazione lanciata contro il licenziamento pretestuoso, tutto politico, di Margherita Napoletano, delegata CUB licenziata con effetto immediato a fine luglio dalla direzione del personale dell'ospedale San Raffaele di Milano. Sabato il concentramento alle 10 in via Palestro, angolo via Marina, si snoderà per le vie di Milano toccando alcuni punti simbolici volti a ricordare come la repressione colpisca indistintamente tutti coloro che alzano la voce contro lo sfruttamento e l'oppressione sul posto di lavoro, contro i licenziamenti politici e antisindacali. Sentiamo la stessa Margherita Napoletano ai nostri microfoni.
1: La manifestazione di sabato amplia anche molto rispetto al San Raffaele, nel senso che il mio licenziamento fatto con un pretesto perché non avrei garantito la sicurezza di una studentessa chiaramente è pretestuoso, e il vero argomento è il fatto che, diciamo, la mia faccia e la mia firma sono diventate un simbolo per attaccare il sindacalismo conflittuale, il sindacalismo di base. Come me, anche Simone Vivoli della TIM è stato licenziato perché seguiva le vertenze dei colleghi colleghi e un delegato che dava particolarmente fastidio si è stato licenziato, degli ho fantasia da Stellantis. Insomma, la repressione che vediamo dagli ultimi decreti sicurezza si traduce poi nei luoghi di lavoro con dei licenziamenti che poi il giudice del lavoro magari annulla, però intanto diventano un tenere fuori gioco il sindacato conflittuale, e questo è inaccettabile. Per questo la risposta sindacale e la risposta anche dei lavoratori e dei pazienti è stata di grande solidarietà, perché insomma è una violazione dei diritti costituzionali.
0: E poi c'è l'ex Ilva che il 28 ottobre dovrà chiudere l'area caldo di Taranto. È slittato a domani il nuovo tavolo a Palazzo Chigi con l'appuntamento annunciato appunto alle 10, mentre all'alba è terminato lo sciopero di 24 ore dell'indotto, colpito da 2.500 lettere di licenziamento. Dal lavoro alla casa, il governo si vanta di aver raggiunto il target di 63.200 nuovi posti letto universitari, di cui in realtà solo 33.000 già pronti e gli altri soltanto promessi per l'anno prossimo. I dati sono stati forniti da Manuela Manenti, commissaria straordinaria per gli alloggi universitari, in audizione alla Camera in Commissione Cultura e Istruzione. Ma di che posti letto si tratta? I dati mostrano prezzi da capogiro. Il 70% di questi potranno essere dati a 850 euro al mese. Solo il 30% dei posti letti è riservato al diritto allo studio a tariffe sociali, 200-250 euro, per di più solo per 12 anni, poi libera tutti. Secondo l'associazione degli affittacamere, gli studentati sono nuovi, ma non per tutti. Chi entra nella quota protetta riceve un sostegno reale, chi resta fuori, pur appartenendo spesso a famiglie con redditi normali o stipendi erosi dall'inflazione, deve affrontare un costo annuale vicino agli 8.000 euro soltanto per dormire e studiare. Così l'accesso all'università torna a dipendere dal reddito della famiglia. Sabato 19 settembre, Spin Time, sgomberato lo scorso 29 e 30 luglio, promuove a Roma un corteo nazionale per il diritto all'abitare, alla città e contro la finanziarizzazione immobiliare. Il giorno seguente, domenica, un'assemblea chiamerà a raccolta reti civiche, movimenti sociali, sindacati, istituzioni locali, organizzazioni religiose e partiti per continuare la mobilitazione e rilanciare la campagna politica sull'abitare. Giovanna Cavallo, Spin Time Labs.
2: Ci fa sorridere anche il tetto massimo di 850 euro, che riteniamo assolutamente fuori dalla portata dei redditi delle famiglie di ceto medio. Quindi la miopia nell'immaginare un piano del genere possa rispondere alle esigenze strutturali di una esigenza abitativa degli studenti. Se andiamo a guardare il vincolo che ha scadenza a 12 anni, dobbiamo pensare che l'esigenza di accesso all'abitare per gli studenti è come se avesse una scadenza, costruzioni che fra 12 anni potranno essere nelle mani della speculazione per alloggi turistici o prezzi a libero mercato per studentati di lusso. Colleghiamo questa piccola delusione ancora una volta di questo piano studentesco dentro un quadro un po' più devastante che riguarda le cittadine e cittadine espulsi dai cuori delle grandi città metropolitane. La manifestazione ha esattamente questo significato: come possiamo immaginare una città diversa e come possiamo costruirla insieme.
0: Violenza di genere: si è costituito il 52enne accusato di aver massacrato di botte la moglie a Trasacco, in provincia di L'Aquila. A trovarla è stato in casa il figlio, 14enne, costole rotte, milza, asportata d'urgenza per la donna, 45enne, ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Avezzano con prognosi riservata. Ed è stata confermata in appello a Napoli la condanna all'ergastolo inflitta a Salvatore Ferraiuolo, ex compagno di Anna Scala, uccisa con 17 coltellate il 17 agosto 2023 a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. La donna subì l'aggressione in un garage e il suo corpo fu scoperto nel portabagagli di un'autovettura. Il Tribunale del Riesame di Torino ha ordinato la custodia cautelare in carcere per l'indagato per molestie sessuali ai danni di una tredicenne in un mini market nel capoluogo piemontese. L'uomo, dallo scorso 31 agosto, aveva l'obbligo di firma dopo che il 28 agosto aveva, secondo l'accusa, molestato una giovanissima. Indaga la polizia postale su una truffa che ha sfruttato una casella postale elettronica compromessa di un'istituzione italiana, con cui dei truffatori sono riusciti a convincere l'azienda di servizi bancari del Regno Unito Revolut a passare dati dei clienti. e si sono svolti a Roma i funerali di Stato di Emma Bonino, storica leader del Partito Radicale, morta venerdì all'età di 78 anni. La cerimonia si è tenuta in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni. È stato il primo funerale di Stato celebrato in Campidoglio. Nel frattempo il governo si è impegnato nello spacciare finte emergenze e quindi ha prorogato di 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, strumentalizzando la vicenda di Ceuta e dell'arrivo di decine di migliaia di persone, per lo più tornate poi in Marocco a fine luglio. Madrid ha risposto estendendo i controlli per gli italiani in Spagna fino all'8 ottobre. E via libera del Senato alla riforma della legge elettorale, 113 voti a favore, 71 contrari, 2 gli astenuti, tra le proteste dell'opposizione che ha esposto cartelli in aula contro la legge truffa. Il testo torna ora in terza lettura alla Camera, prevede finte preferenze con capolista bloccati, senza obbligo di rispettare il 60-40% di percentuale di rappresentanza di genere. Solo per il secondo nome più votato varranno le preferenze, circa il 20% degli eletti. Inoltre c'è la revisione della norma sulla raccolta delle firme che obbliga i partiti non presenti in Parlamento, come Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, a raccogliere 300.000 firme per presentarsi alla prossima tornata elettorale. Contro questa norma, Potere al Popolo ha annunciato la manifestazione giovedì alle 17 a Montecitorio. Giuliano Granato, co-portavoce di Potere al Popolo.
3: Questo non è una questione che attiene soltanto alle organizzazioni politiche, perché nel 2027 è chiaro che il 2027 è dietro l'angolo e quindi nell'immediato tocca a queste organizzazioni politiche, ma tocca il diritto al dissenso di ogni cittadino, perché il diritto al dissenso non è semplicemente la possibilità di esprimere su un social il proprio parere, ma si esprime soprattutto organizzandosi, e questa legge invece impatta direttamente in maniera molto negativa sulla possibilità stessa di organizzazione da parte dei cittadini in lista elettorale, organizzazioni politiche che si presentino alle elezioni. E quindi c'è in gioco veramente uno dei presupposti della democrazia, cioè la partecipazione paritaria di tutti i cittadini. Fanno una mossa fortemente autoritaria e noi crediamo che serva una mobilitazione ampia nel paese per invece difendere il diritto alla partecipazione. Provano a cancellare il dissenso, non ci riusciranno, perché se anche questa legge passasse il conflitto si dà sempre in altre forme, non riusciranno mai ad eliminarlo, però certo vanno a impattare direttamente in maniera pesante sulla possibilità di partecipazione dei partiti che sono fuori dal sistema.
0: E da un palazzo all'altro andiamo al Parlamento europeo. Sul cosiddetto scudo democratico c'è stato il voto, la creazione di un nuovo centro europeo contro la disinformazione e le ingerenze straniere, che prende di mira in primo luogo la Russia. E questo voto ha spaccato le delegazioni italiane. Hanno votato contro il nuovo centro Fratelli d'Italia, la Lega, Roberto Vannacci, il Movimento 5 Stelle. A favore Forza Italia, il PD, i Verdi e Azione. Si è invece astenuta Sinistra Italiana. Veniamo ora alle notizie dal Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha avvertito che reagirà con fermezza contro gli Houthi yemeniti dopo una serie di attacchi condotti dai ribelli con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. L'Arabia Saudita ha effettuato 13 attacchi nella provincia di Taiz, nel sud-ovest del paese, vicino allo stretto di Bab el-Mandeb. Lo stretto di Bab el-Mandeb, nonostante le sue dimensioni ridotte, rappresenta uno dei passaggi marittimi più strategici del commercio marittimo globale, passaggio obbligatorio da e verso il canale di Suez. Qualsiasi destabilizzazione potrebbe avere conseguenze ben oltre i confini yemeniti. Lorenzo Trombetta, giornalista per 25 anni, corrispondente ANSA e Limes per il Medio Oriente.
4: L'Iran e i suoi alleati nella regione, tra cui gli Houthi in Yemen, hanno pensato di riattivare una nuova leva politico-militare, che è lo stretto di Bab el-Mandeb, dove gli Houthi prima avevano comunque una presenza indiretta, ma dalla fine di agosto, in particolare i primi di settembre, hanno anche una presa diretta, perché la loro avanzata lungo la costa da nord verso sud per prendersi un po' di isole che sono proprio nello stretto, e anche alcuni porti come il porto di Moha, che controlla sostanzialmente lo stretto, hanno in qualche modo cambiato l'equilibrio di potere. L'Arabia Saudita deve capire un po' cosa vuole fare, per ora è rimasta un po' alla finestra. Gli Stati Uniti non hanno fornito il sostegno militare che Riyadh chiedeva e si aspettava. Si deve anche capire se il famoso patto di Mecca fra sauditi, turchi e pakistani, siglato quest'estate, possa entrare in vigore con tutti gli attacchi che vengono compiuti tra Arabia Saudita e Houthi. se appunto l'Arabia Saudita può essere definita da Pakistan e Turchia effettivamente un attore sotto attacco, e quindi Ankara e Islamabad chiamati a reagire, ma questi sono tutti scenari per ora.
0: E comunque Israele sta aiutando Riad a contrastare gli Houthi, secondo i media israeliani, attraverso il comando centrale americano, il CENTCOM. Non solo gli Stati Uniti e Israele. Tra le truppe di supporto a Riad ci sono anche 400 soldati italiani. Dallo scorso marzo i soldati sono nella zona, ad Aviano poi atterrano cargo USA dal Golfo, carichi di armi e truppe. Il vicepresidente di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi, ha chiesto oggi in aula se l'Italia fa da scudo a raffinerie e depositi sauditi contro droni, cruise e balistici di Iran e Houthi. Ha denunciato questa missione non autorizzata nel pieno dell'escalation di USA e Israele contro l'Iran, mentre Riad continua gli attacchi. Sentiamo Marco Grimaldi ai nostri microfoni. Eccolo qua, scusate il ritardo nel servizio.
5: Il governo non ci spiega perché ci sono 400 militari in difesa dei cieli di Riad, mentre ad Aviano, come sapete bene, atterrano cargo degli Stati Uniti, carichi di armi e truppe. Lo sapete benissimo, venerdì notte a Taif è scattato l'allarme per un presunto attacco Houthi proprio in quella base che è la King Fahd, a pochi chilometri della Mecca, lì dove da metà marzo è schierata la task force Arabia. Ecco, questo abbiamo provato a denunciare. Allora noi vorremmo capire una cosa, cioè che il ministro ci dica: l'Italia fa scudo a chi? Alle raffinerie? Ai depositi sauditi? Lo fa contro i droni, contro i cruise, contro i missili balistici di Iran e Houthi? Perché è questo che dice il sito della difesa, no? Andate a vedere cosa dice della missione. Concorre alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo e alla protezione degli interessi nazionali. Perché sia chiaro a tutti, parliamo di petrolio.
0: E tornando nel paese, almeno 100.000 persone sono state sfollate dopo la ripresa dei combattimenti tra i ribelli Houthi e le forze filogovernative nell'ovest dello Yemen. Questi sono i dati dell'Agenzia ONU per i rifugiati. I prezzi del petrolio continuano a salire a causa dei persistenti timori di interruzioni delle forniture e in seguito a questi attacchi alle infrastrutture energetiche saudite, che hanno messo fuori servizio tra l'altro l'oleodotto est-ovest e sollevato dubbi sull'efficacia degli sforzi per ridurre i rischi per la navigazione nel Golfo. Andiamo poi in Palestina, a Gaza. Gli occupanti israeliani hanno colpito un autobus di Medici Senza Frontiere. A bordo c'erano 10 membri dello staff, mezzo danneggiato da un raid rivolto contro un veicolo che si trovava a soli 2 metri di distanza. Lì sono stati uccisi 2 palestinesi e 13 feriti in totale, tra cui un operatore di Medici Senza Frontiere. L'Egitto ha condannato in una nota un'ennesima irruzione di coloni israeliani nella moschea sacra di Al-Aqsa, avvenuta sotto la protezione di forze di occupazione israeliane e in palese violazione della sacralità dei luoghi santi di Gerusalemme. Andiamo adesso invece nell'est dell'Europa. Caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania, questo ha annunciato il presidente lituano Nauseda, parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Una fregata di Mosca inoltre ha lanciato 2 razzi di segnalazione in acque internazionali al largo della costa della Danimarca, sfiorando un elicottero militare danese. Un'altra azione sospetta è avvenuta in Germania. Un drone è precipitato, la polizia tedesca sta indagando, a seguito del ritrovamento dei frammenti di questo drone a est dello Steinhuder Meer. L'area si trova a solo 1 chilometro dalla base aerea delle forze armate tedesche a Wunstorf. La tregua

0: transazioni nei 17 mesi tra il ritorno e la fine di giugno. Secondo un'analisi delle sue dichiarazioni depositate, condotta da Bloomberg, in capo ai deputati sono state 19.400 e in capo ai senatori 2.900 nello stesso periodo. Nel frattempo un giudice ha bloccato di nuovo l'ipotesi di aggiungere il nome del presidente Donald Trump al centro per le arti dello spettacolo sul Potomac, ovvero il Kennedy Center. E questo è tutto per il giornale Radio della Sera. La linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire, Storia di classe.
1: Martedì 15 settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo con gli appuntamenti presso il Centro Sociale Magazzino 47 in Via Industriale 10 a Brescia. No Logs è la rassegna lanciata dalla Club Byte A che si ritrova al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia. La rassegna si pone in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo, fruizione, uso ed abuso delle tecnologie all'interno della nostra società. Ad ogni incontro una persona diversa parlerà di temi legati a privacy, sicurezza, anonimato, tracciamento, sistemi autonomi e gaming. Il primo incontro questo giovedì 17 settembre alle ore 20:30, liberare i dati, esperimenti per rispondere alle piattaforme monopolistiche, con Claudio Agosti, detto Vecna, hacker autodidatta dalla fine degli anni 90 e cofondatore di AI Forensic. Questo quindi il primo appuntamento della rassegna lanciata dalla Club Byte a giovedì 17 settembre alle ore 20:30 al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia. Sempre al Centro Sociale Magazzino 47, venerdì 18 settembre, riapre il mercato 47 dei prodotti naturali, biologici, solidali, tutti i venerdì dalle 15:30 alle 19. L'Enolibreria torna con l'aperitivo da venerdì 2 ottobre con nuovi titoli da leggere a prezzi scontati. Passiamo ora alla rassegna cinematografica del Nuovo Eden, che propone per questo martedì 15 settembre alle ore 19 il film Camp Miasma, adolescenza, sesso e morte. Il film Couture invece in programmazione in versione originale con i sottotitoli questa sera alle 21:15. Alle 21 invece, sempre in versione originale, il film Agent of Happiness. E infine il film M in programmazione questa sera alle 18:15. Questi i film che potete trovare questo martedì 15 settembre al Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo martedì 15 settembre. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: Mia mamma mi ha raccontato che mio padre stava lavorando nella vicino alla laveria. Sono venuti i soldati e hanno sparato alla folla e hanno morto lì tra Fenice e Montigli e uno ferito all'ospedale. La gente mi raccontava che mio padre era un galantuomo e che l'hanno ammazzato nello sciopero.
4: Il 4 settembre 1904 a Bugerru, nell'Iglesia Sardo, le truppe uccidono tre minatori

0: sciopero contro la cancellazione di un'ora di pausa e il peggioramento dell'orario di lavoro. 10 giorni dopo, il 14, a Castelluzzo in Sicilia, i carabinieri sparano ancora. 2 contadini morti e 10 feriti. Lo sdegno e la rabbia salgono in tutto il paese.
1: A Milano, il 15 settembre 1904, alla Camera del Lavoro, una affollata assemblea di lavoratori e lavoratrici decide spontaneamente lo sciopero generale. Molte altre camere del lavoro a maggioranza sindacalista rivoluzionaria rilanciano la mobilitazione. Anche i riformisti del sindacato e del partito, rappresentati da Turati, sono trascinati nella lotta, pur cercando di contenerla.
0: Lo sciopero si estende nelle principali città ed il 17 e 18 settembre anche le località più piccole della Lombardia, Emilia, Toscana, Marche, sono interessate, con la protesta che coinvolge anche le campagne. A Genova il 17 ci sono scontri, a Torino si alzano barricate e si bloccano i treni. Anche a Roma si svolge una grande manifestazione di 20.000 persone. Nel sud lo sciopero è meno compatto, ma tocca tutte le regioni. A Napoli ci sono barricate e scoppiano scontri.
1: La capitale dello sciopero però è Milano, che è paralizzata, chiusi i negozi, ferme le fabbriche ed i trasporti cittadini. Le forze dell'ordine sono consegnate nelle caserme per non acuire il conflitto sociale e, ad esclusione di un operaio morto a Genova ed un altro a Torino, non avvengono scontri di particolare gravità.
0: Questa è la linea scelta da Giolitti, che attende l'indebolimento naturale della lotta senza forzature repressive, che sarebbero pericolose in quella fase. Ed è a Milano che si consuma anche il confronto e lo scontro tra la componente riformista, che vuole uno sciopero di protesta a tempo determinato di 3 giorni, e quella rivoluzionaria, rappresentata da Arturo Labriola, che incita ad uno sciopero ad oltranza fino alle dimissioni del governo Giolitti. La sera del 17 viene annunciato uno sciopero di 24 ore dei ferrovieri. Il coinvolgimento di questo settore avrebbe potuto mettere in seria difficoltà il governo, che infatti fa occupare militarmente le stazioni per far fallire l'agitazione. I sindacalisti rivoluzionari, dal canto loro, non capiscono invece fino in fondo che sarebbe stata importantissima la riuscita dello sciopero nelle ferrovie e del telegrafo.
1: Intanto la frattura tra riformisti e rivoluzionari si allarga. I primi vogliono che lo sciopero finisca, mentre i secondi che prosegua almeno per altri 2 giorni. Il 18 si tiene l'assemblea comizio all'Arena a Milano. La mozione di Labriola per la prosecuzione dello sciopero vince su quella di Turati, favorevole all'interruzione. Ma la lotta pare ora senza prospettive, anche perché i riformisti diffondono la notizia della cessazione dello sciopero, che comunque prosegue il 19 ed anche il 20, cominciando però a mostrare un indebolimento. Così la sera del 20 settembre nel comizio all'Arena, Labriola sostiene che è stato raggiunto lo scopo ed il popolo ha dimostrato la sua forza. Dalle ore successive lo sciopero rientrerà ovunque.

il grosso incendio in costiera amalfitana. Una delle notizie sicuramente della giornata. Con le fiamme che sono arrivate vicino alle case. E secondo le prime analisi si pensa che si tratti di un incendio di natura dolosa. La sindaca di Positano, in provincia di Salerno, ha detto che il forte vento ha creato non pochi disagi per l'attività di spegnimento, oltre al fatto che ha alimentato ancora di più le fiamme. Il fronte più preoccupante è quello che va da Positano verso Vico e Quense. Non si possono fare stime dei danni al momento. Sono andati in fiamme alberi secolari e un dissesto idrogeologico importante di cui si avrà contezza solo in futuro. Sembra quindi che qualcuno abbia acceso quel fuoco. Se sarà confermata la natura dolosa dell'incendio, chi lo ha fatto ha messo in pericolo persone, abitazioni, un territorio già fragile. Qui non si bruciano soltanto gli alberi, si mette a rischio la montagna e con essa la sicurezza della comunità. Queste le parole del presidente di ANEA, dell'ente idrico campano, Luca Mascolo, vice sindaco di Agerola. E con questo noi ci salutiamo.

palinsesto che non è ancora completamente ripreso. Il martedì prevede il disagio della civiltà alle 20, alle 21 Blues Metal Jacket, alle 22 bande distorte, alle 23:77 queste le trasmissioni della sera. La redazione informativa vi saluta e torna domani mattina alle 7 con l'apertura delle trasmissioni in diretta.

Io non sono poi tanto sveglio, povero sciocco, sporco di arroganza. Spandierò stento la mia stolta presenza in questa casa malata di bellezza, di dolci amori che fieri fanno.

Io non sono poi tanto ardito, ricco di niente, lido di fiacchezza, avvezzo ai torti che computo in stanchezza. In questo borgo melenso e capriccioso vado a carossa con uomini penosi, che sono le facce di tutte le monete che ho nelle borse degli occhi e della sete, e mi ritrovo feroce in questo fosso.

0: Il disagio nella civiltà. Iniziamo un nuovo ciclo di trasmissioni quest'anno, il nuovo ciclo al titolo Dominio e dissenso tra torsioni autoritarie e paranoia politica. Questo ciclo lo iniziamo con un ospite, Donatella Di Cesare, filosofa, docente di filosofia teoretica alla Sapienza di Roma. Nel dibattito pubblico, insomma, è molto presente la professoressa Di Cesare, e innanzitutto ovviamente la ringraziamo di essere con noi stasera. Una buona serata, professoressa.
1: Grazie a voi.
0: E con a farle le domande gli autori e conduttori di questa trasmissione insieme a me in studio, Giuseppe Beppe Ricca. Ciao Beppe.
2: Ciao, buona serata a tutti e a tutti.
0: E per questa sera in collegamento da Bologna il nostro Paolo Patuelli. Una buona serata, Paolo.
3: Buona serata.
0: Allora, lascio subito parola a Beppe a introdurre un po' il nostro nuovo ciclo di quest'anno all'interno del disagio nella civiltà, e alla prima domanda alla professoressa Di Cesare. Prego, Beppe.
2: Certo, grazie Emanuele, e benvenuta alla professoressa Donatella Di Cesare, alla quale abbiamo chiesto di poter utilizzare per questo nuovo ciclo di puntate parte di un suo ultimo lavoro, l'ultimo lavoro di Donatella Di Cesare, Il dominio e il dissenso, breve manifesto per chi resiste. È stato un testo che ci ha molto interessato, e da qui vogliamo esattamente partire. Noi abbiamo aggiunto anche tra torsioni autoritarie e paranoia politica, che sembrerebbe fare un po' il verso anche un testo precedente, il complotto al potere, come complotto come dispositivo in cui il potere si articola, si esercita e si dissimula, e la maschera del potere nel tempo, del potere senza volto, così Donatella Di Cesare nel sottotitolo di questo testo. Ma cosa vogliamo argomentare con questo ciclo di puntate? Beh, innanzitutto ci sono degli affacci che il XXI secolo sembra proporci in termini dirompenti. Ma innanzitutto alcune deflagrazioni, perché il XXI secolo si è inaugurato all'insegna delle guerre, ma soprattutto all'insegna del disfacimento di quelle che erano le organizzazioni statutali che eravamo abituati con consuetudine a conoscere, parlo dell'ONU, l'OMS, eccetera. E quindi il tema stesso della democrazia che di fatto viene messo fortemente in discussione, ma soprattutto anche alcune categorie di rappresentazione, di rappresentanza della democrazia stessa. Ricordava Jacques-Alain Miller che la politica nei regimi democratici ha il compito di rendere vivibile la divisione nella realtà sociale, che è sempre fratturata dal molteplice di cui si alimenta la democrazia. Ecco quindi che questo tema della molteplicità fa il pari di fatto con quello che invece oggi l'esigenza vorrebbe fortemente omologata, blindata, uniforme e soprattutto conforme a quello che è oggi il processo di torsione autoritaria in atto. A questo si aggiunge anche il tema di una sorta di paranoia politica, e quindi viene letto in termini paranoici, comprese le ascese oggi delle destre più o meno naziste che si affacciano nel contesto europeo. Ecco, io partirei da questo presupposto stasera con Donatella Di Cesare, a partire dal fatto che il dominio è un elemento che noi ritroviamo solitamente nelle stratificazioni sociali e societarie, quindi la società ha sempre avuto la necessità di un elemento di dominio. Dall'altro lato il tema del dissenso, soprattutto nel XXI secolo, pare essere oggi reso fragile, reso soprattutto come una sorta di elemento da far sparire. Ecco, io quindi chiederei a Donatella Di Cesare di

0: illustrarci quello che è il senso di questo testo, il dominio e il dissenso, per poi entrare maggiormente nel merito di quella che è l'articolazione anche dal punto di vista di nostre domande?
1: Sì, io penso che il tema del dominio sia molto importante, e occorre chiedersi che cos'è oggi il dominio, e anche se bastano le riflessioni dei decenni passati. Penso naturalmente anche a Michel Foucault, a Claude Lefort diciamo a tanti altri filosofi e politologi che hanno riflettuto su questo tema. Io ho chiamato nel mio libro dominio un potere che è irrigidito in un dispositivo tecnico, amministrativo, e che al proprio interno non ammette più il conflitto, non ammette più la divisione, e perciò lo amministra ai margini. Ora questa ho chiamato questa forma di dominio un totalitarismo nuovo, no? Una geometria, no? Una sorta di geometria del dominio, dove appunto in questa nuova configurazione il centro è compatto, è blindato, lo si vuole omogeneo. Questo mi sembra importante per capire quello che succede oggi, e accennavo prima a Michel Foucault che ha riflettuto naturalmente, come sappiamo bene, sul tema del potere, ma anche sul tema del dominio, e che per esempio pensa al dominio come quell'ingranaggio che blocca che riduce la spontaneità, l'imprevedibilità, il gioco. Noi oggi credo che questo sia la novità, e che anche ci permette tentare di capire quello che sta avvenendo. Viviamo in un'epoca in cui la democrazia si va chiudendo, e si chiude intorno a questo centro, a questo dominio, che ha però la caratteristica di essere tecnico-amministrativo. Su questo magari potremo ritornare più avanti, però questa è certamente la novità, e fa sì che questo dominio sia anche molto più, sia indubbiamente sotto vari aspetti un potere molto più difficile da contestare e affrontare. E dall'altra parte il dissenso, che cos'è oggi il dissenso? La domanda è molto difficile. Io ho tentato di rispondere dicendo che oggi il dissenso viene o disperso, per l'appunto, quindi portato ai margini, reso superfluo, non incisivo, quindi è una parola che non incide, un gesto che non ha effetti, una protesta che può non avere alcuna ripercussione, oppure se è un dissenso che riesce ad arrivare al centro, quindi riesce a scalfire in qualche modo questo nucleo tecnico-amministrativo, no, all'interno, allora viene criminalizzato. Importante per me la distinzione tra reprimere e criminalizzare. Quindi io credo che non sia più una repressione come avveniva nel passato, ma sia una criminalizzazione, cioè il dissenso viene reso un reato, no? E questo fa sì che anche non ci sia più una solidarietà, per esempio, con chi il dissenso porta il conflitto, porta il torto al centro, ma appunto qualsiasi azione del genere, proprio perché viene criminalizzata, diciamo, perde di per sé efficacia e non riesce, no, non ha la solidarietà, non riesce quindi anche a produrre una alleanza. E poi da ultimo vorrei aggiungere che naturalmente la grande difficoltà oggi del dissenso è che il dissenso non è collegato con una alternativa, non è connesso con un'alternativa, non porta con sé un'alternativa, e quindi quello che almeno devo dire personalmente mi sorprende, anche dopo aver fatto questo studio, questa ricerca, questa riflessione, è proprio che il dissenso certo esiste, ma in mille rivoli, in mille, diciamo, azioni disperse, e soprattutto è focalizzato per l'appunto sul particolare. Quindi non è un dissenso che guarda un'alternativa, perché come sappiamo purtroppo l'alternativa politica oggi non che sia inesistente, ma certamente è molto più debole e molto, se vogliamo, anche in un certo senso più spettrale di quanto non fosse nel passato.
2: Io lascerei parola al nostro Paolo Patuelli per una domanda alla nostra ospite, alla professoressa Di Cesare. Prego Paolo.
3: Sì, intanto buonasera. Dunque, c'è una questione, secondo me, che questo testo affronta in modo molto raffinato e entra veramente dentro qualche cosa, secondo me, che è centrale, che è la questione dell'autocensura. A un certo punto del testo Donatella Di Cesare afferma: in questo senso l'autocensura è la forma più compiuta del dominio, non elimina la libertà, la svuota. Poi più avanti dice: si tratta dunque di un fenomeno storico preciso che non ha precedenti e prende forma nelle democrazie del XXI secolo passate nel nuovo regime di guerra. Non è un silenzio imposto dall'alto, ma appreso, interiorizzato. Ecco, la mia domanda chiedo alla nostra ospite di entrare nel merito della questione dell'autocensura, perché io ne rilevo veramente una grande attualità.
1: Grazie di questa domanda, infatti anche per me è stato veramente questo tema dell'autocensura, devo dire che mi ha anche molto coinvolto, perché in fondo non è un tema come dire che finora sia stato messo, diciamo, veramente, no, non è stato davvero analizzato in tutta la sua complessità. Io naturalmente ho cercato all'interno del libro di semplicemente di porre alcune questioni, ma è un tema che a mio avviso andrebbe ulteriormente approfondito. Quello che davvero sorprende, impressione, è proprio questo: quanti fenomeni ci sono di autocensura e soprattutto quanto questo tema sia avvertito anche da tante persone, no? Ed effettivamente l'autocensura non deriva, no, da una imposizione esterna, cioè non si tace perché è vietato, ma perché appunto è sconveniente, perché è inopportuno, ma soprattutto perché per non esporsi, perché il dissenso ha un costo, e quindi non esporsi vuol dire, per esempio, non esporsi all'interno addirittura, per esempio, delle istituzioni in cui si lavora, penso alla scuola, penso all'università, ma potrei negli ospedali, in tanti ambiti di lavoro dove si sappiamo d'altra parte che c'è un moltiplicarsi, no, di commissioni etiche, di commissioni disciplinari, che anche danno la misura, no, della situazione. E quindi si tace per non avere problemi, si tace per evitare, perché appunto, come dicevo, ha un costo, ma c'è anche una autocensura, secondo me, che riguarda persino i rapporti personali. E io credo che questi ultimi terribili anni che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, siano stati anni di profonde lacerazioni, fratture, anche politica, ma spesso anche personali. Ecco, allora per evitare l'isolamento, per far sì che ci sia una piena identificazione, per esempio, con un determinato, con una determinata posizione politica, si preferisce, per esempio, tacere, si preferisce edulcorare le proprie tesi. E, indubbiamente il fenomeno è difficile, no, anche da intercettare, perché, perché si gioca tutto all'interno, no? Quindi alla fine io lo chiamo un silenziamento democratico. Quanto sono stata io a scegliere di non parlare, quanto invece mi ha condizionato la, la pressione esterna. Certo è che è un fenomeno che deve far riflettere, come dicevo, in tutte le sue in tutti i suoi effetti, in tutte le sue ripercussioni.
2: Io tornerei al nostro Giuseppe Ricca, Beppe, per un'altra domanda alla nostra ospite, la professoressa Di Cesare. Prego, Beppe.
0: Ma sì, starei anch'io sul, sul secondo capitolo di questo testo, il regime di guerra e la fabbricazione del nemico, perché il tema della guerra irrompe nel continente europeo, una cesura capace di modifica non soltanto di equilibri geopolitici, ma, come sottolinea Donatella Di Cesare, modifica la stessa grammatica politica del presente. Ecco, il tema della guerra ha fatto un'irruzione nel XXI secolo e abbiamo visto nelle guerre, quelle reali e concrete, anche all'interno di dibattiti che si svolgono su, sui quotidiani, dentro, dentro gli aspetti massmediatici, i fronti opposti che si contendono, il tema della ragione della guerra, e quindi la guerra diventa un elemento che fa parte del, del lessico oggi della politica. Assistevo qualche tempo fa a un dibattito di, tra questa coalizione, non entrerò nel merito delle questioni, come dire, partitiche del, del tema, ma poi però sulla questione del conflitto ucraino-russo ne parleremo, perché non è motivo oggi di coalizione. Ecco come oggi la guerra sia un elemento sottaciuto, giusto appunto, e quindi tutto quanto è emerso anche nella, nella risposta alla domanda di Paolo e lo ritrovo esattamente qui. Non voglio fare una domanda, però vorrei una riflessione da parte di Donatella Di Cesare. Che ruolo oggi ha la guerra nello spazio pubblico, anche nello spazio politico, ma soprattutto nello spazio pubblico? Perché noi abbiamo generazioni molto, molto giovani che si affacciano a un linguaggio e che se lo ritrovano all'interno di una dinamica relazionale. Quindi la guerra come fatto compiuto, la guerra perché è un elemento che fa parte di una sorta di relazionalità, e quindi non c'è più, tra virgolette, appunto si ricordava, oggi non è più il tempo delle convocazioni di massa, i movimenti contro la guerra, i movimenti contro la collocazione dei missili, piuttosto che non c'è più questo elemento di movimento, ma perché oggi la guerra fa parte, io credo, del linguaggio, e fa parte anche del linguaggio della politica, o quantomeno di una certa politica. Però volevo, ecco, una riflessione sul tema della guerra e del rapporto guerra-spazio pubblico.
1: Sì, io penso che concordo con queste osservazioni, e penso che il regime di guerra sia ormai, penso di averlo anche scritto, la forma che ha preso la politica in questo tempo, in questa nuova epoca in cui ormai siamo entrati, un'epoca che è difficile analizzare, e che per molti aspetti è un'epoca davvero ignota, no? Non abbiamo, è come se non avessimo le categorie, i concetti, le parole per interpretare questa nuova epoca, ma indubbiamente quello che è certo è che la guerra domina, no? Il regime di guerra impronta la politica. E giustamente guerra ormai non vuol dire semplicemente il conflitto armato. Noi usiamo ancora questa parola antica, in effetti, guerra, anche perché non abbiamo parole nuove, però la guerra non coincide ormai più solo con il conflitto armato. È appunto senza dubbio una riorganizzazione complessiva dello spazio pubblico, ma è una riorganizzazione, è una nuova grammatica anche politica, perché appunto la guerra non si ferma al fronte, questo noi possiamo dirlo, nel senso che ormai credo che sia l'esperienza anche personale di ciascuno, e la guerra ha investito lo spazio pubblico, ha investito l'esistenza di ciascuno, e in questo quadro c'è una militarizzazione del dibattito, che non è soltanto quindi polarizzazione, ma quello che a me sembra davvero importante è che c'è una militarizzazione che naturalmente viene dall'esterno, quindi la necessità continua, la produzione di nemici, quindi una produzione continua di nemici proprio per continuamente riaffermare questo fronte esterno, che è il fronte della inimicizia, il fronte dell'ostilità, il fronte appunto della guerra, e dall'altra parte la necessità invece di silenziare il dissenso all'interno, di non permettere il conflitto all'interno. Ecco, questi due movimenti procedono di pari passo, e quindi da una parte la necessità di uno schieramento, no, continuo, e dall'altra parte all'esterno, e dall'altra parte la necessità appunto di in fondo appunto di far sì che in qualche modo la comunità democratica si presenti come una comunità omogenea, come una comunità unita, una comunità appunto priva di divisioni. Questo ci dovrebbe preoccupare molto, perché perché questo ci dice che il regime di guerra è anche ciò che pregiudica davvero la democrazia, che chiude la democrazia. Noi sappiamo che la democrazia, diciamo già dai suoi inizi greci, è una forma politica di governo che nasce proprio accettando la divisione all'interno, no? Accettando il dissenso all'interno. Quello che noi vediamo è proprio questo procedere, questi due movimenti, mi sembra che la chiusura della democrazia non sia semplicemente una democrazia che non è più rappresentativa, che non funziona più come dovrebbe, ma sia invece un fenomeno molto molto più grave, cioè la chiusura la trasformazione in una forma di governo che noi ancora, per la quale non abbiamo ancora le parole, ma che certamente non è più la democrazia. Questo ci dovrebbe appunto allarmare effettivamente.
2: Tornerei al nostro Paolo Patuelli per una domanda alla professoressa Di Cesare.
3: Ma io ritorno al testo Dominio e dissenso, a un certo punto capitolo 4, strategie di resistenza. E mi ha colpito tanto subito il riferimento ad Orwell e la questione della parola contraddire, no? Perché credo che oggi viviamo veramente in una bolla, chiamiamola così, di violenza, di aggressività, all'interno della quale questa parola non è presa in considerazione per il suo significato più profondo. E chiedo a Donatella Di Cesare di dirci qualcosa, anche perché credo che abbia molto a che fare proprio anche con la questione della guerra, nel momento in cui la guerra diventa anche linguaggio, diventa una lingua fatta di termini particolari, e quindi avviene una vera e propria militarizzazione della lingua, e questo secondo me necessita appunto che si entri dentro un processo di porre in atto quello che è il contraddire.
1: Noi viviamo in un tempo in cui davvero il linguaggio è sintomo anche, no? Il luogo in cui si manifesta appunto questo il regime di guerra, ma si manifesta anche questo potere tecnico-amministrativo. Pensiamo semplicemente a tutte le formule, no? A tutte le formule amministrative che con le quali spesso vengono imposte decisioni di emergenza, decisioni molto gravi che invece richiederebbero un dibattito, un contraddittorio. Non siamo, credo, abbastanza consapevoli dell'importanza di quello che sta avvenendo oggi appunto nel linguaggio, che è sempre più davvero uno strumento in fondo anche del dominio, no? Per me questo contraddire, questo verbo è molto importante, perché non si tratta di usarlo semplicemente nel suo significato più corrente, contraddire, ma nel significato di interrompere, io dico, no? Contraddire nel senso di dire contro, ma interrompere anzitutto, fermare questo flusso di parole, e soprattutto noi abbiamo difficoltà anche a soggiornare nelle parole e quindi a interrogare le parole anche sul loro significato, quindi restituire alle parole il loro peso, il loro valore, la loro densità. E contraddire, secondo me, significa anche interrompere quel linguaggio che scorre senza attrito, quel linguaggio che vorrebbe far apparire ovvio ciò che ovvio non è. E allora io ho fatto diversi esempi, no, anche nel mio libro, contraddire per esempio quando si usa la parola clandestino, quando si usa la parola missione di pace, la formula missione di pace. Ecco, per me la resistenza significa anzitutto questo. Se io dovessi dire oggi che cosa vuol dire resistere, e non è facile rispondere alla domanda che cosa vuol dire oggi resistere, direi anzitutto proprio contraddire. Contraddire, spezzare appunto le formule, metterle in discussione, far sì che appunto come dicevo prima, il linguaggio non diventi davvero, come purtroppo sta diventando sempre più, uno strumento di questo regime di guerra. Io penso, per concludere su questa domanda, che oggi la nostra responsabilità sia appunto quella di proprio responsabilità di chi dissente, di chi tenta di portare il dissenso al centro, sia proprio quello di non ripetere le formule, non ripetere le parole, non ripetere le frasi, no? Lo vediamo anche in questi ultimi giorni, che appunto fanno sì che vengano accettati concetti, pensieri, idee che non dovrebbero essere accettati così passivamente, così supinamente. E quindi questo credo che sia il primo compito.
2: Professoressa Di Cesare, noi andandola a ringraziare andiamo a chiudere magari ancora con una riflessione da parte del nostro, abbiamo ancora qualche minuto, quindi magari qualche domanda dal nostro Beppe Ricca. Prego Beppe.
0: Ma sì, volevo riallacciarmi a questo ultimo passaggio, perché poi alla fine la domanda che mi veniva logica era quindi che fare, però io il che fare l'ho trovato in un testo precedente di Donatella Di Cesare, Tecnofascismo. Ma per comporre la domanda faccio un passaggio che è di questo tipo. Credo ad esempio che la categoria di transumano, ma per dirla alla Franco Berardi Bifo, cioè il passaggio dall'umano al disumano verso il transumano, quindi addirittura al superamento dell'umanità e dell'umano, abbia necessariamente la disponibilità oggi di tutto un apparato tecnologico. Ecco che con tecnofascismo vi è questa descrizione, per sottolineare quella che è la deriva politica del nostro tempo. E allora la domanda, Donatella Di Cesare, è la seguente: quanto oggi la tecnologia, ma che viene utilizzata nelle politiche securitarie, penso a tutto il tema sulla questione dei riconoscimenti facciali, tutto il dibattito che si è sviluppato anche in Italia relativamente alla figura inquietante, io aggiungo, di Peter Thiel, e quindi tutto quello che si muove dentro quello che possiamo definire in termini anche molto grossolani il mondo dell'intelligenza artificiale, quanta disponibilità c'è lì esattamente per andare a reprimere quello che è il tema del dissenso, ma soprattutto anche per profilare un nuovo aspetto. Chi governa oggi il sistema della tecnologia? Io qualche risposta in tecnofascismo l'ho trovata, ma volevo vedere se vi era un conforto da parte di colei che ha fatto questo straordinario lavoro di scavo teorico.
1: Io penso che la domanda sulla tecnologia sia oggi la domanda decisiva, sia per quanto riguarda l'umano, perché noi oggi ci troviamo di fronte a forme nuove di disumanizzazione, che non sono più le forme novecentesche, ma sono forme nuove, e tra la disumanizzazione naturalmente c'è anche ci sono anche all'orizzonte anche delle possibilità sicuramente costituite anche dall'intelligenza artificiale, che come sappiamo è sempre come qualsiasi dispositivo tecnico, nel caso dell'intelligenza artificiale molto di più, è sempre una chance e una minaccia contemporaneamente. Il problema è a mio avviso soprattutto sul versante politico, e quindi cosa vuol dire lo scenario in cui noi oggi viviamo, che non ha precedenti, perché noi viviamo in un'epoca, io l'ho chiamato tecnofascismo, potremmo usare un altro termine come tecnototalitarismo, ma insomma l'idea è proprio quella di una forma, no, di potere che non ha precedenti, perché è l'alleanza tra tanti poteri diversi, dove però la tecnologia evidentemente assume un ruolo decisivo sulla politica, un ruolo decisivo sulla guerra. Quello che mi preoccupa è che io credo noi viviamo uno scenario inquietante, perché abbiamo una tecnodestra che ormai punta sulla accelerazione tecnologica senza limiti. L'accelerazione tecnologica viene concepita all'interno di un contesto apocalittico, penso naturalmente a Thiel, quindi una visione apocalittica di una fine del mondo, dove però la fine del mondo, come dire, non è uno scenario della filosofia della storia o della teologia politica, ma è assunta come possibilità effettiva e amministrata. E c'è l'idea, secondo me ancora messa poco a fuoco, l'idea di un progetto di selezione, un progetto selettivo, per cui solo alcuni si

0: scenario che ci fa, e questo scenario credo che ci aiuti anche a capire ciò che avviene intorno a noi, per esempio sul piano anche politico o anche geopolitico, ma certamente tutte le organizzazioni, tutte le istituzioni internazionali, umanitarie, cioè tutti coloro che invece difendono l'idea che nessuno si può salvare da solo e che tutti devono essere difesi, tutte queste organizzazioni umanitarie, tutte queste istituzioni vengono visti come nemici. Bene. Quindi il problema è il problema di un progetto basato sulla accelerazione tecnologica e soprattutto sulla selezione. Soltanto alcuni saranno protetti e gli altri saranno, come dire, esposti, no? Proprio letteralmente esposti, abbandonati. Non ci salveremo tutti insieme. Questo è anche, secondo me, una svolta rispetto, per esempio, alla politica negazionista del cambiamento climatico. Qui non c'è più neanche il negazionismo di qualche decennio fa o di qualche anno fa, ma c'è l'assunzione effettivamente, no, di una crisi epocale anche, no, dell'abitazione del pianeta. Però proprio per questo si punta sulla tecnologia, sull'accelerazione della tecnologia e soprattutto si amministra la fine. In questa amministrazione della fine, da una parte la guerra è un investimento, diventa, diciamo, quasi una necessità, e dall'altra evidentemente appunto la fine viene assunta anche dal punto di vista economico in un capitalismo della finitudine che non parla più di crescita, ma che pensa che gestisce ormai le risorse, la scarsità delle risorse, ribadendo che appunto solo alcuni potranno essere protetti e gli altri no. Questo io credo che sia il progetto che ormai è in corso, all'interno del quale l'intelligenza artificiale svolge indubbiamente un ruolo centrale, un ruolo decisivo.
1: Grazie mille alla professoressa Di Cesare di essere stata con noi questa sera, ospite al Disagio nella Civiltà. Le auguriamo un buon proseguimento e credo ci risentiremo presto all'interno delle nostre trasmissioni. Grazie mille, professoressa.
0: Grazie a voi.
1: Una buona serata, arrivederci, risentirci.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

contento che sarei veramente contento ed il canto sarebbe qualcosa, la chitarra sarebbe una sposa, ma io debbo soltanto piacere, divertire la gente

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Allora, come dicevi prima te, ricominciamo da dove ci eravamo lasciati praticamente. Siamo sempre qua. Siamo sempre qua.
1: Col caldo.
0: Col caldo, nello studiolo. Ecco la vecchia sigla anche.
1: È vero,
0: non è cambiato
1: perché,
0: niente.
1: Perché durante l'estate non hai lavorato
0: sodo.
1: Non hai lavorato sodo alla ricerca di una nuova. Ma però possiamo anche cambiare.
0: Bella, la ricerca di una nuova sigla potrebbe essere una rubrica, come si diceva un tempo.
1: Che ci accompagnerà
0: fino a giugno. A giugno magari uscirà la nuova sigla,
1: sì.
0: Per il 2027.
1: Vabbè, magari allora. No, visto che qualche sorpresa la stiamo pensando, poi farla, non lo so se lo faremo. Insomma, stiamo anche cercando, come al solito, nuovi ospiti da intervistare, ma intanto partiamo.
0: Nuovi creatori di sigle anche
1: nuovi creatori.
0: Trovati
1: di
0: un ospite che fa sigle, insomma.
1: Ma guarda, già
0: devo
1: stasera,
0: fare tutto io.
1: Già stasera c'è una sorpresona, caro mio.
0: Ecco, senti, ma tra l'altro abbiamo iniziato prima.
1: Abbiamo iniziato un po' prima, ma
0: per fare più puntate.
1: Sì, forse anche se ce la facciamo, ma anche perché diciamo che il palinsesto della radio dopo la festa comunque riparte un po' tutto. Noi eravamo sempre quelli un po' pigri che arrivavano dopo.
0: Arrivavamo dopo, ma perché facevamo 40 puntate? Adesso ne facciamo 20.
1: No, le
0: possiamo partire un po'.
1: Possiamo partire, diciamo, più o meno al massimo a metà settembre, anche perché Arrapao ci ha quest'anno preceduto la settimana scorsa con una puntata zero, se vogliamo, un po' speciale dedicata a un festival a Milano. Noi partiamo oggi, che siamo a metà settembre, con la prima puntata della stagione numero 21. Pensa, se quindi anche maggiorenni proprio, perché non più 18, ma maggiorenni da 18.
0: Ormai niente, da buttare via.
1: Siamo alla stagione 21, sempre andremo in onda tutto l'anno fino a giugno, alternandoci appunto con Arrapao, i nostri amici che si occupano di cinema e colonne sonore. Cinema di genere, colonne sonore, e la nostra era, ormai lo possiamo dire, lo diciamo già da un po', una storica rubrica di Radio Onda d'Urto che si dedica al mondo del fumetto con interviste agli autori, con novità sui festival, eccetera eccetera. Il fatto di essere partiti a metà di giugno ci consente infatti anche di parlare di un festival che a volte ci sfugge perché cominciamo che si è già svolto, che è il Treviso Comic Book Festival, che si svolgerà dal 25 al 27 di settembre appunto a Treviso, e come è successo qualche anno fa, stasera nel corso della puntata sentiremo il direttore artistico Alberto Polita per scoprire un po' il programma del festival, insomma, quindi le mostre, gli incontri, che cosa ci aspetta in questi 3 giorni. Un festival che noi non ci stanchiamo mai di dire è sicuramente uno dei più interessanti in Italia, un festival di qualità, quindi non una fiera, non diciamo un'occasione di solo di merce, di scambio di merce, sì. ma un'occasione culturale, ecco,
0: una
1: vera e propria,
0: consumistica, ecco.
1: Ecco, un ottimo festival che quindi ci faccia piacere parlare, insomma, con
0: e questo arriva
1: con Polita
0: in chiusura.
1: Questa è la parte finale,
0: okay.
1: La parte finale.
0: E poi,
1: prima abbiamo però una bella sorpresa perché avremo
0: speriamo,
1: ospite
0: spero che risponda,
1: che risponda al telefono,
0: speriamo, perché magari dorme, non lo so.
1: Sì, allora abbiamo pensato 2 cose. La prima è di, visto che proprio in questo periodo, settembre, tu adesso non mi ricordo, eravate partiti a ottobre o settembre nel 2006, esattamente 20 anni fa, partì per la prima volta Bande Distorte, che aveva una caratteristica un po' diversa, si occupava di fumetti ma durava mezz'ora, se non ricordo male,
0: di domenica,
1: e andava in onda
0: pomeriggio,
1: di domenica,
0: sì.
1: E io non c'ero all'epoca perché
0: ho dovuto fare la gavetta, la famosa gavetta, cioè.
1: Però per l'iniziativa dello Zuffo e di un altro personaggio ormai di cui le origini si perdono nei tempi, che risponde al nome di Luca Frangella, e questi due professori ebbero l'idea di fare una rubrica.
0: Migranti, potremmo dire, due migranti.
1: Sì, provenienti entrambi dalla Calabria, tra l'altro, tutte e due, pur non conoscendosi prima di arrivare qua.
0: Assolutamente.
1: Si incontrarono qui a Brescia, ebbero l'idea di proporre a Radio Onda d'Urto questa rubrica.
0: Al mitico Jean-Luc, tra l'altro.
1: Al mitico Jean-Luc, che ricordiamo con affetto, Jean-Luc Stott. Ebbero l'idea di proporre una rubrica che allora non esisteva nel palinsesto della radio, per parlare di fumetto in senso però didattico, quindi un po' di storia del fumetto, autori del passato, generi, mi ricordo. Roba del genere, insomma.
0: Sì, approfondivamo, sì, ogni
1: tematico.
0: Puntata approfondivamo un tema,
1: e così è rimasto,
0: sì.
1: Per le prime 2 o 3 stagioni,
0: sì,
1: due o tre stagioni, così
0: bene riascoltare,
1: sì, peccato che siano andate perse
0: stagioni,
1: perché un hard disk è bruciato da non dico chi,
0: da qualcuno, sì.
1: Queste puntate sono andate perse, poi a partire dall'anno successivo voi aveste l'impudente idea di invitarmi una volta a parlare di Lucca
0: come esperto di fumetto.
1: Sì, perché ci eravamo nel frattempo conosciuti e in occasione di Lucca 2007 arrivai qui in studio, parlammo di Lucca e poi dopo non sono più andato poi la rubrica si è trasformata in
0: sì,
1: qualcosa
0: anche
1: di,
0: perché
1: di
0: poi
1: diverso.
0: In quel periodo lì, non so se ti ricordi, la trasmissione non era strutturata come adesso, ma era più che altro una trasmissione che raccontava la città, tutto quello che accadeva in città, anche dal punto di vista musicale, teatrale,
1: cinematografico,
0: insomma parlavamo non solo di fumetti.
1: Sì,
0: c'era ancora l'intervista al fumettaro,
1: esatto,
0: come parte portante.
1: Diciamo forse dall'anno successivo, dalla terza stagione, abbiamo
0: forse quando andò via Luca, che si trasferì prima in Svizzera e poi a Torino.
1: Esatto, Luca poi se n'è andato dalla città, attualmente vive a Torino, è un professore da tanti anni, un insegnante, e però appunto la rubrica si trasformò e diventò quella più o meno che è adesso, cioè col tempo gradualmente introducendo sempre di più il discorso, il concetto del rapporto con l'autore, quindi l'intervista, l'approfondimento, il focus sul libro e sui anche i festival più importanti, sia locale ma anche nazionale, appunto Lucca, Treviso, Bologna, all'epoca quando c'era ancora Bilbao Bull, ti ricordi? Insomma, e negli anni, insomma, ai nostri microfoni sono passate veramente tante, tante persone, tanti autori, fumettisti, illustratori e gente del settore, anche traduttori, direttori artistici, curatori,
0: star. Transessuale.
1: No, quello no. Però devo dire che non abbiamo dismesso del tutto anche qualche incursione in altri territori limitrofi. Scusate questa digressione autocelebrativa, ma visto che c'è un compleanno effettivo, abbiamo pensato di fare un riepilogo di quello che è stato l'origine di Bande Distorte e abbiamo pensato anche, ma perché non sentiamo Luca Frangella, che sono anni che non lo sentiamo? Allora abbiamo pensato di chiamarlo. Vediamo se risponde, perché così ci ha detto che interveniva.
0: Infatti.
1: Chi di voi magari si ricorda delle puntate, delle prime puntate, riconoscerà la voce caratteristica di Luca, sempre.
0: E poi l'abbiamo chiamato in una geniale puntata dedicata alla. A che cosa?
1: Ah sì, sì, al jazz.
0: C'è sempre un aggancio.
1: Il jazz e soprattutto il ritorno di uno dei primissimi autori ospiti di quando cominciamo ad ospitare autori anche fumettisti nella nostra trasmissione, perché si tratta di Paolo Parisi. Paolo Parisi, secondo me, nel 2009, giù di lì, pubblicò forse con Black Velvet, se non ricordo male, poi dopo l'ha ripubblicato con Coconino, un volume a fumetti dedicato alla figura di Coltrane. E noi lo invitammo e fu tra i primi, era anche uno dei primi che faceva, secondo me, dei disegni, delle performance dal vivo,
0: perché è anche un musicista,
1: perché lui è anche un musicista appassionato di musica, soprattutto jazz, ma non solo, di vinile, di musica, insomma, d'epoca, un esperto che ha trasformato anche la sua passione in un oggetto della sua produzione fumettistica, perché dopo Coltrane pubblicò secondo me un altro libro, secondo me su Billie Holiday. Però noi nel corso del tempo non l'abbiamo più risentito, forse lo sentimo forse anche due volte, ma all'inizio. E poi dopo per una serie di vicissitudini non l'abbiamo più sentito, ma quest'anno nel 2026 a maggio lui ha pubblicato quello che si può definire il terzo volume di una ipotetica ideale trilogia sul jazz, perché ha realizzato un libro su Miles Davis, The Sound of Miles Davis, che è uscito per Coconino in occasione del centenario dalla nascita.
0: È vero, quest'anno si festeggia
1: Miles Davis,
0: il
1: nato
0: centenario.
1: Sì, maggio 1926. E quindi abbiamo detto, un autore che ospiteremmo volentieri, e insomma Paolo sarà accettato, quindi lo sentiremo
0: e magari
1: poco.
0: Poi Luca gli farà pure qualche domanda se vuole rimanere,
1: visto che è un appassionato anche lui, sia di fumetto che di musica,
0: è anche un musicante, insomma, uno che
1: se ha voglia può intervenire anche.
0: Allora, per entrare nell'atmosfera di quello che stavamo dicendo, ci ascoltiamo Miles Davis. Questa sera ascoltiamo
1: Miles Davis. Sì.
0: Pezzo in questione, un classico dell'album Kind of Blue, e lo conoscete tutti sicuramente, il tema di questo pezzo, insomma, è famosissimo, si intitola So What. Io mi prendo il tempo appunto per chiamare Luca al telefono e portarvelo qui in diretta a Bande Distorte sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. A tra poco.

0: Rientriamo in studio, abbiamo il mitico Luca al telefono.
1: Non ci
0: sei?
1: Posso credere, sei veramente tu, Luca?
2: Sì, da quanto tempo.
1: No, Luca, ma no, che clamoroso.
0: Tra l'altro la sua voce è proprio
1: inconfondibile. Anni che non ci vediamo. Stai bene, Luca? Tutto bene?
2: Mi date una cifra?
0: Da quando partito per la Svizzera?
1: Io mi ricordo che ci eravamo incontrati nel 2011, quindi 15 anni fa a Torino, quando io ero passato a Torino con un mio amico che eravamo in gita, eccetera. Ci siamo visti, ma credo di non averti più visto dopo il 2011.
2: Vero. Quindi siamo.
0: Perché è stato in galera per un po'.
1: 15 anni, adesso. Adesso è scontato.
0: Hai scontato la pena, sei tornato a fare il professore.
1: Senti, Luca, no, ci sentiamo veramente con molto piacere, perché l'occasione ci è venuta in mente anche perché ricordo, se ti ricordi anche tu, 20 anni esatti dalla nascita di Bande Distorte. Vedi che sotto ogni tanto partono dei.
0: Parte Miles Davis.
1: La musica di Miles Davis. Senti un po', ma. Solo per ricordare questa cosa, ma Bande Distorte è un nome che hai inventato tu o hai inventato lo Zufo?
2: Ricorda,
0: è come diplomatico
2: insieme, era una cosa comune, penso.
1: Sì, no? Ovviamente si parte, come abbiamo sempre detto, dalla sonanza con bande sine, quindi fumetti, bande radiofoniche, distorsioni, perché c'era un blog una volta.
2: Che era con un nome simile,
1: distorsioni.net, forse
2: qualcosa. Esatto, bravo. E quindi abbiamo unito le cose, insomma, sì.
1: Che lo curavi tu, questa personal letter da secoli.
2: Era un blog che curavo io. Era nato con una a Cosenza c'era un amico che aveva un'azienda informatica e aveva inaugurato questo forum cosentino dove voleva, insomma, dare voce alla cultura, all'arte, a Cosenza, gli appassionati, insomma. Io scrivevo degli articoli lì e da lì era nata poi l'idea di fare questo blog, perché insomma vedevo che insomma gli articoli, le cose che facevo venivano letti, poi avevo fatto questo blog
1: distorsioni.net e poi Bande Distorte quando siete a Brescia, siete,
0: pensa che un ragazzo di 18 anni di oggi non sa neanche cos'è un blog, cioè pensa come corre veloce il tempo proprio. Sì, all'epoca sembrava una cosa nuovissima.
1: Esatto, adesso è già preistorico, pensa a te, guarda che roba. No, io ne approfitto per dirti, guarda, se un giorno ti viene in mente di fare una gita a Brescia e vuoi venire di nuovo a Brescia un fine settimana,
0: di sabato,
1: chiamaci, perché puoi venire a trovarci. Noi ci troviamo
0: un sabato al mese,
1: quindi a Brescia magari sarebbe l'occasione, se vuoi ti visiti la città, anche se te la ricordi bene perché ci hai vissuto degli anni, però ci vieni anche a trovare in studio e magari fai un appuntato con noi, che ne so, insomma, comunque avvertici.
0: Dai, una volta che non vai a firmare in questura non succede niente.
1: Non ti sgamano, dai, così ci vediamo e ci raccontiamo un po' questi anni che sono passati, che sono tanti, insomma.
2: Chissà, mi farebbe piacere, assolutamente. Organizziamo.
1: Poi lo Zufo forse ti ha già proposto, se vuoi rimanere con noi nel corso della trasmissione. Stasera abbiamo come ospite Paolo Parisi, che è un fumettista che conosci anche tu, che ha appena il suo ultimo libro è Sound of Miles Davis per Coconino. So che il jazz è anche una cosa che è sempre stata tra i tuoi interessi, no? La musica.
2: Sì, sì, ne suono ancora. Adesso in questo momento con dei colleghi facciamo un gruppo di improvvisazione tra di noi, quindi improvvisiamo molto su Stowoff oppure su Cosa Flamenco Specie, quindi Oblin Green, quindi ci sta questa cosa.
1: Guarda, ci capiti proprio a fagiolo, non avevamo neanche preventivato, ma se vuoi puoi intrattenerti con noi e eventualmente intervenire a fare qualche domanda a Paolo Parisi. Poi nella parte finale invece della trasmissione parleremo del Treviso Comic Book Festival con il direttore artistico Alberto Polita, che ci dirà un po' il programma di questi 3 giorni del festival, del bel festival, insomma, che va da tanti anni a Treviso, insomma. Quindi come vuoi, ecco, se sentiamo tutto vuol dire che
0: ti sei stufato
1: e sei andato via. Se invece vuoi rimanere...
2: Ma dai, una domandina a Parisi, cioè un intervento su Parisi.
0: Ovviamente qui si improvvisa proprio altro che Miles Davis, cioè noi siamo rimasti ancora a quel modo di fare radio.
1: Quantomeno ti posso dire che come dire li leggiamo i libri, ecco.
0: Sì, quello sì, certo.
1: Li leggiamo, li commentiamo insieme all'autore, ecco, questo,
2: sì,
1: questo.
2: No, ma pure io giusto gli faccio una domanda, una cosa, un intervento, giusto, poi vado via, una volta finito quello poi ti lascio, però insomma sono curioso, no, perché mi piace tutto.
1: Va bene, dai. Allora, che ne dici? Facciamo un...
0: Adesso guarda, io prima ho messo appunto So What, perché il Miles Davis, diciamo, jazz modale, insomma. Adesso metto il Miles Davis più elettrico, più, no? Quello di...
2: come la sua graphic novel, no? Cioè,
0: sì, sì,
2: di...
0: bravissimo.
2: Ma nel settimo periodo l'hai messo il periodo di Ascensore per l'Inferno.
0: E magari dopo, alla come sigla finale, mettiamo quello, oppure The Cool, Birth of the Cool, vediamo. Sì. Adesso mettiamo un pezzo da Beaches Brew. E in particolare ho scelto Spanish Key, che è molto, fa molto poliziottesco, molto, no, molto, molto, molto funk. E così io ho il tempo di sentire al telefono Paolo Parisi e di portarlo qui in studio con noi. A tra poco, allora, Bande Distorte, Radio Onda d'Urto.

0: Allora, sfumiamo le note elettroidali, non so, insomma, di Spanish Key. E ritorniamo in studio. Abbiamo al telefono Luca, che abbiamo sentito prima, che è rimasto con noi, e il nostro gradito ospite Paolo Parisi. Ben trovato.
1: Ciao, ben trovati. Ciao.
2: Ciao Paolo, guarda che è passato così tanto tempo che facciamo fatica a ricordare, perché nell'introduzione della puntata abbiamo detto Paolo Parisi è stato uno dei primi ospiti che abbiamo avuto a Bande Distorte, quando siamo aperti alla contaminazione, a chiamare gli autori, a parlare dei fumetti, eccetera. Io ricordo che all'epoca della prima uscita di Coltrane, credo attorno al 2009, attorno a quel periodo lì tu sei stato nostro ospite. Hai un vago ricordo forse anche tu di questa cosa?
1: No, in realtà no.
0: Vedi,
2: è troppo tempo,
0: abbiamo millantato.
2: No, è troppo tempo. No, però sei stato,
1: però mi fido di quello che mi dici.
2: Sì, sì, è passato molto tempo, però sei stato uno dei primi ospiti che abbiamo avuto. Però insomma, anche noi di puntate ne abbiamo inanellate tante. Casualmente non ti abbiamo richiamato, perché in realtà abbiamo sempre seguito quello che facevi. Stasera ci dedichiamo al libro che hai dedicato a Miles Davis, uscito per il centenario della sua nascita, il terzo del volume che tu dedichi un po' al mondo del jazz, no? Dopo quello di Coltrane e quella di Billie Holiday, il secondo che hai fatto, è un'ideale trilogia. E adesso invece ti sei soffermato su Miles Davis, e questa cosa unisce due grandi passioni per te, che sono appunto la musica e il fumetto. Diciamo anche della struttura, no? Del libro, che è diviso in tre parti, tre periodi, ma anche tre stili e tre approcci completamente diversi che hai avuto col fumetto. È una cosa, un'idea che avevi ben chiara sin dall'inizio, questa?
1: Beh, sì, diciamo che in realtà riprende un po' un percorso che avevo con i due titoli precedenti che hai citato poco fa. E, è stato un percorso piuttosto lungo, anche se io l'ho affrontato a fasi alterne, nel senso che dal 2009 a oggi, oltre a questi tre titoli, ho fatto anche altri lavori, mi sono dedicato anche ad altri, quindi diciamo c'è stato anche in mezzo il tempo di riflettere su come appunto evolvere questo discorso del jazz e fumetto. E, diciamo che la parte grafica e la parte, diciamo, visual dei fumetti che faccio ha una importanza notevole, perché parte un po' da una riflessione che faccio anche sui visual dei dischi jazz, per esempio. Coltrane, la copertina soprattutto di Coltrane nasceva come un tributo a Blue Train e alla copertina di Blue Train e al modo di fare quella che oggi chiameremo la brand identity di una realtà culturale come era la Blue Note, che faceva dischi. Il percorso che ho intrapreso in questi tre libri nasce da una riflessione che ho fatto sulla parte visuale del jazz, che è una parte secondo me a cui ho dato molta importanza, anche perché appunto il fumetto ha una predominanza grafica piuttosto netta. Come dicevi tu, per esempio il libro su Coltrane nasceva, soprattutto la copertina nasceva da un tributo che avevo all'epoca voluto fare alla Blue Note, che come identità grafica aveva iniziato a lavorare su questa sorta di combinazione tra scelta fotografica in bianco e nero, colori Pantone piatti, e colori tipografici molto netti e piatti e font tipografici molto identificativi della sua identità, no? Oggi chiameremo brand identity con un termine piuttosto contemporaneo. contemporaneo, però ecco, diciamo che l'idea si è protratta anche su Billie Holiday e poi è approdata anche a questo ultimo libro su Miles Davis, in maniera diversa, perché comunque c'è stata un'evoluzione su, da questo punto di vista, in quanto in Davis, questo ultimo libro, la varietà grafica è molto più predominante all'interno proprio della storia. Gli altri due libri precedenti erano in bianco e nero, comunque con toni di grigio, e diciamo c'era sì una correlazione con la parte musicale, ma in Davis c'è sia una correlazione con tre determinati dischi che vanno a segnare, secondo me, dei punti fondamentali, cardine di svolta dell'iter della produzione musicale di Davis, ma questi tre capitoli hanno anche una loro identità a sé, visiva, sono nettamente diversi. Il primo, per esempio, si rifà a Beast of the Cool e diciamo è ambientato e racconta il primo Davis, quello che inizia ad affacciarsi nel New York degli anni 40-50 insieme a Charlie Parker, c'è il bebop, c'è un'atmosfera che io visivamente ho un po' ricollegato ai film noir dell'epoca o quelli che nell'immaginario comune cinematografico sono, non so, i film di gangster oppure legati a quell'ambiente newyorkese del
2: proibizionismo. Infatti c'è un bianco e nero molto netto, molto carico di suggestione, che infatti rimanda al noir di quegli anni, molto, molto bello per quanto
1: esatto,
2: mi
1: riguarda. Infatti l'idea è un po' quella di creare un collegamento tra queste tra un immaginario comune, collettivo, artistico, cinematografico, eccetera, e una narrazione proprio concreta di quel periodo di Davis. E il secondo capitolo invece parla di Kind of Blue e forse anche un po' banalmente, però secondo me è molto efficace come scelta. Ho scelto appunto la predominanza dei colori sul blu, quindi c'è questa palette molto accesa che riguarda insomma le varie tendenze del blu. In questo capitolo si parla un po' della genesi del disco, ma anche di quello che succedeva intorno al disco. Un approccio narrativo che poi ho sviluppato ancora di più nell'ultimo capitolo, in cui la palette di colori è completamente esplosa, perché mi dedico a Beaches Brew, che è il disco di svolta definitivo, diciamo, che porta Davis verso il territorio che poi verrà chiamato quello della fusion, del jazz elettronico, insomma di tutto quell'ambito che era stato all'epoca ancora inesplorato. E c'è sì una scelta ben precisa di questa palette molto
0: psichedelica?
1: Sì, psichedelica, sia dovuta all'epoca che viene
0: raccontata,
1: in cui avvengono i fatti, sia anche a un motivo molto preciso che riguarda proprio strettamente in realtà la lavorazione del disco stesso. Che Beaches Brew è il primo disco in cui Davis e Piumasero, che era il producer della Columbia, lavorano in maniera molto massiccia in studio, con il montaggio diciamo su nastri.
0: Quindi in post-produzione, quindi un disco con tanta,
1: esatto,
0: post-produzione.
1: C'è una post-produzione molto efficace e anche molto massiccia. E diciamo che il rendere visivamente questo tipo di approccio che Davis aveva avuto, secondo me poteva essere una soluzione molto efficace, quella di utilizzare una palette di Photoshop molto forte, molto contrastante, molto anche se vuoi anche un po' quasi finta, un po' posticcia, un po' strana, però che in qualche modo mi aiutava a definire questa idea di post-produzione. C'è stata una post-produzione sonora e io di conseguenza faccio una post-produzione digitale dell'immagine.
0: E poi tu comunque in ogni capitolo ci racconti anche un po' della psiche del protagonista, cioè del momento proprio della del momento della fase della vita del protagonista, che attraversa varie epoche storiche, gli incontri che fa, le droghe che prende, momenti di esaltazione, momenti di depressione, momenti di rabbia, momenti, insomma. E quindi immagino che come dire, anche questo stile grafico voglia raccontarci anche un momento proprio esistenziale, intimo del protagonista. O è stata solo una mia, come dire, chiave di lettura, non lo so.
1: No, assolutamente. Il contesto per me ha una presenza molto importante nella struttura narrativa e nel lavoro, nel mio approccio al lavoro, perché ci racconta l'ambiente in cui si muovono i personaggi e ci racconta un qualcosa di più, non sono dei dettagli, cioè spesso a volte capita quando si affrontano delle biografie sia nel fumetto come nella letteratura o nel cinema, a volte può capitare di andare incontro a delle narrazioni che vedono, no, la figura principale che fa delle cose, si muove, ci sono delle relazioni tra i personaggi, eccetera, però rimane un po', come dire, rimane predominante questa sorta di presenza molto forte dell'io, ma poi si dimentica appunto che questo io è inserito in un contesto, in una società, e ha un rapporto che va in qualche modo esplicitato, raccontato e va contestualizzato. Tant'è che addirittura nel terzo capitolo, se ricordi, Miles Davis non appare quasi mai se non nelle ultime pagine.
2: È vero.
0: Sì, perché
1: faccio parlare
0: tante persone che l'hanno conosciuto, che l'hanno incontrato.
1: Questo per questo approccio che ho voluto adottare, raccontavo poc'anzi, e poi per un motivo ben preciso. C'è un periodo tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80 in cui Davis scompare completamente dalle scene, quindi diventa una sorta di fantasma di se stesso, nessuno sa cosa fa, chi frequenta, e inizia, si rinchiude in casa, non suona più, non ha più rapporti con il suo mondo musicale, usa in maniera massiccia le droghe pesanti, cambia partner di continuo, e quindi sparisce dalla scena, e questa sparizione per me è stata una sorta di così spunto narrativo per dire: ok, se in quegli anni Davis aveva scelto di non essere raccontato in qualche modo, allora forse ha senso raccontare cosa succedeva mentre lui era fuori dalle scene. Quindi appunto ritorno al contesto un'altra volta. Poi diciamo c'è anche come dire, una scelta di contestualizzare quello che aveva vissuto Davis all'epoca e rapportarlo al contemporaneo. Ci sono tanti richiami all'attualità contemporanea che io ho voluto così lasciare qua e là durante tutta la narrazione, perché aveva senso riportare in vita quello spirito contemporaneo di Davis, di essere sempre una persona, un artista al di fuori di determinati canoni, schemi, ma anche al di fuori di determinate scelte condizionate o
2: più canoniche, che facevano anche altre,
1: perché era uno che guardava sempre avanti.
0: Sì, rompeva gli schemi ed era sempre un passo, uno one step
1: quindi
0: beyond.
1: Quindi questo suo essere contemporaneo, narrativamente, l'ho visto come una soluzione nel riuscire a raccontare quello che oggi è contemporaneo. faccio un esempio molto veloce, ci sono dei richiami per esempio sia al Ku Klux Klan, a Trump, alla politica di Reagan, no, American Great Gain, c'è un parallelismo tra per esempio all'episodio del 1959 in cui Davis viene
0: picchiato,
1: pestato a sangue dalla polizia, dai due poliziotti al di fuori di un locale a Manhattan, in cui lui durante la colluttazione c'è un fumetto in cui lui dice I can't breathe, che in qualche modo mi richiama ovviamente a George Floyd e a tutto il movimento che ne ha scaturito in questi ultimi anni. Questo perché ci sono dei link, secondo me, che a distanza di 80 anni non sono, come dire, non sono passati, ecco. Quindi in qualche modo c'è una correlazione tra gli eventi che succedevano allora e quello che succede oggi e che viviamo,
2: sì,
1: noi nella contemporaneità.
2: È vero. Senti, c'è in collegamento con noi anche un'altra voce che però ha letto e ha apprezzato il tuo libro, e che è Luca. Luca, sei ancora in linea, vero?
1: Sono pensando con piacere a sentire.
2: Hai ascoltato, quindi hai qualche cosa da chiedere anche tu a Paolo su questo libro?
1: Sì, ecco, volevo innanzitutto fare i complimenti, perché insomma l'ho finito ieri di leggere, i complimenti anche per l'opera che ha fatto, divisa in queste tre parti, molto caratterizzate bene da un punto di vista grafico, il bianco e nero che mi ha ricordato subito Ascensore sull'Inferno, poi il blu della copertina, insomma, di Kind of Blue, perfetta, atmosfera perfetta, bene. E poi quei colori vivaci, molto, non so, la pop art, ma anche molto psichedelici anni 70, che insomma esprimono bene un po' quella storia elettronica, insomma, di quel periodo, insomma, davvero un'ottima opera, però anche molto completa.

0: fosse davvero il creatore di quelle cose o fosse solo un abile imprenditore musicale, cioè uno che pensava avanti, intercettava quei talenti e li riusciva a mettere assieme. Io chiaramente si capisce, propendo per questo, nel senso, io credo che poi nei copyright lui abbia imposto il suo nome, ma io credo che se prendiamo Kind of Blue, la maggior parte dei pezzi li abbiano composti, insomma, Billy Evans e qualcun altro. Così come in Beach Brew, credo che anche lì lui avesse il suo nome, ma si è un po' imposto. Ma questo non l'ha fatto solo me,
1: è diverso. Non so se Paolo è riuscito a capire tutto il discorso di Luca, ma se non ricordo male è un dubbio che instilli tu stesso a un certo punto nell'opera, questo se Miles fosse solo un abile, come dire, catalizzatore di talenti o se fosse realmente un grande musicista.
2: Sì, non ho sentito tutta.
1: Sì, la linea era un po' disturbata.
2: Però
1: sì,
2: ho intuito il concetto. In realtà entrambe le cose, secondo me, e comunque sì, un po' lascio anche così il margine di dubbio o comunque il margine di interpretazione di chi legge o di chi ascolta i brani. Credo in realtà che siano entrambe le cose, nel senso che era uno molto inserito in quello che stava succedendo nel mondo musicale, che era una figura dalle molte maschere, che è poi anche un aspetto che io affronto in una parte verso la parte finale del libro, che è quella appunto non solo della maschera performativa del musicista, ma anche dell'essere in sé, cioè nel senso di chi era effettivamente Miles Davis. Era un imprenditore, un abile compositore, un musicista, un performer, un talent scout dal fiuto infallibile, un po' tutto questo insieme, e il mix di queste varie figure ha creato poi il mito nei decenni, e soprattutto poi quello, il lascito anche, cioè la produzione musicale. Ricordiamo anche che però lui si avvaleva della collaborazione di altrettanti musicisti iconici, perché voglio dire, sicuramente ci saranno stati dei problemi, e io accenno a questa cosa riguardo alla paternalità di alla firma di alcuni brani di Kind of Blue, che magari erano di Evans piuttosto che di Coltrane piuttosto che di Davis stesso, però diciamo che comunque lo stesso Evans, John Coltrane, Abby Hancock, Jacques Dejeuner, cioè, sono tutti mostri sacri che hanno avuto un loro percorso e una loro impronta molto forte sulla produzione, sull'evoluzione del jazz. Quindi di sicuro Davis era una persona molto coraggiosa dal punto di vista musicale, perché a un certo punto ha tagliato i ponti con quello che stava, ha capito che il modale non aveva più un futuro, si stava esaurendo, e piuttosto che intraprendere la via del free come molti dei suoi colleghi avevano fatto, decise che la via era un'altra, e quindi iniziò questo percorso, questo salto nel vuoto, anche per una questione, leggendo la sua autobiografia, o meglio la sua biografia a quattro mani con Quincy Troupe, ci sono dei momenti in cui lui viene fuori questo suo essere imprenditore, nel senso che era uno che riusciva a capire anche dove poteva, qual era la migliore direzione per esplorare nuovi linguaggi, anche

0: soluzione a
1: un possibile pubblico,
0: maggiore.
1: anche un possibile pubblico,
2: sì.
1: e comunque apre la strada per altri, e quindi poi
0: esatto.
1: a cascata magari tutti guadagnano del fatto che lui abbia avuto successo con le sue. Quindi alla fine, secondo me, i meriti
2: si suddividono
1: e poi ci guadagnano un po' tutti, anche se magari all'inizio lui sfrutta l'inventiva e il talento di giovanissimi artisti emergenti. Allora, abbiamo finito proprio il tempo
2: a
1: disposizione.
2: Ti ringraziamo, Paolo, di questo intervento, anche perché la figura di Miles Davis è sempre così moderna ancora, che insomma ci stava benissimo una digressione su di lui. E ci rimandiamo a un prossimo appuntamento, magari non tra 15-20 anni, perché se no non ci saremo,
0: speriamo
2: non ci
0: prima,
2: troviamo
0: dai.
2: Più.
1: Speriamo prima, dai.
2: Va bene, grazie Paolo, alla prossima.
0: Grazie a voi.
1: Ciao. Allora, salutiamo anche Luca. Luca, ci sentiamo presto.
2: Sì, è stato bello rievocare i tempi andati, caro Luca. Dai, vieni
1: se, se non veniamo
2: volta.
1: Noi a Torino, vieni tu qua.
2: Esatto.
0: Poi, tra l'altro, non ho smesso di scrivere, solo che adesso scrivo di videogiochi, ma in maniera molto rivoluzionaria. Poi magari ne riparleremo un'altra.
1: Magari facciamo una puntata dedicata ai videogiochi, però vieni qui di persona.
2: Sì, una puntata però di 5 minuti. Adesso...
1: No, una puntata intera.
2: No, dai, sui videogiochi.
1: Sui videogiochi,
2: ma io non me ne intendo.
1: Sui videogiochi magari tratti dai fumetti.
2: Vabbè, allora possiamo contrattare, adesso vediamo. Grazie Luca, comunque, dai.
1: Ciao.
0: È
1: stato
0: un piacere.
2: Anche per noi.
1: Un abbraccio.
2: Ciao.
1: Allora Mauro, qui non so quanto tempo abbiamo per il...
2: Vabbè, dai, andiamo per ora, su, ritmo.
1: Allora faccio così, guardate un po', adesso faccio una magia. Allora, abbiamo al telefono Alberto Polita, ben trovato, buonasera.
2: Ciao.
3: Buonasera ragazzi.
2: Ciao, ben trovato. Allora, sei il nostro interlocutore, anche perché è direttore artistico del Treviso Comic Book Festival, che si svolgerà tra non molto, insomma, dal 25 al 27 di settembre. Senti, noi ti abbiamo interpellato perché sei il nostro presentatore ufficiale del programma. Ci devi descrivere così.
1: Allegria, esatto.
2: Non so se hai sotto mano qualcosa o te lo ricordi bene, però magari...
3: Me lo ricordo tutto.
2: Sì. Allora, descrivici un po', dai, che cosa ci aspetta in questi 3 giorni a livello di appuntamenti, di mostre, soprattutto, che è uno dei punti forti da sempre,
3: certo,
2: del festival.
3: Certo. Allora, come sapete, puntiamo sempre molto su un programma culturale che ha sia una mostra mercato, che è appunto il 26 e 27 settembre, e un grande programma di mostre e di talk, incontri, conferenze che tengono sempre nella 3 giorni, perché c'è già il venerdì sera al 25. In realtà già dal lunedì ogni sera c'è un piccolo evento off del TCBS fino a quando arriviamo al clou, che è il weekend 25-27. Quest'anno intanto vi do una novità: c'è un piccolo cambio nella mostra mercato, cioè nella parte di market.
2: Sì.
3: Che noi abbiamo sempre avuto la zona con gli editori al Museo Nazionale Collezione Salce e la self area, che si chiama Inchicce con le autoproduzioni, nella chiesa di San Gaetano. Quest'anno cambiamo ancora e avremo all'interno della chiesa di San Gaetano un grande bookshop gestito da noi del TCBS con tutte le novità delle case editrici e 150 autori in dedica. E poi invece la self area raddoppia e la portiamo sempre più in centro, in 2 posti. Uno si chiama AB Room, era l'ex Cadelic, dove facevamo un sacco di mostre belle, e un posto nuovo che si chiama Bruto, che è a 2 minuti a piedi. Quindi diciamo che nell'arco di 6-7 minuti a piedi si passa in tutte e 3 le zone della mostra mercato. Questa è una cosa che abbiamo voluto fare, riportare ancora più in centro.
2: Ottimo, anche perché lo ricordiamo per chi non fosse mai stato a Treviso, che la cosa bella del festival è che è dislocata in centro, ma facilmente raggiungibile. Tutti i punti del festival sono facilmente raggiungibili a piedi, ecco, quindi
3: esatto.
2: È molto gradevole anche farli.
3: Esatto, e sempre per vedere sempre posti abbiamo un cuore pulsante che quest'anno è Casa Robegan, dove facciamo di solito le 4 mostre portanti, ha un bellissimo giardino e lì faremo talk, workshop, conferenze. Ci sarà anche la zona garden con il nostro stand, drink e food, insomma sarà tutto lì, quindi uno parte da lì e si fa tutto il giro delle varie mostre che ci sono in giro.
2: Hai citato un numero elevatissimo di autori in dedica, sono davvero così tanti?
3: Sì, rendi conto che quelli delle mostre sono una trentina, quelli che ci portano gli editori sono circa 60, e poi ci sono tutti quelli della self area, autori che vengono per fare talk, workshop e compagnia, quindi
2: davvero tanti.
3: Arriviamo, sì, è un po', beh, non avendo noi tipo le zone più commerciali, puntiamo molto sul lato culturale, sull'avere tanti autori ospiti.
2: Ah, giusto, naturalmente. Senti, invece la parte proprio espositiva pura, quella delle mostre, che criteri avete utilizzato, che cosa avete scelto quest'anno?
3: Allora, partiamo da un po', come sempre c'è uno spitone al quale dedichiamo una mostra di livello, e quest'anno abbiamo con noi Leo Ortolani, grande autore di Rathman, che insomma credo che in tanti conoscano. È la prima volta che in realtà lui non c'è mai venuto, ma a Treviso ha fatto la leva militare, che è una cosa molto curiosa, perché lui ha iniziato a fare i fumetti in caserma.
2: È vero, hai ragione.
3: Lui scrive fumetti, non lo sa nessuno, ma l'ha fatto in una caserma di Treviso. Quindi sarà una cosa veramente particolare. E siccome ha fatto questo bel fumetto con Feltrinelli Comics, che si chiama Tapum, dedicato alla Prima Guerra Mondiale e sì, a tutto quello che è stato il fronte con gli alpini, abbiamo pensato che proprio a Treviso, che comunque è terra di alpini e spagnoli, facciamo una bella mostra al Museo Salce, nell'abside, e quindi dai, sarà una cosa particolare per lui. Non è la classica mostra su Rathman, diciamo, sarà una cosa un po' più autoriale del buon Leo. E poi, come sempre, abbiamo autori ospiti internazionali. Quest'anno abbiamo scelto Aisha Franz, che è un'autrice tedesca molto brava, è uscita da poco in Italia con Sole 24 Ore Comics, un fumetto che si chiama Work Life Balance, e parla appunto del un po' quello che è l'affrontare la tematica dei tempi di vita e tempi di lavoro, soprattutto dal punto di vista femminile, moltissimo. E le facciamo una mostra a Spazio Insolito assieme a Strane Edizioni. A Casa Robegan abbiamo quattro mostre molto particolari. Una è sulle neurodivergenze, insieme alla Revue, che è questa rivista di fumetti e informazione, ha fatto un numero dedicato alle neurodivergenze con ben 278 pagine a fumetti. E questa è una cosa, e le esponiamo tutte, quindi sarà una mostra piena.
2: Fantastico.
3: Di tavole,
2: sì.
3: E su un tema molto particolare, soprattutto molto caro alla Gen Z, quello appunto della salute mentale. E poi abbiamo fatto una mostra particolare che abbiamo deciso di chiamare Aspetteremo insieme alla fine, con due autrici straniere e due autrici italiane giovani, sono Vaga e Isotta Santinelli, le fumettiste italiane. Poi c'è la ceca Stepanka Gislova, che è uscita per Aris Edizioni, e Laurie Agustin, che è un'autrice francese, e tutte e quattro affrontano il tema delle relazioni da un punto di vista femminile, quindi c'è una cosa molto particolare. E sempre a Casa Robegan dedichiamo due mostre che sono omaggi ad autori mancati, perché sfortunatamente Tuono Pettinato, che insomma credo vi ricorderete,
2: e come,
3: è mancato 5 anni fa, e quindi abbiamo pensato di realizzare una mostra a tributo, una mostra in cui dialoga con un altro fumettista mancato più del mondo underground, che è Akamb, che è venuto a mancare anche lui,
2: certo.
3: E insieme parleremo di questi due autori giganti che dialogavano tra mainstream e appunto underground.
2: Sì, conoscevamo, sono stati entrambi in passato nostri ospiti.
3: Sì. Ed erano tutti e due grandi amici del TCBF, siccome un po' 5 anni sono un po' una ricorrenza importante, abbiamo pensato di fare questa cosa. E da 5 anni purtroppo è mancato anche un autore che magari non era così famoso a livello mainstream, ma ha lasciato un segno incredibile, che è Federico Nardo. È un fumettista di Dolo che ha lavorato però soprattutto su Monster Allergy, per la Disney, per la Marvel, per tutta una serie di queste cose. Anche lui era praticamente nato e cresciuto col TCBS, anche lui è mancato proprio a pochi giorni da Tuono Pettinato, quindi è stato un periodo sfortunato quello. E quindi gli dedicheremo una mostra a tributo. Tra l'altro, la cosa particolare è che la mostra la curerà Michele Foschini, che è il capo editor della Bau Publishing.
2: Della Babo, perché, certo.
3: Esatto, perché Michele è di Treviso e aveva scoperto lui Federico quando eravamo tutti dei ragazzini, e quindi abbiamo deciso insieme di fargli questo tributo.
2: Guarda, devo dire, un programma davvero notevole, sempre di qualità molto alta. Complimenti, perché l'abbiamo detto in apertura di trasmissione, insomma, il Festival di Treviso è un appuntamento culturalmente imprescindibile, ecco, per il mondo del fumetto. fumetto, quindi grazie, invitiamo, invitiamo tutti ad andare a vedere le mostre, incontrare gli autori, occasione molto preziosa, specie per chi è qui del nord Italia, ma insomma andateci perché ne vale veramente la pena. Alberto, sei stato gentilissimo a intervenire, ci mandiamo a una prossima occasione, anche perché ci vorremmo venire, ci vorremmo, vorremmo parlare ancora del festival, ecco.
3: Volentieri.
2: Grazie, grazie Alberto, alla prossima allora.
3: Grazie a voi.
2: Ciao.
1: Oh, l'abbiamo portata a casa sta puntata.
2: Allora,
1: dai.
2: Sì, insomma, un inizio
1: scoppiettante.
2: Anche un po' in salita, diciamo, però insomma, ecco, dobbiamo un po' aggiustare alcune cosette,
1: un
2: però
1: un po' jazz, inizio jazz.
2: Un po' jazz. Così, però
1: vabbè,
2: guarda,
1: abbiamo voluto strafare.
2: In che senso, scusa?
1: È un sacco di gente.
2: Ma chi sa con gente? Ma non sono tre gatti.
1: Collegamenti a distanza, dai.
2: No, devo dire che comunque stiamo veramente pensando degli ospitoni. Speriamo che vadano in porto alcune idee anche noi che abbiamo, e quindi rimanete sintonizzati. Tra due settimane una nuova puntata in cui parleremo di un altro festival molto più vicino a noi, che è il Festival della Microeditoria, con altri ospiti. Prima c'è Arapao, ma non abbiamo la scaletta, ma l'abbiamo già ricordato, lo sono già partiti.
1: Un classico.
2: Non abbiamo potuto dire chi è l'ospite, ma noi ci ritroviamo su queste frequenze tra due settimane. Grazie a tutti e
1: ciao,
2: alla
1: prossima. Ciao.

Buonasera pubblico di Radio Andaduto, in questa quinta stagione di 77 iniziamo con un nuovo format dal titolo This is Pop. Infatti la sigla è stata affidata alle sapienti mani di Andy Partridge degli XTC. Viviamo in un periodo storico in cui la pop music viene considerata da molti, giustamente, soprattutto all'interno della nostra penisola, come qualcosa di scadente, come qualcosa di superficiale, come la ricerca spasmodica del successo commerciale. Con This is Pop voglio fuggire da qualsiasi tipo di snobismo nei confronti della popular music, andando a valorizzare quelle che dal mio punto di vista si possono considerare vere opere d'arte. La prossima band che vi presento sono i The Cars, che con il loro quinto album, Heartbeat City, ci regalano una delle hit più importanti degli anni Ottanta. Stiamo parlando di Hello Again. Uno degli aspetti che mi colpisce maggiormente di questa canzone è l'utilizzo dell'orchestra Lead, preset di sintetizzatore molto famoso negli anni Ottanta ed utilizzato anche all'interno di un altro capolavoro che è Nail di Fetus, uno dei più grandi album dell'industrial music. Adesso vi faccio sentire il suono di questo preset. Come avete potuto constatare anche voi, si tratta di un suono in cui vengono raggruppati, miscelati tutti i suoni dell'orchestra, creando un effetto molto potente. E quindi non perdiamo tempo, andiamo ad ascoltarci questa Hello Again dei The Cars.

Nel 2003 gli Outkast, dopo le fatiche di Stankonia, pubblicano un doppio album dal titolo Speaker Box The Love Below. E con Ghetto Music, la prossima canzone che andiamo ad ascoltare, cercano di trascinarci all'interno del lato più hip hop del duo. La produzione di Big Boy mescola rap, funk e soul con un ritmo potente e una grande attenzione al groove. E andiamo ad ascoltare quello che è un ottimo biglietto da visita per uno dei doppi album più ambiziosi e originali del rap degli anni 2000.

23 luglio del 2026 è venuto a mancare uno dei produttori più importanti della pop music. Stiamo parlando di William Orbit, che nel 1999 rilancia la carriera di Madonna con questo fantastico album che si intitola Ray of Light. William Orbit fornisce le canzoni già scritte da Madonna insieme a Patrick Leonard e Rick Nowell su un impianto sonoro d'avanguardia, fondendo trip hop, techno e suggestioni orientali. Ne scaturisce un disco raffinato, maturo, screziato di sfumature psichedeliche.

Ammetto di essere stato particolarmente superficiale ad aver trascurato dai miei ascolti questo capolavoro di Donald Fagen, che si intitola The Night Flight ed è stato pubblicato nel 1982. Si tratta del primo album solista di Donald Fagen dopo i Steely Dan ed è un piccolo capolavoro di jazz pop sofisticato, costruito con una cura maniacale per arrangiamenti e qualità del suono. E si tratta anche del primo album registrato interamente in digitale.

Gypsy Woman dei Crystal Waters è uno dei brani simbolo dell'house dei primi anni 90. Ma dietro al suo ritornello irresistibile c'è una storia molto più amara di quanto la musica faccia pensare. Il testo racconta di una donna che vive per strada, costretta a chiedere l'elemosina e a cercare di sopravvivere. La frase "She's homeless" diventa un mantra, semplice e ripetitivo, ma per questo molto incisivo.

Joe è un ragazzo felice che tagliava spesso l'erba dei vicini quando un giorno scoprì la musica rock. Da allora spese tutto il suo tempo a suonare musica a tutto volume nel suo garage e spesso i vicini chiamavano la polizia per farlo smettere. Non poteva mancare una grande provocazione all'interno di This Is Pop e quindi è da malascoltare una delle opere più importanti di Frank Zappa, che si intitola appunto Joe's Garage.

0: That was Joe's first confrontation with the law. Naturally, we were easy on him. One of our friendly counselors gave him a donut and told him to stick closer to church-oriented social activities.
1: Nel 2004, Yen ERD pubblicano Fly or Die ed è un disco dal successo planetario. Dietro questa band si celano due dei produttori più importanti della storia recente degli Stati Uniti d'America. Stiamo parlando dei Neptunes, tra i quali emerge la figura di Pharrell Williams. Il risultato di questo album è un crossover molto particolare, energico ma estremamente melodico al contempo, con un gusto pop che guarda persino ai Beatles. It just happened.

Perché Giorgio Moroder deve essere considerato il musicista più importante nato in Italia? Perché è stato in grado, attraverso un sapiente utilizzo della nuova strumentazione elettronica, di rivoluzionare tutto il mondo della musica. Infatti i Daft Punk dedicano una canzone a Giorgio nel loro ultimo album. Lo so che la mia ultima affermazione è un'affermazione difficile da comprendere per tutti coloro che sono legati al mondo del cantautorato italiano. Questa sorta di mito che si erge all'orizzonte e che ha caratterizzato tutto il sapere musicale dei nostri genitori. Ed è qui che ci troviamo davanti a un bivio. È più importante la musica o la poesia per musica? È più importante una musica che dia rilievo ad un testo o ad una musica che di per sé è già sufficiente a se stessa e non ha bisogno di grandi testi per essere importante? Per rispondere a questa domanda vi suggerisco di iscrivervi al canale Telegram di 77, basta digitare sul motore di ricerca di Telegram Radio Onda d'Urto 77 scritto in numero. E qui avete la possibilità di rispondere a questa mia provocazione. Oppure contattarmi direttamente su Instagram, sulla pagina di 77, e cercheremo assieme di risolvere questo quesito.

Spazio al mio idolo musicale Ariel Pink, uno degli artisti più controversi degli ultimi 15 anni. Andatevi a leggere la sua biografia e capirete che è un artista che sarebbe assolutamente da bandire sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

e dove è un brano che non ha bisogno di grandi presentazioni. Loro sono i The Style Council e questo è uno dei brani più celebri di questa band, capitanata da Paul Weller, che si intitola My Ever Changing Moods.

Christopher Precious Parade, l'album di Prince che si intitola appunto Parade. Nato come colonna sonora di Under the Cherry Moon, ed è un'apertura spettacolare, quasi surreale, dove fiati, percussioni, archi e sintetizzatori costruiscono una sorta di corteo musicale festoso e psichedelico.

Concludiamo la puntata di 77 omaggiando un musicista francese scomparso da poco. Stiamo parlando di Kavinsky. Andremo ad ascoltare quello che viene considerato il suo capolavoro, The Night Call, che è stato utilizzato da Niklas Wernigerefn nel suo film Drive.

Buonasera pubblico di Radio Andaduto, in questa quinta stagione di 77 iniziamo con un nuovo format dal titolo This is Pop. Infatti la sigla è stata affidata alle sapienti mani di Andy Partridge degli XTC. Viviamo in un periodo storico in cui la pop music viene considerata da molti, giustamente, soprattutto all'interno della nostra penisola, come qualcosa di scadente, come qualcosa di superficiale, come la ricerca spasmodica del successo commerciale. Con This is Pop voglio fuggire da qualsiasi tipo di snobismo nei confronti della popular music, andando a valorizzare quelle che dal mio punto di vista si possono considerare vere opere d'arte. La prossima band che vi presento sono i The Cars, che con il loro quinto album, Heartbeat City, ci regalano una delle...

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Io non sono poi tanto sveglio, povero sciocco, sporco di arroganza. Spandierò stento la mia stolta presenza in questa casa malata di bellezza, di dolci amori che fieri fanno.

trovo feroce in questo fosso, come un cane senza l'osso. Io non sono competulante, sono intristito da non essere felice, ad usa tutto tranne che un po' di pace, sotto una benda che ho posata sul costo.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: size.
1: You are now in tune to the sound.
0: Oh, yeah. Ronnie's eyes.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Rimaniate sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: Grazie.
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.